Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: No, Vesca. Sì, il signor Cervi. No, Vesca.

posto per me al cinema. Fanno un film di Madarazzo, sempre in piedi o se va bene in prima fila, da qui non vedo cavalleria e gallone, Visconti e i militari che si sa, dormono in camerate, sognano camerini e pagano metà, e sognando panettoni, quanta fame alle magnani, mozziconi accesi nell'oscurità, una vita da cani, Totò chi si rivede.

prendi un posto per me al cinema, prendi un posto nel passato, quella sala dove mi portasti tu è un bel supermercato, prendi un posto per me al cinema,

Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.

siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Radio Onda d'Urto, non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Give me a kiss, Granny.

Music Days by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita. And run.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rusty Cage. Va a cominciare una puntata che questa sera si occuperà di un grande perdente, di un beautiful loser, uno di quelli che ci piacciono tanto nei racconti e nelle storie di Rusty Cage, Nick Drake. Probabilmente il più grande musicista sconosciuto ai più per tantissimi anni e rivalutato a partire poi dalla seconda metà degli anni 80 e 90. Joe Boyd dice che a chiunque abbia fatto ascoltare Nick fosse impossibile dire, come spesso accadeva: sì, carino, mi è piaciuto, sì, abbastanza. In tutti coloro che lo ascoltavano la risposta era solo stupore e meraviglia. Quando ascolti Nick Drake, continua Joe Boyd, il produttore dei primi due dischi di Nick Drake, Five Leaves Left e Brighter Later, quando ascolti Nick Drake diventi un adepto, non ci sono alternative. La risata di Nick era una cosa preziosa, una cosa molto bella che la fine involuta e tragica, troppo breve anche la sua vita, nasceva nel 1948 in Inghilterra, a Tamworth in Arden, e se ne va sempre nella stessa casa dove era nato troppo presto, nel 1974. Ma non è la fine, non è la depressione di Nick Drake che ci interessa, è semplicemente la sua musica e quella voce assolutamente uniche e particolari che ci raccontano di come stia finendo l'estate, di come si plachi la calura e di come l'autunno torni a prendersi la propria corona d'oro.

Finì l'estate, si placò la calura e l'autunno andò a prendersi la sua corona d'oro. Mi volsi indietro sentendo un sospiro, ma questo era il tempo che non aveva risposta. Time of no reply. Era il 1968, il 20 dicembre 1968. Le sessioni di registrazione erano quelle dell'album, il primo lavoro di Nick Drake, Five Lips Left. Mancano cinque cartine, quell'avvertimento che tutti quelli che hanno fumato, che hanno ovviamente fumato sigarette, tabacco e anche altro, erano soliti vedere nelle cartine Rizla dell'epoca, e forse ancora adesso, non lo so, perché insomma non ho più quella confidenza con quegli strani aggeggi che da giovane mi hanno fatto tanta compagnia. Calò il sole e le folle tornarono a casa. Mi ritrovai solo sul margine della strada. Provai a parlare mentre mi passavano accanto, ma questo era il tempo che non aveva risposta. Nel 5 agosto 1969 abbiamo parlato di Nick Drake, First and Last, ma in questo momento, all'inizio della sua carriera, Nick lavora al primo album, al primo lavoro. Sono tante le sue radici e sicuramente lo stile chitarristico personalissimo, un finger picking, come avete sentito, di assoluta brillantezza e originalità, arriva però direttamente da quegli esperimenti che il grandissimo e compianto Burt Jansch, insieme anche all'amico John Rainborn, con quel disco inciso nel 1966 per la Transatlantic Records londinese, Burt and John aprivano con questo vento dell'est, questo vento orientale che sicuramente è piaciuto moltissimo in giovane età e ha influenzato moltissimo il nostro giovane Nick.

Allora, è davvero particolare, bello, intenso il fingerpicking di Bert e John, che così influenza Nick Drake, che se ne farà naturalmente poi una sua evoluzione molto personale, molto particolare. La sorella Gabrielle più volte dopo la morte di Nick ha dichiarato di essere molto triste per il fatto che tutti si concentrano sugli ultimi anni della sua vita, quando ormai era triste e depresso e aveva abbandonato, diciamo, si era lasciato andare a quell'oscurità che a volte incombe su di noi e che Nick ha lasciato che gli si chiudesse sopra. Ma sentirlo ridere era una cosa rara, le sue risate erano luminose come un raggio di sole, erano molto preziose. Nick non è stato sempre così come lo immaginate, come molti lo immaginano. Era molto riservato, ma poteva essere anche molto socievole. Aveva molti amici. La cosa sorprendente fu che al suo funerale molti di loro non si conoscevano tra sé, come se dividesse la vita in compartimenti stagni. E una delle sue prime canzoni era l'11 novembre del 1968, era questa magica Joy che ci andiamo ad ascoltare, un folk blues tipico, diciamo, del suono e della voce di Nick Drake. Il chitarrista dei REM dirà più avanti, dichiarerà di essere amante folle della musica di Nick Drake, come tanti altri, ma soprattutto dichiara che Nick suona il blues come il folk, ed è una cosa davvero affascinante.

Andiamo ad ascoltarci allora, mentre ci teniamo in sottofondo, Bert and John con questa splendida riproposizione di Goodbye Pork Pie Hat del grande Charlie Mingus. Andiamo ad ascoltarci Joy, 11 novembre 1968.

E quello che stiamo ascoltando è un musicista sicuramente già fatto, già maturo. Un anno prima, nella primavera del 1967, si era recato ad Aix-en-Provence in Francia, affascinato comunque lui dai poeti romantici, ma naturalmente anche da Verlaine e dagli altri grandi poeti maledetti francesi. Ecco quindi che frequenta l'università per stranieri di Aix-en-Provence e raggranella qualche soldo esibendosi la sera nei caffè cittadini. Il suo bel viso, i modi gentili, gli guadagnano naturalmente consensi assolutamente generali, ed è proprio a questo periodo che risalgono le sue prime composizioni. Time of No Reply, probabilmente la sua prima canzone, diciamo, scritta di grande livello, con cui abbiamo aperto la trasmissione, Strange Meeting 2, che troveremo su Brighter Later, e poi anche probabilmente Time Has Told Me e Bird Flew By, da un bootleg che si intitolava Town Wolf in Arden 1967-1968, traiamo uno dei suoi primi approcci con la grande influenza del blues. Recupera Strolling Down the Highway di Burt Jansch, che poi andiamo comunque a sentirci, e recupera anche la magico traditional di blues e di country blues, che è Cocaine.

E proprio pochi mesi dopo, il 10 luglio del 1968, passava da Londra alla Queen Elizabeth Hall, una degli altri grandi musicisti del tempo, assolutamente influenti e come lui travolti dall'insuccesso di pubblico in vita. Uno dei musicisti più straordinari del XX secolo si chiamava Tim, di cognome faceva Buckley. Ha pure generato un ragazzo che suonava niente male a metà degli anni 90, quel figlio quasi ripudiato e praticamente mai conosciuto a nome Jeff, ma dal vivo alla Queen Elizabeth Hall apriva le danze con Buzzin' Fly, tratto dal suo capolavoro Happy Sad, felicemente triste, qualcosa che si può sicuramente appiccicare anche nella casellina, dove è molto molto grande, nello spazio molto molto grande della nostra e vostra discoteca, dove teniamo tutti i reperti favolosi, le gemme, quella quarantina di gemme che ci ha regalato Nick Drake.

Grande influenza, naturalmente ideale per la bellezza dei testi e la concentrazione sugli intrecci di chitarra e di voce, naturalmente non nell'uso della voce, che resta difficilmente superabile, almeno per quanto riguarda Tim Buckley. Il 5 agosto del 1969, all'uscita di Five Leaves Left, e qui arriviamo a una delle chicche riscoperte in questi ultimi anni di straordinaria bellezza, Nick Drake, del quale non esistevano registrazioni live accreditate fino a paio di anni fa, si presenta da John Peel, il mitico DJ, conduttore radiofonico della BBC 2, in studio da lui per registrare una magica John Peel session che questa sera andiamo a recuperare tra le gemme più spettacolari davvero che la storia della musica ci ha riservato. Ascoltate l'arrangiamento di questa magica cello song, la canzone del violoncello che campeggiava grandiosa nell'album d'esordio di Nick. Non abbiamo il violoncello per l'appunto, ma abbiamo Ian Cameron che suona il flauto e che la arrangia in modo stupefacente. Nick Drake, chitarra, voce, il flauto di Ian Cameron, nient'altro. John Peel Session, mitica session del 5 agosto 1969, riscoperta e naturalmente resa disponibile molto volentieri dalla redazione di Rusty Cage.

abbandoniamo John perché abbiamo moltissime canzoni da farvi sentire di Nick, giovane e diciamo sul finire della carriera, first and last della sua brevissima carriera. La notte del 5 agosto 69 è davvero una notte magica dalle parti degli studi della BBC. John Peel accoglie, come dicevamo, Nick Drake e ascoltiamoci in versione solo voce e chitarra quella distesa, rilassata Riverman, che nella versione diciamo classica compariva placida e scorreva lenta e beata sulla prima facciata di Five Lips Left. La canzone del violoncello che ci siamo ascoltati aveva un testo magnifico, strano viso con quei tuoi occhi chiari e sinceri. Nel profondo tu sai bene che non hai niente da temere, perché i sogni che facevi quando eri così giovane raccontavano di una vita dove la primavera era sbocciata. E sembreresti così fragile nel freddo della notte quando gli eserciti dell'emozione escono a combattere, ma mentre la terra sprofonda tu navighi verso il cielo sulla cresta di un'onda. E allora dimenticati questo cruel world, questo mondo crudele di cui io sono parte, resterò seduto ad aspettare e canterò la mia canzone, e se un giorno mi vedrai tra la folla porgimi una mano e sollevami fino al tuo posto sulla nuvola. Cello Song con il flauto incantato di Ian Cameron. Andiamoci invece ad ascoltare solo voce, chitarra dal vivo alla BBC, Studio 2, John Peel Session, Riverman, ancora Nick Drake.

Le session non è rimasta alcuna taceto e Atoduo non è così. Per nostra fortuna riusciamo a sentire la magica voce, la magica presenza dal vivo di Nick Drake, che stando a sentire Linda Thompson, la moglie di Richard, era un ragazzo dall'aspetto meraviglioso, incredibilmente elegante, dall'aria fragile. Secondo Ashley Hutchings, quello che lo porta Joe Boyd alla Island e alla Transatlantic, di Joe Boyd, bassista e fondatore dei Fairport Convention, la prima cosa che mi ha colpito di Nick non è stata la musica, ma l'aspetto. Sul palco, per quanto abbia fatto pochissimi concerti nella sua vita, sembrava una star, era meraviglioso, alto, elegante, emanava carisma. Ma purtroppo Nick, dal vivo, guardava solo in basso e non riusciva a sopportare l'impatto del pubblico. Nick era realmente, diciamo, affascinante, la sua bellezza affascinava uomini e donne e la bellezza della sua musica travolgeva tutti. Pensate che John Cale, passando da King's Road, incontrò Nick dopo aver ascoltato il suo primo lavoro, passò 2 giorni con lui a discutere, progettare, suggerire. Era assolutamente determinato a suonare nel secondo lavoro di Nick, Brighter Later. Prenotami un turno in studio, disse a Boyd. Arrivò trascinandosi dietro Nick e suonò viola e harpsichord in Fly, celesta, piano e organo in Northern Sky. Questo era l'effetto di Nick sugli altri musicisti, che non riuscivano a restare insensibili naturalmente alla strana bellezza, al fascino travolgente della sua musica.

Era If You Leave Me, un classico di Dave Van Ronk, perché anche il Village e anche i grandi cantautori newyorkesi di metà degli anni 60, della prima metà degli anni 60, influenzano profondamente naturalmente la poetica di Nick Drake. Avevamo fatto un salto indietro, era fine 1977, erano le mitiche perdute Far Lane Recordings, con questi classici gioiellini del primo Nick Drake, che appunto gioca con il blues, con Van Ronk per esempio, con un altro meno conosciuto cantautore diciamo del Village dell'epoca, misconosciuto, Jackson C. Frank, del quale andiamo ad ascoltarci questa splendida esecuzione folk blues di Here Come the Blues.

Here Comes the Blues, un vecchio brano di Jackson C. Frank, questo cantautore della scena newyorkese sconosciuto dei primi anni 60, che è comunque una grande influenza su Nick, che comincia però a elaborare il blues. Lo sentiamo, siamo già nei primi mesi del 1968, e l'anno dopo concludiamo l'ascolto adesso di quella magica session al BBC per John Peel e il suo programma John Peel Session. 5 agosto 69, Three Hours, questa chitarra ribattuta, 3 ore erano il più o meno la distanza che separava Tamworth in Arden da Londra. 3 ore dalle parole, tutti sono fuggiti cercando di non essere visti per ciò che sono. 3 ore sono servite per abbandonarli tutti, 3 ore per stupirsi e 3 ore per cadere. Three Hours, Nick Drake, John Peel Session, 5 agosto 1969.

intensissima esecuzione di Three Hours, le tre ore che separano Tamworth in da Londra, e quelle tre ore appunto per fuggire dalle parole, cercando di non essere visti, profondo, intenso, con questa chitarra ribattuta molto aggressiva, inquietante e allo stesso tempo magica, che caratterizza in modo inconfondibile il sound di Nick Drake. Moltissimi hanno cercato poi di amarlo perdutamente e di imitarlo, da Damien Rice a Belen Sebastian, a tutto quel filone acustico, anche che ha visto appunto Kings of Convenience, musicisti molto gentili ma senza la profondità, senza la genialità di Nick Drake. Buonanotte a tutti da Rusty Cage, dalla redazione di Rusty Cage, con Nick Drake.

Siediti qui, capitano, accanto a me in questa parte di cielo, dove non siamo e ci siamo, e siamo insieme preghiera e pensiero.

E con le trasmissioni in diretta tra pochissimo riprendiamo anche con le prime pagine dei giornali, il nostro Stella di Classe ed il giornale radio. Ci lasciamo con un po' di musica, uno spot e tra pochissimo le prime pagine.

Le 7-6 minuti, Radio Onda d'Urto, le prime pagine dei giornali di questa mattina. Apertura dei giornali, buona parte apre con il taglio del bollo auto e moto da parte di Meloni per quello che riguarda, secondo l'opposizione, una manovra totalmente elettorale. La vedremo tra poco, mentre il Manifesto fa una scelta diversa, apre con i CPR. Guardia medica, il titolo dentro quelle mura. Lo Stato di diritto non

0: arriva. L'ICPR e i migranti si ammalano, compiono atti di autolesionismo, muoiono. Pura tortura, pochi vengono rimpatriati, molti medici sostengono che quei centri siano incompatibili con la salute e lo fanno a viso aperto. Per questo una procura li indaga, li perquisisce, li intimidisce e li vorrebbe carcerieri. Questo dalle pagine del Manifesto in apertura. Per quanto riguarda invece gli altri giornali, il tema Meloni e bollo auto tiene banco. Bollo auto, la mancetta di Meloni, via la tassa in vista delle elezioni. La Presidente annuncia per l'anno prossimo il taglio del balzello, più odiato sui veicoli piccoli e medi, mossa per recuperare consenso. Preoccupazione per la legge elettorale, metteremo la fiducia. Auto piccole e medie, via il bollo, mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate, le opposizioni, è una manovra elettorale, aboliamo una tassa odiosa, ha detto lei. Il ministro Giorgetti, decisione sofferta, diventerà strutturale, perché adesso varrà solamente per il 2027, appunto, dal 2027 addio la tassa, auto medie e piccole, tutte le moto, bollo il regalo di Meloni, è il titolo della Repubblica, la Stampa, auto e moto, stop al bollo. Il Fatto Quotidiano, Giorgia la qualunque, un fotomontaggio che la mostra nei panni, insomma, del politico interpretato da Antonio Albanese, certo la qualunque, appunto. Giorgia la qualunque, via il bollo auto, quando lo proposi i 5 Stelle evocò certo la qualunque. Mancetta elettorale, Meloni imita il Berlusconi dell'ICI, leva 2,3 miliardi alle regioni e Gianni dice fa demagogia coi nostri soldi e va contro la carta sulla autonomia. Titolo invece dell'Avvenire, l'Unione Europea si allarga ad ovest, il Canada diventa membro associato dell'Europa. Discorso sullo Stato dell'Unione apre scenari inediti e contorni giuridici incerti. Il continente alza le difese contro la Russia e i nazionalismi, ma gli annunci della von der Leyen dividono i partiti. Sulle 24 ore invece, l'ultimo giornale che abbiamo qui sul tavolo, petrolio, prezzo reale, oltre i 150 dollari. Noleggiare una petroliera costa fino ad $1 milione al giorno. Ricorda il Sole 24 Ore, differenziali record sul mercato fisico a causa della scarsità di greggio. Torniamo sul Manifesto. Violenza sulle donne, 3 milioni di vittime prima dei 16 anni, racconta questa mattina il Manifesto. Mentre per l'Europa in stile NATO resta senza risposte, è il tema dell'intervento di Ursula von der Leyen, il discorso sullo Stato dell'Unione, attacca la Russia dicendo disintegra l'Unione Europea. A centro pagina la strage a Gaza la trova spazio anche su Corriere della Sera, finalmente crolla un palazzo a Gaza e strage di bambini. Questo crolla un palazzo ovviamente non fa capire che quel palazzo, insomma, è crollato a causa, passate, dei bombardamenti israeliani, sepolte sotto le macerie 100 persone che lo abitavano, dei 20 corpi recuperati 11 sono bambini. Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati, scrive anche il quotidiano La Repubblica. Da segnalare poi dalle pagine invece del Fatto Quotidiano, oltre a quanto accaduto a Gaza, riarmo e aiuti a Kiev, von der Leyen disperata, scrive il Fatto Quotidiano, per salvare l'Europa annette il Canada. Giornali Brescia, Brescia Oggi e Corriere della Sera Brescia a chiudere coi quotidiani locali, scuole promosse, efficienza al top per 4 edifici su 5, apertura del Brescia Oggi. Per quanto riguarda le notizie bresciane dal giornale di Brescia, allarme dell'ANM, tempi più lunghi sugli organici in tribunale, ridotti da 336 a 234 gli amministrativi, vanificato, dicono, quanto fatto col PNRR. Invece, per quanto riguarda il Corriere della Sera Brescia, apertura dedicata al caro benzina, al caro energia, energia la stangata d'autunno. Nei primi 8 mesi di quest'anno la corsa dei prezzi in città ha toccato il più 2,8%. E con questo è tutto, con le prime pagine dei quotidiani di questa mattina, le ritroveremo come sempre alle 7:50 minuti. Spazio adesso al qualche spot e poi a Storia di classe di quest'oggi. Buon ascolto.
1: Siamo Gatti, la trasmissione per i bambini e le bambine ricomincia! Quando? Domenica 20 settembre. A che ora? Dalle 9:30 alle 10:30 ogni domenica. Con chi? Con Elena e tutti i gattini e gattine che verranno in studio. E che si fa? Si ascoltano fiabe, storie, racconti, approfondimenti scientifici, consigli di lettura, rubriche varie, si ascolta musica e ci saranno gli indovinelli della Pantera Rosa a cui potrete rispondere in diretta. Vi aspettiamo, all'ascolto. Ciao, miau!

0: Ogni giovedì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto va a teatro con Mezza Sala, con i contributi di Camillo Scaglia, Claudio Simeone e, per quanto riguarda la danza, Valentina Pennacchio.
1: E Simone Cavagnini, ovviamente. Siamo qui per raccontare i palcoscenici della città, della provincia, quelli nazionali, muovendoci tra stagioni e festival, con un'attenzione particolare per le nuove generazioni teatrali.
0: Quindi ogni giovedì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto è Mezza Sala dalle 12.30 alle 13 e poi dalle 13.30 alle 14.30. Venite a teatro con noi.
2: Coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1.400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.
3: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
4: Il 17 settembre del 1921 nasce nel quartiere genovese di Granarolo Aldo Gastaldi. L'8 settembre del 1943 è sottotenente del 15° Reggimento Genio ed è di pattuglia a Chiavari quando arriva la notizia dell'armistizio. Non appena viene a sapere che i tedeschi hanno occupato la caserma, fa nascondere le armi agli uomini che ha con sé. Lui è tra i primi a salire in montagna, forma un nucleo partigiano a Cichero. Nel giro di pochi mesi, con il soprannome di Bisagno, diventa il comandante tra i più amati della resistenza ligure.
5: Bisagno era un giovane tenente che subito dopo la guerra, insieme a un comunista suo amico, mette in su una compagnia di partigiani con le armi sottratte all'esercito.
4: La sua posizione nell'ambito della resistenza ligure può riassumersi nelle parole di un suo breve scritto.
6: Non devo formarmi quassù la posizione per domani. Io nulla attendo dal domani a sfruttamento del mio lavoro di oggi. Quanto ho dato e do, lo dono alla mia patria, alla quale nulla si chiede.
7: Bisagno era una figura che aveva un carisma, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista morale. Siamo andati in certi punti, in certi attacchi, eccetera, che forse senza la figura di Bisagno non ci andavamo.
8: Anche se lui, a differenza di noi, era un cattolico, diciamo, praticante, era un amico, un compagno nostro, portava un fazzoletto rosso come noi e cantava le nostre canzoni ed era stonatissimo, ma lui cantava.
9: Camicie nere con becchialetti, siete una massa d'assassini che al grido dalla là alla fame ci fate crepare. Bandiera rossa la trionferà, eccetera.
10: Sì,
9: quando bandiera rossa era... si cantava un chilo di bistecche si mangiava. Adesso che si canta giovinezza si casca in terra dalla debolezza.
7: C'era un fondo di etica, non so, religiosa. religiosa, cioè dovevamo comportarsi in un dato modo, non molestare, rispettare la gente, essere cordiali. Nell'interno c'erano delle regole, non andare a ballare, dividere tutto quello che arrivava. Praticamente c'erano due morali, una diciamo cattolica e l'altra comunista. Erano due morali che si compenetravano e davano questa disciplina che poi era accettata da tutti.
9: C'erano queste due confluenze delle due utopie, cattolico Bisagno e il comunista Bini, che si trovavano in questa atmosfera.
8: Ogni tanto si prendeva con Luccio e con Bini perché volevano indottrinarlo. Lui ma cosa dite? Ma cosa? Ma qui là.
10: Alla fine d'agosto c'è stato lo rastrellamento. Tedeschi e fascisti sono arrivati di qui, volevano prenderci in mezzo. È stato un gran movimento. Alla fine ce la siamo cavata. Forse eravamo meglio di quanto credevamo, però la valle, le strade in basso erano tornate tutte in mano loro. A Toriglia e a Goreto sono arrivati gli alpini della Monte Rosa. Dopo abbiamo vinto la battaglia più bella. È stato quando una parte degli alpini della Monte Rosa sono venuti con noi. Li abbiamo attaccati, punzecchiati, e un giorno hanno mandato a dire che volevano parlare e sono passati in 200 dalla nostra parte. Erano i primi di novembre del 44. Credo che sia stato allora che i tedeschi e i fascisti hanno deciso di sgridarci. Eravamo una spina, i loro disertori venivano da noi. Da novembre è stato un attacco dopo l'altro, e in più per noi c'era il freddo, la neve.
11: E purtroppo non c'era niente da mangiare, era fame nera, mangiavamo tre castagne per colazione.
8: Il nostro vitto quotidiano era il castagnato. Nessun gusto, ma non è...
12: Io non ho mangiato castagne per 20 anni.
4: Alla fine della guerra, Bisagno, per mantenere una promessa fatta a suo tempo, riporta ai loro paesi d'origine, nella zona del lago di Garda, un gruppo di alpini del battaglione Vestone, tra coloro che si erano uniti alla resistenza. Nel viaggio di ritorno, in prossimità di Bardolino, l'autocarro su cui viaggiava ha un incidente e Bisagno cade dall'automezzo ferendosi mortalmente. Era il 21 maggio 1945.

7:20 minuti, Radio Onda d'Urto, giornale radio in breve, notizie di questo giovedì 17 settembre. Potrebbe andare al voto finale tra fine settembre e inizio ottobre il contestato disegno di legge 1004, ovvero il cosiddetto disegno di legge antisemitismo. In realtà vuole silenziare per legge qualsiasi critica allo Stato di Israele e al sionismo. Mandato al relatore la prossima settimana in attesa di alcuni pareri legali. Su questo il gruppo del PD alla Camera dovrebbe riunirsi la prossima settimana e decidere una linea comune dopo essersi nascosto dietro l'astensione al Senato. E intanto Israele ammazza e distrugge. Anche ieri a Gaza ha ucciso un bambino di soli 5 anni in fila per l'acqua, un ragazzo di 15 e un 23enne paramedico palestinese. Il tutto mentre a Gaza City il bilancio delle vittime del crollo di un edificio, colpito da Israele giorni fa e poi afflusciatosi su se stesso nella notte di 2 giorni fa, è salito a 21. Tra questi 12 bambini. All'appello però mancano altre 80 persone. Il governo abolisce per l'anno prossimo e una sola volta sarà valida per proprietario il bollo auto, fino a 80 kW pari al 70% delle auto circolanti e delle moto. Nel complesso si tratta di 4 milioni e mezzo di veicoli, il costo sarà di 2,3 miliardi di euro a carico dello Stato. Si promette infatti che le regioni saranno compensate. Secondo fonti di governo la norma sarebbe coperta con una meglio specificata economia del PNRR. Si tratta di spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni e il governatore della Toscana Giani parla di sconsiderato livello di demagogia, sostenendo che la sua regione perderà 250 milioni di euro. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio scenderà a 12,2 centesimi di 12,2 centesimi al litro fino al 25 settembre, di 6 centesimi fino al 5 ottobre. Andiamo in Medio Oriente, a Bab el-Mandab, stretto fondamentale per la rotta Asia-Europa, da giorni nelle mani degli Houthi. Ieri gli stessi Houthi hanno rivendicato di aver abbattuto un F-15 saudita, gli stessi denunciano poi come Riad abbia invece condotto 52 attacchi contro infrastrutture civili nello Yemen, attacchi a cui le milizie yemenite hanno risposto colpendo impianti petroliferi di Aramco dentro l'Arabia Saudita. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa, ma se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione, sostiene il presidente statunitense. Ursula von der Leyen ieri nel suo discorso sullo Stato dell'Unione ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione Europea. E a chiudere le perquisizioni contro i medici e i professionisti sanitari nell'ambito di un procedimento giudiziario su un presunto rilascio di certificazioni mediche per impedire le deportazioni di migranti dai CPR. Una ventina di medici coinvolti ieri dall'operazione giudiziaria che si è tenuta tra Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. Questi medici si aggiungono agli 8 già perquisiti mesi fa all'interno dell'ospedale di Ravenna, indagati allora per falso e interruzione di pubblico servizio, per 34 certificati medici. Nel caso di Erni invece i PM contestano addirittura l'associazione a delinquere. Alcuni medici sono stati portati a Bologna in questura e fuori si è stato subito allestito un presidio che sabato alle 18 diventerà un corteo antirazzista con partenza da Piazza del Nettuno.

0: È tutto col giornale radio in breve, notizie di questo giovedì mattina, agenda che passa adesso, le linee che passa adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Un buon ascolto.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 17 settembre. Make Aching Great Again è la rassegna della Club Baita che si ritrova al centro sociale Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. La rassegna si pone in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo, fruizione, uso ed abuso delle tecnologie all'interno della nostra società. Ad ogni incontro una persona diversa parlerà di temi legati a privacy, sicurezza, anonimato, tracciamento, sistemi autonomi, DIY e gaming. Il primo incontro è fissato per quest'oggi, giovedì 17 settembre alle ore 20:30. Si parlerà di come liberare i dati e di esperimenti di interoperabilità antagonista per rispondere alle piattaforme monopolistiche. Ospiti Claudio Agosti, detto Vecna, hacker autodidatta della fine degli anni 90. Transitato dalla computer security ai diritti umani digitali, cofondatore di AI Forensics, River Sync Works, Hermes Center. Segue rinfresco. Tutto questo per il primo appuntamento con A Club Baita, questo giovedì, quest'oggi, 17 settembre, ore 20:30. Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. E per quanto riguarda sempre il Magazzino 47, vi ricordiamo che domani, venerdì 18 settembre, riapre il mercato 47 con i suoi prodotti biologici, naturali, dell'agricoltura contadina. Si terrà poi tutti i venerdì a partire dalle 15:30 e fino alle 19. Il mercato 47, al Magazzino 47, ogni venerdì a partire dalle 15:30 in via Industriale 10 a Brescia. Infine, sempre per l'attività del Magazzino 47, vi ricordiamo che l'Eno Libreria riaprirà con il suo aperitivo del venerdì e i libri di case editrici indipendenti il prossimo venerdì 2 di ottobre. Il coordinamento Palestina di Brescia ha indetto il corteo per la Palestina questo sabato 26 di settembre contro il genocidio, la pulizia etnica, il DDL 1004, l'adesione all'IRA del comune di Brescia, boicottiamo Israele. L'appuntamento con il corteo per la Palestina è questo sabato alle ore 15, metro San Faustino, Brescia. Ricordiamo l'aperitivo per volontari volontarie dello stand Vege da Zanzanù della festa di Radio Onda d'Urto. L'aperitivo non è aperto solo a volontari e volontari, ma a tutte e a tutti. Sarà chiaramente in stile vegano, lo stile di Zanzanù. L'appuntamento è per domani, venerdì 18 di agosto, a partire dalle ore 19, presso la Casa dei Popoli Thomas Sankara di via Bagatta 7 a Desenzano del Garda. Veniamo agli appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film La Riserva alle ore 19. Il film Marco Bellocchio, La porta della realtà, alle ore 19:15. Il film Un mondo meraviglioso, alle ore 20:30. E infine il film Las Corrientes, alle ore 21, Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Chiudiamo ricordandovi che continua la festa in rosso di Grumello del Monte al Palafeste di via Kennedy 70, siamo in provincia di Bergamo. Oggi l'incontro alle ore 21 intitolato Inceneritore di Montello, aeroporto di Orio al Serio, la città diffusa tra inquinamento, speculazione e cementificazione. Parteciperanno Eugenio Beccalli del Comitato Aria Pulita e consigliere comunale di Montello, Francesco Chiodelli, docente di geografia economica e politica all'Università di Trento e Francesco Macario, urbanista. Tutto questo insieme a stand enogastronomici, cucina Latina, prezzi popolari e musica, si terrà a Grumello del Monte al Palafesta, la festa del partito della Rifondazione Comunista della provincia di Bergamo. Continuerà poi fino al 20 di settembre. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radioondadurto.org.

0: Baraonda d'Urto.
1: Programma condotto da
0: lunedì, mercoledì e venerdì Simone Elgas Cavagnini.
1: Martedì, giovedì e sabato Ciano Cianotic Taffurelli.

al venerdì dalle 16 alle 17.20 e il sabato dalle 14.30 alle 15.30, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto. Interviste, novità, anticipazioni e il mercoledì live acustico a Baraonda Live. Baraonda d'Urto, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto.

0: Radio Fango FM, programma che va in onda ogni giovedì sera dalle 22 alle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron.
2: Voces Andantes dall'Uruguay a Brescia attraverso Radio Onda d'Urto. Voces Andantes è un programma radiofonico, culturale e musicale nato a Radio L'Assurda, una radio resistente di Montevideo, condotto da Pablo Silveira Artaveteida. Dal Cono Sur e dal Sud America rimbalza anche in Europa e in Italia grazie a Radio Onda d'Urto. L'appuntamento è ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21 all'interno dello spazio di C'è Crisi. Voces Andantes, musica, cultura e resistenza dall'America Latina anche in Europa, anche in Italia, anche a Brescia grazie a Radio Onda d'Urto.

0: Bene, Radio Onda d'Urto, riprendiamo le trasmissioni in diretta questa mattina. Andandovi a ricordare un evento di questa sera, un evento, un appuntamento importante, la Club Bresciano Baita Torna, iniziativa importante anche alla luce di quello fatto al collettivo Autistici Inventati, insomma, l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane. E lo introduciamo, andiamo a introdurlo, insomma, a presentarci l'iniziativa di questa sera, che sarà alle 20.30 al Centro Sociale Magazzino 47, dove torna a riunirsi il collettivo A Club Bresciano Baita. È Paolo.
1: Sarò sincero, l'iniziativa è nata in tempi non sospetti. Volevamo dare una svolta un attimo agli incontri che facevamo settimanalmente all'ACLAB, e volevamo portare dei contenuti un po' più sostanziosi e un po' più mirati su alcuni temi. Quindi si era già iniziato a ragionare, diciamo, a giugno, con la fine della stagione, prima della festa della radio, di portare con il nuovo ciclo da settembre una cadenza mensile, in maniera tale da avere un appuntamento fisso in cui avremmo invitato magari diversi relatori o relatrici del nostro giro per raccontarci qualcosa, per condividere un po' di informazioni magari su dei temi più specifici. Quindi poi ad agosto ti dirò, io ero in spiaggia mentre cercavo di contattare le prime persone, abbiamo fissato appunto questo primo appuntamento, magari anche un po' in anticipo sull'apertura del magazzino, ma poi dopo il 28 agosto abbiamo visto che questi temi comunque sono diventati caldi, e quindi la nostra rassegna è capitata proprio a proposito, ecco. Quindi questo è un po' come è nata la rassegna.
2: E infatti hai citato il 26 agosto, citiamolo, che è la data in cui sostanzialmente è stato emanato questo diktat da parte di Trump e di Rubio, con cui di fatto il collettivo Autistici Inventati è stato bollato come un'organizzazione terroristica, e questo ovviamente ha creato una vicenda che su questi microfoni abbiamo approfondito a lungo, che come sappiamo purtroppo ha portato prima alla chiusura di Autistici Inventati, con il comunicato che abbiamo letto anche qui di quello che ha significato porre fine a un'esperienza di quel tipo dopo 25 anni, come scrivono Autistici Inventati stessi, di servizi digitali liberi. E adesso è notizia proprio di questi giorni che appunto tutti i server verranno spenti nel giro di poco. Come per voi, che siete comunque parte di una comunità digitale di questo tipo, costruita dal basso, eccetera, cosa ha significato questo passaggio e qual è la lettura che ne avete dato?
1: Allora, è stato sicuramente un duro colpo, e c'è stato anche un momento di smarrimento, sicuramente di uno dei punti di riferimento più importanti, se non il più importante, appunto all'interno di questa comunità digitale. Nonostante tutto, comunque c'è ancora la voglia di cercare di portare avanti quelli che erano i principi e gli ideali di questo collettivo in qualche modo, sicuramente ridimensionando un po' quello che era la grandezza di Autistici. L'altra cosa secondo me importante che volevo dire a riguardo, che effettivamente con la chiusura di Autistici si è anche un po' concretizzato quello che erano le paure che queste norme antiterrorismo, queste norme che dovevano tutelarci da dei cattivoni terroristi, poi sarebbero poi state utilizzate per reprimere il dissenso e per colpire poi quelli che sono gli attivisti politici. E così è stato, così come per Autistici, così come per Francesca Albanese, così come per i NOTAV, queste norme poi vengono utilizzate per reprimere quelle che sono le libertà individuali. Quindi sicuramente un duro colpo, ed è un presagio anche di tempi non proprio rosei, però ecco, secondo me non dobbiamo neanche farci prendere dallo spavento di quello che cercano di fare gli americani con questi provvedimenti, no? di terrorizzare anche tutto un po' quello che è la comunità. E anche questa rassegna nel nostro piccolo vuole essere appunto un intento di condividere questi saperi, di condividere questi principi che hanno guidato Autistici, e magari proporre anche delle soluzioni tecniche in questo ambito, no? Quindi bisogna anche rendersi conto, secondo me, che se prima abbiamo sempre delegato ad autistici l'infrastruttura tecnologica, perché comunque erano strutturati, erano grandi, erano forti, è il momento forse di riprendere un po' questo sapere e magari, appunto, condividendo questi saperi, far nascere un po' tante piccole comunità che anche a livello locale possono provvedere alla continuazione dei principi, appunto, che citavo, del TCC.
0: Paolo della Club Bresciano Baita a presentare un po' l'iniziativa questa sera in programma alle 20.30 Centrale Magazzino 47, un'iniziativa legata a No Blocks, insomma andare avanti anche dopo la chiusura del collettivo AI Autistici Inventati. Bene, anzi molto male a dire la verità per quello che è accaduto al collettivo AI, ma proseguiamo e ci sarà quindi questa sera questo evento, questa iniziativa, e noi andiamo invece tra pochissimo ad aggiornarci su una notizia che abbiamo diffuso ieri, che è stata diffusa ieri, che abbiamo anche approfondito, il tema della repressione dei medici che hanno agito nei confronti dei migranti deportati all'interno dei CPR italiani, queste perquisizioni a tappeto, addirittura le accuse di associazione a delinquere. Ne parliamo tra poco.

0: Ne avevamo parlato quando la procura di Ravenna aveva inquisito, già indagato diversi medici per supposte false diagnosi finalizzate poi a bloccare i trasferimenti delle persone rinchiuse all'interno dei CPR, cioè delle espulsioni di massa. Ieri ci sono state altre perquisizioni a tappeto, un po' in diverse città italiane. A Bologna 5 dottori sono stati anche portati in questura e qui c'è stato tra l'altro un presidio solidale nel pomeriggio che ha poi fissato un corteo per sabato. L'accusa nei confronti di questi dottori, insomma, è di aver difeso o comunque aver certificato che i migranti non fossero nelle condizioni di poter essere espulsi e per questo vengono indagati, in questo caso addirittura per associazione a delinquere. Noi abbiamo raccolto delle considerazioni ieri, quella di Vanessa Guidi, che è stata una dottoressa a bordo tra l'altro delle imbarcazioni di Mediterranea Saving Humans. L'abbiamo contattata proprio a margine del presidio di ieri a Bologna. Sentiamo le sue valutazioni e riflessioni su quanto accaduto.
1: Abbiamo ricevuto la notizia che 5 mediche e medici tra Bologna e Ferrara sono stati perquisiti questa mattina all'alba, presto, nelle loro case e poi successivamente anche nei luoghi di lavoro e portati in questura. Per cui ci siamo organizzate per un presidio davanti alla questura, chiamato dal Laboratorio di Salute Popolare, a cui abbiamo aderito anche come Mediterranea. La cosa grave è che se già l'episodio di Ravenna di febbraio era un chiaro segnale intimidatorio verso la professione medica, che comunque restava in quel caso isolato, diciamo, a una struttura, a un gruppetto di medici, ora l'intento è chiaro, un attacco sistemico alla professione medica e a chi svolge in autonomia, in scienza e coscienza la propria professione e che viene spaventato, intimorito nel semplice atto della professione che svolgono. Questo perché ricevono delle pressioni che sono solamente di natura politica, in un clima di repressione in generale, di criminalizzazione verso le persone in movimento, di detenzione delle persone in movimento. Lo vediamo ormai non solo più a livello italiano ma a livello europeo con l'introduzione del nuovo patto europeo, e se prima in un iniziale momento erano stati attaccati anche i magistrati nella loro autonomia, da febbraio la volta dei medici, e con l'episodio di oggi la situazione si aggrava ancora di più, perché a livello sistemico su tutta Italia, quindi è abominevole che dei professionisti della salute si trovino a dover essere accusati di falso o di falsificare dei certificati semplicemente perché si occupano in scienza e coscienza e in autonomia, che è uno dei principi cardine della nostra professione, e si occupano della tutela della salute delle persone, in movimento o non in movimento che siano. Quindi è questa un po' la situazione che ci sta allarmando in generale. È un gravissimo atto intimidatorio da parte del governo nei confronti di tutta la professione medica, purtroppo.
2: Sembra, Vanessa, non so se sei d'accordo, che il segnale che proviene appunto dal governo all'interno di questa inchiesta sia un po' di volere dei medici passacarte, un po' come quelli che lavorano all'interno già dei CPR, quindi ora anche quelli all'esterno che devono valutare se è il caso di mandare queste persone o no dentro i lager di Stato, dovessero essere semplicemente appunto delle pedine, no? dei passacarti senza, lo ricordavi anche te, libertà e autonomia professionale.
1: Sì, esatto, fra l'altro, cioè, come Mediterranea ci teniamo a ricordare che comunque è ampiamente dimostrato che i CPR siano dei luoghi patogeni per la salute fisica e mentale, e vorrei ricordare che professionisti sanitari hanno all'articolo 32 del codice deontologico appunto un richiamo al fatto di dover tutelare il proprio paziente o la propria paziente non solo nel momento in cui si ha in cura, ma anche nei confronti dell'ambiente in cui verrà, tra virgolette, dimesso, no? Noi siamo responsabili anche di dove mandiamo le persone che abbiamo in tutela, perché se il luogo dove vengono poi ospitate non è sicuro per la salute, anzi addirittura patogeno come quello dei CPR, c'è una responsabilità anche del medico o della medica che firma l'idoneità. Per cui in realtà loro, ovviamente, si vuol far passare questo come una situazione a delinquere, medici d'accordo per mettere i bastoni fra le ruote al governo. In realtà questi sanitari non stanno facendo altro che svolgere la professione seguendo quello che gli impone il codice deontologico e l'etica medica, e poi avranno fatto delle valutazioni mediche per cui hanno valutato che delle persone non devono entrare in determinati luoghi. E noi a Latere, come Mediterranea, invece ci teniamo a sostenere ancora di più quanto siano da abolire determinati luoghi che sono pericolosi e comprovatamente pericolosi, e siamo in totale supporto alla rete Noi CPR che lo denuncia da anni.
2: Ecco, concludiamo ricordando la manifestazione che è stata annunciata per questo sabato a Bologna a partire dalle ore 18 in Piazza del Nettuno. Vanessa Guidi, qualche dettaglio sull'appuntamento?
1: No, invitiamo tutta la società civile bolognese, Emiliano Romagnola, a riunirsi, in particolare anche tutte le varie realtà che si occupano di salute del territorio. È importante mostrarci unite e compatti anche come professionista della salute nel rifiuto di questa strumentalizzazione che viene fatta per fini politici e persecutori da parte delle autorità. Quindi siamoci in tante, numerose e compatte nel dire no a queste accuse.
0: Da questo ci sarà un corteo sabato quindi a Bologna di fronte a questo attacco alla libertà di cura, anche tra le varie cose. Abbiamo sentito l'intervento ai nostri microfoni di Vanessa Guidi, già dottoressa a bordo per la Mediterranea Saving Humans delle imbarcazioni di migranti, e i suoi ragionamenti rispetto a questa operazione giudiziaria nei confronti dei medici che hanno agito, insomma, all'interno dei CPR, sancendo, insomma, l'impossibilità di deportare queste persone viste le loro condizioni di salute. Torneremo sulla questione, ovviamente seguiremo la manifestazione il sabato pomeriggio a Bologna. La musica ci accompagna tra poco, invece, le prime pagine dei giornali di questo giovedì mattina. A tra pochissimo.

prima pagina dei giornali di questa mattina, di questo giovedì. Allora andiamo a vedere un po' sia le aperture che i contenuti dei giornali. Aprono un po' tutti con la decisione per il 2027 di esonerare dal pagamento del bollo auto le italiane e gli italiani, una mossa insomma tutta elettorale di Meloni, tranne il manifesto Avvenire e Sole 24 Ore, che hanno tre altre aperture. Noi andiamo a vedere quella del manifesto, perché ci riporta un tema che abbiamo affrontato anche noi ieri. Il titolo è Guardia America, dentro quelle mura, poi CPR, lo Stato di diritto non arriva. Qui i migranti si ammalano, compiono atti d'autolesionismo e muoiono. È pura tortura, pochi vengono rimpatriati, molti medici sostengono che quei centri sono incompatibili con la salute. E lo fanno a viso aperto. Per questo una procura li sta indagando, li perquisisce, li intimidisce e li vorrebbe invece che medici carcerieri. E da qui il titolo appunto Guardia Medica. E da qui c'è il commento, la caccia al camice, sbatti il dottore in prima pagina di Giansandro Merli stamattina. Questo dà un'apertura sul manifesto, i giornali non ne parlano. Abbiamo il bollo auto di Meloni, la mancetta come viene chiamata dal Domani, via la tassa in vista delle elezioni, Repubblica, bollo il regalo di Meloni, dall'anno prossimo addio alla tassa per le auto medie e piccole, per tutte le moto, era tra le più odiate, dice lei, il governo coprirà coi fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Ministro dell'Economia Giorgetti, leghista, dice, è una scelta sofferta. La mossa, chiaramente di campagna elettorale, spiazza un po' tutti gli alleati, secondo Repubblica. Corriere della Sera, anche qui, auto piccole e medie, via il bollo, mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate, l'opposizione, una manovra elettorale. La Stampa, auto e moto, stop al bollo, per un anno niente imposta sulle vetture medio-piccole, poi la misura diventerà strutturale, promette Meloni anche dalla Stampa. Questo articolo viene fotomontata con il volto di Cettola Qualunque, il personaggio di Antonio Albanese, Giorgia Meloni sul Fatto Quotidiano, il titolo è Giorgia la Qualunque, via il bollo auto, quando lo proposero i 5 Stelle evocò Cettola Qualunque appunto. Scrive il Fatto Quotidiano, Meloni imita Berlusconi con l'ICI, eleva 2,3 miliardi alle regioni, con Gianni che dice fa demagogia con i nostri soldi, va contro la carta sulla autonomia. Questo per quanto riguarda il Fatto Quotidiano. Veniamo all'Avvenire, che invece decide di aprire con il discorso di Ursula von der Leyen ieri sullo Stato della nazione, insomma sull'Unione Europea. L'Unione Europea si allarga ad ovest, è il titolo, il Canada membro associato dell'Europa, e il continente alza così le difese contro la Russia e i nazionalismi, ma gli annunci della von der Leyen dividono i partiti, Fratelli d'Italia è critica, i 5 Stelle e AVS dicono no al riarmo. Da qui poi anche le altre iniziative, pronto il cosiddetto Kids Act, cioè il divieto di social network per i minori di 13 anni. Per quanto riguarda il Sole 24 Ore, invece l'apertura è sul petrolio. Secondo il Sole 24 Ore il prezzo reale è ben oltre i $150 al barile, la quotazione del Brent è vicina ai $110, ma se i mercati finanziari, il rally insomma del petrolio preoccupa, nel mondo reale un barile oggi costa più caro, una raffineria che vuole approvvigionarsi in tempi brevi arriva a pagarne oltre 150, una volta inclusi i costi di trasporto e differenziali di prezzo normalmente applicati alle forniture fisiche, voci che registrano rialzi ancora più rapidi e intensi rispetto a quelli messi a segno dai cosiddetti barili di carta, insomma i barili finanziari. Con i primi, insomma, i costi in aumento per i noleggi, e anche tra l'altro noleggiare una petroliera, segnala Sole 24 Ore, costa come fino a $1 milione al giorno. Poi da qui andiamo agli esteri con i quotidiani che si accorgono e tornano ad accorgersi di Gaza. Lo fa per esempio Repubblica in taglio alta, Gaza, la strage di bambini nel palazzo degli sfollati, il manifesto.
crolla un palazzo a Gaza e strage, oltre 100 tra uccisi, feriti e dispersi, vittime palestinesi di un palazzo crollato a Gaza, danneggiato nell'attacco israeliano. In assenza di alternative era diventato rifugio per gli sfollati. A un anno dalla tregua l'inferno è sempre lo stesso, Israele impedisce ogni ricostruzione. Lo segnala anche il Corriere della Sera a centro pagina, crolla un palazzo a Gaza e strage di bambini. La Stampa con una invece preferisce andare a segnalare, per quanto riguarda gli esteri, la super Unione Europea con l'ingresso del Canada. Von der Leyen fa il suo discorso all'Unione, avviso a Russia all'ultradestra, Ottawa diventa membro associato dell'Unione Europea.

violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. Oltre 110 milioni, oltre 3 milioni in Italia, 244 mila di queste sono stranieri ma residenti in Italia, mentre gli stupri, secondo l'Istat, sono commessi nel 43% dei casi da parenti o da amici. Quasi un caso su due, insomma, per quanto riguarda le violenze sessuali degli uomini nei confronti delle donne. Andiamo sempre sulle pagine dei giornali, alle pagine del Domani, proprio in tema di donne. Il femminismo della Premier serve solo alla Premier, e meno donne nel Melonellum. Fa un ragionamento anche su questo aspetto il 2 giugno. 80° anniversario, primo voto alle donne, Fratelli d'Italia fece circolare uno spot ambientato nel 46. Il futuro ha bisogno di noi, esclama, e il futuro ha bisogno di voi, le risponde la chiusura dello spot. Appena 3 mesi dopo, di fronte al testo della nuova legge elettorale, ogni tentativo di far passare il primo governo una donna come l'inveramento di un sogno per tutte le altre suona più che mai ironico. Di certo, dice Serughetti, sognano poco e male le donne che vorrebbero avere le stesse opportunità degli uomini di essere elette in Parlamento. Andiamo sempre, un'analisi che viene offerta da Mariano Croce sul Domani: l'intelligenza artificiale può sterminare l'umanità, ma solo se prima muore la politica, ricorda. E il tema dell'intelligenza artificiale lo ritroviamo un po' sulle prime pagine dei giornali. Questa mattina gira un po' il tema, ma a dire la verità nella notte, tra l'altro, OpenAI ha evidenziato come ci siano state delle anomalie nell'utilizzo proprio dell'intelligenza artificiale, quella che poi noi conosciamo in maniera più pratica come ChatGPT, insomma, che utilizziamo in quel modo, ma riscontrato comportamenti imprevisti o preoccupanti dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi. C'era modo anche da approfondire questo, ma torniamo alle pagine dei giornali di questa mattina. Lo facciamo andando adesso, dopo conoscendo un po' i quotidiani nazionali, ad occuparci dei quotidiani locali di quest'oggi, bresciani. Le aperture qui sono tutte e tre diverse. Per esempio, se andiamo a vedere l'apertura stamattina del quotidiano Giornale di Brescia, al di là dell'apertura vera e propria che è dedicata agli esteri, al Canada, all'Unione Europea, eccetera, abbiamo sul tema bresciano: organici nei tribunali bresciani, arriva l'allarme dell'ANM, i tempi sono più lunghi perché sono stati ridotti da 336 a 234 gli amministrativi, e l'ANM dice è stato vanificato quanto fatto col PNRR, un vero e proprio grido d'allarme, quello lanciato dalla giustizia di Brescia, dall'Associazione Nazionale dei Magistrati, dopo la ridefinizione della pianta organica. Diventa, con un calo di 102 elementi, del tutto inadeguato sia in rapporto al carico di lavoro sia rispetto alle dimensioni e caratteristiche del territorio servito, un taglio insomma definito più che preoccupante. Per quanto riguarda invece il tema di un'installazione nuova alla stazione Volta, per quanto riguarda le iniziative anche artistiche di Subrixia, Augustas Serapinas porta la cultura del corpo e la bellezza della metropolitana, insomma sono degli esercizi da palestra che vengono inseriti insomma all'ingresso della metropolitana Volta. Mentre per quanto riguarda il Brescia Oggi, l'apertura qui viene dedicata ancora alle scuole, un po' tutta settimana che si occupa di scuola Brescia Oggi. Scuole promosse, efficienza al top per 4 edifici su 5, 4 scuole su 5 bresciane sono al top per efficienza, sicurezza e funzionalità promosse dal report di Legambiente, mentre in Italia in media 1/3 degli istituti chiede interventi urgenti di manutenzione. In città tutti gli edifici hanno avuto il collaudo statico, dice l'assessore Mucchetti. Questo per quanto riguarda la scuola. Poi l'università, professioni sanitarie, 1600 al test di ingresso, e rispetto al caso di Salmonella Bensa nel mirino, la rabbia dei genitori, siamo pronti ad agire, 14 i bambini ricoverati dopo questa epidemia da Salmonella, contratta appunto in mensa. Treni a idrogeno sul primo binario, ecco il futuro della Brescia Edolo, iniziata

i test con i convogli su rotaia. Il collaudo si è svolto nella notte tra la linea Brescia Iseo e Rovato e si racconta un po' di come è andato il test per quanto riguarda invece il Garda Salpa per diventare capitale della cultura. Anche il Garda presenta la candidatura delle Tre Sponde per Capitale 2029 e il lancio è avvenuto appunto con un progetto che vuole, secondo Brescia Oggi, trasformare il territorio in un motore di cultura, relazioni e sviluppo. Chiudiamo col dorso bresciano del Corriere della Sera. Energia stangata d'autunno. Nei primi 8 mesi di quest'anno la corsa ai prezzi in città ha toccato il 2,8% in più. Affitto, bollette, carburanti, il bresciano registra aumenti medi del 14% dall'inizio dell'anno. E dopo l'estate cresce anche il prezzo della verdura. E per quanto riguarda invece l'ANM, amministrativi inadeguati in tribunale, anche qui segnalato nell'articolo in prima, e poi salmonella in Valtrompia e assalgono 89 i casi accertati. C'è un approfondimento che poi porta ai saldi di fine stagione, l'andamento è positivo, i saldi stanno finendo nonostante i prezzi in aumento per alimentari e benzina, le famiglie non rinunciano a spendere, lo shopping si mantiene vivo anche in tempo di inflazione, a sostenere i consumi soprattutto in centro storico sono le boutique sono i negozi del centro storico, le boutique di fascia alta, negozi che si confermano meta prediletta per chi non intende rinunciare al capo firmato. Lasciamo così le prime pagine anche dei quotidiani locali di questa mattina, musica e poi a seguire come sempre il nostro stereo di classe di questo 17 settembre. Buon ascolto.

0: storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Il 17 settembre del 1921 nasce nel quartiere genovese di Granarolo Aldo Gastaldi. L'8 settembre del 1943 è sottotenente del 15° Reggimento Genio ed è di pattuglia a Chiavari quando arriva la notizia dell'armistizio. Non appena viene a sapere che i tedeschi hanno occupato la caserma, fa nascondere le armi agli uomini che ha con sé. Lui è tra i primi a salire in montagna, forma un nucleo partigiano a Cichero. Nel giro di pochi mesi, con il soprannome di Bisagno, diventa il comandante tra i più amati della resistenza ligure.
2: Bisagno era un giovane tenente che subito dopo la guerra, insieme a un comunista suo amico, mette in su una compagnia di partigiani con le armi sottratte all'esercito.
1: La sua posizione nell'ambito della resistenza ligure può riassumersi nelle parole di un suo breve scritto.
3: Non devo formarmi quassù la posizione per domani. Io nulla attendo dal domani a sfruttamento del mio lavoro di oggi. Quanto ho dato e do, lo dono alla mia patria, alla quale nulla si chiede.
4: Bisagno era una figura che aveva un carisma, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista morale. Siamo andati in certi punti, in certi attacchi, eccetera, che forse senza la figura di Bisagno non ci andavamo.
5: Anche se lui, a differenza di noi, era un cattolico, diciamo, praticante, era un amico, un compagno nostro, portava un fazzoletto rosso come noi e cantava le nostre canzoni. Ed era stonatissimo, ma lui cantava.
6: Camicie nere con becchelletti, siete una massa di assassini che al grido dalla alla fame ci fate crepare. Bandiera rossa la trionferai,
7: sì,
6: quando bandiera rossa era... si cantava un chilo di bistecca si mangiava. Adesso che si canta giovinezza si casca in terra dalla debolezza.
4: C'era un fondo di etica, non so, religiosa, cioè dovevamo comportarsi in un dato modo, non molestare, rispettare la gente, essere cordiali. Nell'interno c'erano delle regole, non andare a ballare, dividere tutto quello che arrivava. Praticamente c'erano due morali, una diciamo cattolica e l'altra comunista. Erano due morali che si compenetravano e davano questa disciplina che poi era accettata da tutti.
6: C'erano queste due confluenze delle due utopie, cattolico Bisagno e il comunista Bini, che si trovavano in questa atmosfera.
5: Ogni tanto si prendeva con Lucio e con Bini perché volevano indottrinarlo. Lui ma cosa dite? Ma cosa? Ma qui là.
8: Alla fine d'agosto c'è stato il rastrellamento. Tedeschi e fascisti sono arrivati di qui, volevano prenderci in mezzo. È stato un gran movimento. Alla fine ce la siamo cavata. Forse eravamo meglio di quanto credevamo, però la valle, le strade in basso erano tornate tutte in mano loro. A Toriglia e a Goreto sono arrivati gli alpini della Monte Rosa. Dopo abbiamo vinto la battaglia più bella. È stato quando una parte degli alpini della Monte Rosa sono venuti con noi. Li abbiamo attaccati, punzecchiati. E un giorno hanno mandato a dire che volevano parlare. E sono passati in 200 dalla nostra parte. Erano i primi di novembre del 44. Credo che sia stato allora che i tedeschi e i fascisti hanno deciso di slidarci. Eravamo una spina. I loro disertori venivano da noi. Da novembre è stato un attacco dopo l'altro. E in più per noi c'era il freddo, la neve.
9: E purtroppo non c'era niente da mangiare. Era fame nera, mangiavamo tre castagne per colazione.
5: Il nostro vitto quotidiano era il castagnato. Nessun gusto, ma non è...
10: Io non ho mangiato castagne per 20 anni.
1: Alla fine della guerra, Bisagno, per mantenere una promessa fatta a suo tempo, riporta ai loro paesi d'origine, nella zona del lago di Garda, un gruppo di alpini del battaglione Vestone, tra coloro che si erano uniti alla resistenza. Nel viaggio di ritorno, in prossimità di Bardolino, l'autocarro su cui viaggiava ha un incidente e Bisagno cade dall'automezzo ferendosi mortalmente. Era il 21 maggio 1945.

8:20 minuti, Radio Onda d'Urto, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questo giovedì 17 settembre. Potrebbe andare al voto finale tra fine settembre ed inizio ottobre il disegno di legge 1004, conosciuto anche come disegno di legge antisemitismo, in realtà però volto a voler silenziare per legge qualsiasi critica allo Stato di Israele e al sionismo. Il mandato al relatore arriverà la prossima settimana, in attesa di alcuni pareri legali. Su questo il gruppo PD alla Camera dovrebbe adesso riunirsi per decidere una linea comune, dopo essersi nascosto dietro l'astensione al Senato. E intanto, andando proprio in Palestina, Israele continua ad ammazzare e distruggere. Anche ieri a Gaza diversi morti, un bambino di 5 anni che era in fila per l'acqua è stato ammazzato, un ragazzo di 15 e un 23enne paramedico palestinese pure. Il tutto mentre a Gaza si continua a scavare per cercare di trovare i corpi delle vittime del crollo di un edificio colpito da Israele giorni prima e afflosciatosi su se stesso. Salito a 21 in maniera ufficiale il bilancio delle vittime, 12 di questi sono bambini, ma all'appello mancano però almeno altre 80 persone. Il governo italiano abolisce per il 2027 e per un solo proprietario, un auto proprietario, il bollo fino a 80 kW di auto, appunto, 70% delle circolanti, e per tutte le moto, nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli, con un costo per lo Stato da 2,3 miliardi di euro, che sarebbero ottenuti e ridati poi alle regioni attraverso fondi del PNRR. È una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni al governo Meloni. Il governatore della Toscana Giani parla di sconsiderato livello di demagogia, dice che la sua regione perderà 250 milioni di euro e nel decreto c'è anche una proroga al taglio delle accise, una mini proroga a 12 centesimi fino al 25 settembre e poi dal 25 settembre al 6 ottobre 6 centesimi in meno per il gasolio. Torniamo in Medio Oriente, a Bab el-Mandeb, stretto fondamentale sulla rotta Asia-Europa, da giorni in mano agli Houthi. Da ieri gli Houthi hanno proprio rivendicato qui l'abbattimento di un F-15 saudita e hanno poi denunciato come Riyadh abbia condotto 52 attacchi aerei contro infrastrutture civili nel proprio paese, attacchi a cui le milizie yemenite avrebbero risposto colpendo, e sarebbe la prima volta, impianti petroliferi di Aramco dentro l'Arabia Saudita. Vediamo l'Europa con Trump che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso proceda con il Canada per l'assunzione a membro associato di questo paese dell'Unione Europea. Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa. Se facessero questa cosa non farebbero altro che peggiorare la loro situazione, dice il presidente statunitense. Ursula von der Leyen ieri nel discorso sullo Stato dell'Unione aveva aperto alla possibilità proprio che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione Europea. Vediamo le perquisizioni nei confronti di medici e professionisti sanitari all'interno del procedimento giudiziario su un presunto rilascio di certificazioni mediche per impedire le deportazioni nei lager di Stato chiamati CPR. Una ventina i medici coinvolti ieri nelle operazioni giudiziarie che si sono svolte tra Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. Questi diversi 23 medici coinvolti si aggiungono agli 8 già perquisiti mesi fa all'ospedale di Ravenna e adesso indagati per falso interruzione di pubblico servizio. In questo caso però addirittura sono stati accusati di associazione a delinquere. Alcuni medici ieri sono stati portati anche in questura a Bologna. All'esterno si è tenuto subito un presidio solidale. Sabato alle 18, sempre a Bologna, si terrà un corteo con partenza da Piazza del Nettuno. E a chiudere l'intelligenza artificiale con OpenAI, che ha reso noto l'aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante da parte dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi. Questo in aggiunta all'incidente che la scorsa estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata, dice, ad adottare un nuovo sistema di segnalazioni per eventuali futuri comportamenti anomali durante i test.

È tutto con il giornale radio di questa mattina, linea che passa adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: phone, cause you can't take it with you when you go.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 17 settembre. Make Aching Great Again è la rassegna della Club Baita che si ritrova al centro sociale Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. La rassegna si pone in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo, fruizione, uso ed abuso delle tecnologie all'interno della nostra società. Ad ogni incontro una persona diversa parlerà di temi legati a privacy, sicurezza, anonimato, tracciamento, sistemi autonomi, DIY e gaming. Il primo incontro è fissato per quest'oggi, giovedì 17 settembre alle ore 20:30. Si parlerà di come liberare i dati e di esperimenti di interoperabilità antagonista per rispondere alle piattaforme monopolistiche. Ospiti Claudio Agosti, detto Vecna, hacker autodidatta della fine degli anni 90, transitato dalla computer security ai diritti umani digitali, cofondatore di AI Forensics, River Sync Works, Hermes Center. Segue rinfresco. Tutto questo per il primo appuntamento con A Club Baita questo giovedì, quest'oggi 17 settembre, ore 20:30, Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. E per quanto riguarda sempre il Magazzino 47, vi ricordiamo che domani, venerdì 18 settembre, riapre il mercato 47 con i suoi prodotti biologici, naturali, dell'agricoltura contadina. Si terrà poi tutti i venerdì a partire dalle 15:30 e fino alle 19. Il mercato 47, al Magazzino 47, ogni venerdì a partire dalle 15:30 in via Industriale 10 a Brescia. Infine, sempre per l'attività del Magazzino 47, vi ricordiamo che l'Eno Libreria riaprirà con il suo aperitivo del venerdì e i libri di case editrici indipendenti il prossimo venerdì 2 di ottobre. Il coordinamento Palestina di Brescia ha indetto il corteo per la Palestina questo sabato 26 di settembre contro il genocidio, la pulizia etnica, il DDL 1004, l'adesione all'IRA del comune di Brescia, boicottiamo Israele. L'appuntamento con il corteo per la Palestina è questo sabato alle ore 15, metro San Faustino, Brescia. Ricordiamo l'aperitivo per volontari volontarie del stand Vege da Zanzanù della festa di Radio Onda d'Urto. L'aperitivo non è aperto solo a volontari e volontari, ma a tutte e a tutti. Sarà chiaramente in stile vegano, lo stile di Zanzanù. L'appuntamento è per domani, venerdì 18 di agosto, a partire dalle ore 19, presso la Casa dei Popoli Thomas Sankara di via Bagatta 7 a Desenzano del Garda. Prendiamo gli appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film La Riserva alle ore 19. Il film Marco Bellocchio, La porta della realtà, alle ore 19:15. Il film Un mondo meraviglioso, alle ore 20:30. E infine il film Las Corrientes, alle ore 21, Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Chiudiamo ricordandovi che continua la festa in rosso di Grumello del Monte al Palafeste di via Kennedy 70, siamo in provincia di Bergamo. Oggi l'incontro alle ore 21 intitolato Inceneritore di Montello, aeroporto di Orio al Serio, la città diffusa tra inquinamento, speculazione e cementificazione. Parteciperanno Eugenio Beccalli del Comitato Aria Pulita e consigliere comunale di Montello, Francesco Chiodelli, docente di geografia economica e politica all'Università di Trento e Francesco Macario, urbanista. Tutto questo insieme a stand enogastronomici, cucina a prezzi popolari e musica si terrà a Grumello del Monte al Palafesta, la festa del partito della Rifondazione Comunista della provincia di Bergamo. Continuerà poi fino al 20 di settembre. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radioondadurto.org.

Siamo Gatti, la trasmissione per i bambini e le bambine ricomincia! Quando? Domenica 20 settembre. A che ora? Dalle 9.30 alle 10.30 ogni domenica. Con chi? Con Elena e tutti i gattini e gattine che verranno in studio. E che si fa? Si ascoltano fiabe, storie, racconti, approfondimenti scientifici, consigli di lettura, rubriche varie, si ascolta musica e ci saranno gli indovinelli della Pantera Rosa a cui potrete rispondere in diretta. Vi aspettiamo, all'ascolto. Ciao, miau!

come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano, sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione, con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.

Le 8:34, Radio Onda d'Urto, la segna stampa dei quotidiani nazionali di questa mattina, giovedì 17 di settembre. Un saluto anche da Marco agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda d'Urto. Quotidiani stamattina con anche una certa dose, come dire, di ironia, sottolineano lo spot elettorale di Giorgia Meloni che ha annunciato l'abolizione del bollo per una certa categoria di automezzi, vale a dire quelli di piccola e media potenza fino a 80 kW e anche per tutti i motoveicoli. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, il bollo. Giorgia Meloni è nei guai e avvia quella che sarà una lunghissima campagna elettorale con una mossa in stretto stile Berlusconi, dalla medesimo e a lungo auspicata. L'abolizione riguarderà le auto di piccola e media potenza. L'esenzione spetterà a una sola auto per cittadino, la meno potente. Trasferiremo alle regioni tutto il mancato introito, dice la leader di Fratelli d'Italia, un costo che vale 2,362 miliardi in parte ricavati dai fondi non spesi del PNR, mentre i veicoli interessati sono circa 14 milioni e mezzo. Gran parte dei quotidiani questa mattina sottolinea questo aspetto. Io ho letto il taglio medio della prima pagina del manifesto. Repubblica titola bollo il regalo di Meloni, dal 2027 addio la tassa per le auto medio e piccole e per tutte le moto, con il ministro dell'economia Giorgetti che parla di scelta sofferta, la mossa chiaramente da campagna elettorale, sottolinea Repubblica, spiazza in qualche modo anche gli alleati. Corriere della Sera, auto piccole e medie via il bollo, così il titolo di apertura questa mattina. Giorgia la qualunque, titola invece il Fatto Quotidiano, via il bollo auto quando lo propose il Movimento 5 Stelle, evocò Cetto la mancetta elettorale. Meloni imita il Berlusconi dell'ICI e leva 2,3 di miliardi alle regioni. Gianni dice: fa demagogia con i nostri soldi e va contro la carta sull'autonomia. Anche il Domani apre su questo: bollo auto, la mancetta di Meloni, via la tassa in vista delle elezioni. Sulla benzina invece il governo si arrende, stoppa gli sconti, primarie, spunta il nome di Gori. Così i quotidiani questa mattina, con anche il Sole 24 Ore che riporta la notizia in taglio medio con il titolo molto concreto: risparmi massimi sono di 240 euro in un anno a famiglia. Questa è poi la realtà delle cose. Andiamo con la rassegna stampa e partiamo con il titolo del manifesto, che centra il punto invece su quanto accaduto ieri nella repressione e controlli che ci sono stati un po' in tutta Italia nei confronti dei medici che si rifiutavano di mandare nei CPR i migranti. Guardia medica,
così il titolo. Dentro quelle mura lo Stato di diritto non arriva, nei CPR i migranti si ammalano, compiono atti di autolesionismo, muoiono, pura tortura, pochi vengono rimpatriati. Molti medici sostengono che quei centri sono incompatibili con la salute e lo fanno a viso aperto. Per questo una procura li indaga, li perquisisce, li intimidisce, li vorrebbe carcerieri. Così il manifesto, con gli articoli poi che troviamo a pagina 2 e 3. Cure a delinquere, la campagna No CPR diventa un reato, perquisizione in tutta Italia su ordine della procura di Ravenna. L'indagine parla di una rete di sanitari che trama per salvare i migranti. Andiamo a leggere la prima parte dell'articolo di Mario Di Vito, nuove frontiere della crimine organizzato. In Italia esiste un'associazione a delinquere di medici finalizzata alla cura. L'infettivologo Nicola Cocco, membro della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, SIM, e animatore della rete Mai Più Lager No ai CPR, è indagato dalla procura di Ravenna perché avrebbe realizzato insieme ad altri certificati falsi di incompatibilità dei propri pazienti con le condizioni di un centro di permanenza per il rimpatrio. Ieri mattina all'alba sono state eseguite 23 perquisizioni nei confronti di altrettanti professionisti a Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma, Varese. Alcuni di loro sono poi stati portati in questura per essere assunti a sommarie informazioni e attualmente non risultano indagati. Gli agenti sono andati alla ricerca di elementi, soprattutto SMS, chat e mail, utili a rafforzare il teorema della PM Angela Scorza, che già lo scorso febbraio aveva iscritto nel registro degli indagati 8 medici del reparto malattie infettive dell'ospedale di Ravenna per falso e interruzione di pubblico servizio. Per 3 di loro, su ordinanza della GIP Federica Lipo-Scheck, era scattata la sospensione professionale per 10 mesi. Agli altri era stato vietato di occuparsi di certificati per i CPR. Ora l'inchiesta si allarga. Secondo gli inquirenti, la rete dei medici congiurati sarebbe estesa a mezza Italia, oltre che strutturata con ripartizione di ruoli e compiti, una vera e propria associazione a delinquere. C'è sulla pagina 3 del manifesto anche l'intervista a Filippo Anelli, che è presidente della FNOMECO. In quei luoghi ci si ammala, il medico fa solo il medico. Di fronte a un'azione giudiziaria che tocca i professionisti, la Federazione degli Ordini dei Medici non è tenuta a intervenire a loro difesa. Ma nei casi che riguardano i certificati di non idoneità alla detenzione dei CPR, la FNOMECO, ha regolarmente preso posizione, invocando una separazione tra il ruolo del medico e quello del poliziotto. Il presidente degli ordini, Filippo Anelli, in più ci mette anche del personale per difendere i dottori finiti in un'agonia mediatica e politica. Li conosciamo, dice, sono giovani medici bravissimi e interamente dediti alla loro missione.
Dottor Anelli, cosa viene rimproverato ai medici? Da quello che emerge si contesta una certificazione falsa redatta più per evitare l'ingresso nel centro di permanenza e di rimpatrio che per accertare la salute. Non è la prima volta che i medici finiscono sotto accusa per questo. L'attuale normativa che regola l'accesso ai CPR conduce il medico ad assumere un ruolo amministrativo perché finisce per decidere se uno straniero debba finire o meno in un CPR. Ma questa funzione non gli appartiene nella sua figura costituzionale e legislativa. Ci sono moltissime sentenze in merito e anche il nostro codice deontologico pone la tutela della salute come unico obiettivo della nostra professione. Dunque non è il medico a doversi porre il problema dell'immigrazione irregolare. Così come il medico non deve occuparsi del fatto che il paziente sia un delinquente, un assassino o uno stupratore. A occuparsi di sanzionare i comportamenti devono essere altri provvedimenti ed è sbagliato affidare di fatto alla professione medica questo compito. Un po' più là, nella lunga intervista che viene proposta da Andrea Capocci, leggiamo ancora un paio di domande. Mettendo in discussione il diritto alla salute dei migranti, si colpisce al cuore l'universalismo del nostro servizio sanitario, che alla destra sembra andare sempre più stretto. Che l'universalismo del servizio sanitario, risponde così Filippo Anelli, sia a rischio, lo dicono anche i 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure, ma per 50 anni l'universalismo della salute ha rappresentato un modello di coesione sociale in totale continuità con la lotta per la liberazione dal fascismo. Quei diritti non possono rimanere solo sulla carta, altrimenti le battaglie che hanno condotto alla Costituzione perdono concretezza. Lasciamo questo tema, andiamo a vedere altre notizie che vengono riportate sui quotidiani questa mattina, a partire dai dati Istat sulla violenza alle donne. 3 milioni di donne vittime di violenza prima dei 16 anni, così l'articolo a pagina 5 del manifesto. I dati Istat: stupri commessi nel 43% dei casi da parenti o amici, il 58% non ne parla. Ad allarmare maggiormente sono i dati che riguardano la minore età. Il 15,3% delle donne italiane e l'11,4% delle straniere dichiarano di aver subito violenza fisica o sessuale prima del compimento dei 16 anni. Il numero assoluto colpisce ancora di più. Sono oltre 3 milioni di italiane e 244.000 straniere residenti in Italia. Isolando il dato relativo alla violenza sessuale, si apprende che poco meno di 1.650.000 donne italiane, l'8,3% del totale, hanno subito abusi prima dei 16 anni. Ai danni psicofisici delle violenze si aggiunge la solitudine che circonda le sopravvissute. Il 58% di loro dichiara di non averne parlato con nessuno. Sono ferite che non si cancellano, non si parla per paura di far soffrire i familiari, perché non si hanno gli strumenti
subentra il timore di essere colpevoli di quanto accaduto, racconta Antonella Restelli, che sul tema dell'infanzia violata ha scritto Americhea, edizioni Corsare, un romanzo autobiografico con illustrazioni di Sara Cimarosti. I dati del rapporto restituiscono l'immagine di una violenza precoce commessa soprattutto da persone vicine e familiari. Nel caso dello stupro, ad esempio, una delle quattro forme di violenza considerate nel 29,1% dei casi è perpetrarlo, sono conoscenti, nel 24,9% amici o compagni di scuola, nel 18,4% parenti maschi, mentre gli sconosciuti rappresentano la minoranza, il 9%. L'indagine considera per la prima volta anche la costrizione a posare nude di persona oppure per foto, video o webcam, riguarda lo 0,3% delle italiane, ma sale allo 0,5% tra le 16-24enni, una quota contenuta che segnala però l'emersione di forme di abuso legate agli strumenti digitali e particolarmente rilevanti per le nuove generazioni. Così l'articolo del manifesto, notizia, i dati vengono poi riportati anche su altri quotidiani. Restiamo sulle pagine del manifesto per andare invece a vedere gli articoli che riguardano Gaza. Ieri c'è stato il crollo di un palazzo, 100 tra uccisi, feriti e dispersi, così l'articolo di Eman Abu Zayed da Gaza City. 11 mesi di tregua, fra virgolette, nessuna ricostruzione, soccorritori costretti a scavare a mani nude, ne abbiamo parlato nel nostro spazio approfondimenti anche ieri mattina. Sono trascorsi 11 mesi dall'entrata in vigore della cosiddetta tregua, eppure a Gaza si muore ancora ogni giorno di guerra, di raid e fuoco vivo o di mancata ricostruzione. Come a Gaza City, testimonie dell'ennesima strage, un palazzo di 6 piani è crollato nella notte tra martedì e mercoledì, almeno 21 i palestinesi, tra cui 11 bambini, sono rimasti uccisi, 45 feriti, decine di persone risultano disperse, intrappolate sotto le macerie. Si parla di massacro annunciato, avvenuto mentre le sessantine di famiglie sfollate dormivano ancora. Un terremoto, lo hanno definito i sopravvissuti, che ha colpito alle 3:10 della notte. Il palazzo crollato fa parte, secondo ONU e Protezione Civile, dei 2000 edifici a rischio crollo e molti sono ancora occupati da famiglie sfollate, persone che hanno perso le loro case nell'offensiva israeliana e che non sanno più dove trovare un posto dove andare. In una dichiarazione, il Ministero dello Sviluppo Sociale di Gaza ne ha attribuito la responsabilità alle restrizioni tuttora imposte da Israele all'ingresso di case mobili, tende e altri materiali per la costruzione di alloggi, una violazione dell'accordo del 10 ottobre 2025, e ha chiesto che vengano consegnate le attrezzature necessarie per rimuovere le macerie e fornire alloggi più sicuri. Una realtà di privazione strutturale a cui si aggiunge lo svuotamento di oltre il 60% di Gaza per opera dell'esercito israeliano. L'estensione della cosiddetta linea gialla ha costretto i residenti a spostarsi verso la costa e a cercare rifugio in edifici danneggiati e non sicuro. Intanto Gaza attende di conoscere il bilancio finale delle vittime di ieri. Così
il manifesto. Restiamo ancora per quanto riguarda le pagine internazionali in Nepal. Il Nepal va a fondo, c'è una lunga pagina, l'ultima del manifesto, dedicata alla post tragedia di quanto accaduto con la valanga di neve, fango, ghiaccio che ha travolto decine di migliaia di persone. Si scava ancora nelle valli nepalesi dilaniate 3 settimane fa da un'alluvione di ghiaccio e fango senza precedenti nella storia del paese. Si cercano i lavoratori che nelle gallerie scavate nel cuore dell'Himalaya stavano costruendo il nuovo Nepal idroelettrico nei 12 impianti spazzati via. Sono 1.400 i morti accertati, destinati drammaticamente ad aumentare. Il numero dei dispersi lascia sgomenti, oltre 6.000 persone sotto chissà quanti metri di terra. Solo il 7% dei corpi recuperati senza vita sono stati riconosciuti dalle famiglie che si affollano a Kathmandu per scoprire il destino dei loro dei loro cari. Questa è un po' la situazione. Si parla anche di un fondo che era stato messo a disposizione dalle COP per il rischio climatico, per appunto riparare alle tragedie dei rischi climatici. Il governo ha chiesto 20 milioni di dollari come rimborso per danni climatici subiti. La domanda è stata sottoposta al fondo Loss and Damage, istituito dalle Nazioni Unite e pensato per garantire risposte economiche e immediate ai paesi colpiti da eventi climatici estremi. Il primo ministro nepalese ha esplicitamente parlato di risarcimenti, non di

in Ungheria ieri durante una conferenza stampa a Parigi. Alcune figure della cultura francese hanno dichiarato il proprio sostegno a Rexino Gino Abasaish, il 33enne antifascista italo albanese che rischia di essere estradato dalla Francia alla Germania e forse in Ungheria a fine settembre. Se avessi 40 anni di meno avrei partecipato anch'io alla lotta di Gino e dei suoi compagni e alla loro mobilitazione a Budapest quel giorno, ha detto il regista Robert Guiguian davanti a una sala composta da giornalisti e da compagni di Abasaish. Quest'ultimo è ricercato dalla giustizia ungherese per gli stessi fatti che sono contestati all'europarlamentare italiana Ilaria Salis, cioè aggressioni contro alcuni militanti neonazisti avvenute a Budapest nel febbraio del 2023 durante le contestazioni al cosiddetto giorno dell'onore. La ricorrenza celebra il tentativo delle forze tedesche e dei collaborazionisti locali di rompere l'assedio di Budapest da parte dell'Armata Rossa nel 1945 ed è uno dei principali raduni dei movimenti neonazisti in Europa. Così il manifesto. Andiamo su sulle segnalazioni per quanto riguarda anche altri giornali. Sulle pagine di Repubblica segnalo una inchiesta che Repubblica propone a pagina 6 e 7 rispetto alle energie rinnovabili, solare, eolico, idroelettrico, la frenata delle rinnovabili, l'Italia fallirà gli obiettivi, il rallentamento iniziato già nel 2025 prosegue nella prima metà di quest'anno. L'energia pulita è aumentata di appena 3,4 gigawatt. Mentre la guerra in Medio Oriente inguaia l'Italia in una nuova crisi energetica con prezzi di gas e elettricità ai massimi da 4 anni, nel nostro paese la costruzione di nuovi impianti rinnovabili, la fonte più economica e sicura, continua a rallentare. La frenata era già iniziata lo scorso anno, quando la nuova potenza verde installata era scesa da 7,5 a 7,1 gigawatt. Prosegue nella prima metà di questo 2026 che, secondo i dati Terna elaborati da Elettricità Futura, si è chiusa con un aumento di appena 3, gigawatt, portando il totale tra solare, eolico, idroelettrico e geotermico a 86,9. Di questo passo, raggiungere gli obiettivi fissati 2 anni fa nel Piano Nazionale per l'Energia e il Clima, cioè 131 gigawatt di potenza installata entro la fine del 2030, sarà impossibile. Per arrivarci il nostro paese dovrebbe accelerare oltre i 10 giga l'anno, ritmi spagnoli. La Germania intanto viaggia a più del doppio. L'Italia non sta facendo quanto serve per rispettare gli obiettivi, dice Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, che come gran parte della galassia ambientalista chiede uno scatto. La ragione è un combinato disposto di disattenzioni nazionali con il Ministero dell'Ambiente, che pensa a come trovare nuovo gas o al ritorno al nucleare. Ostracismi come quello del Ministero della Cultura, che nega il via libera agli

la transizione alle rinnovabili sia buona parte della soluzione, con benefici ambientali di sicurezza in bolletta. Oggi le rinnovabili sono l'unica fonte disponibile in grado di garantire autonomia e abbassare i prezzi, ha detto Giorgio Boneschi, direttore generale di Elettricità Futura, l'associazione delle imprese della generazione. Bisogna farne di più e più velocemente, semplificando le autorizzazioni. Le aziende delle rinnovabili non sono esenti da responsabilità, per anni hanno goduto di generosi sussidi, oggi producono e vendono con margini notevoli, ma non sempre, dice Frey, hanno fatto abbastanza per dialogare con i territori e compensarli. Il governo, chiude così l'articolo, ha appena nominato un commissario per sbloccare le trivellazioni di gas e petrolio, eterno ritorno di un piano nazionale dai benefici discutibili. Quanto alle rinnovabili, annuncia semplificazioni in un prossimo decreto e investimenti in legge di bilancio grazie alla flessibilità garantita dall'Europa. Serviranno entrambi per non fallire gli obiettivi che l'Italia si è data, ma potrebbero non bastare, avverte Frey, senza una svolta culturale. Bisogna creare la consapevolezza che le rinnovabili sono necessarie e che possono essere un beneficio per tutti, compresi i territori coinvolti. Sono le 9:05 minuti, facciamo uno stacco musicale e poi andiamo a chiudere con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.

Allora, Radio Onda d'Urto, siamo all'ascolto della segna stampa dei quotidiani nazionali di oggi, giovedì 17 di settembre. Siamo quasi in conclusione, abbiamo ancora un paio di segnalazioni da fare. Ieri c'è stata anche il discorso sullo Stato dell'Unione da parte della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Russi e ultranazionalisti vogliono frantumare la Unione Europea. Questa è la sintesi che fa Repubblica nel suo articolo a pagina 10. Il discorso sullo Stato dell'Unione dal Cremlino, strategia del terrore, confermato il sostegno a Kiev, avanti su energia, migranti, clima e difesa. L'Unione è più solida che mai, eppure può apparire più precaria che mai. Liberiamoci dalla tossica dipendenza dai

combustibili fossili russi, ha detto Ursula von der Leyen. Dobbiamo puntare su energie pulite, accessibili, prodotte in casa, siano esse rinnovabili e nucleare oppure biometano e altre fonti, così Repubblica in questo articolo a pagina 10. Ieri è stato anche il giorno dell'incontro tra il governo e parti sociali sulla questione Ilva, ne parlano naturalmente un po' tutti i giornali. Noi abbiamo scelto l'articolo del Fatto Quotidiano, spegnimento, la parola ora ritorna ai giudici Ilva, il giorno della marmotta, forni accesi per un altro mese, in una vicenda sempre più simile alla sceneggiatura di Ricomincio da capo, film cult degli anni 90 in cui Bill Murray si ritrova intrappolato in un ciclo temporale dal quale non riesce a uscire. L'Ilva torna nelle aule giudiziarie quando lo spegnimento degli altiforni era a qualche ora dall'avvio, circostanza che avrebbe segnato la fine dell'acciaieria di Taranto come l'abbiamo conosciuta e gettato nel baratro 10.000 lavoratori. Il colpo di scena è arrivato durante il tavolo a Palazzo Chigi, dove il governo stava illustrando ai sindacati le misure per tamponare la crisi occupazionale innescata dalla decisione della Corte d'Appello di Milano di fermare gli altiforni tra meno di 40 giorni. La Cassazione ha fissato per il 20 ottobre in composizione a sezioni unite l'udienza per discutere il ricorso presentato da Ilva e Acciaierie d'Italia, proprietaria e gestore della fabbrica, entrambe in amministrazione straordinaria. La calendarizzazione rapida è frutto, spiegano i giudici, degli interessi coinvolti, incidenti su diritti fondamentali come impresa e salute. In questa pagina 13 del Fatto Quotidiano viene proposta anche un'intervista. Non so come possano vincere, ma la Corte può stravolgere tutto, così così Massimo Castellana prende parole sulla questione. È la mazza sentenza, così la portavoce dei genitori tarantini, che il giudice viene passato la storia per le condanne per mafia annullate. Massimo Castellana è il referente dell'associazione che nel 2021 ha avviato l'azione giudiziaria che ha portato al decreto con cui i giudici del capoluogo lombardo, dove ha sede Acciaierie d'Italia, hanno imposto lo spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva di Taranto entro la fine di ottobre. La Cassazione ha anticipato al 20 ottobre l'udienza sullo spegnimento dell'ex Ilva, teme una sospensione. Ci sono quattro pronunce che depongono per il diritto alla salute, ma come dice uno dei nostri avvocati, Maurizio Rizzo Striano, con Ilva mai dire mai. Come state vivendo questi giorni? Avete subito ritorsioni? Sono appena andato in questura a fare una denuncia perché stanno spuntando dei vigliacchi che mettono su TikTok la foto mia e dell'altro nostro avvocato Ascanio Amenduni e invitano i tarantini a ringraziarci quando ci incontrano perché abbiamo lasciato 10.000 famiglie senza reddito, ma noi con questa azione abbiamo voluto tutelare tanto la salute degli operai, almeno di quelli che non si sono già ammalati, perché per quelli ammalati non possiamo fare molto se non affiancarli in una richiesta di risarcimento allo Stato. Così il Fatto Quotidiano. Chiudiamo con un'ultima segnalazione, tornando sulle pagine
del manifesto. A pagina 10 si parla di intelligenza artificiale. Qualche settimana fa su queste pagine avevamo raccontato la storia del rap razzista creato con l'intelligenza artificiale e del misterioso Node Project, l'anonimo collettivo dietro la creatura Danny Bones, rapper da look skinhead e Union Jack, la bandiera del Regno Unito, nei video guida un furgone per le deportazioni e incita alla guerra civile contro un fantomatico fronte islamico. Bones per mesi è stato la nuova icona del rap nazionalista britannico, decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube, brani in vetta alle classifiche di categoria su iTunes, una presenza fissa nei feed di TikTok e Instagram, colonna sonora del raduno razzista di maggio di Tommy Robinson. Per mesi questa creatura digitale è stata presentata come l'espressione spontanea e arrabbiata di una generazione disillusa, una narrazione perfetta per la propaganda e la spazzatura audiovisiva generata con l'intelligenza artificiale e della propaganda ideologica. Tuttavia la recente inchiesta che è stata condotta dalla The Bureau of Investigation Journalism e Novara Media ha fatto crollare il velo dell'anonimato, rivelando un retroscena ben più cinico. Dietro il Nord Project non ci sono reduci o militanti della destra radicale inglese, ma semplicemente due affermati professionisti dell'industria creativa di Manchester e Liverpool. Denver Bamber, produttore di diversi artisti rap, drill e grim, e Theo Black Hedge, animatore 3D e autore di videoclip per artisti rap inglesi come iStar, celebre per l'accento di Liverpool e i testi sulla vita di strada. Così il racconto di questa situazione che si è generata con l'intelligenza artificiale. Sono le 9:15 minuti e tutto per quanto riguarda la rassegna stampa dei quotidiani nazionali di questa mattina, giovedì 17 di settembre. Fra qualche istante in studio Giacomo per la rassegna stampa dei quotidiani locali. Scusate, ma ho sbagliato sigla, non era questa la sigla della rassegna stampa nazionale. Quella che sentivate era proprio la sigla della rassegna stampa locale. Fra qualche istante, Giacomo.

0: onda d'urto.
1: Programma condotto da
0: lunedì, mercoledì e venerdì Simone Elga Scavagnini.
1: Martedì, giovedì e sabato Ciano Cianotic Taffurelli.

al venerdì dalle 16 alle 17:20 e il sabato dalle 14:30 alle 15:30, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto. Interviste, novità, anticipazioni e il mercoledì live acustico a Baraonda Live. Baraonda d'Urto, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto.

0: ogni giovedì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto va a teatro con mezza sala, con i contributi di Camillo Scaglia, Claudio Simeone e, per quanto riguarda la danza, Valentina Pennacchio.
1: E Simone Cavagnini, ovviamente. Siamo qui per raccontare i palcoscenici della città, della provincia, quelli nazionali, muovendoci tra stagioni e festival, con un'attenzione particolare per le nuove generazioni teatrali.
0: Quindi ogni giovedì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto è mezza sala dalle 12.30 alle 13 e poi dalle 13.30 alle 14.30. Venite a teatro con noi.

Le 9:19 minuti su Radio Onda d'Urto in questo giovedì 17 di settembre. Inizia ora la rassegna stampa di carattere locale. Una buona mattinata ascoltatrici e ascoltatori, insieme fino alle 10:10 in compagnia dei quotidiani di Brescia e provincia, quello della Sera d'Orso Bresciano, La Repubblica Milano, Brescia Oggi e Giornale di Brescia. Una selezione di articoli con i quali inizieremo a parlare di economia, perché anche questa mattina i quotidiani locali pongono l'accento sui rincari, sugli aumenti, in particolare, naturalmente, lo sappiamo tutte, sul settore dell'energia, o meglio, a partire dal settore dell'energia, poi a cascata anche su tutti gli altri settori. In particolar modo quello degli alimentari, dove si registrano i rincari maggiori, altri sono attesi. Si parla della stangata d'autunno in prima pagina sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Per quanto riguarda l'energia, nei primi 8 mesi del 2026 la corsa dei prezzi in città ha toccato il 2,8%, affitto, bollette e carburanti. Il Bresciano registra aumenti medi del 14% dall'inizio dell'anno, e sono naturalmente, come inizia l'articolo che andremo a vedere, le bollette, la benzina e l'affitto, le voci di spesa che aumentano di più, almeno per quanto riguarda il mese di agosto, in continuità con il resto dell'anno. Elettricità e gas hanno ormai accumulato rincari annui rispettivamente del 14,8% e del 14,2%, mentre nell'ultimo mese sono cresciuti dell'1,2% e dell'1,7%. Anche gli affitti continuano a salire, più 5,3% in un anno. Ci porterà poi La Repubblica a Milano, sempre per parlare di bollette alimentari e sanità. L'inflazione che morde i milanesi, costo della vita cresciuto del 2,9%, ecco gli aumenti che pesano di più, così in prima pagina apre La Repubblica a Milano questa mattina. Noi andremo a vedere anche lì che cosa succede. E poi un'altra serie di segnalazioni ci porteranno a parlare, tra le altre, di giustizia. Andremo al Tribunale di Brescia, dove l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per quanto riguarda gli organici, che sarebbero inadeguati. L'organico del Tribunale è inadeguato al carico di lavoro. Il Ministero della Giustizia riconsideri una così iniqua distribuzione territoriale delle risorse in Italia. Questo è un tema per quanto riguarda la giustizia, i tribunali. E poi ancora la scuola, scuole promosse, efficienza al top per 4 edifici su 5, così a Brescia e provincia, esempio virtuoso in Italia. 4 scuole bresciane su 5 sono al top per efficienza, sicurezza e funzionalità. Sono state promosse dal report di Legambiente, mentre in Italia in media un terzo degli istituti richiede interventi urgenti di manutenzione. Poi ancora per quanto riguarda l'istruzione, andremo all'università. Professioni sanitarie, 1600 al test d'ingresso, così in prima pagina sul Brescia Oggi. Erano 1600 ieri mattina al Brixia Forum gli iscritti al test d'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie dell'Università degli Studi di Brescia. Un segnale positivo, ha sottolineato il rettore Castelli. E poi ancora andremo sul Garda, che salpa per diventare capitale della cultura nel 2029. Se la giocherà così con la Valle Camonica. Il Garda punta alla capitale italiana della cultura 2029 con un progetto che vuole trasformare il territorio in un motore di cultura, relazioni e sviluppo. Una candidatura che mette insieme le 3 sponde del lago e una rete di 37 comuni, istituzioni, università, imprese e associazioni. Domani a Bardolino la firma del patto per il lago di Garda, un passo che sancisce l'unità del lago e una visione
comune oltre i confini amministrativi. Un grande patrimonio diffuso senza confini, così ha detto la presidente della sedicente comunità del Garda, Maria Stella Gelmini. Sullo sfondo il confronto con la Valle Camonica, il derby della cultura è ufficialmente cominciato, così in taglio basso apre il Brescia Oggi questa mattina. Noi andremo a vedere l'articolo verso la fine di questa rassegna stampa di carattere locale. Rassegna stampa di carattere locale che, come abbiamo detto, come abbiamo anticipato, iniziamo con il settore dell'energia, con il tema dell'economia che ci parla di aumenti per quanto riguarda l'energia a cascata, tutto il resto. La regione, e appunto iniziamo da un focus più regionale per poi andare nei dettagli per quanto riguarda la città di Brescia e la provincia. La regione chiede interventi immediati a Europa e governo. Gli ambientalisti, ritardi negli investimenti in rinnovabili. Siamo alla pagina 29, le pagine economiche del giornale di Brescia. Con questi costi dell'energia alle stelle, la Lombardia si ferma. È netto l'assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi nel lanciare l'allarme sui costi ormai diventati insostenibili dell'energia tra conflitti e crisi internazionali che peggiorano sempre di più la situazione, tanto che il rischio è un freno alla produzione, agli investimenti e ai consumi in Lombardia, la regione produttiva per eccellenza. L'assessore della giunta di Attilio Fontana fa appello al governo e all'Europa perché ci siano interventi immediati che possano difendere la competitività del sistema produttivo lombardo e il potere d'acquisto delle famiglie. Più avanti nell'articolo leggiamo che ci sono, secondo l'assessore lombardo, almeno 3 interventi immediati su cui lavorare: una maggiore trasparenza nella formazione e nel calcolo del prezzo dell'energia, limiti normativi alla speculazione finanziaria che incide sui prezzi e un price cap che permetta di contenere gli effetti di dinamiche che nulla hanno a che vedere con i costi reali di produzione. Questi i 3 punti sottolineati dall'assessore allo sviluppo economico in Regione Lombardia, Guido Guidesi. Noi lasciamo quest'articolo, ma continuiamo a parlare di bollette, di spese e di rincari. Lo facciamo partendo da una delle città, forse la città più cara d'Italia, Milano, in cui ci racconta come l'inflazione colpisce appunto i cittadini e cittadine. Federica Venni, nel suo articolo intitolato Bollette e manutenzione, le spese, c'è un errore nel titolo, per la casa trascinano l'inflazione. Il costo della vita a Milano cresce del 2,9% rispetto allo scorso anno, dagli alimentari ai servizi. Ecco l'andamento dei prezzi. E tornare al lavoro, inizia così l'articolo di Venni, soprattutto per chi fa il pendolare in macchina, è un salasso vero e proprio. In casa si consiglia di stare al buio perché le bollette sono alle stelle e in vista dell'inverno o meglio comprarsi un maglione in più, tanto che quest'anno costano di meno perché per pagare il riscaldamento non basterà uno stipendio intero. Sono le spese per la casa a trascinare l'inflazione, che a Milano cresce del 2,9% in un anno. A crescere a doppia cifra sono soprattutto i beni energetici, che in linea generale aumentano di oltre il 20%. Il conto della luce, per esempio, sfiora un aumento del 15%, così come il gas. Per chi ancora riscalda la propria casa con una caldaia a gasolio, a Milano di condomini così ce ne sono diversi, il rincaro supera il 30%. L'affitto cresce solo, è un virgolettato, del 4,5%, ma visti i già proibitivi canoni di Milano non è una gran consolazione. Per mantenere l'appartamento, e se si rompe qualcosa, si paga il 3,3% in più,
Tanto costano i vari interventi di riparazione tra idraulico, fabbro ed elettricista. Se serve un aiuto per le pulizie, bisogna sborsare l'8% in più. Una volta usciti dalle mura domestiche, le cose non vanno meglio. Il pieno dell'auto diesel costa un bel più 26%, mentre la benzina sfiora il 17% di incremento. L'RC auto poi che è aumentata del 6%, i servizi postali del 6,5%, il settore dei trasporti in generale il 5%. Del 5,2%. C'è poi la colazione brioche e cappuccino che costano il 4% in più. Invece in controtendenza i cellulari che costano il 7,5% in meno, compensano però tablet e computer che costano il 17% in più. Poi ancora i servizi per la vita quotidiana, il dentista più 10,6%, l'assicurazione sanitaria 5,8%, il tempo libero, per esempio un museo, visitare una mostra, il 13% in più. E poi pranzo, cena, spuntini, con l'insalata che aumenta del 14%, i legumi del 9%, è meglio puntare su mele e arance che costano il 12% in meno. È calato solo dell'1% anche il caffè, così come le bevande alcoliche, con una bottiglia di vino che costa quasi il 7% in meno. E poi l'articolo continua facendo i conti in tasca al comune. In questo caso i costi per Palazzo Marino rispetto al 2021 sono aumentati del 70%. Stiamo parlando di quanto spende il comune di Milano per le sue sedi e per tutti gli edifici di sua proprietà. Negli anni si è passati da una spesa complessiva di circa 80 milioni a 130 milioni. Ecco le voci più significative. Al capitolo segnato come calore, cioè esborsi per il riscaldamento e l'aria condizionata, le spese erano di circa 28 milioni, ora siamo a 50. Per l'elettricità si passa dal 17 a 36 milioni. Il gas è quintuplicato, da 500.000 euro a 2 milioni e mezzo. Il carburante per i servizi, per i mezzi di servizio, le auto dei vigili, della protezione civile ha avuto un incremento del 20%, mentre l'illuminazione stradale costa più di 38 milioni, erano poco più di una trentina diversi anni fa. A queste nuove cifre vanno aggiunte anche 1,2 milioni di nuove utenze e così anche il Xalasso arriva anche al comune, non solo alla cittadinanza. C'è poi il racconto alla pagina successiva, la pagina 3, sempre sulla Repubblica Milano, firmato da Pietro Piga, che ci porta alla caccia allo sconto e alla spesa mini, cioè si parla di strategie tra gli scaffali, strategie per risparmiare, e appunto il racconto parla di un viaggio di Pietro Riga in due diversi supermercati, due diversi target, ma nella stessa zona, e ve lo lasciamo leggere per, se vi interessa, la pagina 3 della Repubblica Milano. Noi continuiamo poi a parlare di rincari e di aumento dei costi generalizzato della stangata d'autunno, come titolava il Corriere della Sera d'Orso Bresciano, proprio con quest'ultimo quotidiano che alla pagina 2 intitola: affitto, bolletta energetica e carburante, in autunno in arrivo una nuova stangata. La corsa dei prezzi in città ha toccato il più 2,8%, a risentirne maggiormente i redditi medio-bassi. Questo è l'articolo di Thomas Bendinelli che fa il punto per quel che riguarda Brescia e provincia. Affitto, bollette, benzina, queste le voci che ad agosto hanno ripreso a incidere sui bilanci delle famiglie bresciane. In città l'inflazione si ferma al 2,8% annuo, meno del 3,3% nazionale, ma il dato va dato in rapporto al livello di prezzi che a Brescia è già superiore alla media italiana, e nell'ultimo mese è arrivato un altro più 0,4%, dopo il più 0,4% registrato anche a luglio. Una dinamica sufficiente per far guardare con attenzione i prossimi mesi. La casa è il capitolo più pesante. Abitazione, acqua, elettricità, gas e combustibili sono aumentati quasi del 10% nell'ultimo anno, dello 0,8% soltanto ad agosto. A pesare naturalmente le bollette, elettricità
più 1,2%, gas più 1,7%, poi il carburante che fa impressione e una dinamica. Più avanti nell'articolo leggiamo dei prezzi che può trasferirsi rapidamente anche ad altre voci, dai trasporti ai servizi e poi ancora sempre più avanti ci riporta sempre Thomas Bendinelli che nel pieno delle ferie sono stati registrati aumenti molto significativi per quanto riguarda per esempio gli apparecchi fotografici e gli strumenti ottici, saliti dell'11,5% in un anno e quasi del 4% in un mese. Poi il noleggio e la riparazione di articoli sportivi aumentati del 10% e i costi poi per il ritorno sui banchi di scuola, già ne abbiamo parlato su queste frequenze all'interno della rassegna stampa. Più 3,5% l'aumento appunto per il corredo scolastico rispetto a un anno fa. Ci sono poi gli aumenti legati alle assicurazioni per la salute, aumentate del 16,5%, e poi il dato curioso su gioielli e orologi, più 23,2% in un anno. Pagina successiva, pagina 3. Il reportage, anche qui reportage firmato da Arianna Campolo, Mia Tedeschi ed Emma Vitali, che porta nei negozi prima di alta gamma e poi invece quelli un po' accessibili più a tutti e a tutte, e il reportage si intitola "C'è ancora voglia di spendere?", così i negozi d'abbigliamento approfittano dell'ultima coda dei saldi di fine stagione. In centro va meglio l'alto di gamma, i più piccoli penalizzati sostanzialmente. L'articolo ci riporta come con tanto naturalmente di esempi e di nomi a sostenere i consumi ci siano soprattutto i negozi di alta gamma e punti di riferimento del centro storico di Brescia, le boutique quindi di fascia alta che non sentono la crisi. Ci sono diverse testimonianze che raccontano come siano andati bene i saldi in questo caso, poi scendendo invece di gamma, andando sui prezzi, sui negozi che offrono articoli a prezzi più popolari, ci dice l'articolo che invece qui la crisi si sente maggiormente e anche complice naturalmente sempre, come viene riportato, il mercato online a cui molte si rivolgono, e quindi sostanzialmente ecco la spiegazione, come dicevamo all'inizio, che gli rincari, gli aumenti è un'ovvietà, però lo ribadiscono i quotidiani, Corriere della Sera, Adorso Bresciano, in questo caso gli aumenti colpiscono maggiormente le fasce medio-basse per quanto riguarda i redditi della popolazione. Noi avevamo a questo proposito ancora, per parlare di aumenti, l'articolo sempre di Thomas Bendinelli, ma l'articolo di spalla, la pagina 3, che ci riporta l'allarme di Confagricoltura Brescia che teme l'aumento delle quotazioni delle verdure, in particolare poiché hanno avuto particolari difficoltà alcune produzioni anche a causa del caldo estremo di quest'estate. Anche chi tra l'altro ha un piccolo orto a casa se ne sarà reso conto, come ad esempio lattughe e verdure a foglia, appunto a causa dell'effetto delle ondate di caldo e della scarsità di acqua, anche hanno sofferto maggiormente, quindi la produzione è calata e quindi i prezzi si alzano. Il punto è che gli aumenti alla produzione non si trasferiscono necessariamente e immediatamente al consumatore, c'è un ritardo fisiologico lungo la catena: produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita. Quindi per questo si temono ulteriori aumenti nelle prossime settimane. Questo per quanto riguardava, lo abbiamo detto, le verdure. Ci fermiamo qui per quanto riguarda i temi di carattere economico e i rincari di cui abbiamo
parlato a lungo tra il paese in generale e la Lombardia, Milano in particolare, e Brescia e la sua provincia, per andare a parlare, a proposito, visto che dicevamo come la crisi climatica ha colpito il settore ortofrutticolo, provocandone degli aumenti, in particolare il caldo che ha distrutto il caldo, ma anche le precipitazioni estreme che hanno distrutto durante l'estate una parte dei raccolti, o hanno limitato una parte dei raccolti, hanno fatto un po' diminuire la produzione. Andiamo a parlare a questo proposito di disastri ambientali, e lo facciamo andando a Vione, alla pagina 33 del Brescia Oggi. A Vione, siccome il clima è impazzito, c'è una lezione che arriva da lontano. Clima impazzito e disastri, una lezione che arriva da lontano. Così si intitola l'articolo firmato da Lino Febbrari. I cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo parecchie aree del mondo sono un'alterazione significativa, persistente e a lungo termine, da non minimizzare assolutamente. Questo è uno dei passaggi della Lectio Magistralis intitolata Architettura d'emergenza per la ricostruzione dopo le calamità. È stata tenuta nella sala consiliare di Vione all'interno del workshop di 3 giorni dell'architetto giapponese di fama mondiale Hiroto Kobayashi, docente alla Keio University di Tokyo. Nella sua trasferta in Alta Valle, l'illustre ospite era accompagnato da una 15ina di studenti, dall'ingegnere Camuno del Politecnico di Milano, Marco Imperadori. L'architetto Kobayashi è uno dei massimi esperti internazionali in progettazione e ricostruzione post-disastri, sottolinea Imperadori. Nel tempo ha ideato e sviluppato sistemi costruttivi che, dopo eventi catastrofici che hanno raso al suolo interi agglomerati urbani, come per esempio il devastante terremoto e lo tsunami del 2011 in Giappone, permettono di creare edifici velocemente. L'Arcistar giapponese ha anche visitato l'area del Vallaro di Stradolina, colpita lo scorso 20 agosto da 3 colate di materiale detritico. È rimasto molto colpito dalla potenza degli elementi naturali che qui e anche in Varrabia di Sonico hanno provocato ingenti danni, così ha raccontato il docente universitario Camuno. E quando gli hanno spiegato che per ogni litro di acqua che piove dal cielo sul fondovalle ne arrivano 3, perché tra le rocce in quota si scioglie il terreno ghiacciato, ha osservato che a causa dell'innalzamento delle temperature le montagne sono diventate un territorio estremamente fragile. Poi vabbè, l'articolo continua raccontando appunto dell'incontro con il celebre architetto arrivato nel bresciano, Hiroto Kobayashi, per appunto raccontare, spiegare come costruire, come funziona l'architettura di emergenza in seguito ai disastri climatici. Quindi naturalmente è dato per scontato che di questi ce ne saranno ancora, e questo è che vi abbiamo raccontato è un altro modo, un altro studio che si sta facendo per far fronte appunto ai disastri. Andiamo sempre in tema ambientale, andiamo nelle basse, ma a est della provincia, per andare a parlare dell'aeroporto Gabriele D'Annunzio, l'aeroporto di Montichiari, perché sempre di più ci sono proteste da parte di sindaci, e naturalmente che si fanno carico delle voci della cittadinanza, in questo caso contro i cargo. I comuni fanno i conti con rumore e inquinamento. Il più arrabbiato è il sindaco di Castenedolo. Che ambiente lasciamo ai nostri figli? Così il titolo e l'occhiello dell'articolo a pagina 11 sul giornale di Brescia, firmato da Gian Antonio Frosio. Si parla dei velivoli, fondamentalmente, principalmente cargo, quelli notturni che atterrano all'aeroporto Gabriele D'Annunzio di Montichiari e disturbando inevitabilmente, tra salita e discesa, i comuni non solo di Montichiari ma anche di Castel Goffredo, Acquafredda, Carpenedolo,
Castenedolo, Ghedi, Montirone e Borgo Satollo. Questi ultimi tre, tra l'altro, devono fare i conti con la base militare di Ghedi, che a sua volta ha ulteriori velivoli, in particolare i caccia, che arrivano e partono costantemente disturbando, inquinando l'ambiente. Infatti chi abita in questi comuni conosce bene l'inquinamento acustico provocato dai cargo, ritorniamo quindi a Montichiari, in particolare di notte vanno e vengono. La situazione è peggiorata perché ai voli postali attivi dal 2007 a settembre si sono aggiunti 38 voli settimanali di Amazon Air, che ha spostato i suoi cargo da Malpensa a Montichiari. Ne avevamo tra l'altro parlato anche noi su queste frequenze. Quindi le reazioni di carattere politico: il più arrabbiato, Pierluigi Bianchini, sindaco di Castenedolo, che è a nord dell'aeroporto, protesta da tempo. Ora ci si mette il carico con Amazon, la situazione è peggiorata, l'inquinamento è raddoppiato, la qualità della vita dei cittadini è peggiorata, mentre qualcuno si arricchisce noi ci rimettiamo. Oltre all'inquinamento acustico c'è il deprezzamento del valore delle case. Non ci sono perequazioni, non una nuova viabilità, non nuovi boschi. Se Montichiari diventerà un hub, la situazione peggiorerà ulteriormente. Che ambiente lasciamo ai nostri figli? Stessa situazione a sud. Mauro di Acqua Fredda non sapeva dei voli Amazon, ma ha notato che nelle ultime notti si sentono parecchi aerei. Poi ancora Laura Zanini, presidente di Legambiente Montichiari, che abita a Carpenedolo, offre una testimonianza diretta. Conosco bene il problema perché gli aerei passano sopra la mia testa. Rispetto a prima il rumore è aumentato. Temo che la situazione peggiorerà, anche perché da quanto mi hanno detto al momento i voli non sono ancora a regime. La protesta corre anche sui social. E c'è chi si dissocia, però, come Filippo Spagnoli, sindaco di Montirone. Per il territorio il D'Annunzio è una grande opportunità, serve una visione, non posizioni ideologiche. La storia insegna che lo sviluppo delle grandi infrastrutture va di pari passo con la crescita dei territori che le sanno governare. Sviluppo e sostenibilità non devono essere contrapposti, non possiamo fermare lo sviluppo, dobbiamo governarlo così che la crescita dell'aeroporto produca infrastrutture, occupazione, nuove opportunità per tutti i comuni, a partire da quelli che vivranno direttamente gli effetti. Questa è la posizione del sindaco di Montirone, Filippo Spagnoli, che i voli sopra la testa, l'inquinamento, il deprezzamento dei prezzi delle case sul proprio territorio li vuole, perché come abbiamo detto, come abbiamo letto nelle sue dichiarazioni, grandi infrastrutture va di pari passo con la crescita dei territori. Però aggiungo io, poi aumentano anche le proteste, sta succedendo anche in questi giorni, anche nelle ultime settimane, sempre più anche a Bergamo, a Orio Serio, dove l'aeroporto è cresciuto clamorosamente negli ultimi 10 anni. Ora il territorio, buona parte del territorio, non ne può più di questo tipo di sviluppo, che nulla ha a che vedere, a differenza di come dice Filippo Spagnoli, sindaco di Montirone, con la sostenibilità. Ma andiamo avanti invece con le dichiarazioni sempre di carattere politico, prendendo le parole di Marco Togni, sindaco di Montichiari, che guarda i dati. Stiamo parlando di 38 voli la settimana, più o meno quelli che a Bergamo decollano in un paio d'ore. Poi, siccome tutto fa politica, si prende la briga, ma di certo anche il gusto, di mettere all'indice chi oggi fa le mozioni in Consiglio Comunale, ma quando era in maggioranza partecipava a convegni per promuovere il D'Annunzio. A qualche sindaco che l'ha preceduto fischieranno le orecchie. Vabbè, questo era quanto accade a Montichiari. C'è poi lo sfogo di un cittadino di Montichiari nell'articolo di spalla, una lettera di cui parole vengono riportate dalla giornalista Giulia Bonardi, il cittadino di Montichiari che dice: abito sotto la rotta, servono più tutele per ambiente e salute, si chiama Luigi Chesini. Ho la sventura di abitare sotto la linea dei voli dell'aeroporto di Montichiari, il disagio c'è da sempre e senza dubbio con l'arrivo di Amazon è aumentato. Luigi Chesini, ci ricorda la giornalista, è anche membro del circolo locale di Legambiente, che continua così. Poi
Per ciò che ho potuto notare al momento, i voli mi sembravano essere 4-5 al giorno in orario serale e comunque si sommano agli altri, ovviamente. Inoltre ricordiamo che ogni volo corrisponde di fatto a due movimenti, atterraggio e decollo. I disagi e le preoccupazioni sono su più fronti. Rispetto alla mia posizione, i voli in generale sono davvero bassi. Al disagio acustico si sommano le preoccupazioni ambientali per il territorio, gravato da tante altre criticità note, e quindi sul fronte della salute. E inoltre non credo vada trascurato anche l'aspetto della sicurezza, come dimostrato dal recente incidente del cargo Amazon registrato a Miami. Questo è quanto abbiamo largamente riportato per quel che riguarda l'aeroporto d'Annunzio, l'aeroporto di Montichiari, che produce appunto inquinamento acustico oltre che ambientale, preoccupazione poi, come abbiamo detto, sul finale per i possibili incidenti aerei, così come è successo al cargo Amazon di Miami. Poi c'è anche da dire che se si ordinasse un po' meno l'online, questo lo aggiungo io, in particolare dai grandi gruppi tipo Amazon, questi avrebbero meno potere anche negoziale quando poi bussano alla porta degli amministratori degli aeroporti, e in questo caso, per non parlare di quando bussano alla porta degli amministratori delle pubbliche istituzioni. Ma andiamo avanti, perché il giornale di Brescia, a proposito sempre di temi di carattere ambientale, ci ricorda che domenica sarà ecologica, una giornata per tutti. Francesca Marmaglio, pagina 10, taglio basso, giornale di Brescia, in occasione la domenica ecologica della settimana europea della mobilità, che dura fino al 22 di settembre. Quindi domenica in città, come ogni anno, la domenica ecologica dalle 9 alle 18, il centro sarà chiuso al traffico veicolare per agevolare tutti quelli che vorranno vivere la città e in particolar modo il centro. Il comune e Brescia Mobilità offriranno la possibilità di viaggiare per l'intera giornata con il biglietto unico sui mezzi pubblici, e poi tante iniziative, come in particolare in Piazza Vittoria tra le 10 e le 19 con il cuore della giornata, che si chiama Piglia Tutto, con attività commerciali, aziende e quant'altro. Insomma, noi tra l'altro vi ricorderemo all'interno dell'agenda dei comunicati e degli appuntamenti le varie iniziative in particolare che riguardano gli eventi che si svolgeranno proprio durante il fine settimana, ma in bicicletta. Quindi insomma, per questo, per dire che siamo sempre nella settimana, come abbiamo detto, settimana europea della mobilità, e quindi la cosiddetta domenica ecologica questa domenica nel comune di Brescia. E a proposito di ecologia, rimaniamo sul giornale di Brescia, per così dire, perché c'è anche la notizia riportata da diversi quotidiani, noi la prendiamo rapidamente da qui, dalla pagina 12-11 del giornale di Brescia. Sono iniziati i test per i treni a idrogeno sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, test che accadono di notte. Sono test dinamici di accettazione dei treni ad idrogeno, quindi quando è piena notte, intorno alla mezzanotte, qualcuno ha visto fermarsi qualche minuto i treni alla stazione di Brescia con i tecnici di Alstom, e poi sono ripartiti anche a Rovato. Si sono notati poiché nella notte tra martedì e mercoledì che il solco del primo treno a idrogeno lungo la linea Brescia-Iseo-Edolo ha trasformato in realtà il progetto H2 Iseo. Dalle banchine tutto normale, vabbè, eccetera eccetera. Poi l'articolo continua, ci racconta, ecco, lo sbarco dei treni a idrogeno ancora in fase di test, poi vedremo la partenza definitiva. Andiamo poi ancora sul Brescia Oggi, a proposito, visto che parlavamo della linea Brescia-Iseo-Edolo, fermiamoci proprio, facciamo una fermata a Iseo con il Brescia Oggi, che ci riporta la notizia alla pagina
32, oltre che naturalmente anche qui quella dei treni ad idrogeno e i loro test su rotaia, ci riporta l'esercitazione in taglio basso che della protezione civile che si sta svolgendo a Monte Salesano, un'area del lago di Iseo che è particolarmente a rischio. Saranno 2 giorni di esercitazione per testare la macchina della protezione civile del fronte a uno degli scenari di rischio che interessa il bacino del lago di Iseo. Domani e sabato l'esercitazione, la prefettura di Brescia coordinerà un'attività di addestramento dedicata all'ipotetica evoluzione della frana del Monte Salesano nel territorio di Tavernola Bergamasca, uno scenario simulato che coinvolge però un'area potenzialmente interessata da ricadute sulle 2 sponde del Sebino. Anche qui, quindi, vabbè, poi l'articolo continua, spiega meglio nei dettagli di che cosa si tratta, però anche qui naturalmente si temono nuove frane, in particolare per quanto riguarda la località e le località attorno al Monte Salesano, quindi lago di Iseo. Lago di Iseo che noi lasciamo perché abbiamo ancora tutta una serie di segnalazioni che volevamo farne, ancora 15 minuti di rassegna stampa di carattere locale. Andiamo dal lago di Iseo al lago di Garda con il giornale di Brescia alla pagina 22. Lago di Garda che si candida capitale della cultura, farà nella selezione concorrenza alla Valle Camonica. Non solo turismo, il Garda in corsa per diventare capitale della cultura. La candidatura è stata presentata a Bardolino, ente capofila di una squadra di 160 soggetti. È Simone Vottura che ci racconta il tutto nell'articolo alla pagina 22 del giornale di Brescia. Un impegno comune per fare della destinazione turistica un laboratorio culturale. Questo è il focus del percorso di candidatura del Lago di Garda a Capitale Italiana della Cultura 2029. Il progetto punta a fare di uno dei territori più conosciuti d'Europa un modello di sviluppo fondato sulla cultura, sulla partecipazione e sulla valorizzazione di un'identità condivisa. La candidatura è stata presentata ieri a Bardolino, comune capofila. Può presentarla solo un ente giuridico e il Lago di Garda non lo è. La candidatura è del Garda Unito, precisa il sindaco Daniele Bertasi. Ha già raccolto l'adesione formale di oltre 160 soggetti, 37 comuni del Garda e delle aree limitrofe, comprese i 24 rivieraschi distribuiti su 3 regioni, con la partecipazione tra gli altri della regione Veneto, delle province di Verona e Mantova e delle province autonome di Trento, insieme a 56 istituzioni, fondazioni, università, consorzi e imprese e a più di 70 associazioni del territorio. Un fronte che continua ad ampliarsi e che individua nella cultura una leva di sviluppo, coesione e crescita sostenibile. Ambasciatore del progetto sarà lo storico Giordano Bruno Guerri, vicepresidente del Vittoriale, che con Garda Musei promuove da anni l'unione di intenti e la sinergia tra le istituzioni e le realtà culturali. Ancora vediamo un po' l'iter per quanto riguarda il dossier di candidatura. Il 23 di settembre sarà consegnato al Ministero della Cultura, che entro metà dicembre annuncerà la rosa dei 10 finalisti che saranno poi ascoltati ai primi di marzo dal Ministero, che successivamente proclamerà la località vincitrice. Questo un po' appunto l'iter. Bisognerà quindi aspettare la primavera per capire chi sarà la capitale, quale sarà la capitale italiana della cultura per il 2029. C'è tra l'altro già un logo, una silhouette del lago, i colori delle sue acque, un cuore dorato collocato in corrispondenza di Bardolino e poi il claim che accompagna il marchio, che è un lago cuore del mondo e che salda in un'unica affermazione riferimento territoriale, quello universale. Per la Riviera Bresciana è dunque derby con la Val Camonica, che pure ha ufficializzato la propria candidatura puntando al riconoscimento in occasione del 50° anniversario dell'iscrizione dell'arte rupestre e camuna nella lista del patrimonio UNESCO avvenuta nel 1979. Vabbè, questa è l'idea appunto spinta tra l'altro da la sedicente rappresentante della comunità del Garda, Maria Stella
Gelmini, comunità del Garda, che giuridicamente peso non ha, ma Maria Stella Gelmini sui quotidiani è sempre ben presente quando appunto si parla di decisioni legate al Garda, in particolar modo insomma, ne abbiamo parlato, lo abbiamo detto spesso anche per quel che riguarda il depuratore, quindi chiaramente il Brescia oggi anche riporta le sue dichiarazioni che ha rilasciato nella giornata di ieri. Gelmini ha parlato di un grande patrimonio diffuso senza confini, questo è appunto le idee di amministratori, sindaci spinti da Maria Stella Gelmini per far diventare il Garda capitale della cultura nel 2029, un'idea che sembra anche qui ancora una volta finalizzata per attrarre ancora persone, ancora turismo, ancora sovraccaricare un ambiente che è fragile, delicato, lo abbiamo raccontato anche ieri ad esempio nella redazione locale del Lago di Garda qui su Radio Onda d'Urto. La cittadinanza invece poi fa fatica con i servizi, fa fatica con il traffico e naturalmente è impossibile per questi sul Garda trovare casa a prezzi accessibili sia in affitto che in vendita. Questo poi tra l'altro porta ancora problemi per quanto riguarda il consumo di suolo, la cementificazione, l'edificazione di nuove strutture, e tuttavia ancora gente si vuole attirare facendo diventare il Garda capitale della cultura, tre sponde per una sola identità, così intitolava Paola Buizza il suo articolo sul Brescia Oggi, tra l'altro cultura, se c'è da tirarla va bene, c'è da esportarla il Garda, insomma qualche limite devo dire ce l'ha. Non c'è per esempio un cinema nei tre comuni più del Basso Garda, tra Desenzano, Sirmione e Peschiera, non c'è neanche un cinema fisso, non esiste un cinema comunale, bisogna fare diversi chilometri, andare fino a Lonato per trovare il cinema più vicino, quindi insomma questo per dire un esempio di cultura gardesana. Quando sono le 10 in punto qui su Radio Onda d'Urto, ancora le ultime segnalazioni in questa rassegna stampa di carattere locale. C'è il tema della giustizia, riportato alla pagina 4 del Corriere della Sera d'Orso Bresciano, di giustizia con l'allarme dell'Associazione Nazionale Magistrati per quanto riguarda gli organici, che sono del tutto inadeguati. Mara Rodella ce lo racconta alla pagina 4, il Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Il tema da oltre 10 anni i vertici degli uffici giudiziari bresciani lamentano una carenza cronica di organici e quindi ed è così che ci sono 336 amministrativi in pianta organica e 1030 addetti previsti in tutto il distretto giudiziario bresciano e mediamente c'è stata una riduzione del 30% per quanto riguarda la media delle piante organiche del personale amministrativo. Questo riguarda in realtà tutta l'Italia. Da qui si giustifica l'allarme che è stato dato durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario dalla Presidente della Corte d'Appello Giovanna Di Rosa, che ha parlato appunto di una carenza cronica di personale, questo sia tra magistrati che tra amministrativi che raggiungono scoperture del 50% in alcuni uffici, in particolare per esempio quelli dei giudici di pace, e quindi una pianta organica da rivedere per un distretto che è da sempre sottodimensionato in partenza. Quindi un decreto ministeriale del 23 giugno del 2026, che è stato pubblicato ieri l'altro sul bollettino ufficiale del Ministero, ha aggiornato le piante organiche parlando del personale amministrativo nei distretti giudiziari, ma evidentemente gli addetti ai lavori non si aspettavano un adeguamento così di questo tipo, giudicato appunto scadente. Infatti a rilanciare l'allarme
con riferendosi al Tribunale di Brescia, è proprio la giunta bresciana dell'Associazione Nazionale Magistrati che definisce del tutto inadeguato l'organico previsto in rapporto al carico di lavoro, alle dimensioni e alla caratteristica del territorio. Questo in sintesi il problema legale.

che ci racconta il tutto. Brescia e provincia sono un esempio virtuoso, lo dice il report di Legambiente, naturalmente, che paragona la media italiana, che è ben peggiore, con un terzo degli istituti che hanno bisogno di interventi urgenti di manutenzione. Poi il PNRR che non ha dato la spinta prevista, e poi, sempre all'interno dell'articolo, le parole, le considerazioni dell'assessore Mucchetti per quanto riguarda il comune di Brescia. Assessore Mucchetti che dice: in città tutti gli edifici hanno avuto il collaudo statico. E poi il problema dell'uso delle rinnovabili, che è a quanto pare ancora basso. Alla pagina successiva poi le mosse del Broletto, nuovo Golgi a Darfo e ampliamento a Breno. Ci sono edifici sui quali è molto delicato agire, sia per la vetustà sia per i vincoli storici indicati dalla sovrintendenza. Quindi il punto sulle singole scuole, in particolar modo della provincia. Ci ricorda poi in taglio alto sempre il Brescia Oggi come nell'ultimo anno in tutta Italia siano stati 68 i crolli avvenuti nelle scuole, questo da settembre dello scorso anno ad agosto del 2026. Quindi sono anche, tra l'altro, ci ricorda sempre l'articolino, aumentati gli infortuni sempre all'interno degli istituti italiani. Questi sono alcuni degli aspetti che sono emersi dal 24esimo rapporto dell'Osservatorio Civico sulla sicurezza a scuola, presentato da Cittadinanza Attiva, rapporto che ricorda come il 44% delle scuole si trovi in territori ad alta sismicità, il 19% in aree a pericolosità idraulica, mentre sono 5.113 gli edifici scolastici collocati in aree a rischio frana, e solo il 7,4% delle scuole italiane dispone di sistemi di condizionamento o ventilazione. Ne abbiamo parlato abbondantemente anche noi quest'estate con le varie lamentele in questo senso. Poi, sempre a scuola, alla pagina successiva 16-17, c'è la questione di primo piano della mensa sotto accusa. Siamo in Valtrompia, sotto accusa di aver portato la salmonella, quindi i genitori sono pronti ad agire, sono sulle barricate e dicono anche che ai pasti poi ci penseranno loro. Nel mirino il centro di cottura di Inzino e l'azienda Marcas che gestisce la ristorazione. Fra qualche giorno si saprà l'origine dell'intossicazione che ha colpito moltissimi bambini, tra l'altro anche neonati di 5 e 6 mesi, con sintomi tra l'altro di febbre fino a 40 gradi, feci miste a sangue e dolori addominali. Da qui si spiega come le famiglie siano ora sulle barricate. Le famiglie dei bambini adesso si stanno organizzando dal punto di vista legale. Il tutto raccontato da Marco Benasseni, pagina 16, pagina 17 del Brescia Oggi. Poi che ci ricorda tra l'altro che non è il primo di focolai, ci furono anche nel 2023 e nel 2024 sempre per quanto riguarda la salmonella. E poi l'aggiornamento del quadro che ci ricorda come siano ancora 14 i bambini, le bambine ricoverate, colpiti anche lavoratori delle mense. Secondo ATS Brescia ad oggi sono stati 89 i casi tra piccoli e adulti, 9 bimbi sono all'ospedale civile, 5 in poliambulanza. Questa è la situazione, naturalmente, che fa discutere e che è di primo piano, come abbiamo detto, in Valtrompia. La salmonella in Valtrompia e l'azienda Marcas sotto accusa. Questo era quanto ci aveva portato a scuola. Abbiamo ancora l'ultimissima segnalazione da farvi, riprendendo la Repubblica Milano, è molto breve, in realtà si tratta di una fotonotizia con la quale volevamo chiudere, con un buon auspicio, speriamo, questa rassegna stampa, per sperando nella legge per il fine vita in Regione Lombardia, dopo la Regione Veneto che l'ha già approvata. Si aspetta quindi la legge regionale. Per questo, ecco qui la notizia che ci viene dalla foto riportata alla pagina.

Pagina 7 della Repubblica Milano, l'associazione Coscioni deposita 17.000 firme. Questo per quanto riguarda il secondo tentativo per promuovere una legge sul fine vita. L'associazione Luca Coscioni ha depositato un nuovo progetto di legge regionale sul fine vita, sostenuto da migliaia di adesioni popolari. Non è la prima volta. Nel 2024 un progetto di legge analogo venne però affossato dal Pirellone a causa di una pregiudiziale di costituzionalità presentata da Fratelli d'Italia. A sostegno della legge compatte tutte le opposizioni. Nel centrodestra l'unico a sposare la battaglia è il forzista Giulio Gallera, voce dei liberali milanesi. La legge ha l'obiettivo di sostituire le linee guida tecniche emanate. C'è un errore, scusate, nell'articolo la legge ha l'obiettivo di sostituire linee guida tecniche e in mancanza di una norma nazionale, appunto, porre dei paletti, così come è già stato fatto da altre regioni in Italia, mi pare siano 5, tra cui la Sardegna e la Toscana, in ultima poi l'approvazione per quel che riguarda la regione Veneto. Chiudiamo così la rassegna stampa di carattere locale sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. La linea subito a Laura Pescatori, la sua compagnia dei Gatti Neri, dopodiché l'informazione tornerà alle ore 11 con il giornale radio in forma breve, seguito dallo spazio approfondimenti del mattino. Rimanete sintonizzati con noi.

partiamo subito andando al 17 settembre del 2000. Muore d'overdose Paula Leitz, giornalista e conduttrice TV britannica, nonché ex moglie di Bob Geldof, voce dei Boomtown Rats, e vedova di Michael Hutchins, frontman degli In Excess. Per l'ascolto partiamo qui in casa In Excess e voliamo nel 1984, anno di pubblicazione dell'album The Swing, da cui ci ascoltiamo Original Sin, singolo che tra l'altro anticipò l'uscita dell'album, e a seguire ci ascoltiamo Diamond Smile invece dei Boomtown Rats.

arriviamo al 17 settembre del 1923. Nasce in Alabama Hank Williams, cantante e musicista country statunitense. Accompagnato dai suoi Drifting Cowboys, divenne insomma un po' la colonna portante dell'ascoltatissimo programma radiofonico Grand Ole Pry, per via dei suoi pezzi, a volte scatenati, a volte un po' malinconici. Gli venne dato l'appellativo di poeta della disperazione. Poco prima di morire, il primo gennaio del 1953, registrò un classico sul rimorso amoroso, Your Cheating Heart, che andiamo subito ad ascoltarci.

17 settembre 1926 nasce a Memphis Bill Black, bassista statunitense. Lo troviamo da Elvis Presley, lo troviamo nei Bill Black Combo. Particolarmente celebre innanzitutto per il suo storico sodalizio artistico appunto con Elvis nei primi anni 50. Dopodiché, quando si staccò dal fenomeno Presley, intraprese una carriera solista fondando la Bill Black Combo nei primi anni 60. Morì a causa di un tumore il 21 ottobre del 1965, anche qui doppietta, partiamo con i Bill Black Combo, ci ascoltiamo Orange Blossom Special, e di Elvis invece My Way.

lasciamo Elvis con questo live delle Hawaii firmato 1973, la sua rivisitazione di un classicone di Frank Sinatra. E ci spostiamo al 17 settembre del 1950 e andiamo a fare gli auguri anche a Fee Waybill, cantante e musicista statunitense, voce in mente dei Tubes. Al di fuori della band, Fee collaborò con numerosi artisti come per esempio i Toto, piuttosto che Richard Marx, Billy Sherwood, giusto per citarne qualcheduno. Ha pubblicato in solo anche diversi album, uno degli ultimi risale al 2020. Dei Tubes andiamo ad ascoltarci un grande classico, il titolo di questo brano è She's a Beauty.

arriviamo al 17 settembre del 1957, andiamo a fare gli auguri anche a Richie Ramone, batterista statunitense, terzo storico batterista dei Ramones. Lo troviamo qui infatti dal febbraio dell'83 all'agosto dell'87. Tra l'altro lui, Marky Ramone e CJ Ramone, sono gli ultimi tre membri ancora in vita di questa storica formazione. Andiamo ad ascoltarci I'm Not Jesus, da lui composta, siamo in casa ovviamente, Ramones.

E andiamo al 17 settembre del 1963. Andiamo a fare gli auguri anche a Steven Dai, cantante, tastierista e bassista inglese. Fondatore all'inizio degli anni 80 degli Scarlet Party, collaboratore e corista negli Alan Parsons Project. Negli anni 90 lo troviamo anche in duo con il fratello Graham sotto il nome di Words and Music. Noi degli Scarlet Party ci ascoltiamo il loro singolo più famoso, che risale al 1982 e si intitola 101 Damnation. Alan Parsons Project, ci ascoltiamo invece a seguire Don't Answer Me.

cambiamo decisamente sonorità andando al 17 settembre del 1965. Facciamo gli auguri a Guy Picciotto, chitarrista e cantante statunitense, fondatore nei primi anni 80 dei Rites of Spring, pionieri dell'emocore. Poi nell'87 decide di unirsi ai Fugazzi. Recentemente ha collaborato in veste di producer e collaboratore per il duo post-punk Xylorious White. Noi dal quarto album dei Fugazzi, Red Medicine, del 1995, ci ascoltiamo innanzitutto Birthday Pony e poi dei Rites of Spring, For Want Off.

E cambiamo decisamente sonorità andando al 17 settembre del 1968. Facciamo gli auguri a Anastasia, cantante statunitense attualmente in tour per celebrare i 25 anni dall'album di debutto Not That Kind. Tra l'altro passerà anche in Italia questo autunno. E sempre questo autunno è prevista l'uscita del suo nuovo album Symphonic Revolution, una reinterpretazione in chiave orchestrale di alcuni suoi grandi classici. È già uscito un primo singolo, Left Outside Alone, che andiamo ad ascoltarci.

classicone di Anastasia riproposto in chiave orchestrale per questo nuovo lavoro. Siamo quasi in addirittura d'arrivo, ultimi tre minuti per noi, ci salutiamo così. 17 settembre 1969 nasce il Ford Keith Flint, cantante ballerino britannico, siamo in casa Prodigy. Oltre alla musica, Flint era anche un grande appassionato di motociclismo, peraltro. Morì suicida il 4 marzo del 2019, lo ricordiamo nel modo in cui continuano a ricordarlo sul palco i suoi ex compagni di band, Firestarter. Su queste note poi restituiamo la linea alla redazione informativa, dopodiché la compagnia dei gattini ritorna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

Sono le 11, Radio Onda d'Urto, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questo venerdì 17 settembre. In apertura alla Palestina col segretario generale dell'ONU, Guterres, che è tornato ad invocare un reale cessate il fuoco a Gaza. Il piano di pace deve essere pienamente attuato, garantendo aiuti umanitari senza restrizioni, ha detto Guterres, tornando quindi a chiedere una soluzione a due stati e insistendo perché cessi l'annessione strisciante della Cisgiordania. Parole al vento quelle del segretario generale dell'ONU. Israele e coloni infatti proseguono anche oggi le loro azioni terroristiche nella Cisgiordania occupata. Le forze israeliane hanno brutalmente picchiato palestinesi nel campo di Al-Ain, a ovest di Nablus. I feriti sono stati ricoverati in ospedale. Coloni hanno dato fuoco a proprietà palestinesi anche a est di Ramallah, mentre l'esercito regolare israeliano ha preso d'assalto le città di Saida e Alar, a nord di Tul Karem. E sempre l'esercito di Tel Aviv ha arrestato l'ennesimo giornalista palestinese. E ha anche iniziato a demolire delle strutture residenziali nel distretto di Gerusalemme. In tutte queste operazioni si registrano diversi feriti tra i palestinesi. E a Gaza intanto proseguono le ricerche degli 80 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato dopo essere stato colpito da Israele nei giorni scorsi. Qui avevano trovato rifugio un centinaio di sfollati. Il bilancio ufficiale è di 21 morti, tra questi 12 bambini. Dentro l'edificio però erano almeno in 100 e si stima che la metà di questi fossero minorenni. E le ricerche sono rese difficili dalla mancanza di mezzi e carburante per rimuovere le macerie a causa del blocco israeliano agli aiuti umanitari. Israele è scatenato anche in Libano. Ieri Tel Aviv hanno colpito le città del sud libanesi di Al-Mansouri e Maidezun e le valli adiacenti durante tutta la notte. Le forze israeliane hanno anche aperto il fuoco delle mitragliatrici all'alba in un villaggio del sud a 10-12 chilometri dalla città costiera di Tiro. Non si hanno al momento notizie di morti o feriti. E andiamo nel vicino Yemen, dove gli attacchi aerei della coalizione a guida saudita hanno colpito il paese. In particolar modo ad Habs si registrerebbe un morto, un ferito e 4 auto distrutte con una casa danneggiata. Gli Houthi dicono che altri attacchi avrebbero preso di mira 3 torri di telecomunicazione nella provincia di Taiz e si tratta di una rappresaglia agli attacchi degli stessi Houthi che controllano lo stretto di Bab el-Mandab e ieri hanno rivendicato l'abbattimento di un F-15 saudita e colpito per la prima volta impianti petroliferi dentro l'Arabia Saudita. E per quanto riguarda invece

automobili, ferrovia, colpiti insomma diversi punti nevralgici della capitale ucraina. E Mosca ha rivendicato inoltre anche un bombardamento di due ponti stradali in Ucraina sul fiume Dniester, utilizzati, sostiene la Russia, per il transito di carichi militari provenienti dalla Romania e a sostegno di Kiev. Alle minacce di Donald Trump di tagliare il commercio con l'Europa, nel caso decida di procedere col Canada siglando un accordo come membro associato, un portavoce della Commissione europea replica confermando la trattativa. Come la Presidente von der Leyen ha chiarito, la proposta, dice, di potenziamento della partnership col Canada non è contro qualcuno, ma per la nostra comune forza. Intanto la Commissione europea ha adottato il cosiddetto Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online, vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni è previsto un controllo da parte dei genitori e il testo introduce soprattutto il principio dell'inversione di prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. E chiudiamo con l'intelligenza artificiale, con OpenAI, che ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante di modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi. Tutti i casi segnalati hanno avuto a che fare con problemi di disallineamento, ovvero un fenomeno che, non implicando necessariamente una sorta di coscienza da parte delle macchine, può essere pericoloso perché vede proprio l'intelligenza artificiale prendere strade diverse a quelle che avevano immaginato ed imposto i suoi utilizzatori per svolgere un compito. L'azienda si sarebbe impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali. È tutto con il giornale radio in breve, le notizie di questo giovedì mattina, linea che passa tra poco allo spazio approfondimenti di quest'oggi. Il GR invece torna come sempre alle 13. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: Voces Andantes dall'Uruguay a Brescia attraverso Radio Onda d'Urto. Voces Andantes è un programma radiofonico, culturale e musicale nato a Radio L'Assurda, una radio resistente di Montevideo, condotto da Pablo Silveira Artaveteida. Dalla Cono Sur e dal Sud America rimbalza anche in Europa e in Italia grazie a Radio Onda d'Urto. L'appuntamento è ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21 all'interno dello spazio di C'è Crisi. Voces Andantes, musica, cultura e resistenza dall'America Latina anche in Europa, anche in Italia, anche a Brescia grazie a Radio Onda d'Urto.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: Radio Fango FM, programma che va in onda ogni giovedì sera dalle 22 alle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1.400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondo visione, con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla

Siamo Gatti, la trasmissione per i bambini e le bambine ricomincia! Quando? Domenica 20 settembre. A che ora? Dalle 9.30 alle 10.30 ogni domenica. Con chi? Con Elena e tutti i gattini e gattine che verranno in studio. E che si fa? Si ascoltano fiabe, storie, racconti, approfondimenti scientifici, consigli di lettura, rubriche varie, si ascolta musica e ci saranno gli indovinelli della Pantera Rosa a cui potrete rispondere in diretta. Vi aspettiamo, all'ascolto. Ciao! Miau!

Radio da D'Urto, una buona mattinata, un ben ritrovati alle ascoltatrici e agli ascoltatori. È il nostro spazio approfondimenti di questo giovedì che andremo ad aprire tra poco con una preziosa corrispondenza di Sabato Angeri per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Torniamo a parlarne tra pochissimo. Poi ovviamente andremo in Palestina, avremo un aggiornamento sulla situazione a Gaza dovuta alla mancanza di elettricità costante nella striscia assediata e occupata dalle forze israeliane, con noi il nostro collaboratore Fabiano Tempo.

Poi Libano, 44 anni fa il massacro di Sabra e Shatila, avvenuto tra il 16 e il 18 settembre 1982, per ricordarlo la delegazione del Comitato per non dimenticare Sabra e Shatila è partita domenica per Beirut. Avremo un'intervista da proporvi, quella realizzata da Pagine Esteri a Flavio Novara, che guida questa delegazione. Parleremo poi anche con Yasmin della Freedom Flotilla Italia, che si trova anch'essa in Libano.

Bene, allora noi andiamo ad iniziare tra pochissimo dal conflitto russo-ucraino. Sabato Angeri, giornalista del Manifesto, si occupa proprio dall'inizio dell'invasione russa dei territori ucraini di seguire questa guerra e noi ci siamo aggiornati con lui proprio questa mattina. Un buon ascolto.

0: Diciamo che dall'inizio dell'estate la Russia ha cambiato un po' la modalità di attacco, degli attacchi della distanza. I raid si sono intensificati in quantità e in potere di distruzione, perché da un lato sono diventati più ravvicinati, dall'altro, insieme agli sciami di droni, che invece erano una costante già prima, i generali russi, l'aviazione russa ha iniziato a inviare anche decine di missili balistici insieme, il che ha creato i problemi che abbiamo visto alla contraerea ucraina, ovvero l'impossibilità di abbattere questi missili, e quindi ha determinato un aumento dei danni, un aumento esponenziale dei danni. Non solo, poi a metà dell'estate, a fine luglio, hanno fatto la comparsa questi droni a reazione, quindi con un motore diverso da quello usuale, che riescono a raggiungere anche 600 km orari, e sono un dispositivo che si inserisce a metà, diciamo, tra un drone e un missile, perché è molto più rapido di un drone e porta una quantità di tritolo inferiore a quella di un missile, ma comunque molto significativa. Gli ucraini al momento non riescono a intercettarli, quindi unita all'aumento, all'intensificarsi dei raid che spiegavo prima, c'è stato anche questo nuovo armamento introdotto, il che ha portato a una situazione molto molto difficile a Kiev, soprattutto in vista dell'inverno, che come sappiamo in Ucraina è molto rigido. Il quinto inverno di guerra, quindi i civili ne hanno già dovuti sopportare quattro in condizioni davvero disastrose, e la Russia punta da un lato sull'indebolimento dell'opinione pubblica ucraina, ormai in difficoltà, e dall'altro all'effetto scenografico, perché ovviamente a livello propagandistico, anche con l'Occidente, questi attacchi devastanti, le immagini degli attacchi, oltre a far scaturire come al solito l'onda di indignazione per la guerra all'Ucraina, però lanciano anche il messaggio che l'Ucraina sta perdendo, cosa che prima dell'estate si era un po' interrotta con gli attacchi ucraini dalla distanza, ma che dopo sono passati in secondo piano per il potere devastante di quelli russi. Insomma, quello che cerca di fare Putin mentre sul campo si continua l'offensiva è dimostrare, diciamo, con questi attacchi al mondo, che l'Ucraina non può resistere.
1: Ecco, a tuo modo di vedere, come la leggi questa situazione anche alla luce di quanto dichiarato da Ursula von der Leyen nel suo discorso all'Unione, che ha appunto sottolineato come la Russia sia uno dei principali problemi sotto diversi punti di vista per i paesi europei?
0: Diciamo che oltre ai problemi reali, ovvero la guerra in Ucraina, appunto, l'invasione dell'Ucraina e la cosiddetta guerra ibrida, la Russia è diventato il principale fattore di unione di una certa parte dei governanti europei, che riescono a accordarsi su ben poche cose, però generalmente sono in accordo sul fatto che la Russia sia il nemico a breve termine. Nemico esistenziale, come lo definiscono alcuni. Se questo funziona per le elite europee, funziona molto meno per le elezioni nazionali. L'abbiamo visto in Germania con AfD, lo vedremo in Francia con le elezioni con il Front National, con l'estrema destra francese, che insisterà anch'essa su questo, e molto probabilmente anche in Italia con Vannacci e Salvini, che già cerca di inseguire il suo ex alleato. Quindi, diciamo, a livello politico, la questione dell'appoggio all'Ucraina o dell'unità dei membri dei 27 intorno al sostegno all'Ucraina non è più così granitica, nonostante le dichiarazioni di von der Leyen. E la scelta della Russia come nemico come primo nemico e come motivazione per il riarmo, per le discussioni sul cosiddetto Consiglio di Sicurezza Europeo e su altri investimenti che si intendono fare nel campo militare, a lungo andare mi sembra che sia controproducente per Bruxelles, perché in questo momento non riscuote grande popolarità tra le opinioni pubbliche europee.
1: Sabato Angeri, grazie allora per essere stato con noi, una buona giornata.
0: Buona giornata a te, buon lavoro.
2: Con Sargento Garcia, Bayoni, Caramelo. Para que la tierra siga siendo la tierra. Oh, yes. Para que los niños sigan corriendo libres. Para que la luz siga.

Radio Nadurto, le 11:22 minuti, continuiamo con lo stacco musicale e a seguire presenteremo un'iniziativa. A ruota libera, biciclettata per i diritti umani, per le libertà, la giustizia sociale in Italia e nel mondo, il diritto alla vita. L'appuntamento questo sabato 19 settembre in Largo Formentone alle 17. Ci presenterà l'iniziativa subito dopo lo stacco musicale Sara Girelli del Presidio Permanente per la Palestina.

0: A ruota libera, biciclettata per i diritti umani, per le libertà, la giustizia sociale in Italia e nel mondo, il diritto alla vita, una iniziativa che si svolge questo sabato 19 settembre a Brescia, l'appuntamento in Largo Formentone alle 17. Con noi c'è Sara Girelli del Presidio per la Palestina. Una buona giornata Sara, grazie per essere con noi. Allora ti lascio la parola insomma per presentarsi questa iniziativa.
1: Ciao, grazie a te. Sì, incomincerà alle 17, quindi alle 5, ci troviamo lì in Largo Formentone, poi la partenza è prevista per le 17.30 e faremo un ampio giro in tutto il centro storico portando cartelli, bandiere della pace della Palestina, una biciclettata che si inserisce all'interno di una settimana dedicata alla mobilità sostenibile, ma in questo caso è una sostenibilità allargata, diciamo, ad un mondo sostenibile. Quindi ci saranno anche poi all'arrivo un intervento di Pietro Garbarino che racconterà la situazione ambientale a Gaza dopo i bombardamenti, quindi tutto quello che oltre alle macerie naturalmente rimane come inquinanti, perché sappiamo che hanno usato bombe vietate come quello fosforo bianco e altre armi che comunque contengono sostanze inquinanti, oltre all'inquinamento dovuto chiaramente alla rottura delle infrastrutture, compreso il sistema fognario, i sistemi di dissalazione, eccetera. Diciamo la sua è una ricerca che ha già fatto qualche tempo fa su ciò che attualmente è Gaza dal punto di vista anche ambientale. E naturalmente il piano più ampio è quello che una sostenibilità, un mondo sostenibile non può che fondarsi sul rispetto della dignità di ogni persona, di ogni uomo, che naturalmente in questi contesti e soprattutto in Palestina, dove è in corso ancora un genocidio, assolutamente non esiste più, ecco. E dunque per un po' riprenderci questi valori e come dire farli nostri ancora una volta ci sarà questa biciclettata. Quindi dopo, oltre a Garbarino, ci sarà anche una raccolta firme, almeno l'inizio e il lancio di una raccolta firme di una petizione rivolta in questo caso alla Regione Lombardia che prevede appunto la richiesta di eliminare così le collaborazioni militari di ricerca con Israele, e quindi questa è un'altra iniziativa importante che incominceremo a rilanciare in questa occasione. Ecco, poi se l'altra indicazione oltre a cartelli e bandiere è quella di portare fischietti, altre non so, tamburi, tutto quello che si vuole per fare un po' di rumore e quindi fare un po' sentire anche la voce appunto di chi vuole testimoniare questo recupero, ecco, di valori e di diritti. Ecco, questo è un po' il programma. Quindi si ritornerà in Largo Formentone dopo la biciclettata verso le 6:30 e poi prosegue con il presidio normalmente fino alle 8.
0: Ecco, magari diciamo anche un paio di cose sulla presidio, prosegue questa iniziativa, ricordiamo, tutte le sere dalle 19 alle 20 nelle piazze, esatto, del centro storico.
1: Esattamente, allora questa settimana ad esclusione di domenica che ci spostiamo in Piazza Duomo siamo sempre in Largo Formentone e oggi appunto dovremo trovare la piazza per la prossima settimana, e non è sempre semplice perché ci sono vari impegni già programmati di altre iniziative, quindi non è così semplice. E l'altra cosa da ricordare invece importantissima è la settimana prossima il sabato, il 26 o 7 la manifestazione cittadina, questa sì importantissima, ancora per la Palestina, per lo stop al genocidio, per lo stop all'invio di armi, per le sanzioni ad Israele, insomma tutto quello che si può fare e richiedere ai nostri politici per recuperare appunto ancora una volta questi valori continuamente calpestati. E quindi quella sarà un'occasione importante.
0: Sabato 26.
1: Sabato 26, esatto. Dillo tu con partenza da...
0: da Largo Formentone alle 15.
1: Da Largo Formentone alle 15 e ampio giro anche lì all'interno della città. La nostra biciclettata sarà tutta completamente nel centro storico, quindi niente di impegnativo, però appunto importante esserci ed essere in tanti. Ah ecco, partecipano tantissime associazioni, sia del centro storico, che associazioni ambientaliste, che associazioni insomma che si occupano del sociale, associazioni culturali, insomma è un'ampia e variegata partecipazione quella alla biciclettata di questo sabato, di sabato 19.
0: Sara Girelli, grazie allora per essere stata con noi, una buona giornata e buona biciclettata a questo punto.
1: Ecco, grazie mille e ci vedremo insomma, ci vediamo magari sabato, grazie mille a voi.
2: E dopo il collegamento con Sara Girelli rimaniamo sulle iniziative locali e parliamo di quella organizzata dalla Club Byte A di Brescia che lancia Nolox, un nuovo appuntamento mensile per porsi in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo, fruizione, uso ed abuso delle tecnologie all'interno della nostra società. Il primo incontro è previsto per questa sera alle ore 20:30 presso il Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia e noi vi proponiamo l'intervista realizzata con Paolo della Club di Milano dopo lo stacco musicale.

0: La Club Baita di Brescia lancia Nologs, un nuovo appuntamento mensile per porsi in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo, fruizione, uso e abuso delle tecnologie all'interno della nostra società. Il primo incontro è previsto per giovedì 17 settembre alle ore 20:30 presso il magazzino 47 e con noi per parlarne c'è Paolo proprio della Club di Brescia. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao a tutte.
0: Allora Paolo, raccontaci com'è nata questa iniziativa e qual è il suo obiettivo.
1: Allora, sarò sincero, l'iniziativa è nata in tempi non sospetti. Volevamo dare una svolta un attimo agli incontri che facevamo settimanalmente all'ACLAB e volevamo portare dei contenuti un po' più sostanziosi e un po' più mirati su alcuni temi. Quindi si era già iniziato a ragionare, diciamo, a giugno con la fine della stagione, prima della festa della radio, di portare con il nuovo ciclo da settembre una cadenza mensile in maniera tale da avere un appuntamento fisso in cui avremmo invitato magari diversi relatori o relatrici del nostro giro per raccontarci qualcosa, per condividere un po' di informazioni magari su dei temi più specifici. Quindi poi ad agosto, ti dirò, io ero in spiaggia mentre cercavo di contattare le prime persone, abbiamo fissato appunto questo primo appuntamento, magari anche un po' in anticipo sull'apertura del magazzino, ma poi dopo il 28 agosto abbiamo visto che questi temi comunque sono diventati caldi e quindi la nostra rassegna è capitata proprio a proposito. Quindi questo è un po' come è nata la rassegna.
0: E infatti hai citato il 26 agosto, citiamolo, che è la data in cui sostanzialmente è stato emanato questo diktat da parte di Trump e di Rubio, con cui di fatto il collettivo Autistici Inventati è stato bollato come un'organizzazione terroristica, e questo ovviamente ha creato una vicenda che su questi microfoni abbiamo approfondito a lungo, che come sappiamo purtroppo ha portato prima alla chiusura di Autistici Inventati, con il comunicato che abbiamo letto anche qui di quello che ha significato porre fine a un'esperienza di quel tipo dopo 25 anni, come scrivono Autistici Inventati stessi, di servizi digitali liberi. E adesso è notizia proprio di questi giorni che appunto tutti i server verranno spenti nel giro di poco. Come per voi, che siete comunque parte di una comunità digitale di questo tipo costruita dal basso eccetera, cosa ha significato questo passaggio e qual è la lettura che ne avete dato?
1: Allora, è stato sicuramente un duro colpo e c'è stato anche un momento di smarrimento, sicuramente di uno dei punti di riferimento più importanti, se non il più importante appunto all'interno di questa comunità digitale. Nonostante tutto comunque c'è ancora la voglia di cercare di portare avanti quelli che erano i principi e gli ideali di questo collettivo in qualche modo, sicuramente ridimensionando un po' quello che era la grandezza di Autistici. L'altra cosa secondo me importante che volevo dire a riguardo, che effettivamente con la chiusura di Autistici si è anche un po' concretizzato quello che erano le paure che queste norme antiterrorismo, queste norme che dovevano tutelarci da dei cattivoni terroristi, poi sarebbero poi state utilizzate per reprimere il dissenso e per colpire poi quelli che sono gli attivisti politici. E così è stato, così come per Autistici, così come per Francesca Albanese, così come per i NOTAV, queste norme poi vengono utilizzate per reprimere quelle che sono le libertà individuali. Quindi sicuramente un duro colpo ed è un presagio anche di tempi non proprio rosei, però ecco, secondo me non dobbiamo neanche farci prendere dallo spavento di quello che cercano di fare gli americani con questi provvedimenti, no? di terrorizzare anche tutto un po' quello che è la comunità. E anche questa rassegna nel nostro piccolo vuole essere appunto un intento di condividere questi saperi, di condividere questi principi che hanno guidato Autistici, e magari proporre anche delle soluzioni tecniche in questo ambito, no? Quindi bisogna anche rendersi conto, secondo me, che se prima abbiamo sempre delegato ad autistici l'infrastruttura tecnologica, perché comunque erano strutturati, erano grandi, erano forti, è il momento forse di riprendere un po' questo sapere e magari, appunto, condividendo questi saperi, far nascere un po' tante piccole comunità che anche a livello locale possono provvedere alla continuazione dei principi, appunto, che citavo, degli autistici.
0: Assolutamente, autistici, che appunto in uno degli ultimi comunicati sottolinea proprio quello che hai appena detto con una frase secondo me molto incisiva, che dice: non siamo terroristi, autistici.org è un'infrastruttura del dissenso, e si collega molto appunto con quella caccia alle streghe cui citavi prima, in cui ovviamente c'è finita anche autistici. E ovviamente nella linea che dicevi c'è questo primo appuntamento che avete organizzato al magazzino questo giovedì 17 settembre con Claudio Agosti, detto Vecna, che è un hacker autodidatta, così leggo si è definito, e l'argomento che trattate non è un argomento proprio, almeno a leggerlo così, semplice, ma vorrei che entrassi un pochino più nel dettaglio per spiegarci che cosa significa esperimenti di interoperabilità antagonista per rispondere alle piattaforme monopolistiche.
1: Allora sì, Vecna è sicuramente un hacker di vecchia data, autodidatta, anche un fratello per me, ha transitato in diverse comunque collettivi, fondazioni che si sono occupati di mediattivismo, diritti digitali, privacy in Italia e non solo. Sicuramente il talk, appunto, come dicevi la descrizione, ci porterà degli spunti, appunto, visto il periodo, no? Anche lui ha capito in quel periodo stiamo finendo, e quindi voleva proporre delle soluzioni tecniche, no? Per vedere, appunto, esplorare cosa si può fare contro queste piattaforme monopolistiche, portando appunto delle soluzioni tecniche. Quindi un po' come già si capisce dalla mia descrizione, sicuramente l'evento è aperto a tutti. In questo momento dobbiamo condividere i saperi, dobbiamo allargare anche un po' la conoscenza di tutte le persone che ruotano intorno a questi ambiti, però sicuramente sarà un talk un po' più tecnico di quello di cui di solito abbiamo abituato come ACLAB, che magari si parlava comunque un po' ad alto livello, un po' a livello filosofico, un po' a livello concettuale. Qua invece sicuramente entreremo in qualche tecnicismo ed esploreremo alcune delle soluzioni possibili in questo momento, che magari ci possono tutelare, possono tutelare la nostra privacy, quella degli attivisti, in questo senso. Quindi ovviamente la partecipazione di tutti, secondo me, è fondamentale, di tutti e tutte è fondamentale, visto il periodo. Però io lo consiglio magari a chi ha un minimo di infarinatura di quelli che sono i concetti base dell'informatica, ecco, non ci vuole un esperto, però un minimo avvezzo a quelle che sono le terminologie e le tematiche che ruotano intorno, appunto, alle tecnologie o installazione di soluzioni e quant'altro.
0: Ti ringrazio Paolo, ti faccio un'ultima domanda sulla locandina, giocate un po' con l'acronimo, diciamo, del MAGA, allora, di Trump, e c'è la frase in cui dite "Make hacking great again". Quanto è importante in questa fase storica, alla luce anche di quello che è successo, far tornare grande l'hacking?
1: Esatto, no, cioè era anche un riprendere quello che dicevo prima, cioè se per un sacco di anni abbiamo delegato a qualcun altro l'hacking, la soluzione tecnologica per i movimenti, in questo momento invece dobbiamo tornare ad allargare, appunto, questa conoscenza e farla nostra per trovare soluzioni un po' più in piccolo. Sicuramente abbiamo usato un po' con la locandina, perché so che non tutti i compagni sono dotati nel senso dell'umorismo. Però ecco, noi per come siamo fatti ci piace anche un attimo scherzare anche sulle cose, affrontarle un attimo col sorriso, anche in maniera canzonatoria verso quello che è in questo momento il nemico, quindi abbiamo voluto riprendere un po' quella che è la grafica maga del Make America Great Again e riapplicarla un po' nel nostro contesto in maniera provocatoria e ironica, ecco.
0: Ringraziamo Paolo dell'A Club di Brescia per essere stato con noi e ricordiamo l'appuntamento di giovedì 17 settembre alle ore 20:30 presso il magazzino 47. Grazie Paolo.
1: Grazie a voi, grazie a tutte e grazie a Radio Onda Adulto.
2: E da Brescia ci spostiamo a Milano, dove domani, venerdì 18 settembre, dalle 17 allo skatepark del Parco Lambro si svolgerà la seconda edizione di Io C'ero, l'iniziativa nata per sostenere le spese legali di chi è sceso in piazza lo scorso autunno a fianco del popolo palestinese per denunciare il genocidio portato avanti per mano israeliana. Parleremo dell'iniziativa con Giano, del compagno del Lambretta. Prima però uno stacco musicale.

Trafalgar Square, Torre Eiffel, Chanel, San Pietro, i mille pezzi come uno specchio di vetro, l'Occidente non è più niente, bugiardo, coloniale, ha distrutto.

0: Allora abbiamo con noi Giano di Gaza Freestyle e dello spazio sociale Lambretta di Milano per presentare un'iniziativa dal titolo Io C'ero, che si svolgerà al Parco Lambro. Di cosa si tratta, Giano?
1: Allora, questa è un'iniziativa che in realtà è alla sua seconda edizione, ne abbiamo fatta una già a giugno in Piazza Leonardo, ed è un'iniziativa a supporto della nostra campagna che ha proprio il nome Io C'ero, e che è nata a seguito dell'ondata repressiva che ha colpito la nostra collettività e tante altre collettività e soggettività di Milano dopo i fatti di quest'autunno, quindi di Stazione Centrale il 22 settembre e del corteo che c'è stato prima il 16 settembre e che ha sfondato un blocco di polizia per andare verso Piazzale Loreto. Noi lanciamo queste iniziative prima di tutto per una necessità pratica, che è quella di raccogliere soldi per la campagna, che purtroppo è molto ingente, ha delle spese legali molto grosse perché colpisce più di 20 persone della nostra collettività e di altre. In secondo luogo per riportare l'attenzione ancora una volta più che sull'ondata repressiva, soprattutto sulla situazione a Gaza, che continua ad essere gravissima. Noi lo sappiamo perché come Gaza Freestyle lavoriamo tutti i giorni a contatto con la popolazione civile di Gaza. E saranno un po' di ore, nel senso che l'iniziativa inizia alle 16, andrà avanti fino a tardi, e dobbiamo ringraziare tutti e tutte le artiste che ci daranno una mano e supporto quel giorno, perché suonano a titolo gratuito e sono nomi comunque grossi e che è difficile vedere gratuitamente in piazza. Ad esempio Nerone, Ensi, ci sarà Vacca, Inoki e tanti altri artisti della scena invece più emergente di Milano e anche altrove, perché verrà Kiki, che magari qualcuno di voi la conosce, ha fatto tante date del tour degli Assalti Frontali. Ci sarà un momento di talk che coinvolgerà sia il nostro collettivo studentesco Deriva, sia tanti ragazzi di seconda generazione che utilizzano la musica come forma di espressione, e si discuterà proprio di questo, di come la musica hip hop soprattutto possa essere un modo di raccontare una realtà difficile come quella dei quartieri popolari di Milano.
0: Certo, quindi insomma una iniziativa sicuramente importante, che va anche ben oltre a quello che sarà il puro divertimento e l'ascoltare appunto della buona musica, ma che serve anche per ribadire proprio Io C'ero e soprattutto ricordarsi di non lasciare da soli quelle persone, insomma, che in qualche modo sono state vittime della repressione poliziesca.
1: Esattamente, esattamente. Noi ci auguriamo che la partecipazione sia alta. La scorsa edizione, che c'è stata l'11 giugno, abbiamo superato le 5.000 persone in piazza, e per noi è stato un traguardo importantissimo anche, come dicevi tu, proprio di supporto per chi era in piazza magari a fare i turni a titolo volontario e si trovava anche sul groppone una situazione legale difficile. Quindi è assolutamente vitale per noi la presenza. Invitiamo tutti ad esserci, a ballare con noi, ma anche appunto a ricordarsi che questa situazione è ancora attiva e colpisce tanti e tante.
0: Ecco, ti chiedo solo di ricordare a questo punto come si raggiunge il Parco Lambro e qualche caratteristica, insomma, tecnica di come sarà organizzata la giornata.
1: Allora, certamente il Parco Lambro si raggiunge dall'ingresso di Via Feltre. Si tratta di scendere, per chi viene in metropolitana, alla stazione di Udine. Noi saremo praticamente davanti allo skate park, quindi se si cerca su Maps lo skate park lo si trova ed è là. Ci sarà tutto il pomeriggio una bellissima situazione di editoria indipendente. Abbiamo coinvolto un sacco di editori che metteranno i loro banchetti e daranno supporto alla campagna in questo modo. Poi diciamo che dalle 4:30-5 inizierà il palinsesto musicale, con anche questo talk che vi raccontavo prima, e si andrà avanti fino a tardi. Si potrà mangiare, bere, quindi per chi vuole si può passare la giornata là sostanzialmente.
0: Benissimo, grazie Giano per essere stato con noi, e a risentirci, una buona giornata.
1: Grazie mille, ciao.

Radio Onda d'Urto, continuiamo con lo spazio approfondimenti di questa mattina, di questo giovedì 17 settembre, e lo facciamo dopo il collegamento con Giano, compagno del Centro Sociale Lambretta di Milano, con cui abbiamo presentato l'iniziativa che si svolgerà domani al Parco Lambro, l'iniziativa Io C'ero, il concerto raccolta fondi nato per sostenere le spese legali di chi ha manifestato per la Palestina lo scorso autunno. Facciamo un altro stacco musicale, come dicevamo, uno stacco musicale che ci porterà e ci farà continuare a parlare di Palestina, perché all'interno del focus di mezzogiorno di questo giovedì parleremo proprio di Palestina, e lo faremo con Fabio Nodè, nostro collaboratore, che ci farà un aggiornamento sulla situazione a Gaza. Ma non ci fermeremo qui, allargheremo un po' lo sguardo rimanendo nella regione, perché sono passati 44 anni dal massacro di Sabra e Shatila avvenuto tra il 16 e il 18 settembre 1982. Di questo ne parleremo con Yasmin della Freedom Flotilla Italia, in collegamento in Libano, perché si trova con la delegazione italiana che parteciperà domani alla manifestazione che ogni anno ricorda la strage di palestinesi avvenuta a Sabra e Shatila.

Radio Nadurto, le 11:58 minuti, tra pochi istanti il focus delle 12 di questo giovedì 17 settembre. Ci collegheremo con Fabian Odè, nostro collaboratore, e con lui faremo un aggiornamento sulla situazione a Gaza, dove continua il genocidio.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Fabiano Odè, nostro collaboratore. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno a tutti, grazie a voi.
0: Dunque, torniamo a parlare di Palestina, a parlare di Gaza. Ieri abbiamo avuto purtroppo la notizia di un palazzo di 6 piani crollato durante la notte mentre le persone all'interno dormivano. Sono diverse decine le persone morte, diverse quelle ferite, e il bilancio purtroppo è ancora provvisorio. Ti chiedo un commento sulla situazione in un luogo dove, come diciamo, spesso le persone vivono dove si può, spesso anche per ripararsi dal caldo estivo o dal freddo invernale, si trova rifugio nei pressi di un edificio anche se mezzo crollato, perché quello è il minimo di protezione che si trova all'interno della striscia di Gaza. Tra l'altro bisogna sottolineare che gli edifici sono distrutti proprio a causa dei bombardamenti israeliani, che sono continuati in maniera costante in questi quasi 3 anni di genocidio, rendendo la striscia di Gaza un posto dove manca tutto.
1: Esatto, dunque è crollato questo palazzo dove centinaia di persone si trovavano al loro interno, tantissimi bambini sono ancora sotto le macerie, e purtroppo i mezzi che c'ha la protezione civile palestinese oggi sono talmente scarsi. Si parla di qualche bulldozer, qualche ruspa per rimuovere un pochino, cercare le persone sotto le macerie. Ancora tantissime sono, e si sentono le grida addirittura dei bambini, da almeno fino a ieri, di bambini che chiedono aiuto da sotto le macerie, non riescono ancora a tirarli fuori. È una corsa contro il tempo che si sta facendo, come dicevi. In questi giorni tante famiglie trovano rifugio all'interno di palazzi che sono semidistrutti. Purtroppo quello che succede è che questi palazzi poi vengono giù con tutte le persone al loro interno, e quindi il Ministero degli Interni della Striscia ha fatto sapere che c'è un numero elevato di palazzi che si trovano in queste condizioni, dove c'è il pericolo di crollo da un momento all'altro, in maniera che le persone possano prendere le loro precauzioni e allontanarsi da queste zone. La striscia ovviamente è stata distrutta in maggior parte di quello che è l'infrastruttura sua, per cui vivere oggi nella striscia di Gaza è diventato quasi impossibile. In questi giorni si sta cercando di ripristinare alcuni servizi per rendere la situazione un po' meno difficile a tutti gli abitanti, particolarmente con la mancanza di energia elettrica, per l'infrastruttura critica come gli ospedali, come le scuole, e come anche gli impianti di trattamento dell'acqua e gli impianti di pompaggio delle acque reflue. E su questo me ne sto occupando in questi giorni, c'è una situazione veramente drammatica.
0: Chiarissimo, e dicevamo, manca tutto, e tra l'altro il blocco continua, perché tuttora tutti i beni che possono entrare nella striscia di Gaza sono molto limitati rispetto alle necessità.
1: Esatto, allora diciamo che Israele, l'occupazione israeliana ha tagliato tutte le risorse alla striscia, come si sa.

0: Quindi è vietato anche un singolo pannello fotovoltaico l'ingresso nella striscia ad oggi. È successo recentemente che, visto la situazione di grande inquinamento che si è creato anche nel mar Mediterraneo a causa di acque reflue che vengono immesse direttamente in mare con quelle piccole stazioni di pompaggio che funzionano col gasolio, ha causato un inquinamento di fronte anche alle coste israeliane. E sebbene questo non sia un problema dei palestinesi oggi, perché non c'è altro modo per smaltire quel poco che si può smaltire di acque reflue, Israele oggi chiede la possibilità di ripristinare alcune linee elettriche all'interno della striscia per fare un minimo di trattamento delle acque, così che la cosa non si riflette sulla loro, sulle loro coste e sui loro impianti di desalinizzazione. E quindi si sta cercando di ripristinare alcune linee di energia elettrica e l'autorità palestinese chiede che queste linee elettriche non siano solo per le stazioni di pompaggio e gli impianti di trattamento delle acque reflue, ma siano anche a servizio delle cliniche, degli ospedali e delle scuole che oggi si trovano completamente senza energia elettrica. È un qualcosa che si sta cercando di portare avanti, visto che anche ieri c'è stato diverso intervento da parte delle autorità locali nella richiesta di aiuto di urgente fornitura di energia elettrica per fornire i servizi indispensabili all'interno degli ospedali nella striscia, e ancora oggi non c'è una soluzione a questo, perché le quantità anche di carburante che riescono a entrare all'interno della striscia sono minime e servono veramente solo a far funzionare pochissimi impianti oggi. Con la grande domanda e con la grande richiesta che ci sarà anche prossimamente, visto che andiamo verso la stagione fredda, questo ovviamente sta creando grossi problemi. Ma ovviamente il problema della popolazione palestinese che abita nella striscia oggi è anche di tutt'altra natura, perché, come dicevo, sopravvivere all'interno della striscia è diventato molto difficile. Le persone sono quasi tutte sfollate all'interno di una zona molto ristretta della striscia, che è quella a ovest della linea gialla, che è stata demarcata da parte dell'occupazione israeliana, e si ritrovano quasi interamente all'interno di tende ormai obsolete e ormai sotto le intemperie. Non c'è stata la possibilità neanche di far entrare casette prefabbricate che dovevano fare ingresso nella striscia per fornire riparo alle famiglie palestinesi, e quindi oggi la situazione è questa: la maggior parte della popolazione sta all'interno di tende in mezzo alla fognatura, con malattie che ovviamente continuano ad intaccare tutta la popolazione della striscia, particolarmente le persone più vulnerabili. Tante di queste persone, tra l'altro, hanno bisogno di cure mediche e non sanno come fare, perché chi ha bisogno di ossigeno, chi ha bisogno di sistemi di energia elettrica per far funzionare quelle attrezzature mediche che servono come salvavita alle persone, oggi non riescono a trovare l'energia per poter fornire questi dispositivi. Di conseguenza quello che si sta cercando di fare è quello di ripristinare la situazione al minimo che si può fare per ridare un po' di energia alla striscia elettrica, alla striscia di Gaza, e ripristinare un pochino il servizio minimo per una questione igienico-sanitaria un po' meno difficile rispetto a quello che c'è oggi.
1: Fabio Nodè, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
0: Grazie a voi, grazie mille, grazie a tutte e tutti, grazie.
1: Radio Nadurto, tra pochi istanti continuiamo con il focus delle 12.

Di questo giovedì dalla Palestina ci spostiamo e ci sposteremo in Libano. Sono passati 44 anni dal massacro di Sabra e Shatila avvenuto tra il 16 e il 18 settembre 1982. Ne parleremo con Yasmin della Freedom Flotilla Italia che si collegherà dal Libano dove partecipa alla delegazione italiana che domani il 18 settembre parteciperà alla manifestazione che ogni anno ricorda la strage di palestinesi.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Yasmin della Freedom Flotilla in Italia. Intanto un saluto e grazie per essere qui con noi oggi.
1: Grazie a voi, come sempre, di dare spazio.
0: Dunque, ti trovi in Libano perché la Freedom Flotilla Italia ha annunciato l'inizio di una nuova missione. Io non mi dilungo troppo, ma chiedo a te di raccontarla a chi ci sta ascoltando.
1: Sì, allora, la Freedom Flotilla Italia ha cominciato con la nuova missione quest'anno con la Rassan Kanafani 100 porti 100 città, in cui ci siamo mossi e mosse all'interno dei porti italiani e nelle città italiane. Questa missione non è mai terminata, nonostante noi fossimo scesi e scesi dalla barca, ma è continuata con il nostro percorso in Libano, perché la nostra volontà è quella di portare una solidarietà concreta al popolo palestinese e libanese, che in questo momento sta vivendo un genocidio. Quindi abbiamo deciso di continuare questa missione venendo qua in Libano, per creare delle relazioni concrete e vere e proprie con le persone stesse che vivono questo genocidio e la lotta all'imperialismo statunitense e israeliano. Noi siamo arrivati qua lunedì sera, quindi già da martedì abbiamo cominciato tanti incontri con tante realtà qua libanesi, tante associazioni che si occupano dei diritti dei palestinesi, e abbiamo anche fatto giri nei campi profughi. Ieri siamo stati a Sabra. La nostra concreta idea era quella di venire soprattutto per l'anniversario del massacro di Sabra Shatila, che è avvenuto 44 anni fa all'interno del campo profughi appunto palestinese di Sabra Shatila, dove sono state uccise in 3 giorni migliaia di persone, bambini, donne, anziani e tantissime persone rifugiate all'interno del campo profughi.
0: Ecco, ci raccontavi che siete in Libano già da qualche giorno, quindi io ti chiedo quali sono le iniziative che avete già svolto in questi giorni.
1: Siamo stati sì al Neda Hospital, all'interno del campo profughi di Ain el Helwa, dove questo ospedale è stato costruito e portato avanti dalle stesse persone del campo profughi. Quindi al suo interno ci lavorano 100 persone tra medici, infermieri, e ci sono 30 volontari del campo profughi che lavorano all'interno di questo ospedale. Questo ospedale si occupa, ecco, a sue spese di curare le persone che si trovano all'interno del campo profughi, soprattutto dopo i bombardamenti. Uno degli ultimi casi di emergenza di cui si è occupato l'ospedale è stato quando 8 mesi fa circa Israele ha bombardato un campo sportivo che si trovava all'interno del campo profughi, dove sono stati uccisi martiri, 18 bambini e bambine, ed è stato un caso di emergenza molto grande. L'ospedale fa affidamento su se stesso e sulle persone che fanno donazioni, però non può ovviamente garantire tutte le cure possibili. Quindi noi stiamo cercando di dare voce e dimostrare alle persone come la questione palestinese non è soltanto all'interno della Palestina storica del 48, ma è anche all'interno del Libano. Abbiamo potuto vedere come la realtà di Gaza, che è chiusa dentro un campo di concentramento, possiamo chiamarlo così, a cielo aperto, e anche la situazione in questo caso del campo profughi di Ain el Helwa, che è totalmente circondato dalle mura, e per entrare e uscire bisogna sempre avere dei documenti che ti danno la possibilità di entrare e uscire. Abbiamo anche potuto vedere, e tutt'oggi conoscendo sempre più persone, parlando sempre con più realtà, anche associazioni che si occupano del diritto della donna, come i profughi palestinesi vengano trattati non in quanto profughi, perché non c'è il riconoscimento del profugo in quanto sé, ma come se fossero degli stranieri, che però, attenzione, hanno sempre comunque meno diritti rispetto agli stranieri che vengono qua, perché gli stranieri ad esempio possono acquistare una casa, invece i palestinesi, o comunque i profughi, anche quelli siriani, perché dopo il 2010 ci sono stati anche i profughi siriani, non hanno diritti di questo tipo, non possono accedere a ad università e a certi tipi di lavori. Ad esempio l'URWA garantiva il diritto allo studio del profugo palestinese dal primo anno di elementari fino all'ultimo anno di superiori, ma sappiamo bene che dopo che Israele, l'entità sionista, hanno detto che l'URWA è un'associazione terroristica, la situazione del profugo palestinese non fa altro che peggiorare, ma anche la situazione del Libano in generale, dove gli stessi libanesi diventano profughi della loro stessa terra, data la continua guerra e continui bombardamenti da parte di Israele nel sud del Libano.
0: Ecco, come dicevamo, domani parteciperete il 18 settembre alla manifestazione che ogni anno ricorda la strage di palestinesi, perché appunto sono passati 44 anni dal massacro di Sabra e Shatila avvenuta tra il 16 e il 18 settembre 1982. Ti chiedo quali saranno le iniziative per i prossimi giorni e quando rientrerete.
1: Allora, noi già ieri siamo stati appunto al campo di Sabra, il campo profughi, e abbiamo potuto vedere con i nostri occhi e ascoltare, perché ad esempio io sono madrelingua araba e sono palestinese, quindi ascoltare proprio le storie delle donne palestinesi che ci hanno dato la testimonianza di cosa è significato quel massacro di medici, infermieri e di ad esempio personale che è stato ucciso all'interno degli ospedali, oppure un'altra storia che mi è stata raccontata di persone che sono state chiuse dentro una moschea con il pretesto che fosse sicura, ma una volta che erano all'interno sono stati bruciati vivi. Quindi per noi queste testimonianze sono state molto importanti, e questa camminata che è stata fatta tutti insieme è terminata all'interno di un campo dove dove sono stati seppelliti in fosse comune queste persone, ma non si sa precisamente in quale luogo di questo campo, quindi si è terminata in quel posto. Domani ci sarà la manifestazione per Sabra e Shatila, e ovviamente saremo con loro, con i compagni e le compagne, per ascoltare e per camminare per le strade del massacro e continuare ad ascoltare le loro testimonianze, perché noi dall'alto del nostro privilegio già essere potuti venire qua significa che possiamo soltanto ascoltare le loro storie. Le prossime iniziative sono quelle di continuare a girare, siamo stati anche al sud, continuare a girare per i campi profughi, ascoltare le persone, siamo stati anche alla tomba di Hassan Kanafani e di Lamis, la nipote che è stata uccisa con lui, apposta per dimostrare che noi vogliamo fare un continuo di questo progetto, che vogliamo portare avanti con le stesse persone che stanno vivendo questa sulla loro pelle tutto ciò che sta facendo l'entità sionista. Quindi il nostro continuare a procedere con questa missione, continuare a creare delle relazioni durature in modo tale da poter continuare a creare questo rapporto tra noi e loro, e continuare a imparare da loro anche per i prossimi anni, per non essere un qualcosa che fai una volta e basta, ma per costruire proprio dei veri e propri ponti. Come io in questo momento mi trovo all'interno di un'associazione che si occupa del diritto dei bambini e delle bambine e delle donne, e di continuare la memoria storica che Israele sta cercando di cancellare, come ad esempio continuando a fare Tatriz, oppure continuando a portare la bandiera palestinese e continuare a parlare di Palestina, cosa che in Israele, come sappiamo, in questo anno Israele ha chiesto all'autorità palestinese di cancellare la parola Palestina dai libri e sostituirla con un'altra parola. Da qui capiamo quanto Israele voglia cancellare la Palestina e quello che ha fatto la Palestina in tutto questo periodo. Però queste persone qua ci stanno dimostrando come noi continuiamo a parlare di Palestina solo grazie alla Palestina e non grazie a Israele, e ci hanno insegnato come di vedere in modo positivo tutto ciò che è stato fatto in questo periodo, e come non la narrazione si è ribaltata, e fare in modo che questo diventi un percorso comune, perché per liberare la Palestina e per liberare tutti i popoli oppressi dall'imperialismo statunitense e da Israele, che in questo momento rappresentano il vero cancro del mondo. La nostra idea è quella, cioè il nostro viaggio terminerà domenica, ma già la Freedom Flotilla vuole portare avanti dei progetti concreti, perché sono ovviamente 15 anni che la Freedom parte per cercare di rompere l'assedio di Gaza, ma in questo momento concreto abbiamo capito che ci sono delle alternative a questa modalità di azione, e noi le vogliamo portare avanti, perché la causa palestinese non è una causa umanitaria, ma è una causa politica che bisogna risolvere con le stesse persone in modo politico, sociale e anche umanistico, ma non possono andare che di pari passo.
0: Yasmin della Freedom Flotilla Italia, di nuovo grazie per la disponibilità e ci risentiamo per gli aggiornamenti. Di nuovo grazie.
1: Grazie mille a voi, grazie.
0: E con questo collegamento da Beirut si conclude lo spazio approfondimenti di questa mattina, di questo giovedì 17 settembre. Noi ci salutiamo con uno stacco musicale, a seguire un paio di spot come sempre non commerciali e la linea a seguire passerà a spazio Dissonanze con Mezza Sala.

State ascoltando Radio Onda d'Urto.

Siamo Gatti, la trasmissione per i bambini e le bambine ricomincia! Quando? Domenica 20 settembre. A che ora? Dalle 9.30 alle 10.30 ogni domenica. Con chi? Con Elena e tutti i gattini e gattine che verranno in studio. E che si fa? Si ascoltano fiabe, storie, racconti, approfondimenti scientifici, consigli di lettura, rubriche varie, si ascolta musica e ci saranno gli indovinelli della Pantera Rosa a cui potrete rispondere in diretta. Vi aspettiamo all'ascolto. Ciao! Miau!

0: Le 12:30 minuti, prendiamo la linea in diretta dallo studio Viola per questa prima parte di Mezzasala, lo spazio Dissonanze del giovedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per parlare di teatro. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, possiamo già dire che nella seconda parte avremo Claudio, ma in differita, possiamo dire, non sarà
1: fisicamente con noi, ma ci ha regalato due contributi, due interviste importanti.
0: Esattamente. Mentre invece noi nella prima parte cosa combiniamo, Camillo?
1: Cominciamo a esplorare le programmazioni di Vittorio Pedrali partendo dall'Odeon di Lumezzane.
0: Allora, mentre ci mettiamo in collegamento con Vittorio, andiamo avanti con l'album di martedì.
1: Esatto, continuiamo con l'album, con il tributo a Chico Buarque, realizzato dalle giovani generazioni, anche in questo caso la voce di un artista che ha molto a che fare con l'hip hop e con il rap, anche se la forma che in questo caso ha scelto è un po' diversa, complice anche la natura della canzone. Lei è Xenia França e il pezzo è Olé Olá.

0: Bene Camillo, a te il microfono, il nostro ospite è in linea.
1: Buongiorno Vittorio Pedrali, grazie di essere qui con noi.
2: Buongiorno a te Camillo, a tutti i radioascoltatori, grazie a voi dell'invito.
1: E cominciamo le nostre chiacchierate con la stagione dell'Odeon di Lumezzane, 27esima stagione per il teatro Odeon Giacinto Prandelli, stagione che coincide anche con i 100 anni del comune di Lumezzane, quindi sarà una stagione particolarmente celebrativa per quei luoghi e per quegli spazi. Due informazioni pratiche prima di passare a un attraversamento di quello che saranno le proposte. Dicevo, 12 sono gli spettacoli, uno in più rispetto all'anno scorso. È possibile stipulare ancora gli abbonamenti oggi giovedì 17 e domani venerdì 18 al Teatro Odeon di Lumezzane e in città alla Libreria Tempi Nuovi, la libreria
2: anche
1: che
2: sabato 19 eh?
1: Anche sabato 19, chiedo scusa, Libreria Tempi Nuovi, che dicevo era la libreria Einaudi, punto. Dal 22 invece la vendita dei biglietti per lo spettacolo Anna Cappelli, ricordiamo che per l'Odeon di Lumezzane la vendita dei biglietti viene contingentata nel corso della stagione e in quel caso entrerà anche come possibile utilizzo Viva Ticket e quindi l'acquisto in rete. Ricordiamo che per alcuni degli spettacoli della stagione, 6 per la precisione, ci sarà a disposizione un servizio navetta gratuito che parte dalla città, dalla stazione metropolitana del Prealpino per arrivare a Lumezzane e poi ovviamente riporterà le persone alla stazione, alla metropolitana.
2: E non teniamo in ostaggio nessuno.
1: Esatto, non li trattenete a Lumezzane. E il primo appuntamento in questo senso sarà con First Love di Marco D'Agostine. Se c'è qualcos'altro di pratico che devi dire, Vittorio, se no parto con le domande.
2: Ma il riferimento al sito dal quale si possono ricavare tutte le informazioni necessarie, che appunto è www.teatro-alto-audience.it, e poi c'è una pagina Facebook,
1: i diversi social, Telegram. Perfetto, allora io partirei con una domanda più ampia che credo di non averti mai fatto. Ieri ero al Festival Istrio dove si è parlato con tutta una generazione di operatori under 35, si è parlato dei giovani direttori junior, ma si è parlato anche di realtà indipendenti, di produzione, di distribuzione, di curatela, non soltanto di direzione artistica. E mi domandavo quanto nel tuo percorso negli anni questo percorso si sia in qualche modo stratificato. Con chi ti relazioni quando scegli gli spettacoli? Con i singoli artisti, le singole compagnie, con le istituzioni, con le strutture diverse come possono essere i centri di produzione? Qual è l'equilibrio sul quale giochi in questo senso, in termini appunto di rapporti?
2: Certo, ma allora non c'è una risposta univoca, o meglio, il rapporto che ho consolidato, i rapporti che ho consolidato negli anni sono diversificati, che significa che prima di iniziare professionalmente questo percorso che sto portando avanti da quasi 30 anni, mi fa paura dirlo, ma è così, io avevo un'associazione culturale con la quale da fine anni 80, primi anni 90 avevamo già lavorato in ambito produttivo, organizzativo, seppure in termini amatoriali, però a quel tempo i nostri riferimenti principali erano, che so, già Marco Paolini, piuttosto che Laura Curino, piuttosto che altri, Giuseppe Cederma, ricordo un po' i nomi più importanti di quel periodo, di quelle esperienze. Ma ricordo anche Mariano D'Ammacco, con il quale siamo diventati amici, quindi c'è un percorso che viene da lontano, prima ancora, diciamo così, del mio ingresso professionale all'interno della programmazione culturale e teatrale in particolare. Che significa che in alcuni casi abbiamo dei rapporti con gli artisti che poi in qualche modo ovviamente passano la mano ai loro organizzatori, al loro ufficio stampa, ai loro tecnici, e in alcuni casi invece di rapporto con le agenzie o con i distributori, con coloro che curano la distribuzione delle compagnie teatrali, dei teatri stabili, delle compagnie indipendenti, eccetera. Cerco, come sai e come hai visto ancora, particolare all'Odeon, di avere un buonissimo rapporto, ma non è una difficoltà, ecco, insomma, questa con i primi, con gli artisti, perché, con, perché loro sono il primo momento per il, con cui in alcuni casi relazionarsi, e anche se non mi relaziono con loro in modo diretto, in alcuni casi sono loro che poi decidono, ma sì, navi mezzane piuttosto che nelle stagioni curate da Vittorio Federali ci andiamo, oppure nelle stagioni curate da Vittorio Federali, delle stagioni curate da Vittorio Federali non ne vogliamo più sapere, insomma, ecco, questo è un po'. Poi ovviamente seguo quella che è la il percorso produttivo sia degli artisti che delle compagnie che dei gruppi che degli teatri stabili, per capire quali sono le proposte negli anni successivi. Alcune le devo rimandare, altre riesco a bloccarle, a proporle subito all'interno delle stagioni. Su questo, insomma, è più facile per certi versi lavorare con coloro che si occupano della distribuzione, insomma il passaggio con gli artisti è magari successivo al contatto con la distribuzione o alla visione di uno spettacolo. Mi fermo volentieri a chiacchierare con gli artisti quando vado a vedere lo spettacolo in previsione delle stagioni successive. Insomma, è un complesso di operazioni e di rapporti che a persone variegate con le quali mi intrattengo, insomma, e mi confronto. Mi piacerebbe sapere io invece come agiscono come dici tu, gli under 35 in questo ambito, visto che hai seguito il convegno di Istrio.
1: Vabbè, hanno fatto un discorso decisamente. Allora, intanto c'era una distinzione netta: da una parte c'era un gruppo di persone che lavoravano tra virgolette fuori dalle istituzioni, magari in collaborazione, ma appunto certo, realtà indipendenti; dall'altra c'erano i direttori junior, che invece sono tutti all'interno di teatri nazionali. Quindi già da qui si partiva da due prospettive molto diverse. Se una criticità è stata assolutamente trasversale, in particolare per gli indipendenti, era quella ovviamente economica, appunto, a partire dal fatto che l'interesse per l'attenzione per il prodotto artistico in qualche modo è fortemente condizionato da tutta la dimensione imprenditoriale, perché se non stai in piedi imprenditorialmente non puoi produrre assolutamente nulla, e dall'altra il fatto che tutto il comparto teatrale italiano, che si parli di istituzioni o di indipendenti, è un comparto che lavora tra virgolette a debito, che era un elemento di non poco conto. Però è stata una chiacchierata molto molto lunga e molto molto densa di suggestioni. Rispetto ai tuoi rapporti con gli artisti, volevo soltanto fare un esempio per quello che riguarda questa stagione, ed è quello di Tindaro Granata, che porterà Antropolaroid, che è uno spettacolo che ha debuttato con te, punto. Per cui si tratta di un rapporto decisamente, come dire, di lunga data e che si conferma nel tempo. C'è un altro aspetto di questa stagione trasversale che mi ha decisamente incuriosito, ed è detto che la stagione dell'Odeon prevede a fianco di quella teatrale anche l'appuntamento classico con schegge di cinema. Ci sono una serie di spettacoli in questa stagione che hanno a che fare con il cinema in modo decisamente diretto. Penso, e poi a questo spettacolo torneremo in particolare dopo, a Oltre di Fabiana Iacozzilli, che recupera che riflette attorno ad un disastro aereo degli anni 70, un aereo caduto sulle Ande, che ha avuto tre versioni cinematografiche: I Sopravvissuti delle Ande, e Live e La Società della Neve, e ci aspetta, ci raccontava il nostro Paolo Bruno martedì, una miniserie che è in arrivo di realizzazione. Penso a Closer, per esempio, che è un testo che è diventato famosissimo nella sua riduzione cinematografica, ma anche un autore come Stefano Benni, piuttosto come Rick Assous, altro autore francese che è in stagione, che molto hanno avuto a che fare, anche se non con queste opere che tu presenti, hanno avuto comunque a che fare con il cinema. La curiosità di Stefano Benni è che in stagione tu presenterai Il Bar Sotto il Mare; per il cinema lui ha scritto una cosa invece da Bar Sport, ma sempre di bar si tratta, appunto. Mi ha colpito molto questa, e lo dicevamo e lo ripeto, questo gioco di sempre più legato alla contaminazione dei linguaggi per quello che riguarda la scena teatrale, questa potente presenza di una realtà cinematografica, anche se non immediatamente diretta rispetto a quelli che sono i testi proposti.
2: Sì, posso, in realtà tu mi fai una domanda e ti sei già un po' dato la risposta.
1: Sì, infatti non era una domanda, era una riflessione, appunto.
2: Era una riflessione, infatti sì, confermo, confermiamo. immaginiamo che devo essere sincero, il termine multidisciplinare non mi piace molto, non mi piace molto. Mi piace di più il termine contaminazione, ma non mi fa impazzire nemmeno quello. Penso che i giusti incassi, le giuste mescolanze, il giusto immaginare che ci siano all'interno delle arti, delle arti, delle possibilità di dialogo, sia delle necessità di ogni arte in sé, ma un po' lo dimostrano tutte le produzioni, soprattutto quelle teatrali e musicali, tutte quelle cinematografiche, lo dimostrano negli ultimi anni, credo negli ultimi 10-15 anni, a volte anche con delle, chiamiamole così, ibridazioni un po' troppo forzate, però è una strada che in qualche modo noi abbiamo sempre convintamente percorso, al di là del fatto che le colonne sonore degli spettacoli hanno già un valore di per sé, ma non ci interessa solo quello, ci interessa riflettere sul linguaggio musicale all'interno dello spazio teatrale, all'interno della drammaturgia teatrale, insomma. C'è una drammaturgia scenica, una drammaturgia registica, oltre a quella della parola, insomma, e c'è una drammaturgia musicale, e quando si compenetra, faccio l'esempio, poi tu mi dirai se sei d'accordo, di Nel blu con Mario Perrotta,
1: e me lo chiedi, non lo so,
2: ecco. ecco, lì non c'è una separazione tra l'aspetto musicale, la canzoncina e il monologhetto, la canzoncina e il monologhetto, e diciamo che queste sono cose che ci interessano veramente poco. Quando si è di fronte a spettacoli di quel genere, si può dire che i confini tra la musica, al di là del fatto che sia un spettacolo dedicato alla vita di Venere Comodini, non si può pensare che appunto che ci sia questa alternanza di codici senza un'integrazione, un dialogo che rende complessivamente l'operazione dal mio punto di vista strepitosa, perché appunto questo, perché altrimenti l'alternanza raccontino e canzoncina, come dire, la possono fare in tanti, e mi fermo qui.
1: Allora, 12 spettacoli, 8 di questi per il titolo in sé, penso a Perrotta con un Bes, penso a gli artisti, non necessariamente legati ad un titolo, ma ad un'attività, alla loro attività più in senso ampio, 8 su 12 hanno ricevuto il premio UBU. È un risultato decisamente notevole, possiamo riflettere quanto vogliamo sul valore di un premio, sulle modalità con cui viene assegnato, resta il fatto che il premio UBU è il più importante premio per il teatro italiano, e 8 su 12 è una bella percentuale.
2: Sì, è una bella percentuale, una percentuale che io credo, spero, si incrementerà, visto anche la notizia di qualche giorno fa, la segnalazione come premio Istrio alla regia di Fabiana Iacozzilli, che all'UBU ci è andata vicino da 2 anni fa con la precedente produzione. Oltre, io non voglio essere cattivo profeta, ma penso che una qualche triade tra miglior spettacolo, miglior regia, non sarà possibile che le sfugga, insomma, ecco. Segnalo che abbiamo, come sempre, una certa attenzione, chiaramente, al premio UBU, che a volte regala in realtà sorprese. L'anno scorso se ne ha regalate 3, appunto, che ricordiamo con molto piacere, che appunto sono il Perrotta per il progetto musicale, sono D'Agostin per con Asteroide per il miglior spettacolo di danza, e sono Capitolo 2 con di Simon per la regia di Massimiliano Civica, per la miglior regia. L'UBU categoria, al miglior spettacolo, immagino, al miglior spettacolo, al miglior autore, alla miglior regia, al miglior attore, però credo che siano comunque un riferimento, insomma, ecco, non sono il mio Vangelo, non ho Vangeli da questo punto di vista, mi interessano anche altri tipi di segnalazioni, mi interessano quelli dei premi anche magari più istituzionali come l'Istrio, ANCC e così via, però è chiaro che l'UV ha una estensione critica, chiamiamola così, che lo pone come riferimento, non dico per tutti, ma per molti, e anche degli altri premi.
1: Non attraverseremo adesso tutta la stagione, abbiamo già detto di Tindaro Granata, stavi dicendo adesso di Fabiana Iacozzilli, ricordiamo che questo spettacolo, oltre, per quanto mi riguarda, è uno dei grandissimi capolavori della scorsa stagione, è uno spettacolo importantissimo e bellissimo, e parlando di contaminazioni, come dicevamo prima, è uno spettacolo che, come in quasi tutta la teatrografia di Fabiana Iacozzilli, ragiona attorno a quelli che sono i linguaggi, anche a quelli che sono i linguaggi del teatro di figura. Ma mi piace ricordare anche che da qualche anno Fabiana Iacozzilli lavora a stretto contatto con Linda D'Alisi come drammaturga e come autrice, che è una sorta di connessione con quell'altro grande universo del teatro contemporaneo, che è tutto ciò che ruota attorno al teatro di Antonio Latella. Linda D'Alisi, insieme a Federico Bellini, è la sua principale collaboratrice, e anche se quest'anno non c'è uno spettacolo di Latella nella tua stagione, però c'è comunque un segno che arriva in questa direzione. Ma ricordo ancora davvero uno spettacolo straordinario e imperdibile. Un'altra cosa che volevo segnalare invece è una cosa molto curiosa. Nelle tue stagioni c'è sempre lo spazio anche per uno spazio di leggerezza, che ovviamente non mette in discussione la qualità e l'interesse delle proposte. In questo caso però c'è una cosa davvero curiosa: due presenze in due spettacoli diversi di due personaggi che siamo abituati a vedere insieme, Luca Bizzarri e Paolo Cessisoglu. Due spettacoli diversi in entrambi i casi, però non si tratta di comicità, non si tratta di stand-up comedy, si tratta di testi teatrali. E tra l'altro Paolo Cessisoglu arriverà anche come autore, non solo come interprete, in un altro lavoro, in un'altra delle stagioni che curerai tu.
2: Esatto, sì. Allora, devo dire che mi hanno sempre incuriosito e le ho sempre giudicate coraggiose le operazioni che tendono a staccare i componenti dei vari tui che nell'ambito, magari, che siamo più abituati a vedere in ambito televisivo. E quindi poi la considerazione va anche rispetto appunto ai testi che questi attori decidono di affrontare. Dobbiamo ricordarci che sono comunque attori che hanno intrapreso una carriera forse più comica, ma che sicuramente non hanno mai abbandonato il teatro come possibilità espressiva, come modalità di rapporto col pubblico, che probabilmente in televisione o al cinema un po' si perde ricordo per esempio uno spettacolo di Luca e Paolo dedicato a Gaber, quindi, molti anni fa, che purtroppo ebbe vita breve, e devo essere sincero, i due se la cavavano insieme con una band molto bene rispetto alla proposta gaberiana, che non era per nulla pelosa, diciamo così, che non era solo esclusivamente didattica o descrittiva, aveva un suo motivo di essere proposta per senza scimmiottare diciamo così, i tempi di Gaber, la sua comicità, ma aveva percorreva una strada personale di entrambi, insomma, sì. Sì, io sono sempre abbastanza convinto che queste cose in qualche modo segnalino, appunto perché non è stand-up comedy, che ha la sua legittimità di essere, per carità, segnalino un buon coraggio da parte di questi artisti, perché mettersi in gioco di fronte al proprio nome di maturità espressiva, di maturità artistica.
1: Il nostro tempo sta finendo, ricordo molto velocemente che si comincia martedì 6 ottobre con Valentina Picello, straordinaria artista che abbiamo avuto ospite qui in trasmissione nella scorsa stagione, in questo caso con uno spettacolo Anna Cappelli di Annibale Ruccello diretto da Claudio Tolcacer. Ci sarà Davide Iodice con il suo Pinocchio, uno dei grandissimi esempi di, per quanto valgano le etichette, di teatro sociale. Ritorna Marco D'Agostin, ritorna Babilonia Teatri, ritorna Marco Paolini, che è una presenza di non poco conto, accompagnato dalla meravigliosa Patrizia Laquidara. Seguiremo la stagione passo per passo, intanto appuntamento ancora per questi giorni per il rinnovo degli abbonamenti fino al 19 e poi dal 6 di ottobre invece in scena. Grazie Vittorio di essere stato con noi, noi ci risentiamo per raccontare le altre tue stagioni.
2: Grazie a te, un saluto a tutti i radioascoltatori.

0: Camillo, mentre ascoltiamo l'ultima canzone, che è di Monica Salmaso.
1: Monica Salmaso, il pezzo ancora di Chico Buarque.
0: Volevo fare una brevissima pillola di spazio perché siamo alla vigilia di un evento molto molto importante. Noi tra l'altro saremo in onda quando succederà, perché sarà martedì prossimo, se succederà. La data è appena uscita, ma è molto probabile che in realtà il lancio sia rimandato. Il 22 di settembre, in teoria, Starship dovrebbe per la prima volta fare un volo orbitale, cioè uscire proprio dall'atmosfera terrestre completamente. Dovrebbe fare 6 orbite, quindi 6 volte il giro della Terra, per poi ammarare nelle coste del Cile. Perché per adesso Starship non era mai andata in orbita, nonostante avesse la potenza per farlo? Semplicemente per ragioni di sicurezza, perché ancora è in fase di test. Ora i test ne sono stati fatti tanti e SpaceX ha detto ok, ci possiamo provare. Ma non è detto che lo facciano in realtà, perché sempre per ragioni di sicurezza questo volo avrà diverse fasi, diversi momenti, 6 in totale saranno i momenti, dove se qualcosa dovesse andare storto SpaceX può decidere tranquillamente di non mandare in orbita, ma fare un volo classico e far ammarare nell'Oceano Indiano poi la Starship. Dovrebbe partire attorno alle 14:15, quindi verso la fine di celluloide. Se partirà, io ovviamente mi metterò sul monitor là. E ora non sto qui a darvi bene tutte le diverse fasi di volo, però sono appunto diversi checkpoint. Se tutto andrà come deve andare, questo volo durerà ben 9 ore, 6 orbite, quindi sono tante, c'è tanto da volare, diciamo. E per la prima volta ci sarà un carico utile, vero e proprio. Fino adesso gli ultimi due voli di Starship hanno rilasciato dei finti satelliti Starlink, però erano dei finti satelliti per vedere se effettivamente c'era la possibilità di farlo. Sto giro in teoria rilasceranno diversi satelliti Starlink funzionanti e che andranno in orbita, nella loro orbita nominale operativa. Staremo a vedere se tutto andrà come previsto. Appunto, questo sarà un lancio importantissimo per proprio la messa in opera di questo che è il vettore sulla carta più potente mai costruito dall'uomo. Questo non sulla carta, ma è proprio così, ma che potrebbe veramente rivoluzionare i lanci spaziali, in quanto ha una portata di carico immensa ed è tutto riutilizzabile, quindi anche economicamente molto molto più sostenibile di un qualsiasi altro razzo.
1: Velocissimo, vi ricordo soltanto che due appuntamenti che abbiamo già presentato, ancora in scena fino a domenica in città, la Nuova Ola, il Festival Cinema Spagnolo e Latinoamericano al Nuovo Eden, e Servomuto con il suo Festival Genera Azione, Festival appunto, negli spazi del Teatro Sant'Afra. Stasera Camilla Violante Scheller, domani Alice Davide Sinigaglia, sabato si chiude con Francesco Alberici e Astrid Casali. Nuova Ola e Generazione Festival fino a domenica in città.
0: Trovate i podcast tra l'altro sulla pagina di Celluloide, sono riuscito a caricarli. Ora non so se riuscirò a caricare quelli di oggi perché il sito sta di nuovo facendo le bizze, ma ci proverò. Tra pochissimo la linea alla redazione informativa per il GR L'Agenda, noi ci risentiamo poi tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in diretta, oppure tra qualche istante se ci state ascoltando in replica. Seconda parte, non saremo in diretta ma siamo registrati, possiamo dire. Cioè non è una
1: ma saremo con voi
0: comunque. Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao.

Apriremo il giornale radio andando in Palestina. Gutierrez torna a chiedere un vero cessate il fuoco a Gaza e la fine delle annessioni in Cisgiordania. Israele però prosegue il genocidio con incursioni sia in Cisgiordania che lasciando alla fame la popolazione della striscia. Avremo con noi Fabiano De, nostro collaboratore. Israeliani scatenati anche in Libano, dove si registrano attacchi nel sud nei giorni in cui si celebra il 44esimo anniversario dell'atto genocidiario di Sabra e Shatila. Da Beirut avremo Jasmine della Freedom Flotilla Italia che partecipa alle commemorazioni. E sul fronte della solidarietà con chi si batte a fianco del popolo palestinese, sabato a Parco Lambro si tiene Io C'ero, il concerto raccolta fondi per sostenere le spese legali di chi ha manifestato per la Palestina nel settembre di un anno fa. Con noi Giano di Gaza Freestyle del Centro Sociale Lambretta. Altra guerra, quella a Kiev, nella notte pesanti raid sulla capitale da parte russa, 18 persone ferite, tra cui 2 bambini. Avremo un aggiornamento da Sabato Angeri, giornalista del Manifesto che segue questo conflitto. Un'interrogazione parlamentare da parte del vice capogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi, sul caso delle perquisizioni nei confronti dei 23 medici per aver redatto certificati che hanno impedito la deportazione dei migranti nei CPR. Noi lo sentiremo. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è tornato oggi ad invocare un reale cessate il fuoco a Gaza. Il piano di pace deve essere pienamente attuato, garantendo aiuti umanitari senza restrizioni, ha detto Guterres, insistendo anche perché cessi l'annessione strisciante, dice, della Cisgiordania. Parole al vento però quelle del segretario generale dell'ONU, visto che anche oggi Israele e colonie hanno proseguito le loro azioni terroristiche nella Cisgiordania occupata. Le forze israeliane hanno brutalmente picchiato palestinesi nel campo di Al-Ain, a ovest di Nablus, e i feriti sono stati ricoverati in ospedale. I coloni hanno dato fuoco poi a delle proprietà palestinesi ad est di Ramallah, mentre l'esercito regolare israeliano ha preso d'assalto le città di Saida e Alar, a nord di Tulkarem. E sempre l'esercito di Tel Aviv ha oggi arrestato un ennesimo giornalista palestinese, oltre che aver iniziato a demolire delle strutture residenziali ed agricole nel distretto di Gerusalemme ad Anata. In tutte queste operazioni si registrano diversi feriti tra i palestinesi.

0: energia elettrica nella striscia di Gaza, sentiamo Fabiano De, nostro collaboratore.
1: L'occupazione israeliana ha tagliato tutte le risorse alla striscia, come si sa. Israele vieta l'ingresso anche degli impianti fotovoltaici, che sono oggi indispensabili per far fronte a quella minima piccola produzione che può essere locale. Quindi è vietato anche un singolo pannello fotovoltaico l'ingresso della striscia ad oggi. Anche ieri c'è stato diverso intervento da parte delle autorità locali nella richiesta di aiuto di urgente fornitura di energia elettrica per fornire i servizi indispensabili all'interno degli ospedali nella striscia, e ancora oggi non c'è una soluzione a questo, perché le quantità anche di carburante che riescono ad entrare all'interno della striscia sono minime e servono veramente solo a far funzionare pochissimi impianti oggi. Con la grande domanda e con la grande richiesta che ci sarà anche prossimamente, visto che andiamo verso la stagione fredda, questo ovviamente sta creando grossi problemi. Ma ovviamente il problema della popolazione palestinese che abita nella striscia oggi è anche di tutt'altra natura, perché sopravvivere all'interno della striscia è diventato molto difficile, le persone sono quasi tutte sfollate.
0: Israeliani scatenati anche in Libano, dove gli aerei di Tel Aviv hanno colpito le città libanesi del sud di Al-Mansouri e Maidezun, oltre che le valli adiacenti. Le forze israeliane hanno poi aperto il fuoco anche delle loro mitragliatrici all'alba di oggi in un villaggio nel sud a circa 10-12 chilometri da Tiro. Non si hanno al momento aggiornamenti su morti o feriti. E in questi giorni intanto in Libano si celebra il 44esimo anniversario dell'atto genocidiario di Sabra e Shatila. Tra il 16 e il 18 settembre 82 le milizie falangiste nazionaliste libanesi, con la connivenza dell'esercito israeliano, compivano l'eccidio nei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila. A Beirut furono 3 giorni di mattanza, con almeno 3.000 civili palestinesi assassinati. In questi giorni, nel paese dei Cedri, si ricorda quel massacro, come ci racconta da Beirut Yasmin della Freedom Flotilla Italia, che sta partecipando alle commemorazioni.
2: La nostra volontà è quella di portare una solidarietà concreta al popolo palestinese e libanese che in questo momento sta vivendo un genocidio. Quindi abbiamo deciso di continuare questa missione venendo qua in Libano per creare delle relazioni concrete e vere e proprie con le persone stesse che vivono questo genocidio e la lotta all'imperialismo statunitense e israeliano. Noi siamo arrivati qua lunedì sera, quindi già da martedì abbiamo cominciato tanti incontri con tante realtà qua libanesi, tante associazioni che si occupano dei diritti dei palestinesi, e abbiamo anche fatto giri nei campi profughi. Ieri siamo stati a Sabra. La nostra concreta idea era quella di venire soprattutto per l'anniversario del massacro di Sabra e Shatila, che è avvenuto 44 anni fa all'interno del campo profughi appunto palestinese di Sabra Shatila.
0: Sul fronte della solidarietà con chi si batte a fianco del popolo palestinese contro il genocidio, intanto sabato a Milano, nello skate park di Parco Lambro, verrà ospitata la seconda edizione di Io C'ero, un concerto raccolta fondi nato per sostenere chi ha manifestato per la Palestina nel capoluogo lombardo nel settembre di un anno fa ed è stato poi colpito da denunce e procedimenti penali. Il ricavato della serata andrà tutto a sostenere le spese legali. Con noi Giano di Gaza Freestyle del Centro Sociale Lambretta.
3: Ed è un'iniziativa a supporto della nostra campagna che ha proprio il nome Io C'ero e che è nata a seguito dell'ondata repressiva che ha colpito la nostra collettività e tante altre collettività e soggettività di Milano dopo i fatti di quest'autunno, quindi di Stazione Centrale il 22 settembre e del corteo che c'è stato prima il 16 settembre e che ha sfondato un blocco di polizia per andare verso Piazzale Loreto. Noi lanciamo queste iniziative prima di tutto per una necessità pratica, che è quella di raccogliere soldi per la campagna, che purtroppo è molto ingente, ha delle spese legali molto grosse perché colpisce più di 20 persone della nostra collettività e di altre. E in secondo luogo per riportare l'attenzione ancora una volta, più che sull'ondata repressiva, soprattutto sulla situazione a Gaza, che continua ad essere gravissima. Noi lo sappiamo perché come Gaza Freestyle lavoriamo di giorni a contatto con la popolazione civile di Gaza.
0: Attacchi aerei della coalizione a guida saudita hanno colpito lo Yemen questa notte. In particolar modo ad Habs si registrerebbe un morto, oltre che un ferito. sempre secondo gli UTI.

0: altri attacchi avrebbero preso di mira tre torri di telecomunicazione a Taiz. Si tratta di una rappresaglia agli attacchi degli stessi Houthi che controllano lo stretto di Bab el-Mandab e hanno ieri rivendicato l'abbattimento di un F-15 saudita e colpito per la prima volta impianti petroliferi di Aramco dentro l'Arabia Saudita. Per quanto riguarda invece l'Iran, Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo. Lo riporta Axios, che sostiene come la riunione dovrebbe concentrarsi sulle idee statunitensi per una strategia post-bellica prevista dopo le elezioni di metà mandato a novembre. All'incontro potrebbe partecipare una platea più ampia di leader di paesi arabi e islamici, ma non parteciperà la delegazione palestinese dell'ANP, alla quale gli Stati Uniti d'America ha negato il visto d'ingresso in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. E sempre sul fronte diplomatico, ma andando invece su quello iraniano, il ministro degli esteri Araghchi ha parlato di colloqui di successo avuti con funzionari cinesi, elogiando il partenariato strategico di Pechino e sostenendo, dice Araghchi, il suo piano di pace. L'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina, 18 persone ferite, tra queste anche due bambini, negli attacchi notturni sulla capitale ucraina Kiev da parte russa, colpiti edifici, istituti scolastici, amministrativi, uffici, distributori di benzina, magazzini, automobili e anche la ferrovia. Mosca rivendica poi anche il bombardamento di due ponti stradali sul fiume Dniester in Ucraina, utilizzati, dice la Russia, per il transito di carichi militari provenienti dalla Romania. E noi abbiamo un aggiornamento da Sabato Angeri, giornalista del Manifesto, che sta seguendo questo conflitto.
1: I raid si sono intensificati in quantità e in potere distruzione, perché da un lato sono diventati più ravvicinati, dall'altro, insieme agli sciami di droni, che invece erano una costante già prima, i generali russi, l'aviazione russa ha iniziato a inviare anche decine di missili balistici insieme, il che ha creato i problemi che abbiamo visto alla contraerea ucraina, ovvero l'impossibilità di abbattere questi missili, e quindi ha determinato un aumento dei danni, un aumento esponenziale dei danni. Non solo, poi a metà dell'estate, a fine luglio, hanno fatto la comparsa questi droni a reazione, quindi con un motore diverso da quello usuale, che riescono a raggiungere anche 600 km orari, e sono un dispositivo che si inserisce a metà, diciamo, tra un drone e un missile, perché è molto più rapido di un drone e porta una quantità di tritolo inferiore a quella di un missile, ma comunque molto significativa. Gli ucraini al momento non riescono a intercettare.
0: Vediamo l'Italia col governo che abolisce solo per l'anno prossimo e solo per un veicolo a persona il bollo delle auto fino a 80 kW e delle moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo i veicoli coinvolti, pari al 70% dei mezzi in circolazione. Un costo per lo Stato di 2,3 miliardi di euro. Sarà coperto con non meglio specificate economie del PNRR. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni all'unisono, e nel decreto si trova poi anche una mini proroga al taglio delle accise sul gasolio, che scenderà a 12,2 centesimi al litro fino al 25 settembre e di 6 centesimi al litro dal 26 settembre al 5 di ottobre. Interrogazione parlamentare da parte del vice capogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi, sul caso delle perquisizioni nei confronti di 23 medici e delle indagini, con accusa d'associazione a delinquere, per uno di questi e altri tre dottori di Ravenna, già indagati in una precedente operazione della magistratura. L'accusa nei loro confronti è quella di aver redatto certificati che avrebbero impedito la deportazione di migranti nei lager di Stato, chiamati CPR. Prendendo il caso di una dottoressa di Biella che si è vista piombare in casa di notte la polizia per questa perquisizione, il deputato di AVS chiede al ministro degli interni e della salute delucidazioni rispetto a quanto accaduto. Lo sentiamo.
2: E come ho detto e come ho scritto nell'interrogazione, perché ho scritto ovviamente subito a Piantedosi, al ministro anche della sanità, quei luoghi sono luoghi disumani, sono luoghi strutturalmente patogeni e traumatogeni, in cui troppo spesso vengono rinchiuse in condizioni disumane, persone psichicamente e fisicamente fragili. Io li ho visti suicidarsi nei CPR di Torino, ho visto un senza fissa dimora, diciamo che tutto doveva stare meno che lì, in isolamento, in quelle cellette, e ho visto poi la morte di Moussa Balde in luoghi che insomma avrebbero comunque dovuto essere dei luoghi in qualche modo più garantiti delle carceri, perché ricordo bene che chi ha commesso dei reati penali sconta, diciamo, la pena nelle carceri italiane. Invece i CPR sono un post carcere con meno diritti, con meno tutele, dei non luoghi dove vieni privato di tutto.
0: Andiamo a Trieste, dove è in corso da stamattina a Porto Vecchio uno sgombero di circa 100 migranti che avevano trovato temporanea dimora sotto i pressi della Pensilina davanti agli ingressi di Largo Città di Santos. Una cinquantina di loro proverrebbe da altre città, dove avrebbe un appuntamento nelle rispettive questure, e 20 invece sarebbero in possesso dei titoli rilasciati dalla questura di Trieste. Per gli altri 30 sono in corso le procedure di verifica. Per tutti, comunque, nessuna soluzione e nessun tetto sotto il quale mettere la testa. E veniamo alle minacce di Trump di tagliare il commercio con l'Europa e di imporre dazi nel caso decida davvero di procedere col Canada siglando un accordo come membro associato. Un portavoce della Commissione europea ha replicato confermando la trattativa e sostenendo non sia una misura contro qualcuno, ma per una comune forza. Sulla stessa linea oggi il premier canadese Carney, che all'Eurocamera ha detto «non sto proponendo un terzo blocco con l'obiettivo di diventare una grande potenza rivale, non cerchiamo il potere per dominare altri, al contrario proseguiamo una resilienza perché nessuno possa controllare i nostri mercati, la nostra sovranità, minacciare l'integrità territoriale e le democrazie». Un'alleanza tra Canada e Europa costituirebbe un faro per le altre democrazie, sostiene il premier canadese. E intanto la Commissione europea ha adottato il cosiddetto Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. Vieta alle piattaforme social l'accesso a chi ha meno di 13 anni e fissa a 15 anni l'età per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Il testo introduce inoltre un principio di inversione dell'onere della prova. Saranno infatti i fornitori dei servizi social a dover dimostrare che sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. In Kosovo scontri per tutta la notte davanti all'ex sede di Eulex a Pristina, dove ieri è andata in scena la protesta per la condanna all'AIA dell'ex presidente del Kosovo Taci e di altri tre comandanti delle UCK. La sede della missione europea è stata bersagliata da lanci di sassi e oggetti e nelle aree a maggioranza serba invece del Kosovo non si sono registrate tensioni. Eulex fornisce sostegno logistico operativo alla procura specializzata nata nel 2015 proprio in Kosovo per giudicare i crimini di guerra commessi durante la guerra tra il 98 e il 99. E a chiudere, la crisi climatica e le oltre 8.000 vittime attribuibili alle ondate di calore eccezionale che hanno colpito la Francia questa estate. Emerge da uno studio realizzato da Santé Publique France, tracciando un bilancio umano dell'estate più calda mai registrata nel paese. Nel dettaglio, il conteggio delle vittime da caldo comincia a fine maggio con 300 decessi in appena 4 giorni. Dati che fanno dell'estate poi 2026 con questi 8.000 morti la più letale dopo quella del 2003, quando i morti in Francia furono quasi 15.000.

0: È tutto col giornale radio, edizione delle notizie di questo giovedì, linea che passa adesso all'agenda dei comunicati e gli appuntamenti di quest'oggi, poi la linea torna allo studio Viola e allo spazio dissonanze di quest'oggi con Mezza Sala. Un buon ascolto.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 17 settembre. Make Aching Great Again è la rassegna dell'ACLAB Baita che si ritrova al centro sociale Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. La rassegna si pone in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo, fruizione, uso ed abuso delle tecnologie all'interno della nostra società. Ad ogni incontro una persona diversa parlerà di temi legati a privacy, sicurezza, anonimato, tracciamento, sistemi autonomi di IoT e gaming. Il primo incontro è fissato per quest'oggi, giovedì 17 settembre alle ore 20:30. Si parlerà di come liberare i dati e di esperimenti di interoperabilità antagonista per rispondere alle piattaforme monopolistiche. Ospiti Claudio Agosti, detto Vecna, hacker autodidatta della fine degli anni 90, transitato dalla computer security ai diritti umani digitali, cofondatore di AI Forensics, River Sync Works, Hermes Center. Segue rinfresco. Tutto questo per il primo appuntamento con ACLAB Baita, questo giovedì, quest'oggi, 17 settembre, ore 20:30, Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. E per quanto riguarda sempre il Magazzino 47, vi ricordiamo che domani, venerdì 18 settembre, riapre il mercato 47 con i suoi prodotti biologici, naturali, dell'agricoltura contadina. Si terrà poi tutti i venerdì a partire dalle 15:30 e fino alle 19. Il mercato 47, al Magazzino 47, ogni venerdì a partire dalle 15:30 in via Industriale 10 a Brescia. Infine, sempre per l'attività del Magazzino 47, vi ricordiamo che l'Eno Libreria riaprirà con il suo aperitivo del venerdì e i libri di case editrici indipendenti il prossimo venerdì 2 di ottobre. Il coordinamento Palestina di Brescia ha indetto il corteo per la Palestina questo sabato 26 di settembre contro il genocidio, la pulizia etnica, il DDL 1004, l'adesione all'IRA del comune di Brescia, boicottiamo Israele. L'appuntamento con il corteo per la Palestina è questo sabato alle ore 15, metro San Faustino, Brescia. Ricordiamo l'aperitivo per volontari volontarie dello stand Vege da Zanzanù, della festa di Radio Onda d'Urto. L'aperitivo non è aperto solo a volontari e volontarie, ma a tutte e a tutti. Sarà chiaramente in stile vegano, lo stile di Zanzanù. L'appuntamento è per domani, venerdì 18 di agosto, a partire dalle ore 19, presso la Casa dei Popoli Thomas Sankara di via Bagatta 7 a Desenzano del Garda. Veniamo agli appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film La Riserva alle ore 19. Il film Marco Bellocchio, La porta della realtà, alle ore 19:15. Il film Un mondo meraviglioso, alle ore 20:30. E infine il film Las Corrientes, alle ore 21, Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Chiudiamo ricordandovi che continua la festa in rosso di Grumello del Monte al Palafeste di via Kennedy 70, siamo in provincia di Bergamo. oggi l'incontro alle ore 21 intitolato Inceneritore di Montello, aeroporto di Orio al Serio, la città diffusa tra inquinamento, speculazione e cementificazione. Parteciperanno Eugenio Beccalli del comitato Aria Pulita e consigliere comunale di Montello, Francesco Chiodelli, docente di geografia economica e politica all'Università di Trento, e Francesco Macario, urbanista. Tutto questo insieme a stand enogastronomici, cucina a prezzi popolari e musica si terrà a Grumello del Monte al Palafesta, la festa del partito della Rifondazione Comunista della provincia di Bergamo. Continuerà poi fino al 20 di settembre. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radiondadurto.org.

bene, tra pochissimo allora la seconda parte di Mezza Sala e poi Onda Ultras a seguire. Il giornale radio invece l'informazione torna come sempre alle 16 con la GR in forma breve.

come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano, sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1.400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondo visione, con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metà.

0: E quindi torniamo in Studio Viola per la seconda parte di Mezza Sala di oggi, lo spazio di sonanze del giovedì dedicato al teatro, sempre qui in studio con Camillo.
1: Eccoci.
0: Eccoci. E Claudio, ce l'abbiamo in corrispondenza.
2: Non in presenza, ma
0: sentiremo la sua voce, come dicevamo anche nella prima parte. Prima, Camillo, però volevi fare qualche segnalazione.
2: Due segnalazioni al volo per due appuntamenti sul territorio. Comincia questa settimana Wonderland Pop, l'anteprima di quello che sarà poi a novembre Wonderland Festival. 5 appuntamenti in Franciacorta. Si comincia domani, venerdì 18, al Teatro Comunale di Erbusco alle 21 con Dario Vergassola, Storie sconcertanti. In città invece, sempre domani, venerdì 18, per il secondo compleanno del Teatro Borsoni c'è una serata particolare a ingresso libero. Un lavoro si chiama Ever Energy, Luce Vitale, Arte e Poesia accendono il Teatro Borsoni. Una performance ideata da Marco Nereo Rotelli, appunto per il secondo anniversario del teatro e per i 10 anni di fondazione del Balco dell'Energia. Sarà una serata dedicata alla poesia e alla light art a tutti gli effetti. Ci sono delle installazioni luminose e non soltanto. Saranno diverse le suggestioni, ci saranno le parole dei poeti recitate da Lucilla Giagnoni, la voce dei poeti con Magrelli, piuttosto che anche la presenza di un ospite internazionale, un importantissimo poeta cinese, non ci provo neanche a dirvi il nome, che reciterà le proprie poesie in cinese all'interno di un gioco di video installazione che permetterà al pubblico di seguirlo anche senza avere i sottotitoli. Quindi un lavoro decisamente suggestivo e abbastanza inedito per quella che è la programmazione del CTB, venerdì 18, ripeto, ad ingresso libero al Teatro Borsoni dalle 20:30, Ever Energy, Arte e Poesia accendono il Teatro Borsoni.
0: Bene, io direi che potremmo andare ad ascoltare il primo contributo che ci ha mandato Claudio e andiamo al Teatro della Cooperativa.
3: Nei giorni scorsi, presso la Casa della Memoria di Milano, a 25 anni dalla prima alzata di Sipario, è stata presentata la stagione 26-27 del Teatro della Cooperativa. E per parlarne è al telefono con noi il fondatore del Teatro della Cooperativa, Renato Sarti. Buongiorno Renato e bentornato a Radio Onda d'Urto.
4: Allora, buongiorno, grazie a voi dell'invito.
3: Questa stagione ha un titolo particolare, Biennio Rosso. Titolo significativo in quanto, vabbè, il colore rosso già di suo ci dice qualche cosa, ma poi c'è anche il sostantivo biennio che dà l'idea di qualche cosa che allude al fatto che avete un progetto di protagonismo in quel di Niguarda, ma non solo peraltro, che va oltre quest'anno 26-27. Come è nato questo progetto allora?
4: Allora, è nato nel senso che il 2027 sarà 25 anni, un quarto di secolo che abbiamo il teatro e abbiamo pensato di, uso un termine che al mio ufficio stampa non piace, spalmare questa ricorrenza, non è una celebrazione, ci mancherebbe, questo anniversario, metà fra la stagione 2026-27 e praticamente la seconda parte della stagione 26-27 e la prima parte della 27-28. E poi mi piaceva molto il termine biennio rosso, che ricorda, per chi sa di storia, il periodo in cui, diciamo così, in Italia successero tante cose dal punto di vista dell'emancipazione, tentativo di emancipazione, di miglioramento delle condizioni delle classi contadine, operaie, del proletariato. E anche perché si rifà un episodio, secondo me molto significativo, che è stato tirato fuori da Roberto Camagni, un niguardese doc, nel libro La notte di Niguarda, e che in quel biennio lì successe una cosa molto importante nel quartiere di Niguarda, o meglio, che i fascisti cercarono di fare quello che avevano fatto al comune di Milano. Niguarda era ancora comune, cioè a Milano erano andati al consiglio comunale, avevano buttato fuori, giù per le scale, calci nel sedere i consiglieri, buttate le scrivanie dalle finestre, dato fuoco, bastonato, manganellato ed avevano preso possesso del comune. La stessa cosa avevano cercato di fare anche qui in Niguarda, ma l'indomale cercarono due volte di assaltare il municipio, i consiglieri eletti regolarmente con la maggioranza socialista, gli andò male. Appunto che il Popolo d'Italia e il Corriere della Sera fecero qualche fake news, dove non arrivò però la violenza, arrivò la burocrazia. Per volere diretto di Mussolini, scrisse una lettera al re, il quale, Vittorio Emanuele III, con un regio decreto sciolse il Consiglio Comunale. A quel punto i consiglieri si dimisero, lasciarono perdere, anche perché altrimenti interveniva l'esercito e sarebbero stati scontri, sangue, piazza, eccetera, eccetera. E quindi però già da allora, comunque, al di là della storia in sé, ci sono leggende metropolitane che dicono che le terrazze, i balconi di Niguarda erano pieni di sassi e che due volte i fascisti erano stati cacciati a furia di sassate mentre cercavano di fare una azione violenta nel quartiere. Però al di là di questo, comunque rimane il fatto che il quartiere, una volta era comune, questo piccolo borgo ha una storia di antifascismo prima di altri quartieri di Milano, al punto che poi si ribella, insorge il 24 aprile, non il 25. Quindi mi piaceva anche questo termine biennio rosso, spalmare la stagione in due stagioni, riferimento alle lotte operaie, all'antifascismo che contraddistingue molta della nostra attività.
3: Un teatro, il tuo da sempre, che ha un occhio al presente, un occhio anche ironico talvolta e anche comico, diciamo pure, e contemporaneamente un occhio alla storia, come se è proprio a partire da lì, a partire da questo nostro passato che sia indispensabile per poter guardare il presente e per guardare il futuro. E quindi con tutte le stagioni, io fra l'altro quando penso al Teatro della Cooperativa e a quando avete fatto il primo spettacolo, devo dire che sono particolarmente felice, perché posso dire che c'ero anch'io, cioè vi ho accompagnato, ci siamo presi per mano per questi 25 anni e per me è stata una cosa che mi riempie di orgoglio e mi fa star bene, devo dire, ecco, il fatto di aver fatto un pezzo di strada insieme al Teatro della Cooperativa è una cosa che mi piace molto, che mi fa star bene per davvero. In tutte le vostre stagioni è presente questo sguardo che parte dal passato per arrivare al presente e anche al futuro, e anche quest'anno vedo dal cartellone che avete presentato le cose si muovono in questa direzione, Renato.
4: Sì, al di là di alcuni spettacoli storici nostri come Nome di Battaglia Elia, come Mai Morti, come Gorla Fermata Gorla, che verranno ripresi all'inizio della stagione proprio per contrassegnare. Sì, durante la stagione diciamo che noi siamo per un teatro popolare dove la memoria storica, il teatro d'impegno, si abbina a un teatro comico, anche perché parte dalla convinzione che a volte il comico riesce a far ragionare molto più del tragico. È un'arte più difficile secondo me, perché far ridere sul palco, far piangere, però c'è questa, diciamo così, un tragico, la vecchia maschera che piange e che ride, insomma, quella tipica del teatro popolare, anche perché il quartiere poi ci chiede un tipo di programmazione di questo tipo, insomma, ecco.
3: Sì, è un quartiere che chiede una programmazione a cui però non risponde solo il quartiere, ma risponde, è come si dice, un nucleo che su cui fa perno non soltanto il quartiere di Niguarda, ma anche Milano, e mica solo Milano, insomma.
4: Al di là della nostra frequentazione abbastanza spesso, anche se quest'anno ne avremo un po' meno, ma per una scelta quasi voluta, questi anni abbiamo frequentato l'Elfo, il Piccolo, il Franco Parenti, il Menotti, insomma tutti i teatri milanesi, ecco, soprattutto l'Elfo e il Piccolo, che parliamo di due realtà importanti a livello nazionale se non europeo, e quindi Sì, si rivolge un po' anche. Abbiamo anche la fortuna che molti dei nostri spettatori arrivano dall'area nord di Milano, cioè Bresso, Colmano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, eccetera. Perché? Perché è molto comodo, perché prendono la macchina, arrivano qua, il posteggio è gratis, non spendono 5, 10, 15 euro di posteggio come se vai in corso Buenos Aires o il Largo Greppi. La pizza qui ha dei prezzi ancora contenuti, il biglietto contenuto, per cui diciamo così è abbastanza comodo, però abbiamo il pubblico anche che arriva dal centro, ovviamente.
3: Sì, e poi ci sono degli spettacoli che così che ci fanno ripensare a quello che ci a quello che tutto sommato abbiamo ancora da fare per difendere la democrazia, mi viene da dire, Renato.
4: Sì, ci sono alcuni appuntamenti che hanno a che fare con queste tematiche, poi le nucleeremo un pochino se vuoi, però direi che dopo i tre spettacoli storici, il primo che abbiamo che ospiteremo sarà quello di Marta Marangoni, che tutti sanno ormai il du per du che lavoro fanno me, minima teatraglia sulle persone del quartiere, ma non solo del quartiere, con gli spettacoli che fanno all'Elfo con 80 persone sul palco. Questa volta Marta prende lo spunto dalla sua esperienza personale del teatro sociale per far capire quali sono le problematiche, anche in termini comici, sia ben chiaro, per gestire 80 persone, una più strampalata, una più strana dell'altra.
3: Una grande energia, Marta, che se non mi sbaglio tu hai portato niente meno che al Senato quando avete fatto la bicicletta, esatto, di lì a Roma.
4: Esatto, alla Camera.
3: E allora aveva poco più di 20 anni, fra l'altro.
4: Quindi... giovanissima, è cominciata con noi proprio. Sì, più di 25 anni fa. Quindi.
3: Sì.
4: E dopo dopo Marta, prima di Marta, avremo lo spettacolo a cui ci tengo di più. Perché, torno a ripetere, quest'anno qui abbiamo cercato di lavorare sull'onda dell'anno scorso, che abbiamo prodotto soprattutto uno spettacolo di drammaturgia contemporanea, Mother di Rossella Fava, puntare sulla drammaturgia contemporanea, soprattutto giovane. E per il secondo anno di seguito ospiteremo quello che ha vinto il Fringe Festival di Milano. L'anno scorso era a Volo d'Angelo, scritto da Federica Cottini, interpretato da Michelangelo Canzi. Quest'anno qui abbiamo un'attrice, una drag queen cagliaritana, che si chiama Andrea Iddamonni, e porterà lo spettacolo che si chiama Meglio all'inferno con i tassi, i tacchi, che in paradiso con le ballerine. È uno spettacolo che io l'ho visto alla rassegna, mi sono innamorato subito, l'ho invitata, la terremo 2 settimane. Questo è il primo segnale di attenzione per la drammaturgia contemporanea, in questo caso molto comico, divertentissimo. Lei ha un rapporto col pubblico che è straordinario, non è facile, tempi comici, eccetera, eccetera, racconta le sue avventure in questa realtà di provincia dove essere drag queen non è così facile, ecco, diciamo così. Poi, dicevo, sempre all'interno della drammaturgia contemporanea, Renata Ciaravino, che ha fatto un lavoro sulle balere milanesi, soprattutto su quelle di Niguarda, e questo sarà prima di Marta. Prima Marta l'avevo messo per prima perché mi veniva spontaneo dopo Fermata Gorla, in cui c'è anche lei. Prima c'è Fanciullino di Renata Ciaravino, che parla di queste vicende di amori, di problematiche, di anzianità, vissute però attraverso le testimonianze di queste persone che frequentavano il ballet. Se tu vuoi io vado avanti con la lista.
3: Ma sì, mi sembra interessante.
4: Poi dopo di Marta, dopo la diva, dopo Fanciullino, dopo Marta, abbiamo bravissime Elatir, che è sempre stato con noi da quando, sia prima che aveva il teatro Attir aperto, sia adesso. In questo caso la regia di Marcella Serli, non c'è Arianna Scommegna, che è sempre stata presente in questi anni, ma ci sono altre attrici bravissime che interpretano questo spettacolo che parla, diciamo così, di quello che avviene nel mondo dello sport a livello giovanile, dove non sempre tutto quanto, diciamo così, scorre in maniera fluida è chiara, ma a volte ci sono situazioni di stalking veramente pesanti nei confronti, sì, delle ragazze. Abbiamo poi Aria di Libertà, un testo scritto prodotto da Cadadie Teatro, Giancarlo Biffi, che racconta la storia dei suoi nonni che erano antifascisti, che abitavano nella zona qui vicino Gorgonzola. Segue Don Chisciotte senza mancia, che è un testo scritto da Domenico Ferrari e Rita Pelusio, prodotto da PEM, questo in dicembre, dal 15 al 20 dicembre, con in scena Laura Curino. Ed è un testo che parla appunto di una presa in giro un po' del Don Chisciotte senza mancia. Riprendiamo all'interno di quelli che sono gli spettacoli di natura storica, di impegno, di memoria storica, riprendiamo Auschmerzen. Io sono in scena con Barbara Puzzo, un testo di Marco Paolini che io amo, adoro. L'adattamento è mio, ma il testo è suo e si vede. Dobbiamo parlare, Generazione Confronto, un altro spettacolo comico in cui c'è Francesca Pugnisi, che è frequentatrice spesso nel vostro teatro, che parla di questo rapporto generazionale con Vincenzo Albano. Lui è sposato, tutto tranquillo, lei invece è separata, insomma una storia di vicende di più sul privato ma molto divertente. Sempre per la giornata della memoria, giorno della memoria, abbiamo con noi, abbiamo il piacere, l'onore di avere con noi Alessandro Milan, voce di Radio 24, quello che fa la trasmissione Uno Nessuno 100.000, che parla delle pietre di libertà. È uno spettacolo che racconta le storie di partigiani, soprattutto nel periodo in cui qualcuno seppe resistere e non cadere nell'indifferenza. Fra l'altro parlerà di Sergio Temolo, uno dei 15 fucilati in Piazzale Loreto. Vado un po' velocemente perché
3: sì, sì. Ma io vorrei arrivare anche alle nuove produzioni del Teatro della Cooperativa.
4: Queste sono produzioni, alcune sono produzioni del Teatro della Cooperativa, tipo questo qua di Alessandro Milan, tipo quello di Marta, tipo Auschmerzen. Quest'anno abbiamo molte produzioni, però diciamo che nuove regie, nuove produzioni, l'unica, diciamo così, io collaborerò con Alessandro Milan alla regia. Abbiamo poi La Vendetta dei Boomer, spettacolo comico con Claudio Batta e Stefano Chiodaroli. Anche lì è una specie di confronto fra due personaggi molto diversi, ma L'apparenza inganna è quello che ci tengo di più. Un testo di Thomas Werner, sarà in scena dal 23 febbraio al 7 marzo. Pochi anni fa avevo messo in scena Ritter, Dene e Foss di Thomas Werner.
3: Con tante cornici in scena, ricordo.
4: Con tante cornici
3: tante
4: in scena.
3: Cornici in scena.
4: In cui, diciamo così, cerco e cercherò di nuovo di farlo. Ecco, diciamo che L'apparenza inganna è l'anticamera di Ritter, Dene e Foss, dove ci sono due fratelli, uno un attore con la S che non riesce neanche a pronunciare la S, e l'altro invece un giocoliere dei piatti. Anche qui, e grazie soprattutto ai due attori che saranno in scena, che erano gli stessi che c'erano in Ritter, Dene e Foss, manca il Piero Lenardon che non c'è più, lo ricordiamo sempre con grande affetto. I due attori che sono in scena sono Carlo Rossi e Valerio Bongiorno della Filarmonica Clown, e ricorro a loro proprio perché, come per Ritter, Dene e Foss, vorrei fare venire fuori l'aspetto ironico, grottesco, comico di Bernard. E il tentativo è quello proprio di far comprendere che nel meccanismo feroce di Bernard, dove le persone, soprattutto i familiari, sembrano, si sbranano, ma poi non possono far meno, sembrano come dire incastrati in questa gabbia affettiva, non riescono a fare meno l'uno dell'altro, ci sono, diciamo così, degli aspetti molto divertenti e molto comici. Io ho visto due Bernard in Austria, tutte le volte che l'ho visto la gente si buttava giù. È un testo molto bello. Molto bello, ci sono degli incasti, delle intuizioni, dei rimandi molto belli. Dopodiché seguirà Nessun Luogo, sempre con la regia di Federica Cottini, sempre con Michelangelo Canzi, quelli di Fringe Festival Me dell'anno scorso, con un testo che si chiama Nessun Luogo e che parla della rotta balcanica. Noi siamo sempre convinti che i migranti arrivano da noi con i barconi nel Mediterraneo, no. Nella mia città, Trieste, la piazza della Libertà si chiama, di fronte alla stazione centrale, dove soggiornano, si fermano questi poveri disgraziati che arrivano da tutte le parti dell'Africa, dell'Asia, eccetera, eccetera. Il nostro sindaco di Trieste sistematicamente porta via sacchi a peli, coperte, pentole, bottiglie, eccetera, eccetera, ogni giorno li caccia nella piazza della Libertà, hai capito? E Federica Cottini, con la sua sensibilità, insieme a Michelangelo, ripropongono da noi questo testo che è prodotto dal Teatro Cooperativa. Sempre drammaturgia contemporanea, sempre molto attenti a questi aspetti. Poi abbiamo i Maccheaioli con Massimiliano Loizzi, che l'anno scorso venne da noi e ci dice: prossimo anno voglio fare l'Amleto, voglio fare l'Amleto, voglio fare l'Amleto. Boh, va bene. Andò a vedere la mostra di Maccheaioli. Io ho fatto l'istituto d'arte, quindi qualcosa in più ne sapevo di lui. È tornato qui come colpito sulla via di Damasco. Ha detto: no, niente Amleto, voglio fare la storia di Maccheaioli. Perché? Perché è la storia di una rivoluzione fallita, potremmo dire, che però lascia le sue tracce nel mondo dell'arte, non solo nel mondo dell'arte, della società di allora. E quindi Luizzi è di casa praticamente, e quindi siamo lieti di ospitarlo. Poi un altro nostro frequentatore assiduo, Giudice il bambino di Gianfelice Facchetti, che parla di una storia di mafia, parla del piccolo bambino di Matteo che fu ucciso dalla mafia, e parla di Falcone, che si trovano nell'aldilà. È un biennio rosso, però abbiamo due spettacoli che parlano di storie che avvengono in paradiso. Questo qua e l'altro era quello di Batta e Chiodaroli. Si trovano in paradiso, nell'aldilà, quindi vedi, c'è anche un'anima non solo laica. E ancora tre appuntamenti
3: velocissimo e poi parliamo un attimo dei drammaturghi in circolo.
4: Cari, a pennello, perché il prossimo testo è 121 api operaie. L'anno scorso, sull'onda di un corso per drammaturghi giovani che avevo fatto, avevamo prodotto lo spettacolo Mother di Rossella Fava, ma di quei testi che avevamo, che avevo, dei 12 testi che avevamo inseriti in questa rassegna che si chiama Drammaturghi in Circolo, fatto con la collaborazione della Biblioteca di Niguarda, avevamo fatto le 10 letture qui da noi e il pubblico ha deciso quali di questi testi poi diventavano spettacolo. Abbiamo scelto questo 121 api operaie di Alice Agnello, che parla di delle parti del corpo femminile, il cuore, il corpo e l'utero, che si, diciamo così, si contrastano fra di loro. Dopo riprenderò, me l'hai sollecitato tu, ma è stato sollecitato anche da questo testo. Dopo Spermaloso, che è il penultimo testo da aspettare della stagione, di Taurino, che anche lui fa parte ormai della combricola da anni e anni, e idem vale per l'ultimo spettacolo in scena del grande Flavio Aurelio, che io stimo, adoro, ritengo sia uno dei comici più intelligenti, sa cantare battute, che anche lui è di casa, e saranno gli ultimi due spettacoli comici a chiudere la stagione. La drammaturgia contemporanea, secondo noi, è fondamentale.
3: Dunque, voi iniziate, tu inizierai il 10 di ottobre, se non sbaglio, con Nome di Battaglia Lia, successivamente fino al 18 di ottobre ci sarà Mai Morti, che vedrà in scena Gabriele Falsetta, dal 24 al 25 ottobre invece sarà Gorla, Fermata Gorla, e questi saranno i tre spettacoli di inizio della stagione che richiamano decisamente la storia. Dal 27 ottobre all'8 novembre Diva, meglio all'inferno sui tacchi che in paradiso con le ballerine, che anche questo è uno spettacolo di resistenza, mi permetto di dire, e poi via per tutta la stagione. Per cui io direi, Renato, che non mi resta che augurarti buon lavoro e buon divertimento con la stagione Biennio Rosso. Grazie.
4: Grazie mille. Grazie a te, grazie dell'affetto, ciao.

0: Allora, in chiusura di servizio abbiamo ascoltato il nuovo singolo del mitico Emmanuel Casto, Fidel Casto, grandissimo, grandissimo, veramente. Io spero che lo riavremo presto alla festa di Radio Onda d'Urto, Emmanuel Casto, sarebbe veramente bellissimo, ma bando alle ciance e torniamo da Claudio e al suo secondo contributo.
1: La seconda parte di FOG, Triennale Milano Performing Arts, torna a Milano dal 19 al 15 novembre negli spazi della Triennale e in altri spazi della città. 14 appuntamenti per 34 repliche, tra queste saranno 6 produzioni e coproduzioni, 4 prime assolute, 4 prime nazionali e un'anteprima italiana. E per raccontarci di questa nona edizione di FOG è con noi il direttore artistico Umberto Angelini. Buongiorno Umberto.
2: Buongiorno.
1: E bentornato.
2: Buongiorno a voi.
1: Bentornato a Radio Onda d'Urto. Dunque, quest'anno FOG si è distribuito in due momenti, diciamo un'edizione primaverile e un'edizione autunnale. Beh, la prima domanda che viene è perché questa duplice stagione, quasi potremmo dire, perché gli appuntamenti sono tantissimi e configurano quasi due stagioni.
2: Sì, di fatto se noi consideriamo l'appuntamento primaverile e l'appuntamento autunnale sono 51 gli artisti e le compagnie che provengono da 25 paesi per oltre 100 repliche, quindi indubbiamente un progetto importante. Abbiamo ritenuto necessario e anche voluto appunto distinguere i due momenti, che però sono ovviamente uniti da quello che poi è il pensiero, l'estetica, la poetica di FOG, per distribuire maggiormente la programmazione in modo da evitare una concentrazione eccessiva, e dall'altro anche perché, essendo anche FOG un festival di produzione, questo ci permetteva anche di avere una maggiore coerenza temporale rispetto ad alcuni progetti artistici, soprattutto internazionali, e che ci permettevano anche di essere più vicini agli artisti proprio nel momento in cui loro potevano averne più bisogno, e dall'altro anche quello di offrire al pubblico anche una possibilità nell'arco dell'anno e non solo in un periodo concentrato, visto che comunque il festival primaverile ha sempre una durata comunque lunga, no? Tra i 2 e 3 mesi, quindi non è un festival di una settimana, però di avere una distribuzione che fosse anche più fruibile da parte del pubblico, e quindi di non rimanere solo in una parte dell'anno, e offrire anche, soprattutto alla città di Milano, una programmazione internazionale di qualità significativa, con compagnie importanti, artisti importanti anche nella seconda parte dell'anno, e non concentrarci solo anche alla luce di altre iniziative che avvengono in città solo nel primo semestre. È un prototipo che andiamo a sperimentare, vediamo se è un prototipo che funziona. È un po' anche pensato per la programmazione di Triennale, quindi che possa dialogare con gli spazi, con quello che poi Triennale offre in questi due diversi momenti dell'anno. Noi ci proviamo, vediamo come va, vediamo se il pubblico è contento anche di questo doppio appuntamento, se è sostenibile da ogni punto di vista, e quindi questo è un po' lo scorso anno avevamo provato già un primo tentativo legandoci all'esposizione internazionale, quindi curando nella seconda parte dell'anno la sezione performativa dell'esposizione internazionale che si fa ogni 3 anni. Quest'anno invece abbiamo proprio pensato di suddividere il festival in due momenti.
1: Il titolo del festival, il titolo che avete dato al festival quest'anno è Lo sguardo sul mondo.
2: In realtà non è proprio, cioè è diciamo che quest'anno lo abbiamo reso visibile sul festival, ma è la linea che diciamo così, la linea strategica di Triennale Milano Teatro, e il fatto l'abbiamo voluta esporre sul festival, perché non avendo più la stagione, perché abbiamo sostituito la stagione con una seconda parte del festival, non volevamo che si perdesse anche solo nel ricordo, ma è proprio un claim, in qualche modo è un timbro che vogliamo che torni anche in una sua visibilità pubblica e non sia solo uno statement che noi abbiamo e che invece proprio sia molto, molto chiara la direzione.
1: Per chi partecipa come spettatore a FOG, ripensando a questo titolo, è che non è solo uno sguardo sul mondo, ma noi diamo uno sguardo a sguardi sul mondo di chi viene da altre parti del mondo, in quanto in particolare quest'anno ci sono artisti che vengono dall'America del Sud, dall'Iran, un po' dall'Europa, ma anche diciamo, dal resto del mondo. Quindi quello che noi possiamo vedere è lo sguardo che altri hanno sul mondo. Quindi questo mi
2: Sono
1: sembra
2: d'accordo su
1: l'elemento
2: questo.
1: interessante.
2: Sì, sono totalmente d'accordo. Questo è l'obiettivo con cui il festival è costruito, cioè quello di essere davvero un caleidoscopio di voci, di sguardi, di posture, di corpi, affinché proprio si restituisca un affresco meticcio di quello che è il mondo e di quello che è il mondo che a noi interessa, di quello che è il mondo che noi desideriamo, e di conseguenza questo permette anche davvero, se noi consideriamo tutto il 2026, un terzo degli artisti non è mai venuto in Italia e la metà non è mai venuta a Milano. Quindi c'è un ruolo che anche nella parte autunnale è molto significativo, abbiamo di scouting. Fogg si muove sempre tra quelle che sono i grandi nomi, spesso anche assenti in Italia, che vengono a Fogg per la prima volta, e invece quelli che sono i nomi nuovi, non necessariamente i nomi nuovi giovanissimi, ma diciamo nu nomi nuovi per quello che può essere un pubblico italiano e in alcuni casi anche per un pubblico europeo. Quindi l'edizione di quest'anno, l'edizione autunnale, porta con sé alcuni di questi nomi. Pensiamo a Yang Li, o pensiamo anche a Lina Laperité, che pur avendo preso un leone, avendo ricevuto un leone d'oro per il padiglione lituano, non ha una presenza così assidua in Italia. O pensiamo anche a Jia Cu, che ha avuto solo alcuni appuntamenti con precedenti progetti. Quindi Kylie Abraham, che viene per la prima volta in Italia, grazie anche a una triangolazione, a un lavoro a quattro tra Teatro Grande di Brescia, Festival Aperto di Reggio Emilia, Torino Danza, quindi un network.

0: incontrare voci e sguardi nuovi, ma non perché debba esserci una ricerca incessante del nuovo prodotto a scaffale, perché non è quello, ma è per stimolare la curiosità di un pubblico e anche permettere agli artisti di confrontarsi con un pubblico nuovo per loro, perché poi il pubblico italiano è un pubblico nuovo, in alcuni casi il pubblico milanese è un pubblico nuovo, un pubblico differente, quindi un pubblico che può restituire un altro rispetto a quella che è un'abitudine, una prassi per artisti che si esibiscono regolarmente in alcuni luoghi. E questo è un po' quello che giustamente sottolineavi, no? Questo scambio, uno scambio di sguardi. Una triangolazione tra noi che guardiamo come organizzatori, lo sguardo verso gli artisti, il pubblico verso gli artisti verso il pubblico. Quindi è questa la straordinaria bellezza del teatro, quello di davvero essere una comunanza di corpi spesso sconosciuti.
1: Sì, nuovo non perché sono novità sullo scaffale del supermercato, ma nuovo perché c'è bisogno comunque di porsi delle domande anche su un mondo che cambia e che ci inquieta giorno dopo giorno, per cui a me viene in mente che certe volte si dice quali sono le risposte, ma quello che mi viene in mente è quali sono le domande, perché io frequentemente mi trovo come quando uno studente a scuola si sente l'insegnante che dice cos'è che non hai capito, ma lui poveretto non ha capito niente e quindi non può dire cosa non ha capito. Io credo che noi ci troviamo rispetto al mondo oggi frequentemente nelle condizioni di quello studente, per cui abbiamo bisogno di qualcuno che ci metta a fuoco quantomeno le nostre possibili domande, che sono domande di cui abbiamo bisogno, perché altrimenti facciamo delle domande fesse a cui arrivano delle risposte fesse poi e andiamo scatafascio.
0: Sono d'accordo e penso soprattutto che, soprattutto un'istituzione culturale, sempre, ma soprattutto oggi, in questo momento storico, debba accettare l'incertezza e debba essere in grado di vivere, dentro questa incertezza. E questo è anche, secondo me, una capacità di ascolto del dubbio. Che è una risorsa straordinaria in un mondo profondamente assertivo, dove se pensiamo a livello geopolitico abbiamo solo degli atteggiamenti molto netti in cui l'incertezza, il dubbio, la complessità, la capacità di sfogliare i vari livelli della storia e delle realtà sembrano non appartenere di nuovo purtroppo a quest'epoca. E invece noi dobbiamo come istituzione rivendicare la cultura dell'incertezza. E questo perché è fondamentale nel relazionarsi con gli altri, è fondamentale nel relazionarsi con l'ignoto, con lo sconosciuto, con ciò che non si conosce, mettersi in un atteggiamento di attesa, di dubbio, di incertezza, di incomprensione, accettare anche il non capire, il non conoscere e accettarlo come un elemento costitutivo. Un artista come Yang Lee, un'artista coreana, che fa un lavoro molto importante per un lungo periodo sulla danza tradizionale coreana. Poi a un certo punto va negli anni 80 a New York e così scopre la cultura del rave, la cultura del clubbing. E questa cosa sconvolge completamente il suo modo di relazionarsi non solo col mondo, non solo con la sua quotidianità, ma proprio con il suo progetto artistico, con il suo processo artistico. E il lavoro che noi portiamo a Milano è un lavoro che è un continuo oscillare tra le forme della danza tradizionale coreana e le forme del corpo, i ritmi, i suoni della cultura rave. E Yang Lee, secondo me, rappresenta perfettamente questa capacità dei corpi di essere attraversati. No? Da ciò che apparentemente sembra lontano. Se noi riuscissimo in maniera molto laica ad accogliere ciò che c'è lontano, credo che non solo in campo artistico, ma forse anche in campo politico potremmo produrre qualcosa di interessante. E questa è un po' anche la caratteristica del lavoro di Jacu, anche lui lavora sul tema delle migrazioni, sul tema dell'essere straniero, sul tema dell'essere migrante.

0: e lo fa attraverso il cibo. E molti di questi lavori, quello di Jacu, il lavoro di Lina Laperite, il lavoro di Agnese Banti, il lavoro di Chiara Bersani, costruiscono proprio dei paesaggi, li potrei definire dei paesaggi sociali, dove il ruolo dello spettatore, della spettatrice, è un ruolo non semplicemente interattivo, come dire, nel reagire a delle forme definite, perché questi lavori creano delle forme indefinite, estemporanee, e quindi anche il comportamento dello spettatore, della spettatrice, è un comportamento che andremo a sguardare proprio nel momento in cui accade, perché non c'è nulla di prestabilito, non si muovono all'interno di codici prefissati, ma è veramente frutto dell'interazione e quindi è frutto della capacità che questa edizione autunnale vuole evidenziare della necessità di creare paesaggi di convivenza in cui sconosciuti, differenze non solo coesistano in un atteggiamento, diciamo così, di pace, ma creino qualcosa di nuovo insieme. E questo è un po' il lavoro che, per quanto mi riguarda, va al di là di quelli che sono i progetti partecipati performativi, perché qui c'è un passo che va oltre, un passo in più. Andremo a verificare poi questo passo se, come ci auguriamo, produca anche dei risultati artistici importanti o rimane in una pur importante dimensione sociale.
1: È interessante questo anche perché permette di entrarci di più, mi viene da dire, come pubblico, ecco, di sentirsi meno stranieri in teatro, di sentirsi più vicini, proprio perché l'esperienza che viene proposta è un'esperienza che possiamo definire in progress quasi, si sviluppa mentre io sono lì. Ecco, e questo è l'elemento che caratterizza di sicuro alcuni momenti particolari, penso proprio a quello con cui aprite all'interno del giardino della Triennale, oppure penso a un progetto legato soltanto al suono e quindi diretto a persone, mi viene da dire, normotipi, ma anche a persone che hanno dei deficit magari
0: Certo.
1: visivi, oppure altri che hanno dei deficit invece uditivi. Ecco, questo permette di essere più dentro, più vicino alle cose, di portarci fra l'altro in spazi che sono meno, mi viene da dire, meno estranei, che ci vedono meno stranieri, come può essere quello di un teatro con un palcoscenico. Ecco, e quindi andare in altri spazi della Triennale, come già durante la primavera.
0: Ed è così, ad esempio, arrivando poi nel lavoro di Gaetano Palermo e di Michele Petrosino, invece, in cui all'interno di una stanza, che è un luogo che verrà comunicato al singolo spettatore nel momento in cui dovrà recarsi in questo spazio fuori dalla Triennale in città, in cui si troverà a condividere uno spazio uno a uno con il performer. E quella dimensione è una dimensione profondamente radicale, profondamente individuale, e anche lì andrà a creare un ambiente che è fatto di ricordi, che è fatto di reazioni, emozioni completamente differenti rispetto ad altri, perché differente sarà anche il tempo che vivrà questo performer e differente sarà quindi il momento in cui il singolo spettatore incontrerà in questo uno a uno, senza che ci sia nessuno a guardare quello che accade in questa relazione, il corpo e il tempo e lo spazio di quel performer, ma che coincide anche con il proprio tempo, il proprio spazio, il proprio corpo, il proprio vissuto. E quindi in questo caso noi andiamo a amplificare quella relazione che, se vogliamo, è anche una relazione erotica tra chi guarda e chi è guardato. E in questo caso questa relazione si amplifica perché entra davvero dentro la vita di ciascuno spettatore. E le reazioni saranno profondamente diverse, saranno delle reazioni emotivamente diverse. Questo è. E poi abbiamo deciso anche di divertirci. E quindi avremo questo lavoro colorato, divertente, con musica anni 80, 90 di Kylie Abraham, artista coreografo afroamericano, molto legato a tutta la vicenda dell'AIDS, di tutta quella scena lì, ma sarà un momento con cui poi faremo anche un DJ set.
1: Parli di cassette?
0: Sì, perché poi il pubblico sarà invitato a partecipare anche a un DJ set in cui, insomma, alcuni elementi della compagnia anche entreranno dentro, e volevamo davvero che fosse un festival anche di speranza e di felicità. E questo dentro un momento storico, sociale, con tutte le complessità, le conflittualità, le difficoltà, ma che ci fossero un momento come questo, e fosse anche accanto al lavoro invece di un artista come Amir Reza Kohestani, che farà un progetto pensato appositamente per la Triennale. Amir è il nostro nuovo artista associato, ma ad esempio è un progetto che nasceva dentro una progettualità pensata con attori e attrici iraniane, che oggi invece si è deciso di non esporre come dire, a un rischio. E quindi abbiamo deciso di aprire questo progetto a degli attori e delle attrici italiane, e quindi per la prima volta Mireza Questani si confronterà con una produzione, una nuova produzione con artisti italiani, ma ispirata a quello che sta succedendo da gennaio ad oggi, in cui la situazione in Iran è una situazione drammatica, drammatica per la reazione che c'è stata contro le manifestazioni, drammatica perché sono in guerra, e diciamo che c'è un'amplificazione di una situazione che va avanti oramai da tanto tempo. E quindi con Amir si è pensato che fosse un momento opportuno anche per immaginare una produzione pensata per Milano, pensata con attori e attrici italiani. Quindi per lui è stato anche e sarà un modo anche nuovo di confrontarsi. Lo ha fatto ad esempio in Germania, ma non l'avevamo ancora mai fatto in Italia. E poi ne parlavo all'inizio: abbiamo questo straordinario concerto di Caroline Shaw e gli Attack Quartet. Stiamo parlando di un collettivo che messo insieme ha vinto il premio Pulitzer e 5 Grammy Awards. Cioè, stiamo parlando davvero di un concerto imperdibile, con un'artista straordinaria per sensibilità, per capacità compositiva. Permettimi solo, perché ho dimenticato,
1: Sì.
0: tu avevi citato Agnese Banti, ho dimenticato i Castellucci, Dewey Dell, questo bellissimo lavoro, che è una nuova produzione su Didio Eneas, fatto da appunto Teodora Agata Castellucci. E poi invece proietteremo l'Amleto di Romeo, una pietra miliare, si potrebbe dire, del teatro di ricerca italiano, con un incontro anche con Romeo, in cui si racconterà anche la genesi di quel lavoro, che cosa ha significato, che cosa oggi significhi. E dall'altro c'è anche un public program che viene poi sviluppato, il public program è sempre gratuito, si può partecipare a laboratori, ad incontri. Inauguriamo appunto il 16 settembre con Linea L'Aperite, in dialogo con Alessandro Sciarroni, due leoni d'oro, uno biennale arte, biennale danza, che dialogano insieme, quindi l'apertura di Fog, e poi questi appuntamenti che si ripeteranno nell'arco del festival, che è possibile conoscere andando sul sito triennale.org.
1: E sempre sul sito è possibile trovare indicazioni per gli abbonamenti, per le prenotazioni, per tutto quanto. Umberto, io ti ringrazio,
0: Grazie
1: mi da dire buon
0: a
1: lavoro e buon
0: voi. Grazie.
1: divertimento.
0: Grazie. Ti aspetto. Aspetto tutti voi. Grazie.
2: Bene, allora ringraziamo Claudio per questi due servizi. Mancano ancora 10 minuti alla fine di questa puntata di Mezzasala, ma ne facciamo una delle nostre, Camillo. Andiamo a mischiare un po' le carte, dato che la puntata di Celluloid è stata ricchissima e non abbiamo potuto ascoltare nessun contributo che ci ha inviato Massimo da Venezia. Potremmo iniziare oggi a colmare questa lacuna.
3: Anche perché ricordiamo sempre che come in teatro parliamo di contaminazione dei linguaggi, vuoi che non ci contaminiamo noi.
2: Esatto, e allora andiamo ad ascoltare Massimo in una delle sue recensioni.
4: Amici di Celluloide, dal Festival del Cinema di Venezia, oggi Massimo Morelli vi parla di un film francese diretto da Cédric Kahn che si intitola 15/18, ma che ha un sottotitolo interessante perché permette di comprendere a fondo il significato di questo film. Il sottotitolo è in inglese, per la distribuzione internazionale, A Place to Heal, un posto dove guarire, perché Cédric Kahn in questo film si è concentrato sulla realtà dei reparti psichiatrici giovanili. E da qui il titolo, perché in Francia sono strutturati in 15/18, che si riferisce sostanzialmente ai requisiti minimi e massimi di età per essere in qualche modo ricoverato, per potervi accedere. Ma c'è anche la sezione 11/14 e quando oramai diventi maggiorenne, in quel caso il servizio dello Stato ti ricovera in una dimensione che a quel punto è quella del mondo adulto. Cédric Kahn quindi scoperchia, squarcia il velo, pone l'attenzione su un fenomeno in aumento non solo in Francia ma anche in tutti i paesi europei, Italia compresa, e che non ha per nulla l'attenzione del mondo politico e sociale. C'è un profondo disinteresse verso questa realtà di disagio. E il lavoro di Cédric Kahn è stato quello, assieme alla sua sceneggiatrice Caïna Le Carrec, di entrare proprio in questi reparti e di condurre una vera e propria indagine sul campo, fatta di interviste sia ai ragazzi ma anche alle loro famiglie, una cinepresa che è entrata sia a livello individuale nei colloqui con questi ragazzi, ma anche a livello collettivo quando questi colloqui venivano estesi alle famiglie e ai familiari, quindi, ma anche a partecipare, a filmare a vari tipi di laboratori che spaziavano dal giardinaggio al teatro, allo sport, ma anche a momenti di pura vita quotidiana, di convivialità, come può essere la colazione, il pranzo e la cena. Lo sguardo di Cédric Kahn, che qui non si limita ad essere il regista, ma addirittura è l'interprete, è il primario, il medico che sta a capo di questo reparto, e che Cédric Kahn, proprio per questa presa di coscienza e l'assunzione di un punto di vista, di uno sguardo che fosse veramente in mezzo ai ragazzi, lo ha portato perciò a voler essere non solo regista dietro la macchina da presa, ma anche interprete principale molto misurato, assumendosi appunto il ruolo del primario. Ma il suo è uno sguardo che non è dissimile da quello delle infermiere, delle assistenti sociali, ed è uno sguardo puramente umano, accogliente, pacato. C'è una battuta nel film che ricorre più volte quando o per la preoccupazione dei familiari o a volte per anche la vitalità, l'irruenza, il modo di esprimersi dei ragazzi, che distinto pronunciano le parole pazzi, matto, sono pazza, ecco, e la risposta sia del medico regista Cedric Kahn, ma anche dei suoi collaboratori è: qui noi non usiamo queste parole. Quindi c'è proprio un'attenzione molto forte sul riconoscere la persona, l'essere umano. C'è anche uno sguardo, per certi versi, che rimanda a una tradizione del cinema francese. Il primo film che vi verrà alla mente è sicuramente La classe di Laurent Canté, ma per chi ama il documentario, forse anche per l'indirizzo dato all'indagine di Cedric Kahn, che però, ripeto, è ricreare attraverso la fiction quella che è stata la tua esperienza per molti mesi all'interno di questi reparti. Ma dicevo, se è vero che per formazione, per idea di cinema, è questo il territorio nel quale si muove Cedric Kahn, lo sguardo rimanda a quello che era tipico nel documentario del grande cineasta americano Frederick Wiseman. Perché dico questo? Perché comunque c'è uno sguardo sulle istituzioni, uno sguardo orizzontale, uno sguardo che ne evidenzia sicuramente i limiti, gli aspetti che andrebbero migliorati, ma anche i meriti di un servizio pubblico che non fa distinzioni e accoglie tutti. Ecco, Cedric Kahn è un regista che forse nel nostro cinema manca, con risultati non sempre convincenti. Forse era come dire, un'idea di cinema che nel nostro passato più vicino aveva cercato Michele Placido di percorrere. Ecco, direi in ultima analisi che siamo di fronte a un film che mette al centro tutte quelle ferite che attraversano il nostro mondo di oggi, vale a dire il bullismo, le angosce generate dalle guerre o dalla crisi climatica, la droga, la violenza, il razzismo, le tensioni sociali. Ecco, in questo calderone si muove lo sguardo di Cedric Kahn, che però è vero che in questi percorsi di resilienza e di terapie, di recupero, tra i giovani, che ripeto, sono anche molto gentili, molto teneri, molto divertenti, allegri, pieni di interessi, e all'interno di questa loro realtà possono, in virtù di una enorme carica di energia, possono anche nascere improvvisi scatti di rabbia e di estrema violenza. Un film che però veramente a tutti i livelli colpisce per la sua vitalità travolgente. Potrà avere, ripeto, dei difetti, ma ce ne fossero di film così. Un saluto appassionato dal Festival del Cinema di Venezia, dal vostro inviato Massimo Morelli.
2: Bene, con questo chiudiamo questa puntata di Mezza Sala di oggi, giovedì 17 di settembre. Grazie Camillo, come sempre.
3: A te Simone, a tutte e tutti, e grazie a Claudio ovviamente e a Massimo.
2: E restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao!

Siamo Gatti, la trasmissione per i bambini e le bambine ricomincia! Quando? Domenica 20 settembre. A che ora? Dalle 9.30 alle 10.30 ogni domenica. Con chi? Con Elena e tutti i gattini e gattine che verranno in studio. E che si fa? Si ascoltano fiabe, storie, racconti, approfondimenti scientifici, consigli di lettura, rubriche varie, si ascolta musica e ci saranno gli indovinelli della Pantera Rosa a cui potrete rispondere in diretta. Vi aspettiamo, all'ascolto. Ciao! Miau!

0: Miau, muro, miau. No, ma dove è andato? Ma perché? Ma cosa succede? Ma perché? Ma perché, Stefano? Cosa ci hanno fatto?
1: Ah, funziona.
0: Sì, ci sei.
1: No, aspettiamolo. No, riprendiamolo. Non si può.
0: Ma cosa ha fatto? Ma perché se n'è andato?
1: Perché? Anche perché è con lui che volevo interloquire.
0: E si mette giù.
1: Ma no, mette giù, ci ha mandato a fanculo.
0: Ma questa cosa qua, veramente.
1: La prima puntata della stagione.
0: Tu lo chiami e tutto qua si parte col botto.
1: La stagione parte a settembre, non parte a gennaio.
0: Sì, no, ma
1: come
0: ormai quella calcistica non finisce, è partita ad agosto.
1: Sì, però tu sai che settembre è il mese del ripensamento sugli anni e sull'età.
0: Ma cazzo sei finito? Ma dove sei finito?
2: Perché la prima puntata del 106esimo anno deve iniziare con di merda che canta la linea.
0: Ma non lo so, ma ce lo stavamo dicendo in giro in diretta, tra l'altro. Diciamo che è un buon augurio questo proprio.
2: Chi in diretta?
0: Chi? Noi siamo in diretta, c'è anche Stefano.
2: Pensavo
0: fossimo registrati. No, ma cazzo vuoi registrare? Se registrassimo,
1: ciao Maurizio.
0: Se registrassimo e ci ascoltassimo, non andremo mai più in onda. Cioè, se noi registrassimo e andassimo in diretta, poi riascoltando le minchiate che diciamo, non andremo in onda. Cioè, diremo no, vabbè,
2: soprattutto non ci farebbero andare in onda.
0: Questo sì, se l'ascoltasse qualcun altro ancora di più, sinceramente, sì, sì.
2: Esatto. Comunque, ma qualcuno ascolta almeno tre.
0: Sì, il nostro segreto è la diretta comunque. Noi non ci hanno ancora, perché ci dicono sempre dopo le cagate che abbiamo detto, mai prima, no? Quindi noi siamo sempre salvi. Pronto? Maurizio? Maurizio?
1: Niente, è caduto
0: niente,
1: di nuovo.
0: Guarda che una vita di merda questa. Sì. Ma cioè, hanno nuovo o telefono vecchio? Noi dobbiamo... Maurizio? Ma che cazzo? Non lo so, Stefano, di qualcosa.
1: Forse
0: tu.
1: È in galleria, c'è la galleria qua, no?
0: Sì, sì, ce n'è una lunga 20
1: vicino
0: metri.
1: Vicino al castello, lì da quelle parti. Si vede che è sempre lì che va avanti in tre. No, allora, volevo dire questo, aspettiamolo, dai, se riesci a rimetterti in contatto. No,
0: no, ma l'ho rimesso in contatto, ma non so cosa succede, ma... Maurizio, ma tu c'hai ancora?
1: Ci
0: ma
1: sei.
0: Non smetti di avere gli iPhone, gli Apple? Vuoi cambiare telefono?
2: Ma che iPhone? Perché sono lasciamo perdere. Questo sarebbe un argomento che non vorrei affrontare.
0: La tecnologia, Maurizio, il suo rapporto con la tecnologia.
2: E soprattutto il suo rapporto con l'iPhone.
0: Mai avuto così difficoltà nei rapporti come con l'iPhone?
2: Allora, per la verità,
0: comunque,
2: lo so,
0: era una provocazione voluta la mia. Ma lasciamo perdere le storie di vita privata e veniamo ad Onda Ultras, che inizia per la sua 22esima stagione, o 22-23.
2: No, è possibile.
1: E come no?
0: Sì. Beh, Pozzi è arrivato nel 2005.
2: Scusate, diamo un numero esatto, per cortesia.
0: Ma sì, tra il 2003 e il 2004 è partita un po' così, senza sapere quanto sarebbe durata, quindi non abbiamo mai tenuto neanche il conto, hai capito?
1: Io ho iniziato gennaio 2006.
0: Ecco, gennaio del 2006 arriva Pozzi.
1: E voi? E quindi voi era già...
0: Possiamo dire però con certezza...
1: Il ventunesimo.
0: Che siamo già, abbiamo superato i vent'anni con Pozzi.
1: Cioè, quello l'anno scorso.
0: Vent'anni con Pozzi.
1: Quello l'anno scorso.
2: Ma forse, scusate, però potremmo anche lanciare una grande festa per le nozze d'argento.
0: Esatto.
1: Ma 20 anni d'argento, no, i 25 saranno.
0: È d'argento, sono 25. Ma io penso, guarda, io credo che sia tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004.
1: La prima trasmissione di Onda Ultra, sì,
2: aia,
1: in assoluto.
2: Aia. Quindi il prossimo anno, forse io e te Pozzi non riusciamo a fare le nostre.
1: Come no? Perché no?
2: No,
1: che cazzo?
0: Tra tre anni dove sei, scusa?
2: Ma a parte che devo dire una cosa e poi andiamo alla scaletta, non so se ci sarò, però ho visto Pozzi che saluto nuovamente,
1: sì,
2: caldamente,
1: sì, okay,
2: l'ultima volta l'ho visto sudato madido,
1: che pogava
2: veramente come un giovincello,
0: se
2: non vado errato dai ministri,
1: sì,
2: no?
1: Sì, esatto. Sì.
2: Ha onorato della sua presenza Sì.
0: Pensa che noi ci siamo rincorsi tutta sera, io e Pozzi, da un lato all'altro della festa. Lui mi chiamava e diceva: io sono qua, tu dove sei? Sono là, e allora ti aspetto. Poi io, a me capitava di spostarmi, lo arrivava e diceva: sono qua, e io no, adesso sono andato là, allora ti aspetto. No, alla fine no.
1: Però io nel frattempo facevo tappa fissa all'Enoteca, per cui non è che fosse così spiacevole l'attesa.
0: Nel frattempo lui ingannava il tempo.
1: Ingannavo il tempo in Enoteca e quindi...
0: È stato così.
1: No, è stata una bellissima serata dove poi insomma ho seguito un concerto del mio gruppo italiano del momento preferito con mia figlia.
2: C'era anche la tua figliuola.
1: Sì, con la mia figliuola, e poi siete stati molto gentili a riservarci, cioè a farci infilare in terza fila, quindi eravamo nel pieno del delirio lì davanti. Comunque è stato un concerto molto bello, la serata bellissima e
0: è tutto andato come doveva
1: tutto
0: andare.
1: Andato come doveva. Mi è spiaciuto non vedere Manuel.
0: Anche a me devo dire che ero un po' di qua, un po' di là.
1: Mi ha fatto piacere vedere la signora di insomma, se così si può dire, di Maurizio.
0: La signora,
1: cioè,
0: di
1: la tua
0: Maurizio.
1: Signora.
2: La signora in rosso.
1: La tua signora. Non era in rosso, non ricordo come vestiva adesso al momento, però insomma, mi ha fatto piacere. Incontrarla. Mi ha fatto piacere rivedere Sabina dopo tanti anni. Vi ricordate Sabina che ogni tanto
0: la sorella.
1: Però è anche una nostra vecchia collaboratrice, perché faceva un programma prima di noi, ogni tanto l'avevamo anche qua in trasmissione. Ho visto Cantarella.
0: Sì, ma va bene, non è che devi elencare.
1: No, beh, io parlo delle mie.
0: Cioè, i ringraziamenti come alla fine di un libro.
1: No, non sono ringraziamenti, sono praticamente i piacevoli incontri di una serata così. Cantarella, poi Mao, ovviamente.
0: Però devi ringraziare anche i ragazzi della Palestra Popolare Antirazzista.
1: Assolutamente, che hanno fatto lo stracotto. Buonissimo.
0: Ecco, ringrazia Franzoni che ti ha dato il vino Foia col quale ti sei sbronzato.
1: Sì.
0: Il Foia, perché con lo stracotto, ovviamente. Cantarella con lo stracotto, poi con quei 35 gradi alla festa di quest'anno, lo stracotto
1: si
0: il Foia faceva proprio pandan. Cosa lo faccio vendere? Sì, ok. Tutto normale, Maurizio. È sempre la maglietta. Se sarà il controllore, glielo faccio vendere. Appena va in pensione, la maglietta, però, giuro che la faccio. Se sarà il controllore, glielo faccio vendere.
2: Sì, guarda. E poi facciamo una bella rispa e la mettiamo.
0: Poi la mettiamo subito.
2: In palio,
0: in palio immediatamente. Nel frattempo.
1: Veniamo a noi.
0: Scaletta. Vuoi la scaletta prima o dopo il pezzo che Stefano ha deciso di dedicarti?
2: Durante,
0: ok.

0: Prego, puoi andare con la scaletta. Pozzi è qui, sì.
1: Ah,
0: cioè,
1: Pozzi, quindi la scaletta devo darla io?
0: Vai. Tente, vuoi sentire ancora un po' Mina?
1: Sì, mi dà un sacco di idee.
0: Ti dà un sacco di idee.

0: canzone è un granché.
1: Ecco.
0: La canzone
1: Maurizio,
0: che ti voglio regalare.
2: Andiamo subito con la scaletta così.
0: Questo pezzo è dedicato a te, lo so che tu fai finta di niente, ma lo sai che è dedicato a te, che io sono andato a pescarlo come al solito. È un pezzo di Dario Fo, tra l'altro. È un pezzo scritto da Dario Fo, musicato da Fiorenzo Carpi, ma poi cantato anche da Mino.
2: Sono commosso.
0: Ecco.
2: Cosa devo dire? Sono commosso. Uno alla nostra veneranda età.
0: Quindi ora si può dire che sei un uomo di polso?
2: Per la verità
0: sarai un uomo di polso a breve.
2: No, sarò un uomo di polsi.
0: Sarai un uomo di polsi, sì.
2: Quindi. Ma poi questo magari di questo ne parleremo.
0: Ne parleremo a cose fatte, dai, va bene.
2: Quattro argomenti così alla carta, subito da buttare lì. Se il primo argomento potrebbe essere nel caso fosse qualcosa di particolare, quindi la parola posti inviata su tutti i nostri spazi, autogrill, autostrade,
1: tutto, ovunque, Pozzi ovunque.
2: Poi per Manuel invece ci ragguaglierà un attimo sull'ennesimo scandalo che riguarda Malagola PGC. Poi Maurizio Morari parlerà per un attimo della tragedia di Stato, cioè il senso sportivo ovviamente, perché di tragedie purtroppo non ce ne fanno mancare neanche una nell'attualità.
0: Sì.
2: E parleremo quindi del cascapone di Fogaccia, che ho visto chiudere in modo drammatico la sua stagione, una stagione che si pronunciava trionfale al limite della capienza, come avrebbe detto Sandro Ciotti. E per ultimo, ma non in ordine di importanza, un piccolo aneddoto sulla Formula 1 che ho scovato nottetempo. Tutto bravo?
0: Bene.
2: Vai, Pozzi.
1: Prego Pozzi, vuoi ragionarci tu o parto io con Malagò?
0: No, non ho capito io cosa devo ragionare, sul Turchino.
2: Ah, sei stato così bravo che non hai capito.
0: No,
1: tu Pozzi hai carta bianca su aggiornarci su tutto quello che è accaduto nel mondo delle curve.
0: Sul mondo delle curve
1: tu devi dirci insomma chi si è scontrato con chi, che c'è, se succede qualcosa.
0: No, per il momento meno male, nel precampionato in queste prime giornate non ci sono scontri di rilievo,
1: niente angoli del Tafferuglio.
0: Niente angoli del Tafferuglio, ma arriveranno. State tranquilli, arriveranno, nonostante la forte repressione, ma ci sono un sacco comunque di DASPO retroattivi, cioè di cose successe magari un anno fa, due anni fa, tre anni fa, che stanno appioppando in questo momento, e devo dire che stanno un po' colpendo le tifoserie così a grande raggio, e quindi
2: ad ampio spettro,
0: quindi tutte sono un po' colpite a destra banca. Faccio un esempio parlando di quella del Milan. La tifoseria del Milan che a Firenze tre anni fa si era resa protagonista di, avevano trovato su un pullman delle armi improprie, avevano dato 100 DASPO, alcuni addirittura di 10 anni con firma. C'era stato il ricorso e praticamente il TAR aveva praticamente prosciolto tutti, ma la questura di Firenze ha controbattuto il proscioglimento. E quindi adesso basta, la cosa invece è andata avanti, per cui è vero che due anni sono già passati, chi aveva 5 anni ne deve fare anche uno solo 3, chi deve farne 10 ne dovrà fare 8, ma la cosa ormai è definitiva, per fortuna.
2: Scusami, cos'è che è definitiva? È definitivo il fatto che prosegua il processo o che gli anni...
0: No, ormai non si può più mettere in discussione la cosa, praticamente.
2: Tornano i 100 DASPO.
0: L'unica cosa, ma lo dico sottovoce, è che forse si sono dimenticati della firma, cioè non c'è l'obbligo della firma perché non sono stati ancora in realtà ricomminati, cioè si sa che c'è questo DASPO, se tu ti presenti allo stadio ti rimbalzano, ma non è stato comunicato personalmente a tutte le persone, che è stato respinto, che c'è stato il ricorso della questura, eccetera eccetera.
2: Il ricorso immagino sarà fatto dalla procura, però posso darti la notizia anche io che ho preso proprio prima. Il procuratore capo di Firenze ascolta sempre Radio nostro e soprattutto nostro pubblico.
0: Beh, lo salutiamo. Allora,
1: Onda Ultras è la più seguita dalla procuratore capo di Firenze.
2: Hai appena ricordato che se l'avevi dimenticato.
0: Ma no, aspetta, non è che lui si è dimenticato, è la burocrazia italiana che fa sì che questo DASPO è tornato in auge, diciamo, perché hanno respinto il proscioglimento, ma a nessuno hanno ufficialmente comunicato la cosa. Cioè, si sa di fatto, se tu vai allo stadio ti rimbalzano perché dicono: no, ma guarda che tu hai il DASPO, ti dicono, no? Quindi non puoi entrare, ma nessuno ti porta via, perché ufficialmente a nessuno è stata ecco. E per fortuna in tutto questo, a causa di queste mancanze burocratiche, c'è almeno il fatto che la gente non deve più andare a firmare. Questa è già un sollievo, cioè non vai allo stadio, ma almeno non hai la domenica o la giornata rovinata anche dalla tripla firma, insomma. E poi che dire, ci sono, ma io un piccolo accenno ai laziali che stanno combattendo una loro guerra personale con Lotito, e devo dire che quest'anno sembrerebbero molto più determinati nel saltare categoricamente tutte le partite, pur essendosi abbonati, attenzione, cioè hanno fatto non hanno fatto nemmeno l'abbonamento. Praticamente la curva nord, ma anche buona parte dello stadio, sta seguendo la loro battaglia. Questa forse è una loro piccola vittoria, perché va bene, la curva boicotta, ma qui si sono trascinati gran parte di tutta la tifoseria laziale. Ci sono veramente pochissimi abbonati, lo stadio è praticamente vuoto ad ogni partita, tant'è che a Lazio-Milan c'erano 4.000 laziali, 10.000 milanisti, però seguono invece regolarmente la squadra in trasferta, quando questo gli è permesso, perché poi anche lì a volte ti vietano, come sappiamo benissimo, di presenziare in trasferta. Per cui, pur con tutta la mia antipatia nei confronti di quella tifoseria, devo dire che questa loro battaglia sta portando comunque dei risultati e sta sempre più nell'occhio del giornalismo sportivo, perché la Lazio sta anche, insomma, disputando un buon inizio campionato, è nei primi posti, e con tutti continuano a sottolineare però c'è questo cruccio di vedere lo stadio regolarmente vuoto. Poi alcuni i giornalisti non approfondiscono mai la questione, no, del perché, del per come, stanno un po' super partes e dicono però i tifosi potrebbero mettere da parte questa cosa e sostenere la squadra che ne avrebbe bisogno. E invece loro molto coerentemente finché c'è Lotito non ci vanno, insomma, allo stadio.
2: Ok, ma posso ricordare che ai tempi dell'acquisto della Lazio da parte di Lotito fu incoronato con un giro di campo in cui addirittura al vice.
0: Vabbè, ma certo, ai tempi può anche essere successo, perché speravano, non lo conoscevano ancora quale personaggio fosse, invece ora lo conoscono loro, ma lo conoscono anche altre tifoserie, perché mi pare che anche sia un altro che se non vorrei sbagliarmi, è un po' come De Laurentiis, che ha le doppie squadre, anche Lotito
2: alla Salernitana.
0: Ecco, infatti i salernitani sono altrettanto incazzati con lui, perché poi
2: per concludere l'angolo del non tafferuglio della contestazione, vorresti fare due parole su invece sulla tifoseria del Torino, che è più o meno
0: la tifoseria del Torino. Io ho assistito a Torino-Milan, sono andato il 23 agosto e loro praticamente hanno inscenato una manifestazione piuttosto partecipata contro il loro presidente
2: Lotito.
0: Non è Lotito in questo caso,
2: Cairo,
0: è Cairo, che è un personaggio che come dire, comunque ha un certo potere finanziario, è proprietario ormai delle testate tipo Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Televisioni, La Sette, che stanno andando anche piuttosto bene, dove investe e dove guadagna. Però invece nel Torino non si capisce perché continui a voler presiedere il Torino senza investire un minimo, cioè proprio tutta la tifoseria del Torino ormai, sì, c'è ancora qualcuno che dice tutto sommato ci ha presi che eravamo falliti e tutto sommato ci ha fatti ancora sopravvivere, ma ormai è inviso a tutta la tifoseria, non solo agli ultras, e gli ultras che sul finire della scorsa stagione anche loro facevano lo show, però cioè non entravano allo stadio, quest'anno presenziano senza striscioni, mettono regolarmente uno striscione contro di lui, tifano per il Toro, cioè sostengono la squadra, ma gli fanno comunque una guerra, come dire, mediatica.
2: Potremmo chiudere con un titolo giornalistico questa vicenda che riguarda il Torino,
0: sì?
2: Visto che lì è anche editore, quindi non so, sulla Rosea il titolo Cairo in viso ai piedi del Monviso.
0: Bella, beh, sì, sì, bella, bella, mi piace la rima baciata. Per finire, sottolineo proprio per gli appassionati del mondo ultras che si è messo in evidenza negli ultimi anni, si sono messi in evidenza un gruppo che sono i Torino Hooligans, che prima stavano in curva Primavera e invece hanno preso possesso finalmente di una parte della curva Maratona, cioè sono praticamente entrati in curva Maratona, sono il classico gruppo un po' casual, avvezzo agli scontri, gente d'azione, magari meno, cioè seguono il Torino sempre ovunque, gente meno avvezza a fare le belle coreografie, il tifo e così, sono più gente da scontro, e devo dire che negli ultimi anni hanno dato una prova egregia di questo tipo di aspetto, diciamo, che poi può piacere o non piacere, ma fa parte comunque dell'essere un tifoso ultras. Mentre calo un velo pietoso sulla nostra mia e tua situazione, insomma nostra di milanisti, perché sia la situazione curva che la situazione squadra sono direi pessime, e quindi questo è quanto.
2: Insomma, direi che come prima puntata male un bel angoletto del pre Tafferuglio.
1: Ma sì, il pre Tafferuglio, esattamente, che poi vedremo come si
0: dipanerà nel corso della stagione.
1: Ma intanto invece dal punto di vista dell'organizzazione del calcio italiano, Malagò è già nel pieno delirio, attraverso anche, allora, come sempre quando poi uno finisce in un ambiente un po' particolare, per non dire un po' di merda, come quello della cupola calcistica che governa questo paese, cioè la FIGC, fai fatica a starci dentro, soprattutto quando gli ingranaggi o poi i clientelismi vari sono ben rodati, non che lui sia uno, insomma, estraneo, uno di non capace di sedersi sulle poltrone e avere a che fare, però è abbastanza complicato farlo all'interno del mondo del calcio. In effetti il matrimonio è già terminato praticamente per due ragioni. C'è poi il cavillo, cioè Malagò fondamentalmente non poteva diventare presidente FIGC perché non è tesserato FIGC, ed è uno degli elementi che doveva accadere, e in realtà non è mai accaduto, e non essendo tesserato potrebbe decadere anche domani. La cosa curiosa però è che a questo punto si apre l'ipotesi di un commissariamento della FIGC, ma potrebbero fare per commissario chi? Malagò stesso
0: Malagò.
1: Che potrebbe diventare commissario della FIGC.
0: Stesso.
1: Commissario di se stesso, per poi a quel punto entrare in FIGC e a quel punto farsi eleggere o comunque tirare avanti quel commissariamento. Questa è un'ipotesi un po' assurda, ma bisogna dire che dal mese di giugno a oggi Malagò ne ha bucate un bel po', come si suol dire. C'è tutto il maxi caso, che è quello dell'allenatore dell'Italia, sì. No? Da Pirlo, passando per la coppia Leonardo Maldini fatta fuori, sì, sì. Insomma, è un bel delirio. In più ha cercato di piazzare lì gente a lui fedele, ai vertici della FIGC, la cosa non è andata ovviamente giù. In più c'è il continuo scontro con l'elemento centrale, cioè che il CONI in qualche modo, da quale lui proviene tra l'altro, in realtà essendoci stata questa sua dipartita, sia un po' troppo, già lo era prima, concentrato sull'ambito calcio, dal punto di vista anche dell'attenzione che viene data rispetto ad altri sport che invece cominciano giustamente a voler avere maggior riconoscimento. Atletica leggera, tennis, Formula 1, Formula 1 no perché non è entrato nel CONI, no. Comunque tennis, pallavolo, per esempio il volley, il basket, e la situazione insomma non è semplice da gestire, non so come andrà a finire, fatto sta che è un bel è un bel casino per Malagò, perché è arrivato come dovesse essere il salvatore della patria calcistica. In realtà non è passata nemmeno la stagione estiva e già, insomma, non è più così amato rispetto a quel più 70% di preferenze che ebbe allora. Credo che dovesse ripresentarsi oggi, non so se riprenderebbe anche dagli stessi presidenti della FIGC. Vabbè, detto dagli stessi affiliati della FIGC. Vabbè, detto questo, staremo a vedere. Pagina Malagò chiusa. E tu cosa volevi fare, Maurizio?
2: Ma io vorrei andare in pensione.
1: Ok, ma ci sei quasi? Okay. Mancano sei mesi?
2: Ma sì, più o meno.
1: Allora.
2: Tu mi hai chiesto cosa vorrei fare.
1: È un desiderio.
2: Se ritieni che io ti debba dire cosa della pensione, vorrei un tuo commento, non tanto sulla caduta di Fogata, perché
1: sì, quello capita.
2: Vorrei un tuo commento.
1: Sì. Il ciclismo, parliamo di ciclismo.
0: Oh.
2: Esatto, finalmente, e poi finiamo con la Formula 1.
1: Con la Formula 1, beh, ovviamente.
2: No,
1: sì,
2: non
1: sì.
2: Volevo solo dire, se anche a te, sì, e a questo mondo intero, è capitato che, sebbene la Vuelta, gara dove, cioè la competizione in cui così Fogaccia, fosse finita praticamente dopo la seconda. Se anche a te è capitato che una volta caduto Pogačar sia successo un po' la cosa contraria alla logica, cioè avrebbero dovuto aumentare i picchi di ascolti perché ovviamente in qualche modo si è riaperta,
1: certo,
2: la gara. Quindi sono praticamente crollati. Vorrei che tu dessi una lettura.
1: Una lettura di come ormai siamo il paese del caudillo, insomma, no? Da sempre, dello sport. Beh, ma è una spiegazione Sinner col tennis, Maurizio. È una spiegazione degli sport individuali. È così. Se tu hai il grande atleta che fa richiamo e vince parecchio.
2: Sì, però scusa, ma il Sinner di turno può perdere sempre la partita dopo. Il Pogačar aveva.
1: Stava dominando.
2: Aveva già bollinato sostanzialmente la Vuelta. Quindi. Anche le tappe di montagna non riservavano praticamente nessun tipo di emozione, c'era solo il momento di aspettare quando lui decidesse di andarsene. E invece il fatto che appunto lui scomparisse dalla Vuelta ha fatto sì che interesse.
1: No, ma questo sicuramente. Come mai, allora, come mai, secondo me, è detto, c'è una grande appeal, e secondo me ribalta un po' anche quelli che molti dicevano, no? È il nuovo Cannibale, ma sta anche stufando un po', è invincibile, questa cosa sicuramente stufa, eccetera. In realtà, non ha, come dimostra questo, non stufa affatto, ma ti dirò...
0: Il potere logora chi non ce l'ha.
1: Sì, ma ti dirò, è ormai anche questi dibattiti, no? Rispetto al fatto che uno sia più o meno simpatico o antipatico, fa un po' parte del gioco e lo rende sicuramente più attrattivo e più coinvolgente uno sport. Cioè, non è più uno sport... E segue un po' il mondo dei social, no? Ormai se viviamo in quest'epoca qua nel quale dividersi è fondamentale e addirittura bisogna arrivare agli aspetti più contraddittori e più estremi in entrambi i casi. Quindi o sei un fan di Pogačar fino all'ultimo viscerale, eccetera,
0: contro.
1: Oppure devi essere contro e trovare comunque degli elementi per andargli contro. E questo comunque ti porta in entrambi i casi a guardarti Pogačar. Magari uno tifa perché cada, non siamo nessuno perché cada, ma perché almeno perda, e altri invece tifano perché vinca. Del fatto in cui a un certo punto tu dici ok, ha perso, basta, lo spettacolo è finito per tutta questa schiera di fan e contro fan, quindi la cosa non ha più seguito, dobbiamo trovare un altro, e nell'epoca dove trovare qualcosa d'altro sul quale dividersi, trovare dibattito, sentirsi appartenere a una parte, secondo me ce ne sono a chili, quindi poi comincia.
2: Secondo te un po' la sindrome dei filistei, o con noi o
1: con noi, cioè, o contro di noi, sì, ormai
2: se vede. Nel momento in cui non ci sei più non ci interessa più.
1: Ma sì, ma è un po' anche il modo del comunicare che è andato in questa in questa direzione.
0: Ma
1: Maurizio,
0: su tutto, non solo nello sport.
1: Nello sport, ma anche su tutto. Cioè, o stai con uno o stai con l'altro e punto, basta, chiuso. Non è che puoi metterti dall'esterno. Cioè, sono pochissimi, credo, che guardino il ciclismo con l'idea di guardare una corsa ciclistica e domandarsi il gesto atletico.
0: È la fine della democrazia cristiana, in pratica.
1: Sì, che stavano, che stavano lì. Potrebbe anche essere vista così. Ma secondo me è anche la fine un po' della cultura intelligente delle cose. Cioè, le cose ogni tanto vanno anche osservate in quanto tali, non per forza partecipate. Certo. No? Poi è bello partecipare alle cose, essere partecipi, eccetera. Però ogni tanto che la cosa, insomma, venga vista con una... in una chiave abbastanza disincantata, esterna, anche solo per il gusto. Nello sport è questo il bello del gesto atletico, come no, quando durante le Olimpiadi, però pensaci che tu Pozzi ci dici sempre, no? Quando sì, guardo sì. Le Olimpiadi, le guardo qualsiasi sport eccetera, però devi trovare da tifare per qualcuno alla fine.
0: Sì, per questo no? Però non è che mi schiero contro gli altri, cioè tifo per quelli, quelli della mia nazione, così, poi, per un senso di appartenenza.
1: Non dici sul coreano di merda.
0: No, ma assolutamente no, anzi, se poi vedo un altro
1: invece,
0: che brilla, riconosco.
1: Oggi, un po' più questo, no, insomma, bisogna avere un senso
0: nel calcio, sì, però,
1: un senso d'appartenenza, un noi e loro, no, un'esclusione che ci porta
0: nel
1: poi.
0: Calcio per me è giusto
1: nel calcio, sì, però, nel calcio sì esiste solo un colore.
0: No, assolutamente.
1: Caro Maurizio, questa è la mia analisi da, da sociologica alla bar. Tu ne hai un'altra da proporre?
2: No, beh, il passaggio che più mi avete, diciamo, interessato è quello che effettivamente non è solo lo sport, ma ormai è tutto un nemico, e una contrapposizione forte in tutto. Non ci sono le vie di mezzo, ma non perché non esistano, ma perché non si leggono le sfumature, e ci si deve sempre schierare. E devo dire che anche l'affermazione iniziale riferita al caudillo, ormai l'elemento pubblicista, visto che è caduto durante la volta di Spagna,
1: esatto,
2: che ha anche il suo peso, certo, perché effettivamente cosa che diceva Eric Fromm, cioè abbiamo sempre bisogno di un qualcuno che in qualche modo ci indichi la strada, e non importa se questa è sbagliata, è meglio un capo che sbaglia che uno che non decida, insomma, e quindi alla fine tutto fa brodo, ed effettivamente la vostra spiegazione che avete dato in combutta, vi siete dati, fatto bordoni uno all'altro, mi ha convinto.
1: Ah, caro Maurizio, bene, che dire?
2: Insomma, tirando le somme, avremo però ancora due grossi appuntamenti, uno che sarà tantissimo, che sia ricordato, due grossi appuntamenti, che sono il mondiale,
1: certo,
2: che si correrà a Montreal in un circuito che aveva più volte dominato Pogacar, anche aveva fatto vincere, mi pare, Del Toro l'ultima occasione, ma aveva stato dominato Pogacar, quindi era l'occasione per dare ancora al Corriere Sloveno per un'altra volta la maglia ridata, sarebbe la forza di fila, non la potrà fare. Ma attenzione, c'è anche il Giro di Lombardia, che è per più che possi, ovviamente, io immagino, punterà
0: Ah, sì, certo.
2: Il Giro di Lombardia, che è la classica di fine stagione, quella che già Pogacar aveva vinto, se non sbaglio, 4 volte di fila, e voleva fare il record dei record, anche in quella, e quindi diventano in todo modo due gare aperte a una serie di protagonisti. Sono tantissimi in questo ciclismo, che è un'epoca super florida per quanto riguarda fuori classe nel ciclismo, ma che non hanno quello che alla fine si è sempre imposto negli ultimi anni come il padrone assoluto, almeno nei pronostici di ogni tipo di gara.
1: Sì, bene, ottimo. Che dire, 15.05, noi, ma che come prima puntata abbiamo un anticipo di 10 minuti, ma non è che possiamo, dobbiamo per forza star qui a diventare
2: no,
1: scemi.
2: Potremmo star qui anche una decina di ore. Allora, vado all'aneddoto.
1: Oh, grazie.
0: Oh, bravo.
2: Così vi do adesso, anche gli ascoltatori, soprattutto gli ascoltatori, non vedano loro.

0: inserirmi due aneddoti in uno, perché quando li ho sentiti dalla mia sede, mi sono subito ricordato che io, a mia veneranda età, mi ricordavo delle corse fatte lì e mi aveva colpito il fatto che lui corresse con un numero zero. Non so, e voi forse questo particolare non ve lo ricordate.
1: No.
0: Mi correva con il numero zero. E allora sono andato a cercare perché lui decidesse di correre con il numero zero. Ho scoperto una cosa abbastanza singolare, che però poi decise non fosse la cosa più singolare nell'aneddoto di Formula 1. La cosa singolare rispetto al numero è che siccome nel 92 e 93 i vincitori del campionato del mondo, mi pare fossero Mansell e Prost, decido poi uno di abbandonare il GP e l'altro di cambiare scuderia, chi corse nella Williams, quindi in quel caso c'era De Molini, non poteva più avere il numero perché spettava di diritto al vincitore del campionato mondiale. Quindi la Williams, che aveva vinto la classifica di costruttori dell'anno prima, aveva sì il diritto di aveva il diritto di essere la vincitrice appunto per classifica, ma non poteva avere il numero uno perché il numero uno era legato al corridore. E allora lui decise di proporsi con il numero zero, tanto perché Ayrton Senna fosse in quella Williams con il numero due. Quindi noi avevamo per due anni De Molini con il numero zero, e questa è una particolarità che solo dopo tanti e tanti anni sono riuscito a spiegarmi, proprio perché oggi ho fatto una ricerca, anzi questa notte una ricerca approfondita, capirete, su questo caso. Ma cosa succede? Che mentre leggo di questa cosa mi scappa l'occhio su quella che è un po' la biografia di De Molini, e non sapevo che lui, prima di fare il corridore, avesse un gruppo punk, perché lui era, si dice, un ottimo chitarrista, tanto che dopo la fine del campionato del mondo, quando Mario smise di correre, suonò addirittura in un concerto per i Def Leppard e anche in alcune scrittori di George Harrison, e scoprì che prima di fare pilota professionista a tutti gli effetti aveva un gruppo punk. Chi sapete come si chiamava?
1: No.
0: Di, attenzione, di Hitler Sex Hormones. Che sono rimasto ovviamente interdetto, e ho
1: Hitler Sex Hormones, quindi gli ormoni sexy di Hitler, gli ormoni sessuali di Hitler.
0: Esatto, e allora ovviamente lì è scaturito per l'ennesima volta l'interesse per capire cosa potesse partorire un uomo del genere, e ho scoperto che durante la seconda guerra mondiale i servizi segreti inglesi, senza poi mai metterli in pratica, avevano escogitato riuscendo poi a farlo, avevano escogitato non tanto avvelenare Hitler, perché aveva una serie di assediatori e assediatrici che assediavano tutto quello
1: che c'è
0: prima.
1: Un film famoso,
0: esatto,
1: andato in onda da poco,
0: invece avevano uomini che erano evidentemente entrati in contatto con gente molto vicina a Hitler, ma cercare mettere nel cibo degli ormoni femminili, pensate, perché che avrebbero quindi, secondo subito,
1: ridotto l'aggressività, certo, probabilmente. Sì.
0: Esattamente, e addirittura il riferimento a questa riduzione dell'aggressività era perché la sorella Paola Hitler era conosciuta come una donna molto mite. Quindi,
1: scusami, molto?
0: Mite. Molto mite. Molto
1: mite, ok.
0: Sai
1: che non sapevo, non ricordavo che avesse una sorella, non avevo mai fatto sta cosa.
0: E Paola, mi pare si chiamava, e addirittura quindi il piano era proprio chiamato in codice di Hitler Sex Hormones, e da cui il gruppo punk, pensate, che diede il nome alla formazione appunto guidata da De Molini, poi futuro campione del mondo di Formula 1. Questa è una chicca.
1: Sì. Sono notizie che non conoscevamo, che non conoscevo, quantomeno, non so, Manuel.
0: Piacerebbe

0: Che cosa deve dire Manuel di tutto questo?
1: Non so, era il corrente di questa cosa? Ah, lo sapeva già. Cazzo, la fa, tu devi vedere come ha scosso la testolina in su e in giù, come dire, ma sì, che notizie vuoi che siano queste? Lo so da una vita, niente di nuovo.
0: No, non voglio assolutamente.
2: Niente di nuovo sul fronte occidentale.
0: No. Anzi, io ritengo molto interessante. Soprattutto a me piace l'esposizione, come muro c'è.
1: È meraviglioso stare ad ascoltarlo tutto il giorno.
0: Esatto, però nel frattempo adesso, scusate, ma posso dire che non solo questo, ma buongiorno Manuel, vi sto ascoltando, bentornati. Ma il 18 Pozzi era in festa? Sì, a questo punto sì, Katia era in festa, come sto io? Poi chiede, come sto io? Bene, dai, un po' raffreddato, cambio di stagione, ma ci rifaremo.
2: Quindi praticamente...
0: Katia, la nostra unica ascoltatrice, scusa, devi coccolarla.
1: È vero. È vero, avremmo dovuto incontrarci, Katia. Io avevo scordato, ammetto che avevo scordato questa...
2: Io te l'ho detto.
1: No, tu non me l'hai detto, sennò la prima cosa che avrei pensato è dov'è Katia e te l'avrei fatta chiamare.
0: Esatto. E invece, no, comunque, lei dice...
1: Ma c'era?
0: E infatti dovevate...
1: Non era la...
0: Dovevate conoscervi, non mi hai conosciuto.
1: Non era gli stand, quelli particolari.
0: Quelli particolari.
2: No, io...
0: Era la sfilata.
1: La sfilata c'era, bravo, è vero. La sfilata.
2: La sfilata era lì.
0: Era il 18.
2: Poi quando tutti i servizi...
0: Era il 18.
1: Quella sera lì proprio.
0: Sì.
2: Però la sera poi a fine concerto che siamo stati lì, io posso parlare che...
0: Sì?
2: Davanti al palco, io sono andato a vedere, ma in quel momento proprio Katia non c'era, mi ricordo.
1: Ci hai provato comunque.
2: Anche tu ci avresti provato con Katia, ma io ho provato a farvi incontrare. La cena
0: non
2: per
0: ce l'avete fatta e non è andata. Tutto rimandato,
1: destino
0: tutto
1: rimandato
0: di un anno.
1: Incontro.
0: Tutto rimandato di un anno. Rifaremo l'anno prossimo.
1: Se una volta Katia volesse comunque venirci a trovare qua in. Nello studio, ovviamente.
0: E poi ci domanda come mai non abbiamo portato Pozzi alla sfilata, Katia.
1: Ah, anche.
0: Puro, perché non hai portato Pozzi alla sfilata?
2: Perché non servivano
0: Arlecchini. Non servivano
2: perché
0: più.
2: Perché era vestito come
0: che a questo punto passerà in radio a conoscerti.
1: Faremo
0: la carrambata qui in diretta. Un bel giorno della prossima settimana. Noi adesso ci salutiamo. Ce ne andiamo.
2: Che bello.
1: Bella, la più bella sigla della storia della radiofonia questa.
0: Ci salutiamo. Ci risentiamo prestissimo. Voi continuate a fare i bravi.
1: Ah, certo.
0: E basta, avete qualcosa da aggiungere?
1: Sì, che devo andare in un posto che veramente è impensabile in questo momento.
0: E qual è?
1: Lo sapete dov'è? Niardo.
0: Vai a Niardo.
1: Certo, in Alta Val Camonica, credo sia dalle parti di Incudine, quei posti
0: bello,
1: del cazzo
0: qua dietro
1: lì.
0: L'angolo, è un bel viaggetto, c'è la tua bella oretta andare a Niardo.
1: Più l'altra oretta e mezza, poi tornare
0: a Milano. Esatto. Bene, in giro le prossime 3 ore. Allora, è meglio che riparti, anche perché poi quando è l'orario della sera lì a tornare giù,
1: Peglierai
0: la coda.
1: Tra una baita e l'altra.
0: Bravissimo.
2: Ragazzi, scusate, così ci chiudiamo. Cosa c'è poi,
0: Penelope? No, c'è più da un po' di anni.
2: No. Vabbè.
0: Neanche Serendipo.
1: Neanche Serendipo.
2: Serendipo, vabbè. Allora, ricordo che giovedì sarò uscito, perché venerdì verrò operato. E quindi, in attesa di fare la fine di Muzio Scivola, venerdì farò un presentino a voi due che sgranocchieremo insieme.
0: Oh, bene.
1: Bene,
0: sarà bellissimo. Allora, ciao Maurizio, buona operazione. No, vabbè, ci vediamo. Ciao.
1: L'operazione Murale, la famosa operazione Murale.
0: Sì.
2: Operazione
0: Muro.
1: Ci sono i servizi segreti dietro.
0: E anche di più. Ciao.
1: Ciao.
0: Dietro tutto. Esatto.
1: Ciao.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siamo Gatti, la trasmissione per i bambini e le bambine ricomincia! Quando? Domenica 20 settembre. A che ora? Dalle 9.30 alle 10.30 ogni domenica. Con chi? Con Elena e tutti i gattini e gattine che verranno in studio. E che si fa? Si ascoltano fiabe, storie, racconti, approfondimenti scientifici, consigli di lettura, rubriche varie, si ascolta musica e ci saranno gli indovinelli della Pantera Rosa a cui potrete rispondere in diretta. Vi aspettiamo, all'ascolto. Ciao, miau!

0: ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Sono le 16 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo giovedì 17 di settembre. Continua a volare la prezza del carburante in Italia nonostante l'annuncio del micro sconticino a scalare fatto ieri dalla Meloni che, con lo sguardo già rivolto alle prossime elezioni 2027, ha anche annunciato la cancellazione per un anno del bollo auto. E oggi la campagna elettorale permanente prende anche la via previdenziale. Via dal lavoro a 64 anni, ma con il calcolo della pensione interamente con il metodo contributivo, abbassando così pesantemente la soglia d'importo per gran parte dei lavoratori, in particolar modo quelli dipendenti. È quanto ha annunciato oggi il sottosegretario al lavoro Durigona, che per l'anno prossimo stima 80.000 usciti dal posto di lavoro. Questa è la situazione in Italia, mentre a livello internazionale tiene manco ancora quanto accaduto ieri a Gaza con il crollo di un edificio bombardato precedentemente dagli israeliani. Il bilancio ufficiale per ora è ancora di 21 morti e 12 bambini fra le vittime. Dentro l'edificio però c'erano almeno 100 persone. Si continua a scavare, una ricerca però denuncia la protezione civile palestinese resa quasi impossibile dalla mancanza di mezzi e di energia stante il perdurare del blocco israeliano. Israele che continua a colpire anche in Libano, diversi raid sulle cittadine meridionali di Al-Mansur e di Majed Zaun, al momento sono 2 le vittime, il tutto mentre lo stesso Libano celebra il 44esimo anniversario del massacro di Sabra e Shatila in Libano fra il 16 e il 18 di settembre dell'82. Parliamo di migranti, interrogazione parlamentare del vice capogruppo di AVS alla Camera Marco Grimaldi dopo le perquisizioni ieri contro 23 medici e mediche nell'ambito di un'inchiesta con la pesante accusa di associazione a delinquere. La vicenda, quella riguarda i certificati usciti in particolare dall'ospedale di Ravenna per impedire la deportazione dei migranti nei lager di Stato chiamati CPR. Ancora sulla fronte dei migranti, ennesimo sgombro al Porto Vecchio di Trieste, 100 le persone che avevano trovato temporanea dimora all'interno della pensilina che sono state sgomberate. Una 50ina arrivano da altre città dove hanno appuntamento nelle rispettive questure, una 30ina invece sono locati a Trieste. Per tutti nessun tetto sotto il quale mettere la testa da questa notte. Pagina giudiziaria, oltre 22.000 video, 34.000 immagini di materiale pedopornografico sono stati sequestrati oggi dalla DDA di Roma, 17 le persone che sono state arrestate, il tutto mentre la Commissione europea ha oggi adottato il cosiddetto KICS Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. Andiamo nell'est Europa, 18 feriti nei raid a Kiev che hanno colpito diversi edifici residenziali e distributori di benzina. Mosca poi rivendica di aver colpito i ponti sul fiume Dnester in Ucraina che vengono utilizzati, dice Mosca, per i carichi militari dalla Romania, dal porto di Izmail. Andiamo poi nei Balcani, scontri per tutta la notte davanti alla missione europea Eulex a Pristina dopo la condanna ieri all'AIA 25 anni di carcere dell'ex presidente kosovaro, ex leader dell'UCK Hashim Thaçi, con l'accusa di crimini di guerra. Ci spostiamo invece lungo l'asse euroatlantico con l'alta tensione fra Trump e Canada ed Unione Europea che decidono di siglare un accordo per rendere Ottawa membro associato dell'Unione. Trump fa sapere: per noi questo è un atto ostile, il tutto mentre dentro il paese si avvicinano le elezioni di midterm di novembre, su cui Trump deve fare i fronti anche per un'altra vicenda, la decisione cioè della Banca Centrale statunitense di rialzare i tassi di interesse dopo 3 anni, proprio quello che Trump ha provato a scongiurare per mesi, cacciando anche il precedente governatore della stessa Fed, Jerome Powell. 16:05 minuti è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto che torna alle ore 17:20, 19:20. Una breve spot non commerciale, poi arriva a Bara Onda d'Urto con Luciano Cianotti, Cataforelli, già pronto i controlli in studio Viola. Yeah.
2: Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1.400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondo visione, con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.

Programma va in onda dal lunedì al sabato dai microfoni di Radio Onda d'Urto, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20, mentre il sabato dalle 14:30 alle 15:30. Iniziamo subito con una local band, non proprio local in quanto bresciana, ma local in quanto italiana. Loro sono The Slarmes, l'abbiamo visto in azione anche in Tenda Blu, la scorsa edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Dal loro nuovissimo lavoro Total Mess noi ascolteremo Punching Bag, dopodiché ultimo singolo anche per gli Slipknot Arsenal, From First to Last, They Say Your Ghost Was a Promise.

E dunque, From First to Last, band originaria della Florida, si forma nei primi anni 2000, poi attraverso gli anni aiuta a ridefinire i confini di quello che è stato un tempo l'emo core e il post-hardcore, che sembra aver ritrovato una nuova linfa vitale negli ultimi anni. Stesso discorso vale per i South Sin, anche se un po' più recenti, ci propongono Just to be Honest.

Lasciamo dunque la band della Florida, attiva anch'essa dai primi anni 2000, e cambiamo completamente registro. Lui è Mold, fa dell'elettronica, questo è il suo ultimo singolo, Float. Dopodiché è in Italia con Al Castellana e Willy Peyote, la loro Funky Consolation, per poi ritornare in California dalle Linda Lindas, dal loro album Gotta Get Out. Ci andremo ad ascoltare Break, per poi proseguire con Karen Dio e la sua Euphoria.

E lasciatele Linda Lindas dalla California, dal loro ultimo lavoro Gotta Get Out. Abbiamo stato Break, Euphoria, Karen Dio. Dopodiché gli Offspring fanno uscire un singolo in digitale che va a omaggiare così Ramones, la loro I Wanna Be Sedated. Dopodiché andiamo con un po' di stoner con i Clutch e la loro The Drifter Returns.

Lasciamo dunque i Clutch, loro stoner metal, e ritorniamo in Italia per un poker di canzoni. Iniziamo con Baltimora, ritorna a Baltimora e qui con un featuring di Emma Nolde confezionano un brano dal titolo Maltempo. Dopodiché Rosita Brucoli e Giulia May con Pubblicità e Francamente con 5 di Mattina.

Accendi la TV, non sembri più tu. Hai gli occhi blu, no, non parli più. Cosa ha tirato la tua attenzione? Una melodia sembra già familiare.

Abbiamo lasciato francamente, ci siamo spostati a Brescia con Leif Barauno e Aleka, dal loro Area Cani andremo ad ascoltare Allucinazione Collettiva, dopodiché ritorna una delle band più interessanti degli anni 80 inglesi, i Dexvini Runners, con un album dal titolo Love, è uscito esattamente in questi giorni, è uscito esattamente i primi di settembre. Andiamo ad ascoltarci poi My Life in England Part 1, dopodiché ci spostiamo in Scozia con i Redivivi Rezillos, ben seminale del 77 inglese e scozzese, per meglio dire, come loro vogliono essere ricordati, band che è tuttora in attività e che fa uscire questo singolo dal titolo Cranium. Dopodiché andiamo negli Stati Uniti, alziamo la temperatura con i Rise Against e la loro Katy Bar The Door.

E dunque Red Zillos che tornano con un ultimo singolo, Cranion, dopo aver fatto anche un album dal titolo Zero intorno al 2010. Una band che si forma in Scozia nel 1976, adotta un'estetica più glam che punk, ma vengono anche loro buttati sul carrozzone del punk, che così comincia a muoversi nel 1977. Poi da Red Zillos diventano The Revillos, cambiano la musica, fanno un fanno una svolta un po' più rock and roll, celebrano il loro singolo She Fall in Love with the Monster Man. Dopodiché, come tanti gruppi nati in quegli anni, sarà il 76-77, tornano in attività e sono tuttora presenti sui palchi inglesi. Infatti sono il 9 a Nottingham e il 10 a Londra. Andiamo negli Stati Uniti, lo facciamo i Comeback Kid dal loro Choosing Hell, ascoltiamo appunto Choosing Hell, dopodiché The Molotovs con Urbia.

E dunque i Molotov, band inglese, sono un duo inglese in effetti che sta raccogliendo un discreto successo, sono a dire, li considerano un incrocio fra del punk rock e il Britpop. Suonano questa sera a Leeds e domani da qualche altra parte in Inghilterra. Allora noi andiamo avanti e torniamo in Italia, lo facciamo con Laila Alabash e dal suo lavoro Tempo andiamo ad ascoltarci Fumantina, dopodiché Mannarino da Primo Amore, noi ascoltiamo Per un po' d'amore e Lili Refrain con la sua Exuvia. Sono le 17.06, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto e più precisamente di Bar Onda d'Urto, contenitore pomeridiano musicale che va in onda dal lunedì al sabato. Ricordo dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17.20, mentre il sabato dalle 14.30 alle 15.30.

Lasciamo dunque Lily Refrain dal suo album Nagalight. Abbiamo ascoltato Exuvia, andiamo con Easy Street, loro sono qui, no Stone Age.

Lasciamo qui uno Stone Age, usciti qui con questo singolo che comprende ben tre brani e andremo ad ascoltare in seguito anche gli altri due, uno l'avevamo già fatto, e andiamo a quello che è l'ultimo brano a nostra disposizione, ce lo fa ascoltare Tom Morello insieme a suo figlio Roman Morello. Il brano è Day Tonight, ricordo che tra qualche minuto ritorno all'informazione Radio Onda d'Urto con le notizie in breve del Radio Giornale Flash.

0: sono Awa e siete su Radio Onda d'Urto.
1: Minuti, Radio Onda d'Urto, il nostro giornale Radio Flash con le notizie di questo giovedì 17 di settembre. All'Assemblea Generale dell'ONU il segretario Guterres torna ad invocare un reale cessate il fuoco a Gaza, parole però al vento, visto che solamente oggi sono 5 le persone ammazzate dagli israeliani. Si continua poi a scavare, nonostante la mancanza di mezzi e di carburante, sotto l'edificio crollato 2 notti fa. Per ora le vittime sono 21, sotto le macerie però vi sarebbero almeno 80 persone. Andiamo in Libano, paese che oggi ricorda il 44esimo anniversario dal massacro di Sabra e Shatila. Tel Aviv celebra a modo proprio l'accaduto, colpendo ripetutamente al sud del paese, ma anche l'interno della città costiera di Tiro. In Yemen invece assistiamo al tentativo di controffensiva delle forze lealiste con i sauditi contro gli Houthi. 5 morti oggi negli scontri attorno alla cittadina di Taiz, che si trova a ridosso della zona costiera affacciata sullo stretto di Bab el Mandeb da alcuni giorni, in mano agli stessi Houthi, che replicano ai raid sauditi colpendo strutture petrolifere della Aramco, ma anche dintorni della città della Mecca. C'è almeno una vittima. Il caos in Medio Oriente è una delle concause, forse la principale, della fiammata continua dei prezzi energetici. Per l'Italia questo vuol dire soprattutto la crescita esponenziale continua di benzina e diesel. A pochissimo servono i microtagli delle accise, prolungati, seppure ridotti, nelle scorse ore dal Consiglio dei Ministri. La Meloni in difficoltà prova ad uscirsene con una trovata alla Berlusconi: la sospensione per un anno del bollo auto. Si tratta dell'anno, il 2027, che guarda caso porterà il paese al voto. Sempre in questa logica va letta la ventilata possibilità di lasciare il lavoro a 64 anni, anche se con un calcolo della pensione interamente con il contributivo, fatto questo che abbassa pesantemente gli importi. L'intervento è allo studio del governo, ha fatto sapere oggi il sottosegretario al lavoro Durigona. Costo 1,5 miliardi di euro all'anno. Parliamo invece di migranti con l'interrogazione parlamentare da parte di AVS, in particolare con Marco Grimaldi a Piantedosi, dopo le perquisizioni a tappeto a 23 fra mediche e medici ieri, colpiti nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i certificati sanitari che avevano impedito ad alcuni migranti di finire nei CPR. Per alcuni di questi medici e mediche l'accusa è quella di associazione a delinquere. Crisi climatica: sono oltre 8.000 i morti direttamente attribuibili alle ondate di caldo in Francia, la stima arriva dalla stessa sanità pubblica francese. Le prime vittime si sono registrate addirittura il 20 di maggio. I dati forniti fanno dell'estate 2026 la più letale da quella del 2003. E la crisi climatica non ha solamente costi nei termini di vite umane, ma anche di qualità della vita per il deteriorarsi delle condizioni climatiche ed antienergetiche. Ne sanno qualcosa in queste ore i pescatori francesi, che stanno bloccando diversi porti del Mediterraneo, oltre alla grande raffineria di Frontignana. La protesta riguarda le loro condizioni di lavoro, i margini di guadagno sempre più bassi, in particolare per il continuo aumento dei costi del carburante. In Francia, il prossimo 29 di settembre, l'intersindacale ha convocato uno sciopero generale. Andiamo in Svezia: dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, arrivano i risultati definitivi delle elezioni politiche che confermano il ribaltone e la vittoria del centro-sinistra, 176 seggi contro i 173 della destra al potere fino ad oggi. Ora quindi la ex premier, la socialdemocratica Andersson, proverà a formare un governo. Oltre ai socialdemocratici, dentro dovrebbe esserci il partito della sinistra, passato da 24 a 30 seggi, il partito di centro e i Verdi. Da ultimo andiamo nei Balcani con i duri scontri durati tutta la notte davanti alla sede dell'EULEX, che è la missione europea in Kosovo, a Pristina, a seguito della condanna all'AIA dell'ex presidente ed ex leader dell'UCK Hashim Thaçi, 25 anni di carcere per crimini di guerra. La sede della missione ONU è stata bersagliata a lungo dal lancio di oggetti, petardi e di sassi. Questa sera annunciate nuove manifestazioni di piazza sia a Pristina che nelle altre grandi città del Kosovo. 17:26 minuti in questo istante, è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle 19:20 minuti.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 17 settembre. Make Aching Great Again è la rassegna della Club Baita che si ritrova al centro sociale Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. La rassegna si pone in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo, fruizione, uso ed abuso delle tecnologie all'interno della nostra società. Ad ogni incontro una persona diversa parlerà di temi legati a privacy, sicurezza, anonimato, tracciamento, sistemi autonomi, DIY e gaming. Il primo incontro è fissato per quest'oggi, giovedì 17 settembre alle ore 20:30. Si parlerà di come liberare i dati e di esperimenti di interoperabilità antagonista per rispondere alle piattaforme monopolistiche. Ospiti Claudio Agosti, detto Vecna, hacker autodidatta della fine degli anni 90, transitato dalla computer security ai diritti umani digitali, cofondatore di AI Forensics, River Sync Works, Hermes Center. Segue rinfresco. Tutto questo per il primo appuntamento con A Club Baita, questo giovedì, quest'oggi, 17 settembre, ore 20:30, Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. E per quanto riguarda sempre il Magazzino 47, vi ricordiamo che domani, venerdì 18 settembre, riapre il mercato 47 con i suoi prodotti biologici, naturali, dell'agricoltura contadina. Si terrà poi tutti i venerdì a partire dalle 15:30 e fino alle 19. Il mercato 47, al Magazzino 47, ogni venerdì, a partire dalle 15:30 in via Industriale 10 a Brescia. Infine, sempre per l'attività del Magazzino 47, vi ricordiamo che l'Eno Libreria riaprirà con il suo aperitivo del venerdì e i libri di case editrici indipendenti il prossimo venerdì 2 di ottobre. Il coordinamento Palestina di Brescia ha indetto il corteo per la Palestina questo sabato 26 di settembre contro il genocidio, la pulizia etnica, il DDL 1004, l'adesione all'IRA del comune di Brescia, boicottiamo Israele. L'appuntamento con il corteo per la Palestina è questo sabato alle ore 15, metro San Faustino, Brescia. Ricordiamo l'aperitivo per volontari volontarie dello stand Vege da Zanzanù della festa di Radio Onda d'Urto. L'aperitivo non è aperto solo a volontari e volontarie, ma a tutte e a tutti. Sarà chiaramente in stile vegano, lo stile di Zanzanù. L'appuntamento è per domani, venerdì 18 di agosto, a partire dalle ore 19, presso la Casa dei Popoli Thomas Sankara di via Bagatta 7 a Desenzano del Garda. Vediamo gli appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film La Riserva alle ore 19. Il film Marco Bellocchio, La porta della realtà, alle ore 19:15. Il film Un mondo meraviglioso, alle ore 20:30. E infine il film Las Corrientes, alle ore 21, Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Chiudiamo ricordandovi che continua la festa in rosso di Grumello del Monte al Palafeste di via Kennedy 70, siamo in provincia di Bergamo. Oggi l'incontro alle ore 21 intitolato Inceneritore di Montello, aeroporto di Orio al Serio, la città diffusa tra inquinamento, speculazione e cementificazione. Parteciperanno Eugenio Beccalli del Comitato Aria Pulita e consigliere comunale di Montello, Francesco Chiodelli, docente di geografia economica e politica all'Università di Trento e Francesco Macario, urbanista. Tutto questo insieme a stand enogastronomici, cucina prezzi popolari e musica, si terrà a Grumello del Monte al Palafesta, la festa del partito della Rifondazione Comunista della provincia di Bergamo. Continuerà poi fino al 20 di settembre. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radioondadurto.org.
3: Come coordinamento Palestina di Brescia torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano, sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1.400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione, con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla

Siamo Gatti, la trasmissione per i bambini e le bambine ricomincia! Quando? Domenica 20 settembre. A che ora? Dalle 9.30 alle 10.30 ogni domenica. Con chi? Con Elena e tutti i gattini e gattine che verranno in studio. E che si fa? Si ascoltano fiabe, storie, racconti, approfondimenti scientifici, consigli di lettura, rubriche varie, si ascolta musica e ci saranno gli indovinelli della Pantera Rosa a cui potrete rispondere in diretta. Vi aspettiamo, all'ascolto. Ciao, miau!

0: tracce, la grande musica di tutti i tempi e senza tempo, la potrete ascoltare ogni mercoledì dalle 21 alle 23 da Radio Onda d'Urto. Io vi aspetto, sono Ugo Buizza e da molto tempo vi tengo compagnia. Non mancate!
1: Radio Onda d'Urto, sono le 17.35 ed è il momento dello spazio approfondimenti di questo giovedì pomeriggio 17 di settembre. Un pomeriggio di approfondimento che apriremo guardando all'Europa. Inizieremo andando in Francia, dove è esplosa la protesta dei pescatori per il caro carburante, in un contesto già di crisi sociale grave che vedrà il 29 settembre uno sciopero generale indetto dall'intersindacale. Ne abbiamo parlato con Vladimir Niedu del Movimento Popolare per la Salute e della France Insoumise. Lo ascolteremo. Ci sposteremo quindi in Svezia, dove ha vinto il centro-sinistra guidato dalla socialdemocratica Magdalena Andersson, ma è una vittoria di misura a cui si apre ora la sfida del formare un governo, una coalizione di governo. Ascolteremo in questo caso l'analisi di Roberto Pietro Bon, giornalista, esperto di Scandinavia e collaboratore de Il Manifesto. Ci sposteremo quindi in Medio Oriente e guarderemo più da vicino la realtà del Libano per parlare di una ricorrenza. Sono infatti passati 44 anni dal massacro di Shabra e Shatila avvenuto tra il 16 e il 18 settembre del 1982. Per ricordarlo, la delegazione del Comitato per non dimenticare Shabra e Shatila è partita domenica per Beirut e fino al 20 settembre visiterà alcuni dei campi in cui vivono fin dal 1948 e in condizioni sempre più disumane i palestinesi profughi. La delegazione parteciperà quindi il 18 settembre alla manifestazione che ogni anno ricorda la strage di palestinesi. Ascolteremo l'intervista realizzata da Pagina Esteri a Flavio Novara, che guida la delegazione, che è stato intervistato qualche giorno fa quando era ancora a Beirut. Torneremo quindi in Italia per parlare di migranti e CPR. L'interrogazione parlamentare, infatti, da parte del vice capogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi, sul caso delle perquisizioni nei confronti dei 23 medici e delle indagini con l'accusa di associazione a delinquere per uno di questi e altri dottori di Ravenna, già indagati per una precedente operazione di pulizia e magistratura. L'accusa nei loro confronti è quella di aver redatto certificati che hanno impedito di fatto la deportazione di migranti nei lager di Stato, chiamati appunto CPR. Prendendo il caso della dottoressa Di Biella, che si è vista piombare in casa durante la notte la polizia per una perquisizione, il senatore di AVS ha chiesto a questo punto al ministro degli interni e della salute delle citazioni su quanto è accaduto. Ascolteremo proprio la sua testimonianza. Infine ci collegheremo con Dario Selleri per presentare Fare pace con l'ambiente, un'iniziativa che si svolgerà presso il parco Gino Vaia di Leno sabato 19 settembre dalle 10 alle 19, una intera giornata dedicata alla pace, all'ambiente, alla sostenibilità e alla partecipazione. E alle 18.45 invece tornerà puntuale il consueto appuntamento con la cassetta degli attrezzi e nello specifico per la serata sarà la trasmissione Radio Africa. Sarà una puntata interamente dedicata alla Repubblica Democratica del Congo, che vedrà vari ospiti di cui parleremo più avanti. Iniziamo quindi questo lungo pomeriggio di approfondimenti andando, come abbiamo anticipato, in Francia e ascoltando quanto ci racconta su questa protesta dei pescatori che è scoppiata a causa del caro carburante su uno scenario già molto aggravato da una crisi sociale profonda. Ascoltiamo Vladimir Niedu.
2: In collegamento da Lille, Francia, con Vladimir Niedu del Movimento Popolare per la Salute e della France Insoumise. Buona giornata, Vladimir.
3: Buona giornata, Radio Onda d'Urto.
2: Esplode la protesta dei pescatori francesi contro il caro carburante. A te la parola per spiegare bene motivazioni e rivendicazioni di questi lavoratori, insomma, di questi pescatori.
3: Sì, allora la motivazione principale, diciamo, è il prezzo del come, non so come si dice in italiano, gasolina, del gasolio,
2: del gasolio
3: in francese,
2: gasolio,
3: gasolio,
2: sì.
3: Del gasolio è la principale, perché i pescatori dicono che il prezzo del gasolio fa la metà del prezzo di un'uscita in mare per andare a pescare, e dunque vanno tutti a chiudere se continua la situazione così, e dunque richiedono immediatamente che il governo blocchi i prezzi a 0,80 euro il gasolio immediatamente. E c'è stata una negoziazione oggi che non ha che non ha dato soddisfazione, e dunque tutti i pescatori della zona di fronte al Mediterraneo in Francia adesso stanno mobilizzandosi, particolarmente nei porti di Sète, di Frontignan, di Fos-sur-Mer, di Nizza, di Gros-du-Roi, e penso che domani assisteremo all'estensione a Marsiglia e a Tolone, non so come si dice in italiano. Dunque, hanno già annunciato riconduzioni dei bloccaggi, del sciopero. Domani anche annunciata che vengono gli agricoltori questo venerdì, anche loro, a rinforzare il movimento dei pescatori. Allora possiamo dire che le conseguenze in questo momento sono immense in Francia, perché il contesto ci sta per mobilizzazioni sociali abbastanza importanti. Oltre il bloccaggio, la paralisia dei porti, c'è la paralisia dei trasporti marittimi che stanno organizzando i pescatori. Per esempio a Nizza il Corsica Ferries è bloccato, si deve passare per l'Italia per raggiungere la Corsica, non c'è più pesce nei negozi, la logistica energetica, dunque i siti di trasformazione del petrolio, per esempio a Fos-sur-Mer, vicino a Marsiglia, sono anche loro bloccati, dunque, e questo venerdì, come lo dicevo, vengono in aiuto gli agricoltori. Dunque le forze dell'ordine, il governo ha deciso di mettere allerta massima sulle forze dell'ordine domani, e possiamo dire che tutto quello sta succedendo in un contesto dove abbiamo in Francia una crisi generale, no? Oltre il prezzo dei carburanti, che è molto molto pesante in Francia, c'è il rilancio dell'inflazione, c'è il deficit, il peggiore deficit di tutta l'Europa, più di 5%. Si diceva prima in Francia si rideva dell'Italia con il suo deficit, in Francia adesso ha superato molto molto il deficit degli altri paesi, e il debito francese è il più importante di tutta l'Europa. Dunque siamo in un periodo dove il governo deve annunciare il budgetto, si dice il budgetto in italiano,
2: il bilancio
3: 2027 dello Stato e soprattutto della sicurezza sociale, della previdenza sociale, e ci saranno un sacco di mobilizzazioni. Ieri per esempio c'erano dimostrazioni della sanità pubblica, sabato ci saranno dimostrazioni spontanee di giovani, ci sarà un sciopero generale il 29 settembre, il governo deve annunciare all'inizio di ottobre il progetto di bilancio, e la mobilizzazione si sta già preparando molto forte. E oltre a cosa, questo affare si sta svolgendo in un contesto elettorale molto molto duro in Francia, dove i due diciamo leader a affrontarsi sono i fascisti dell'Assemblea Nazionale e la France Insoumise con Mélenchon, che sono dati tutti e due ancora oggi per il secondo turno delle elezioni francesi. Dunque abbiamo lì una crisi di regime molto molto forte, una crisi sociale in più di avere avuto tutta l'estate questa crisi ecologica con i fuochi dappertutto in Francia e abbiamo a causa di questo anche una mobilizzazione dei pompieri, come si dice in italiano, pompieri, i vigili del fuoco, che il sciopero è iniziato all'inizio di settembre e ci sarà tutto il lungo di settembre, ci sono mobilizzazioni di vigili del fuoco e saranno nel sciopero, in testa nel sciopero del 29 settembre, in testa di tutti i cortei sindacali che vai a conoscere in Francia. Ecco dunque una faccenda che va molto al di là del sciopero dei pescatori, perché il contesto è assai esplosivo a livello sociale in Francia in questo momento.
2: Benissimo, Vladimiro, l'ultima domanda rispetto allo sciopero generale del 29 settembre detto dall'intersindacale. Le richieste in particolare, oltre a quello immagino di non toccare appunto in modo peggiorativo la previdenza sociale, quindi di non fare tagli alle spese sociali, ci sono anche delle rivendicazioni di carattere salariale o...
3: Sì, in testa di tutte le rivendicazioni in questo momento c'è la rivendicazione, primo la rivendicazione salariale e secondo la previdenza sociale, il secondo, e terzo salvare tutti i servizi pubblici. La novità è che entra in tutti i sindacati parlano anche di questa crisi ecologica che si deve risolvere, questa è la novità che viene in più delle rivendicazioni tradizionali che saranno in avanti il 29 settembre. E infatti ci sarà il sabato precedente una mobilizzazione di cittadina, diciamo, ma con tutti, con 3.000 organizzazioni che stanno preparando, il sabato 26 settembre ci sarà una mobilizzazione cittadina per la difesa della lotta per il climato, una mobilizzazione di tipo ecologista legata alla mobilizzazione contro l'austerità in Francia. Dunque siamo in un contesto assai di convergenza abbastanza alta delle mobilizzazioni, delle diverse mobilizzazioni.
2: Grazie a Vladimir Niedu del Movimento Popolare per la Salute e la France Insoumise da Lille, Francia, e ci risentiamo ovviamente per gli aggiornamenti su queste mobilitazioni di cui ci hai parlato. Grazie, a presto.
3: Grazie, ciao ciao.

0: 17:50 minuti Radio Onda d'Urto, noi lasciamo la Francia con Vladimir Niedu. Siamo partiti dalle proteste in corso dei pescatori un po' in tutti i porti nel sud della Francia, nello specifico contro il caro carburante, poi il 29 settembre lo sciopero generale già indetto dall'intersindacale. Francia che nel 2027 andrà al voto per le presidenziali. Si è già votato invece in Svezia, si è votato domenica, ma i risultati definitivi sono stati comunicati solo oggi nel primo pomeriggio. Si confermano le previsioni già uscite lunedì, cioè il centro-sinistra, che in Svezia è chiamato Blocco Rosso, ha 176 seggi contro i 173 della destra fino ad oggi al potere. 176 seggi sono uno in più rispetto alla maggioranza assoluta del Parlamento di Stoccolma, dove però, lo ricordiamo, il sistema di governo prevede anche di fatto un governo di minoranza, come era stato quello attualmente al potere a Stoccolma, con il Partito Conservatore dei Moderati che negoziava di volta in volta i consensi con l'estrema destra dei cosiddetti democratici svedesi, calati da 73 a 62 seggi. Di questo e più in generale di quello che potrebbe accadere ora in Svezia abbiamo parlato con Roberto Pietrobona, giornalista, esperto di Scandinavia, più volte ai nostri microfoni e collaboratore fra gli altri del Manifesto.
1: In Svezia ha vinto il centro-sinistra guidato dalla socialdemocratica Magdalena Andersson, ma è una vittoria conquistata in punta di seggio a cui si apre ora la sfida di formare una coalizione di governo. Ne parliamo con Roberto Pietrobon, giornalista, esperto di Scandinavia e collaboratore del Manifesto. Buongiorno Roberto, ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti e a tutti.
1: Allora Roberto, dopo uno scrutinio durato a lungo, ben 4 giorni, c'è un verdetto che sancisce che in Svezia ha vinto il centro-sinistra. Ora qual è la partita più critica che si apre per questa coalizione?
2: Formare un governo. È bene ricordare che in Svezia, come in tutti i paesi scandinavi, vige il parlamentarismo negativo, ovvero un governo può rimanere in carica anche se non ottiene la maggioranza assoluta, ma deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti contrari. Quindi con meccanismi di astensione o non voto contrario, un governo potrebbe essere di minoranza. Dico questo perché ad oggi il problema più grande è la possibilità di governare insieme tra il partito di centro, diciamo così, i calendiani svedesi, e il partito della sinistra, che invece è diciamo più o meno AVS in Italia. Entrambi si erano resi, soprattutto i centristi, indisponibili a un governo insieme alla sinistra. Oggi sono Magdalena Andersson, oggi ha già tenuto una prima conferenza stampa nella quale ha detto: io sono già al lavoro per formare un governo, incontrerò congiuntamente in questi giorni, si sa che ci sono stati degli incontri bilaterali informali con esponenti politici di tutti e gli altri tre partiti, i Verdi, la sinistra e i centristi. Andersson ha intenzione di riunirli tutti e quattro, compreso il suo partito socialdemocratico, intorno a un tavolo. In campagna elettorale questo era uno scenario lontano rispetto alle intenzioni dei vari partiti, ma era inevitabile che si arrivasse a questa situazione, visti i sondaggi che vedevano il margine, come c'è stato, molto visibile. Stiamo parlando di 3 deputati di scarto. La cosa interessante è che in questi 3 giorni di spoglio, uno dei seggi che è ballato di più è stato un seggio che è ballato tra i moderati, cioè i conservatori del premier uscente, e la sinistra, e alla fine è stato assegnato al partito della sinistra, ribaltando in maniera definitiva il risultato.
1: Chiarissimo. E di contro, diciamo, c'è dall'altra parte quello che invece a livello di risultato appare un po' un tonfo dell'ultradestra razzista, di cui almeno qui in Italia si è ovviamente parlato a lungo. Anche questo era una cosa che ci si poteva aspettare, o quale lettura possiamo dare?
2: Non così tanto, non così forte. i sondaggi attribuivano agli ex, molto tra parentesi, nazisti dei democratici svedesi intorno al 19-20%, sono andati al 17%. C'è un'immagine che circola come meme nell'infosfera svedese, ma ha superato anche la Scandinavia, che è i 30 secondi nei quali la televisione svedese pubblica i sondaggi riprende il quartier generale dei democratici svedesi e la faccia atterrita e attonita dei suoi militanti. Passare dal 20 al 17%, soprattutto un arretramento fortissimo in tutte le loro roccaforti, per esempio la Scania, che era una regione del sud-ovest dove erano molto forti, è un segno molto evidente. Ma la vittoria delle sinistre, quando parliamo di vittoria sinistra si parla al plurale, perché i socialdemocratici hanno ottenuto un pessimo risultato, nonostante siano il primo partito, ma hanno ottenuto un pessimo risultato a favore sia del partito della sinistra che dei Verdi. E anche una lettura della composizione elettorale geografica del voto è molto interessante. I lavoratori in grande parte hanno votato per il partito della sinistra, i voti nei seggi universitari sono stati fortissimamente orientati a sinistra, ci sono dei risultati per esempio nella regione di Malmo che sono straordinari, cioè c'è stato un vero recupero. Ora il tema è riuscire non soltanto a non avere più l'estrema destra che in questi 4 anni dava l'appoggio esterno condizionando pesantemente il governo, e invece se avessero vinto il blocco blu avrebbe preteso l'ingresso del governo, ma è archiviare quei provvedimenti l'estrema destra aveva portato, a partire da una remigrazione nei fatti, anche se non chiamata così, che negli ultimi 2 anni ha prodotto danni incredibili. Cito solo un fatto: era possibile che un immigrato venisse respinto se commetteva 2 reati in Svezia negli ultimi periodi? Uno di questi 2 reati poteva anche essere un'infrazione autostradale considerata reato. Quindi ci sono stati dei casi con, non so, una persona che non aveva la patente piuttosto che aveva un sinistro, che per questo reato poteva essere accompagnato alla frontiera. È necessario che quelle politiche siano totalmente cancellate, e su questo si misurerà il governo futuro, speriamo, del centro-sinistra.
1: Assolutamente. In questo quadro che ci descrivi, visto che ci hai anche raccontato un po' qual è la composizione di questo voto, vorrei capire meglio, parli di un recupero ovviamente del centro-sinistra rispetto alle aspettative iniziali, che cos'è secondo te che ha fatto scattare, diciamo, sul finale, anche con uno scarto così minimo, però c'è stato questo cambio di tendenza, questo recupero, da chi è stato trainato, e se c'è stato magari un casus belli, un qualcosa che ha mosso di più diciamo in direzione del centro-sinistra rispetto al centro-destra?
2: Allora, sicuramente c'è stato un voto antifascista, cioè il richiamo, diciamo così, a una tradizione democratica nel paese che per 4 anni si è visto ostaggio dell'estrema destra, ha pesato moltissimo. Ma appunto il fatto che questo voto si sia polarizzato verso la sinistra del centro-sinistra, quindi la sinistra, il partito della sinistra e i Verdi, dimostra appunto che c'era bisogno di una opposizione ancora più radicale. Il partito della sinistra ha insistito molto sui temi della redistribuzione, l'allargamento del welfare state, la tassazione dei grandi patrimoni, e i Verdi hanno insistito moltissimo sul tema della riconversione ecologica e su quello che era in questo momento un tema ricorrente, cioè l'ampliamento dell'energia nucleare. visto che la Svezia ha centrali nucleari, anche se non attive, non più attive, per cui tematiche radicali hanno pagato molto di più rispetto a un atteggiamento più timido come quello dei socialdemocratici. Quindi c'è stata una risposta della Svezia profonda, di una tradizione, di un paese con dei forti anticorpi democratici e sociali rispetto a quelli che sono stati questi 4 anni che oserei dire essere i peggiori della storia della democrazia svedese.
1: In conclusione, cosa ci dice questo voto della Svezia di oggi? Che fotografia ci restituisce alla luce di questo voto?
2: Che la destra si può battere, che le parole d'ordine dell'estrema destra non sono maggioritarie, che il settembre 2022, quando l'estrema destra diventa forza di governo, aprendo un percorso che poi porterà un paio di settimane dopo alla nascita del governo Meloni, a il governo di estrema destra in Finlandia e a una ripresa di vigore dell'estrema destra, ci dice che è possibile fermare l'onda nera. Io penso che dal voto svedese possano arrivare segnali incoraggianti per tutte le sinistre e le forze antifasciste in Europa. La destra si può battere facendo un lavoro serio, con parole chiare, radicali e opposte alla narrazione tossica che l'estrema destra porta avanti in Svezia, in tutta Europa e purtroppo anche in tutto il resto del mondo.
1: Ringraziamo Roberto Pietrobon, giornalista esperto di Scandinavia e collaboratore del Manifesto. Grazie infinite.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti e a tutti.
3: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

18 e 3 minuti, Radio Onda d'Urto. Dopo la Francia e la Svezia lasciamo l'Europa, andiamo invece nel Levante, andiamo in Libano, dove ci porta anche a questa Sidun di Fabrizio De André.

16, 17, 18 di settembre non sono date come le altre in Libano. In questi giorni, nel 1982, infatti, il massacro dei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila.

Quattro giorni del 1982 le falangi libanesi di estrema destra massacrarono uomini, donne e bambine inermi. Per tre giorni ininterrotti i miliziani della destra libanese usarono armi da fuoco, coltelli, accette per fucilare, decapitare, sgozzare e mutilare un numero imprecisato di civili. I conteggi vanno dalle 1000 alle 3500 persone. Persone rimaste senza protezione alcuna all'interno dei campi profughi di Sabra e Shatila, dopo che le milizie della resistenza palestinese, per una serie di accordi interni nella complicazione scenario della guerra civile libanese, avevano lasciato quei campi. Erano tutti palestinesi rifugiati in Libano dopo essere stati cacciati dalle loro abitazioni nella 48 durante la Nakba, la catastrofe. Proprio Israele aveva iniziato in Libano già nell'estate dell'82 un'invasione via terra con l'obiettivo dichiarato di cacciare i combattenti palestinesi, in particolare quelli della LP, dal paese. Pochi mesi gli israeliani arrivarono alla capitale Beirut circondando i campi di Sabra e Shatila. Inizialmente gli israeliani avrebbero voluto entrare direttamente nei campi, roccaforte della resistenza palestinese, con i carri armati per piallarli. All'epoca però gli Stati Uniti, pur guidati da Reagan, cercarono una mediazione e arrivarono ad un accordo. I combattenti palestinesi avrebbero lasciato Sabra e Shatila portando via le armi. Israele invece avrebbe lasciato vivere lì quelli che rimanevano, civili, donne, anziani, bambine e bambine, qualche giovane. Non andò però così. Gli esponenti appunto della falange palestinese, cioè l'estrema destra maronita, in accordo con gli israeliani entrarono all'interno del campo indifeso facendo una vera e propria strage, un massacro. Dentro quindi c'erano i miliziani libanesi, ma tutto attorno ad impedire a chiunque di entrare ed uscire c'era l'esercito di Israele, comandato direttamente da quello che all'epoca era il ministro della difesa, poi diventato premier, Ariel Sharon. Tre giorni quindi e tre notti ininterrotte di stragi e di uccisioni. Dopo la strage alcuni dei corpi furono buttati nelle fosse comuni per cercare di comprire le dimensioni del massacro. Cadaveri però erano troppi e molti furono lasciati per le strade, e così ritrovarono i primi giornalisti arrivati all'interno dei campi, fra loro Robert Fisk, giornalista inglese che scrisse un terribile ma anche indimenticabile articolo intitolato «Ce lo dissero le mosche». Questo perché una volta arrivato all'interno di Sabra e Shatila, lui e altri pochi giornalisti seguirono letteralmente le mosche che andavano verso i cadaveri ormai in putrefazione. Per non dimenticare Sabra e Shatila, fra oggi e poi soprattutto domani, diverse le manifestazioni indette a Beirut. Queste manifestazioni parteciperà, come accade ormai da diversi anni, anche il Comitato Italiano per non dimenticare Sabra e Shatila.

0: Siamo con Flavio Novara in collegamento da Beirut. Anche quest'anno la delegazione del Comitato per non dimenticare Sabra e Shatila non ha mancato di andare nella capitale libanese per commemorare le vittime palestinesi del massacro del 1982, ma non solo. Qual è più o meno il vostro programma in questi giorni?
1: Allora, innanzitutto per noi era importante essere qui anche quest'anno, dato l'attacco israeliano e l'occupazione del sud del paese, non solo per portare solidarietà e anche appunto per ricordare le vittime di Sabra e Shatila. Abbiamo cercato di avere un programma molto ricco che ci permettesse appunto di incontrare personalità anche politiche locali, oltre alle famiglie che abbiamo incontrato ieri, per ricordare appunto il massacro e tutti gli anni trovare ulteriori informazioni sulla soprattutto la responsabilità israeliana di quel massacro che fa di tutto per tenere nascosto. Il programma, dicevo, è molto ricco e abbiamo ieri anche incontrato Mr. Hussein Oyab del International Arab Position, che ha affrontato un po' il problema grosso dell'occupazione israeliana e dei giochi che si stanno compiendo su questo paese. Incontreremo anche, spingendoci fino a Tiro, incontreremo anche il sindaco appunto di Tiro per cercare di capire i bombardamenti che ha subito, che sono nettamente al di fuori della linea blu e della zona su cui appunto Israele rivendica l'attuale occupazione con i mezzi militari. E poi incontreremo anche il sindaco di Guberi, che è la parte bombardata anche di Beirut, che è controllata da Hezbollah, e cercheremo di capire quali risvolti, quale rapporto appunto ha anche con il governo centrale, che a breve appunto ha anche un incontro a Roma su questo. Diciamo, poi incontreremo anche Manbashur, appunto un intellettuale importante del mondo arabo, per capire quello che sta succedendo e avere una visione meno occidentale di quella che è la realtà che sta avvenendo in Medio Oriente e di come Stati Uniti e Israele stanno tentando di ridisegnare questo scenario utilizzando appunto politiche geopolitiche appunto militari e non solo appunto di influenza sui vari territori. E poi ci sarà la solita appunto commemorazione con il corteo anche dei giovani dei vari campi profughi che appunto sfileranno per Shatila, all'interno di Shatila, per ricordare appunto quella tragica strage. Poi spingeremo fino alla valle anche della Bekaa, fino in fondo alla valle della Bekaa, dove anche quella ha subito dei bombardamenti, o più che altro per incontrare il dottorato nell'associazione AMEL, che è un'associazione di assistenza di un privato, di un assistenza medica che ha portato da anni e lavora per aiutare indistintamente sia per questioni religiose o anche razziali, cioè indistintamente aiutano tutti in una zona dove ovviamente l'assistenza è molto bassa. Incontreremo anche loro per capire come stanno reagendo a questo ulteriore carico di lavoro dovuto ai bombardamenti e ai numerosi feriti che sono stati in quella zona.
0: Flavio, naturalmente siete solo all'inizio del vostro viaggio annuale, però qual è la prima impressione di ciò che avete trovato quest'anno in Libano? Mi riferisco soprattutto agli incontri con le persone.
1: Allora, c'è innanzitutto la parte fondamentale che abbiamo notato è la preoccupazione di uno Stato estremamente debole. Uno Stato che non ha più la capacità, già ne aveva poca, eccetera, ma oggi è ancora più in balia a fronte anche di una crisi economica molto forte, una svalutazione. Oggi diciamo che con un euro si prendono praticamente 101.000 lire libanesi.

0: solo l'anno scorso erano 99.000 lire libanesi, quindi anche una svalutazione molto forte, e ovviamente un esercito inesistente. E appunto più che altro la paura è di trovarsi di fronte appunto a uno Stato che è completamente incapace di reagire, quindi in balia di chi può influire. In questo caso gli Stati Uniti stanno influendo moltissimo. La prova è che ad esempio ieri, mentre giravamo per il campo di Shatila, sei costantemente coperto da droni israeliani. Tu senti costantemente il rumore dei droni israeliani che volano sopra il campo di Shatila. E Shatila e Beirut dista molti chilometri dalla zona appunto che dovrebbe essere controllata da Israele, che significa che Israele ha il controllo totale sul territorio libanese e tiene monitorato con droni costantemente tutto. È davvero impressionante pensare che a Beirut tu hai costantemente dei droni sopra la testa che controllano la zona. Quindi diciamo che quella è la parte più preoccupante loro, che il fronte appunto questo governo debole non sanno cosa gli aspetterà nei prossimi mesi, nonostante però la città di Beirut continui a vivere normalmente, quasi con una rassegnazione o una ormai perpetua abitudine ad accettare il conflitto in questo paese come una cosa normale. Ma sicuramente questa preoccupazione c'è.
1: Quali sono state le conseguenze per i profughi palestinesi all'interno di questa situazione di guerra libanese, soprattutto lì a Beirut?
0: Allora, diciamo che già le difficoltà che loro avevano sono aumentate ulteriormente, perché c'è tutta una fetta di persone che dal sud sono dovute venire via, sono venute appunto a Beirut e fino a poco tempo fa vivevano nelle strade. Oggi sono riusciti a intervenire mettendo nelle scuole, in qualche maniera qualcuno è cercato di tornare al sud, insomma un po' l'emergenza diciamo è aumentata, e quindi ovviamente gli ultimi di una società, nel momento in cui c'è una difficoltà anche per quelli che diciamo prima erano considerati cittadini di primo ordine, è ovvio che questo ha aumentato tantissimo la loro difficoltà su quello. La cosa dal punto di vista politico, che appunto ieri negli incontri che abbiamo fatto è emerso, è che se quei piccoli passi che erano stati fatti in passato per riuscire a riconoscere alcuni diritti ai profughi palestinesi in questo paese, in realtà sono completamente tornati indietro. Cioè, ad esempio, si era riusciti 2-3 anni fa a rendere la possibilità di, per esempio, ai palestinesi infermieri di poter svolgere la professione. È vero che il Libano aveva necessità di questi infermieri, però diciamo si è riuscito. Oggi invece sono tutti chiaramente schierati per togliere ulteriormente i diritti, di quei pochissimi diritti che prima non avevano i palestinesi in Libano, pur sapendo che una decisione dovranno prima prenderla su questa questione dei palestinesi, perché se togli ulteriormente i diritti questo pesano comunque sulla società eccetera. I campi non sono stati toccati, non risulta che siano stati bombardati, non risulta attaccati, cose di questo genere, però è ovvio che le ripercussioni sono notevoli su di loro.
1: Flavio, un'ultima domanda, o meglio parliamo di un anno questo che è particolare per voi, per il comitato di Sabra e Shatila, perché coincide questo vostro viaggio con il 10° anniversario della scomparsa di Maurizio Mussolino, e tra qualche mese saranno 20 anni dalla scomparsa di un altro giornalista, Stefano Chiarini, del Manifesto. Entrambi sono stati due pilastri per avviare diciamo tutto ciò che voi fate per il ricordo delle vittime del massacro di Sabra e Shatila, ma soprattutto per tenere l'attenzione sempre accesa sulla questione palestinese.
0: Sì, infatti sono 10 anni che è scomparso Maurizio Mussolino, che appunto è stato tra i fondatori del comitato e poi il pilone proprio importante dell'associazione. Quindi quest'anno lo abbiamo ricordato, anche se tutti gli anni Maurizio e Stefano vengono ricordati. Quando tu ti rechi nelle varie sedi che incontriamo, spesso troviamo la fotografia di entrambi, perché c'è un riconoscimento profondo nei loro confronti per il lavoro che hanno fatto in difesa. palestinese, soprattutto dei profughi palestinesi in Libano. Quindi quest'anno appunto c'è anche questo aspetto, e appunto come dicevi lei giustamente, anche sono 20 anni della morte appunto anche di Stefano, che noi ricorderemo soprattutto Maurizio con un evento anche a Roma verso settembre, a fine di settembre, e poi al premio Stefano Chiarini, che sarà dal 23 al 25 di ottobre, anche lì avremo un momento di ricordo di Maurizio, e dove poi porteremo il sunto anche di questo viaggio, della situazione palestinese in Libano, durante appunto questi eventi, che quest'anno il premio vedrà come premiato Gidon Levi, che sarà presente appunto all'evento.
1: Flavio Novara, auguriamo a lei e ai suoi compagni di viaggio un buon proseguimento, e grazie per aver accettato di rispondere alle domande di Pagina Esteri.
0: Grazie a voi dell'interessamento.

flag of a refugee. Flavio Novara del Comitato per non dimenticare Sabra e Shatila, intervistato da Beirut. Ad intervistarlo Michele Giorgio, oltre a essere nostro collaboratore corrispondente da Gerusalemme per il Manifesto, anche direttore di Pagine Esteri. Proprio da pagineesteri.it abbiamo preso questa corrispondenza. Lui invece è Macklemore con Ins All volume 2. Ci parla in questo caso di Palestina. Qualche istante di musica qui su Radio Onda d'Urto alle 18 e 21 minuti all'interno dello spazio approfondimenti, poi cambieremo argomento, parleremo di migranti e di mediche e medici.

abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni

0: 18:25 minuti, Radio Onda d'Urto. Torniamo ad occuparci dell'ondata di perquisizioni nella giornata di ieri, con 23 mediche e medici perquisiti nell'ambito dell'inchiesta di Ravenna per una serie di certificati medici che avevano impedito ai migranti di finire nei lager di Stato chiamati CPR. La procura di Ravenna in alcuni casi contesta addirittura l'associazione dell'inquere. Noi ne abbiamo parlato oggi con Marco Grimaldi, che è vice capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, che ha presentato un'interrogazione parlamentare nello specifico a Piantedosi, proprio per le modalità anche con cui questi medici e queste mediche sono state perquisite all'alba, nello specifico il caso di una dottoressa di Biella che si è vista piombare in casa a piena notte la polizia per la perquisizione. Caso non solo, visto che l'avvocato Fabio Anselmo, che segue 5 professioniste e professionisti della salute non indagati di Bologna, ha parlato di un comportamento che lascia senza parole, soprattutto da parte della magistratura di Ravenna. Cosa sta accadendo quindi dentro e fuori gli ospedali italiani e soprattutto perché questa interrogazione? Sono le domande che abbiamo posto al deputato di AVS alla Camera, Marco Grimaldi.
1: Potrei farlo col racconto di una dei 23 medici, ce n'è solo uno per intenderci, indagato, che sono stati perquisiti in tutta Italia nell'ambito dell'indagine della Procura di Ravenna su un presunto rilascio di certificati medici falsi per impedire il trattenimento in CPR, diciamo nei vari CPR italiani, di cittadini stranieri. Il racconto di questa donna biellese, questa giovane dottoressa di Biella, è che le sono piombate in casa l'altro ieri notte, hanno perquisito l'appartamento e, secondo insomma quanto ci dice lei, lo avrebbero fatto danneggiando oggetti, avrebbero sequestrato computer, cellulari, tablet. Poi l'hanno portata in questura e interrogata per ore. Io lo dico perché poi ho visto subito le reazioni di Salvini, che invoca addirittura la radiazione dell'albo, ma tra l'altro ti dico, mi dica se è così che ci sono i controlli sulle persone che non sono nemmeno iscritte nel registro degli indagati. Io non so quale sarà l'esito di questa inchiesta, ma faccio dire che conosco bene la realtà del più grande buco nero della storia italiana, cioè il CPR. E come ho detto e come ho scritto nell'interrogazione, perché ho scritto ovviamente subito a Piantedosi, al ministro anche della sanità, quei luoghi sono luoghi disumani, sono luoghi strutturalmente patogeni e traumatogeni, in cui troppo spesso vengono rinchiuse in condizioni disumane persone psichicamente e fisicamente fragili. Io li ho visti suicidarsi nei CPR di Torino, ho visto un senza fissa dimora, diciamo che tutto doveva stare a meno che lì, in isolamento, in quelle cellette. Ho visto poi la morte di Moussa Balde in luoghi che insomma avrebbero comunque dovuto essere dei luoghi in qualche modo più garantiti delle carceri, perché ricordo bene che chi ha commesso dei reati penali sconta la pena nelle carceri italiane, e invece i CPR sono un post carcere con meno diritti, con meno tutele, dei non luoghi dove vieni privato di tutto, luoghi in cui l'assunzione di psicofarmaci ma di atti di autolesionismo, i suicidi sono nettamente sopra qualsiasi soglia di accettabilità. E lo dico così, ma se in questo mondo dei professionisti, dei medici che onorano il giuramento di Ippocrate tutelano quelle persone fragili da un destino di violenza sistematica dei loro appunto diritti, della loro salute, e luoghi dove vengono trattati, ripeto, come criminali e perseguiti con punizioni spesso esemplari, ecco, questo è un mondo alla rovescia, un mondo governato dall'ingiustizia, dove si chiede ai medici di dover giustificare il loro lavoro. Cioè, ma scusate, scusate, davanti a tutti quegli scandali, davanti diciamo tra l'altro a delle sentenze di tribunale, si è detto spesso che c'erano dei medici che hanno dato un nulla osta troppo frettoloso. Ma se questi medici hanno invece dato dei certificati dicendo che alcune persone non erano idonee, ma vanno indagate per questo, io lo trovo incredibile, e comunque trovo anche incredibile le maniere con cui si fanno queste cose.

Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, vicecapogruppo alla Camera sulla vicenda di mediche e medici perquisiti nel cuore della notte in mezza Italia per l'inchiesta della Procura di Ravenna che riguarda presunti certificati medici attraverso i quali una serie di migranti erano riusciti a non finire nei lager di Stato chiamati CPR. Su questo ricordiamo che sabato alle ore 18 in Piazza del Nettuno, nel cuore di Bologna, è stato indetto un presidio solidale per ribadire che la cura non si arresta. A lanciarlo diverse realtà solidali, in particolare quelle che si occupano di sanità dal basso, come il Laboratorio Salute Popolare di Bologna, ma anche molte, molte altre. Torneremo sicuramente a parlarne. Ora però abbiamo ancora un approfondimento prima della cassetta degli attrezzi che oggi ci porterà in Africa. Parliamo di economia di Stati Uniti. Oggi è il giorno a Bruxelles dell'incontro fra l'Unione Europea e il Canada per questo accordo di associazione del Canada con l'Unione Europea sulla scorta dei dazi di Trump. Trump che reagisce minacciando tuoni e fulmini e parla di atto ostile contro gli Stati Uniti. Trump però che in casa si ritrova a fare i conti ormai a un mese e mezzo dalle elezioni di midterm anche con quello che è stato uno dei suoi spauracchi sia elettorali che economici, il rialzo dei tassi di interesse disposto dalla Fed, la banca centrale statunitense. Sulla scorta di quanto aveva già fatto la BCE europea, il tema è sempre lo stesso, il galoppare dell'inflazione che si fa sentire pesantemente anche nelle tasche degli statunitensi. Di questo noi parliamo fra pochissimi istanti con l'economista, nostro collaboratore Andrea Fumagalli, protagonista domani venerdì della conversazione settimanale di Mezzogiorno. In anticipazione per quella che è di fatto la notizia del giorno di oggi, andiamo a proporvela ora e il resto delle riflessioni domani venerdì a Mezzogiorno.

0: Dopo l'annuncio della BCE che abbiamo discusso la volta scorsa, è arrivata anche la decisione della Fed. Nella terza riunione del board il presidente ha deciso di rialzare i tassi di 25 punti base, i tassi di interesse, per via dell'innalzamento inflattivo. È il primo aumento dal luglio 2023 che arriva dopo una lunga battaglia condotta dallo stesso presidente americano Donald Trump contro l'ex presidente della Fed Jerome Powell, che si era ripetutamente rifiutato di abbassare i tassi a causa appunto dell'incertezza dovuta alla situazione internazionale. E adesso per il tycoon arriva un altro duro colpo, Andrea.
1: Sì, è un duro colpo perché il governatore della Federal Reserve Warsh ha mantenuto fede alla sua promessa di autonomia della Banca Centrale Americana rispetto al potere politico. È uno dei pilastri del pensiero neoliberista monetarista, questo dell'autonomia della banca centrale, e che però i suoi predecessori non sempre avevano mantenuto, tant'è vero che i tassi sono rimasti più o meno costanti da quasi tre anni a questa parte, nonostante che nell'ultimo anno ci sia stato un passaggio dell'inflazione dal 2% all'attuale 3,3%. Per quanto riguarda l'indice dei prezzi che viene preso in considerazione dalla Federal Reserve, che è il PCE, cioè il Personal Consumption Expenditure, che non è proprio un indice dei prezzi normali, cioè non è il Personal Consumption Index, cioè l'indice dei prezzi, ma è invece un indicatore che tiene conto anche dei cambiamenti di consumo degli americani e che viene ritenuto più attendibile dalla Fed. Normalmente questo indice dei prezzi è leggermente inferiore a quello più tradizionale, perché tiene conto del fatto che i consumatori possono decidere di non comprare più un bene che ha visto un certo aumento di prezzo e sostituirlo con un bene più o meno simile ma con prezzo più basso. Ecco, al di là di questo, che sono questioni di carattere tecnico, l'inflazione è comunque aumentata al 3,3%, quindi questo rialzo non viene del tutto improvviso. I tassi di interesse sono stati portati alla forchetta 3,75%-4%, ma ciò che è ancora più interessante notare è che nella conferenza stampa che ha seguito la decisione di aumento dei tassi di interesse, Walsh ha detto che quasi probabilmente a novembre prossimo, quindi una volta passate le elezioni di midterm, ci sarà probabilmente un altro aumento dei tassi e i tassi si porteranno intorno non più tra il 3,75%, ma intorno al 4,2%. Questa è una brutta notizia per Trump, che infatti ha reagito in maniera molto, molto vigorosa, molto arrabbiata, perché l'aumento dei tassi di interesse significa aumento del costo del denaro, significa che ci sono possibili impatti recessivi sulla dinamica economica, e questo è sicuramente qualcosa che Trump non vuole che avvenga in un contesto pre-elettivo, perché sappiamo che a novembre, inizio novembre, ci saranno appunto le elezioni di midterm che ormai rivestono un'importanza strategica e fondamentale per il mantenimento dell'egemonia politica di Trump. Contemporaneamente la Fed ha anche diffuso le stime sulle principali grandezze macroeconomiche. Il PIL statunitense dovrebbe crescere quest'anno del 2-3% rispetto al 2,2% precedentemente stimato, quindi una crescita che comunque risulta inferiore a quelle che erano le attese di un anno fa, dove si parlava di un PIL del 2,7-2,8%, e questo sicuramente dipende anche dal fatto che la dinamica economica USA sconta anche le incertezze, l'aumento dei prezzi e anche gli effetti di feedback dell'introduzione dei dazi sull'import. Il tasso di disoccupazione invece dovrebbe rimanere costabile intorno al 4,1% secondo la Fed dal 2026 addirittura fino al 2029. Questa è un po' la situazione, vedremo un po' se come Trump reagirà, perché al momento attuale Trump, quando aveva nominato Walsh, ha detto che era uno dei più bravi economisti, che ha sempre ammirato la sua politica. Al momento attuale non sembra proprio che sia così. D'altra parte bisogna aggiungere già anche le ultime decisioni politiche interne degli Stati Uniti hanno visto una crescente insofferenza anche da parte di alcuni esponenti del Partito Repubblicano, che nelle ultime elezioni, per quanto riguarda la richiesta che la attività belliche che Trump ha deciso di attuare in Iran debba essere sottoposta al voto del Parlamento, che se questo è sicuramente una richiesta formale perché Trump ha la possibilità di non farlo in maniera legittima, però in questa votazione che è passata, quindi ben 7 deputati repubblicani hanno votato con i democratici, e questo insomma è abbastanza indicativo.

L'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli in questa che è un'anticipazione della conversazione del venerdì che arriverà domani a mezzogiorno. Abbiamo parlato di Fed, di tassi di interesse, quindi di soldi sostanzialmente. Questo è Free Money, lei è Patti Smith. Che si accompagna all'ultimo spazio all'interno dell'approfondimento, quello con la cassetta degli attrezzi. Oggi è la volta di Radio Africa. Noi ci risentiamo invece alle 19:20 minuti con il giornale radio della sera. E poi l'agenda, storia di classe, insomma, il nostro pacchetto serale. Patti Smith quindi con Free Money, poi arriva la cassetta degli attrezzi con Radio Africa, oggi una puntata monografica tutta dedicata alla Repubblica Democratica del Congo.

Bentornati e bentornate con Radio Africa, la trasmissione quindicinale in onda su Radio Onda d'Urto all'interno della cassetta degli attrezzi. Potete riascoltare tutte le puntate di Radio Africa sul sito radioondadurto.org. La puntata di oggi è interamente dedicata alla Repubblica Democratica del Congo. Diversi gli argomenti che ci porteranno nel cuore dell'Africa. Inizieremo con un articolo della nostra collaboratrice Cornelia Tulgis di Africa Express che riassume i temi di questa puntata. L'Ebola non si placa, già morte oltre 3.000 persone. Tuttavia l'OMS ha affermato che le sperimentazioni di due potenziali vaccini dovrebbero iniziare entro ottobre o novembre. Sempre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto sapere che 1.407 persone sarebbero guarite dopo aver contratto il virus. Parleremo poi con Leila Belhej Mohammed, attivista e giornalista, esperta di questioni internazionali, della visita del Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Felix Tshisekedi, in Israele, dove è stato ricevuto anche dal Premier Benjamin Netanyahu. I due leader hanno ribadito il loro impegno comune, cioè la volontà di voler rafforzare le relazioni diplomatiche tra i due paesi. Chiuderemo la puntata con l'importante testimonianza che abbiamo registrato da Bukavu nel sud Kivu. Con noi padre Franco Bordignon, missionario saveriano che vive da oltre 50 anni nella regione. Ci parlerà delle continue violenze nell'est del paese a opera dei ribelli filoruandesi del M23 che hanno instaurato una nuova amministrazione coprendo il buco lasciato dallo Stato centrale. Nonostante i colloqui di fine agosto in Svizzera, tra governo di Kinshasa e ribelli di M23 la situazione resta grave anche a causa dell'aumento gravoso dei prezzi dovuto alle tensioni internazionali. Questo è il sommario della puntata di oggi. Buon ascolto, questa è Radio Africa.

0: Malgrado gli sforzi messi in campo, non si riesce a fermare la 17ª epidemia di Ebola scoppiata in maggio nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo gli ultimi dati di pochi giorni fa, i morti accertati hanno superato i 3.200, mentre i pazienti infetti sono oltre 6.000. Un dato confortante, tuttavia, arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che a inizio mese ha fatto sapere che 1.400 persone sarebbero guarite dopo aver contratto il virus. Non esiste finora nessun vaccino o cura per questa variante. Attualmente a pazienti e volontari vengono somministrate terapie alternative, ma la loro efficacia è ancora tutta da dimostrare. Il sistema sanitario congolese è così al collasso, in particolare nelle zone colpite dal virus mortale, proprio per il gran numero dei casi. A questo si aggiunge anche l'insicurezza, in particolare nell'est dell'ex colonia belga, e la sfiducia della popolazione, che rendono davvero difficile individuare e curare i pazienti nella fase iniziale della malattia. L'OMS stima infatti che circa il 60% dei decessi avvenga al di fuori dei centri di cura, mettendo così in evidenza le difficoltà nel rintracciare i casi infetti. Proprio nella provincia del Nord Kivu si registra la pressione più forte dei ribelli dell'M23, le milizie filo-ruandesi, alla conquista di nuovi territori. L'esercito congolese sta conducendo diverse controoffensive, ma non sembra efficace. Per questo l'area resta molto instabile. Non va meglio nel sud Kivu, anche in questa provincia. Infatti la guerra civile non si arresta, anche se ci sono stati colloqui tra esponenti del governo di Kinshasa e ribelli dell'M23 in Svizzera. I colloqui sono durati 5 giorni. Alla fine di questi, una dichiarazione congiunta avrebbe affermato che le due parti sarebbero impegnate nel proseguire i negoziati in vista di una pace globale, di una risoluzione del conflitto. Il gruppo armato M23 prende il nome da un accordo firmato nel 2009 tra il governo di Congo Kinshasa e l'ex milizia filo Tutsi, filo ruandese. La formazione tuttavia ha ripreso le ostilità nel primo trimestre del 2022 e l'M23 fa parte di una coalizione politica militare più grande, l'Alleanza del Fiume Congo, fondata in Kenya, delle quale fanno parte diversi gruppi minoritari ribelli. Intanto c'è stata anche la visita del presidente della Repubblica Democratica del Congo, Felix Tshisekedi, in Israele. È stato ricevuto dal premier Benjamin Netanyahu. In tale occasione il capo di Stato congolese ha rinnovato la promessa fatta 2 anni fa di voler spostare l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Un annuncio che in tal senso è stato diffuso a inizio settembre. Una misura senz'altro simbolica che è stata adottata, lo sappiamo, anche da altri governi, tra quali quello degli Stati Uniti, a quale Kinshasa è molto legato. Al termine dei colloqui tra Tshisekedi e Netanyahu, i due leader hanno ribadito il loro impegno comune, cioè la volontà di rafforzare le relazioni diplomatiche tra i due paesi, di voler consolidare ulteriormente i legami di amicizia e cooperazioni che li uniscono. Questo l'articolo pubblicato da Cornelia Tölgis su africaexpress.info, con il quale cominciamo questa puntata di Radio Africa. Tra pochissimo avremo proprio un approfondimento sull'incontro che c'è stato tra i due presidenti, quello della Repubblica Democratica del Congo e quello di Israele. Il 31 agosto Félix Tshisekedi è arrivato in Israele per la sua seconda visita ufficiale da presidente della Repubblica Democratica del Congo. Questo è avvenuto 5 anni dopo la precedente visita e meno di un anno dopo il viaggio compiuto da Isaac Herzog a Kinshasa. Inizia così l'articolo pubblicato da Leila Belhash Mohamed, attivista e giornalista esperta di questioni internazionali sul proprio canale Substack. Leila Belhash Mohamed è nuovamente in collegamento con noi. Bentornata Leila, grazie per il tuo tempo e la tua disponibilità.
1: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
0: Allora, partiamo dalla politica estera di Israele, che cerca in questo frangente, lo abbiamo visto anche pochi giorni fa parlando di Slovenia, dell'inaugurazione della nuova ambasciata a Lubiana, Israele che cerca continui alleati internazionali. Questo data anche la pressione, anche diplomatica, per il genocidio di Gaza e le politiche israeliane di colonizzazione della Cisgiordania. Nel caso di cui andremo a parlare con te, vedremo come Israele si avvicina anche alla Repubblica Democratica del Congo, non ultima la ragione che vede il paese del centro africano membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite fino al prossimo anno. Quindi lei la partiamo da qua, prima di andare nei dettagli della visita del presidente Tshisekedi in Israele. Più in generale, qual è la strategia a tuo avviso della diplomazia israeliana in questo momento?
1: Allora, se noi guardiamo proprio a livello macro, Israele è consapevole che alcuni suoi alleati tradizionali stanno prendendo le distanze. Basti pensare a quello che è successo in questi giorni rispetto alla interruzione del commercio con beni provenienti dalle colonie da parte di importanti paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Canada e Spagna. Dall'altra parte però si rende conto che deve diversificare le alleanze, cioè tentare da una parte di rafforzare quelle strategiche in ottica antinemici dell'area, pensiamo per esempio alla Grecia o a Cipro in ottica antiturca, dall'altra in realtà per esempio quando parliamo del continente africano, Israele sono diversi anni che sta cercando di tessere delle relazioni bilaterali o multilaterali importanti, sia appunto perché ha bisogno di qualche sponsor internazionale diverso dal solito, e su questo la Repubblica Democratica del Congo è fondamentale perché, come annunciavi tu poco fa, è membro non permanente del Consiglio di Sicurezza fino al 2027, sempre però da tener conto che non è che la Repubblica Democratica del Congo farà le veci di Israele a prescindere, nel senso che comunque ha preso le distanze anche con voti contro lo Stato di Israele sia al Consiglio di Sicurezza che all'Assemblea delle Nazioni Unite. Però è importante avere dei paesi importanti che abbiano un peso sia a livello internazionale ma anche regionale, penso all'interno dell'Unione Africana, per tessere dei rapporti. Pensiamo al riconoscimento del Somaliland, pensiamo ai rapporti storici con il Ruanda. Quindi diciamo che Israele ha questa necessità di riuscire a trovare dei nuovi partner per anche la sua semplice sopravvivenza diplomatica.
0: Andiamo quindi a concentrarci sulla visita del presidente Tshisekedi della Repubblica Democratica del Congo in Israele. Cosa si cela dietro a questi incontri diplomatici di alto livello? Quali sono gli interessi strategici tra i due paesi?
1: Allora, diciamo che il rapporto tra Kinshasa e Tel Aviv è veramente storico, cioè forse è uno dei paesi africani che da più anni ha rapporti con Israele, anzi da decenni. Sono diversi i dossier sul tavolo, si parla di costruire un sistema di sicurezza e difesa condiviso, il tema dell'agricoltura, perché ricordiamo che comunque Israele è colpito dalla crisi climatica e noi sappiamo che invece la Repubblica Democratica del Congo è uno dei paesi più ricchi da un punto di vista anche di possibilità di sviluppo agricolo. Infatti anche l'agricoltura è stata posta sul tavolo, la costruzione di infrastrutture, alte tecnologie, proprio perché Israele è la cosiddetta startup nation, e diversi investimenti israeliani legati al corridoio di Lobito, che è questa ferrovia che dallo Zambia sfocia in Angola e passa nel sud del paese, quindi anche il tema legato un po' al traffico minerario nel paese. Come dicevo, in realtà i rapporti sono veramente decennali, cioè sono più di 70 anni che Israele ha delle relazioni con la Repubblica Democratica del Congo, anzi addirittura prima ancora dell'indipendenza dell'allora Zaire dall'impero belga c'erano dei legami tra il neonato Stato di Israele e appunto il paese africano. È letteralmente fondamentale per una posizione strategica, per quel che riguarda sicuramente anche la possibilità di spingere per avere dei governi filo-israeliani all'interno del continente, soprattutto all'epoca quando siamo di fronte appunto alla decolonizzazione dell'Africa. Quindi a livello strategico, avendo chiaramente dei conflitti con i paesi del Nord Africa o in generale della Lega Araba o dell'Organizzazione dei Paesi Islamici, avere comunque dei partner all'interno del continente poteva essere molto importante, anche per poi uno sviluppo economico tra Israele e paesi ricchi di minerali, in particolare qua in questo caso parliamo di diamanti, almeno dagli anni 60 in poi, che in realtà ha finito anche per finanziare molte delle azioni diplomatiche israeliane negli anni. C'è stato un momento di interruzione durante la guerra dello Yom Kippur del 1973, rottura appunto dei rapporti diplomatici, per poi un Mobutu riprende queste relazioni nel 1982, e già allora si parlava di poter spostare l'ambasciata congolese da Tel Aviv a Gerusalemme, decisione che appunto è stata poi presa nell'ultimo viaggio. Quindi in realtà ci sono diversi temi. È molto interessante in realtà anche questo movimento di Israele nella Repubblica Democratica del Congo, perché Israele ha un altro alleato molto importante nella regione, che è Ruanda, che invece sappiamo essere in contrapposizione con Kinshasa, soprattutto per ciò che succede nella regione del Nord Kivu, per il tema legato al supporto alla milizia M23. Quindi diciamo che si sta muovendo in maniera molto strategica nella regione, sia per una questione, come dicevamo prima, diplomatica, ma dall'altra anche economica.
0: E quindi le mani israeliane che cercano di accaparrarsi le risorse della Repubblica Democratica del Congo, come ci dicevi te, non è una cosa nuova. Ricordiamo tra l'altro il noto imprenditore e commerciante di diamanti israeliano, attivo fin dagli anni 90 nella Repubblica Democratica, Dan Helter. Quindi non è un rapporto nuovo quello tra Israele e la Repubblica Democratica del Congo, e non è certamente Israele l'unico paese a voler appunto accaparrarsi, controllare le risorse minerarie di uno dei paesi al mondo dove queste sono più abbondanti. Ti volevo chiedere quindi se Israele riuscirà ad infiliarsi tra i vari attori attivi in Repubblica Democratica del Congo, attori tra l'altro molto più forti in un certo senso, pensiamo ad esempio alla Cina, ma non solo, rispetto a Israele nel commercio e nel controllo delle risorse. Quindi riuscirà ad infilarsi anche Israele in questo paese, in questo commercio?
1: Sì, allora dal mio punto di vista sì, ce la farà, per un motivo molto molto semplice. Tu hai chiaramente accennato a tutta la filiera dei diamanti, a Dan Helter negli anni 90. Ricordiamo che tra l'altro la sua impresa sotto l'amministrazione Biden è stata colpita da sanzioni relativamente al traffico dei cosiddetti diamanti di sangue, e appunto lo scenario sia per quanto riguarda lo sviluppo di nuove tecnologie, la transizione energetica, ha bisogno di determinati minerali. Noi sappiamo che in particolare il cobalto, che per il 70% viene prodotto nella Repubblica Democratica del Congo, è nevralgico, insieme al corridoio di, come dicevo prima, di Loboti, che arriverà in Angola. Secondo me riuscirà ad infilarsi perché gli altri attori, oltre alla Cina, sono Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti, che sono alleati di Israele. Qualche settimana fa, ricordiamoci che Washington e Abu Dhabi hanno previsto la possibilità di mandare delle milizie a controllare le miniere del sud, proprio le miniere all'interno di questo corridoio ferroviario per il trasporto di minerali. Sappiamo quali sono i legami strategici tra Israele e Washington, sappiamo quali sono i legami strategici tra Israele e Abu Dhabi. Quindi secondo me c'è una enorme possibilità per Tel Aviv di inserirsi all'interno di questo ecosistema in ottica anticinese. Cioè secondo me è possibile che si creerà una cordata tra i tre alleati in ottica anti Pechino, e quindi in realtà appunto le probabilità che riesca ad ottenere quello di cui ha bisogno è altissimo, proprio perché, ribadisco, cioè Israele è la startup nation, è quel paese che prima di altri ha sviluppato delle tecnologie e che ha l'intelligenza artificiale o comunque le altre tecnologie che stiamo imparando a conoscere in questi anni, e ha enorme necessità

0: accordate di questo tipo. E nel momento in cui tu hai a Washington una persona come Trump, che l'anno scorso, quello precedente, non ricordo con esattezza, mi scuso di questo, aveva posto sul tavolo con la Repubblica Democratica del Congo una sorta di scambio tra minerali e pace nel Nord Kivu, pace che non c'è, ma accordo che è entrato in vigore, tra l'altro anche con deportazioni di persone attraverso l'ICE. Quindi hai un personaggio come Trump che è letteralmente il tuo braccio destro nel lato occidentale, ma hai anche gli Emirati Arabi Uniti, che sappiamo essere il braccio sinistro in questo caso in Asia occidentale, nel Levante, perché sono i fautori degli accordi di Abramo. Quindi secondo me ci si creerà una sorta di cordata anticinese.
1: Ti ringraziamo per il tuo tempo, la tua disponibilità. Leila Belhash Mohammed, attivista, giornalista, esperta di questioni internazionali, autrice anche di diversi articoli che potete seguire sul suo canale Substack. Grazie ancora.
0: Grazie a te.

0: parlato di rapporti diplomatici e politici rinnovati tra la Repubblica Democratica del Congo e Israele. La mano israeliana che punta anche sulle risorse della Repubblica Democratica, di cui è pieno l'est del paese, parliamo delle province del Kivu. Qui da oltre 50 anni vive padre Franco Bourdignon, nuovamente in collegamento da Bukavu. Bentornato padre Franco su queste frequenze intanto.
1: Buongiorno, saluto tutti.
0: Allora, con te per aggiornarsi su quanto succede a est della Repubblica Democratica del Congo, dove le milizie filo-ruandesi dell'M23 continuano a compiere attacchi, anche letali, contro la popolazione civile. Questo accade nonostante il governo di Kinshasa e i ribelli del movimento M23 abbiano siglato in Svizzera lo scorso 23 agosto una roadmap, una tabella di marcia, che in teoria servirebbe a portare all'attuazione degli accordi di pace firmati a Doha a fine 2025. Quindi, alla luce di quanto detto, padre Franco, tu che hai sentito parlare di decine e decine di accordi di pace riguardo alla Repubblica Democratica negli ultimi decenni, ma tuttavia continui a vivere in un territorio caratterizzato da continui conflitti, ti domandiamo se davvero lo Stato centrale ha ancora un minimo di controllo per condizionare quella regione nella quale tu vivi, oppure se l'est continua ad essere ancora una volta una parte del paese che va per la sua direzione. Quindi ti volevamo chiedere, appunto, con il controllo di M23, con la nuova amministrazione, qual è il quadro che ci puoi dipingere per quel che riguarda l'est della Repubblica Democratica? Come va con i nuovi governanti che sono in trattativa con Kinshasa?
1: Grazie della domanda, che è abbastanza complessa ed è anche abbastanza triste, almeno nella risposta, perché la situazione sul terreno è la situazione in Svizzera, o prima dove erano a Doha e o a Washington, è tutta diversa da quello che è scritto sulle carte e quello che si vive sul terreno. Praticamente per noi Kinshasa non esiste più, cioè il governo centrale di Kinshasa da mesi, è già un anno e mezzo che è già passato da quando siamo occupati o liberati, come dicono i nostri nuovi padroni, non esiste più, perché la regione è stata occupata con le armi e con le armi non è stata riliberata da Kinshasa. È come se noi non fossimo più appartenenti al Congo nella sua entità geografica totale e fossimo abbandonati a noi stessi nelle mani dei nuovi occupanti. Dico questo perché lentamente i nuovi occupanti, che poi di dietro c'è il Ruanda, anche se camuffato dall'alleanza del fiume Congo, cioè dei congolesi, ma questa è una storia lunga, perché dal 96 le invasioni sono state sempre coperte da inventate rivoluzioni o paraventi creati ad hoc per giustificare l'occupazione dell'est e nel 96 di tutto il Congo, che allora si chiamava Zaire. Lentamente stanno sgranocchiando

e tutti i tessuti amministrativi, politico-sociali, amministrativi, militari non esiste più, perché qui abbiamo solo militari con divise diverse, quindi sono ruandesi, ce ne abbiamo tra 20 e 30 mila, altri dicono 15-20 mila, dipende, è difficile contarli, e poi gli altri che sono alle loro dipendenze, quelli sarebbero congolesi, in grandissima parte presi dalle strade, giovani, ex gruppi armati, eccetera, che sono alle loro dipendenze. L'amministrazione lentamente è stata rimpiazzata completamente dalle forze occupanti che sono forze, possiamo dire, militare poliziesche, ecco, non è un regime democratico, è chiaro, e quello che viviamo è proprio questo regime. Sembra anche strano di voler occupare una regione ricchissima in

0: scuotere anche il governo centrale di Kinshasa, nelle 10 università o istituti superiori del Sud Kivu e Nord Kivu hanno cambiato l'amministrazione, hanno nominato loro direttori, insegnanti, professori, eccetera, eccetera, e, sapendo che queste 10 università o istituti superiori di Bukavu e di Goma, l'insieme della popolazione Bukavu-Goma va dai 3 ai 4 milioni di abitanti, diciamo metà e metà da una parte e dall'altra, dipendono, questi giovani ora dipendono da loro. La reazione di Kinshasa non è stata in favore degli studenti, dei giovani universitari, ma è stata piuttosto per punire coloro che hanno messo questa nuova amministrazione, praticamente hanno punito i giovani, perché dice: noi non riconosceremo e non vi daremo i diplomi, le lauree, eccetera, alla fine del curriculum scolastico. L'amministrazione è entrata fino alle cellule della gente, dei quartieri, e quindi attraverso il controllo, ma soprattutto attraverso le tasse. E allora se ci si chiede le tasse che poi sono entrate anche nelle strutture sanitarie, cioè c'è una percentuale che bisogna dare, e sappiamo che tutte queste entrate finiscono poi in Ruanda. Noi siamo sotto la dominazione della politica e l'esercito ruandese. Che cosa si prevede? Beh, si prevede che praticamente, essendo stati dimenticati dal governo centrale di Kinshasa, noi non sappiamo più a chi apparteniamo, perché non apparteniamo ancora a un nuovo governo riconosciuto internazionalmente dalle politiche internazionali, ma siamo lì per strada occupati da un esercito che non è il nostro, pur avendo un appoggio, come ho detto, dai 20-30 mila uomini che sono congolesi, forzatamente o liberatamente entrati dentro. Ecco, noi siamo in questa situazione che pesa, è chiaro, sulla gente. E questo non vuol dire che la vita non continua, la vita continua, ma con un peso enorme sulla gente, perché soprattutto nelle zone rurali, perché nelle due città, sia Goma che Bukavu, è come se la guerra non si sentisse più, a parte il peso economico che è molto forte, ma la gente che è nei villaggi non fa che fuggire, perché ci sono continui combattimenti lontano dalle città, tra i patrioti, che sarebbero, che chiamano qui i Wazalendo, che sarebbero i nostri partigiani, ecco, per capirci, anche se prima erano gruppi armati indipendenti al soldo dell'uno o l'altro signore di guerra, e quelli che combattono continuamente. È raro che ci sia un giorno dove non ci sono scontri armati, e questo a scapito della popolazione, della gente che deve fuggire, fuggi di qua, fuggi di là, alla fine tutti finiscono in città, nelle periferie, senza lavoro, e allora lì incominciano ancora le gravi conseguenze, soprattutto per le donne e per i bambini. Ecco, questa è un po' la situazione attuale, che siamo di transizione, di passaggio, ma che vediamo realmente che il trasferimento dal governo centrale va verso una indipendenza all'est. Chi la dirigerà, questo non lo sappiamo ancora.
1: Ti ringraziamo per questo quadro, padre Franco. Volevo insistere un attimino ancora sui cambiamenti che ci sono stati con il cambio di amministrazione che ci hai ben raccontato, ma volevo chiederti un po' di più. Questi cambiamenti appunto di chi comanda fondamentalmente, associati anche alla crisi internazionale che riguarda in particolar modo il settore energetico, quindi l'aumento dei prezzi che immagino sia stato ben significativo anche da quelle parti. Come ha cambiato la vita della popolazione, del cittadino, della cittadina media, dell'agricoltore, del tassista, del piccolo commerciante che vende i suoi prodotti al mercato? Ecco, come è cambiata negli ultimi mesi,

0: in questo senso la vita.
1: Sì, grazie. Negli ultimi mesi è cambiato con l'aumento dei prezzi. Tu sai che noi eravamo da anni, possiamo dire, cominciato nel 94, un sistema di dollarizzazione. Prima c'era lo Zaire, adesso c'è il franco congolese e le banche sono chiuse praticamente da febbraio dell'anno scorso, quindi è più di un anno e mezzo. Quindi la mancanza di circolazione della moneta diventa complicata e difficile per la povera gente. I commercianti si sono ripiegati sul Ruanda, quindi il cambiamento è stato in favore del Ruanda, nel senso che i commercianti hanno aperto i loro conti nelle banche ruandesi. Noi siamo alla frontiera, tra il Ruanda e il Congo c'è a Goma c'è una barriera. Tu traversi e un metro sei di là e un metro sei di qua, e noi abbiamo un ponte, traversi il ponte e sei di là. Per cui i commercianti non hanno offerta, a parte l'inizio, a parte le tasse, ma non sono stati agevolati in molte cose e quindi hanno trasferito i loro poteri dall'altra parte, nelle stesse banche che sono filiali di qua e di là delle banche centrali, che sia di Kigali o che sia di Kinshasa. Qui le banche, tutto il settore finanziario è bloccato, cooperative, banche, istituti di credito, eccetera, non esiste più niente. Quindi chi porta il peso di tutto questo è la povera gente. Questa povera gente che anche i franchi, cioè il franco congolese, la carta, comincia a mancare perché un anno e mezzo la moneta veniva da Kinshasa per trasporto aereo, perché non ci sono strade né ferrovie per arrivare a Kinshasa, e quindi anche la moneta diventa scarsa. I prezzi sono aumentati con la storia dell'Iran, del Golfo, dello stretto di Hormuz, eccetera, eccetera. I prezzi anche qui sono lievitati in tutti i sensi. All'interno la gente sopravvive ancora con la terra, nonostante difficoltà di sfollamenti di qua e di là che si rifugiano in città. La grande miseria si trova in città, e la grande miseria si trova non al centro delle due città di Goma e Bukavu, ma soprattutto nelle periferie. Non c'è mai stato una recrudescenza di fame e di malattie come adesso, proprio perché i bambini sono tanti e la demografia non fa che aumentare qui, è come se fosse una lotta per la sopravvivenza. Per cui il peso è forte sulla gente, perché non ci sono fabbriche, a parte quella della birra, che adesso appartiene anche a quella Ruanda, anche se di nome è di qualche isola lì che è nell'oceano indiano. Ma la povera gente vive nel piccolissimo, proprio piccolissimo commercio di qualche cosa lì lungo la strada. Anche quello lì è quello che soffre di più, per cui è tutta la giornata che sono lì per piccole vendite, per sopravvivere. È una vita di sopravvivenza che diventa sempre più difficile, nel senso che il tessuto economico, il tessuto finanziario è stato rotto, è stato interrotto e non è più rifornito. Ecco, come andrà a finire? È difficile, perché la gente non è che diminuisca, soprattutto nei due grossi centri di Goma e di Bukavu. La gente non fa che aumentare, per cui le conseguenze nefaste di questa rottura del tessuto economico-finanziario pesa soprattutto sulla povera, l'ultimo strato della società. E di quest'ultimo strato della società, chi ne paga di più il filo sono i bambini e le donne.
0: Per ora ci fermiamo qui, ti ringraziamo Padre Franco per essere stato nuovamente con noi, è stato un piacere.
1: Grazie a voi tutti, vi saluto tutti dal Congo.
0: Padre Franco Bordignone in collegamento.

0: 19:20 minuti, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio per questo giovedì 17 di settembre. Si scava ancora a Gaza sotto l'edificio crollato a ieri, almeno 80 i dispersi, oggi però ci sono altre 5 vittime per i raid israeliani. In Cisgiordania invece ondata di arresti, manette anche l'ennesimo giornalista, sono 11.000 i palestinesi dietro le sbarre, almeno 92 le vittime. Sentiremo la denuncia ai nostri microfoni della società palestinese dei prigionieri. E il caos in Medio Oriente generato da Israele e Stati Uniti e dietro anche alla fiammata dei prezzi energetici che in Europa non si ferma. Governo prova a uscire dall'impasse tirando fuori dal cilindro l'idea dello stop per un anno del bollo auto. Oggi poi un'altra promessa elettorale, la possibilità di andare in pensione a 64 anni ma con l'assegno pesantemente decurtato. Ne parleremo con l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli. Crisi climatica, sono almeno 8.000 le vittime in Francia per le ondate di caldo di quest'estate, farò sapere oggi il Ministero della Salute. Francia, dove oggi è scoppiata la protesta dei pescatori contro il caro carburante, bloccati diversi porti del Mediterraneo. Sentiremo dalla Francia Vladimir Niedu, compagno italiano che da decenni vive in Francia e milita nel Movimento Popolare per la Salute e nella France Insoumise. Dalla Francia alla Svezia, dove dopo 4 giorni arrivano i risultati definitivi delle elezioni, la spunta al centro-sinistra per 3 seggi, dopo 4 anni di governo di minoranza delle destre. Il punto con Roberto Pietro Bona, giornalista esperto di Scandinavia, collaboratore del Manifesto. Buona serata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Apriamo con l'Assemblea Generale dell'ONU che è in corso a New York. Arriva da qui l'ennesimo appello del segretario generale dell'ONU Guterres per un reale e efficace cessate il fuoco a Gaza. Parole al vento, però, visto che anche oggi il genocidio prosegue. 5 le vittime, 28 i feriti ricoverati. Vengono poi conteggiate circa 831 persone recuperate morte sotto le macerie. E sotto le macerie dell'edificio collassato 2 notti fa vi sono ancora almeno 80 di persone, 21 le persone invece che sono decedute. Si continua a scavare in condizioni però quasi impossibili per la mancanza di mezzi e di carburante per rimuovere le macerie a causa del blocco israeliano dentro Gaza. Fuori da Gaza, ma sempre in Palestina, un giovane palestinese con fragilità mentali è stato ucciso durante un controllo di polizia a Umm al-Fama nei territori occupati dal 48. In Cisgiordania, invece, diversi raid dei coloni nell'altura attorno a Ramallah, mentre l'esercito ha effettuato incursioni fra Nablus e Tulkarem. 13 i feriti, ignoto il numero dei fermati, tra loro però c'è anche l'ennesimo giornalista portato in carcere. E dietro le sbarre dell'occupante al momento ci sono 11.000 palestinesi, in gran parte senza alcuna accusa formale, se non il fatto stesso di essere palestinesi. Secondo i dati forniti oggi dalla società palestinese dei prigionieri, dall'ottobre 2023 ad oggi almeno 92 di questi prigionieri sono morti per le torture o le mancate cure dietro le sbarre. Abbiamo tradotto in italiano la parte centrale della denuncia odierna della società palestinese dei prigionieri.
1: Palestinesi deceduti dall'inizio del genocidio e la cui identità è stata confermata è salito 42, di cui 53 provenienti da Gaza, 39 dalla West Bank e Gerusalemme occupata. Ciò porta a 329 il numero totale dei prigionieri deceduti, di cui naturalmente si conosce l'identità, dal 1967. Nel frattempo il numero dei prigionieri deceduti, i cui corpi sono trattenuti dalle autorità di occupazione, ammonta a 100. Di cui 89 morti dall'inizio del genocidio. Questi palestinesi sono morti a causa del sistema dei crimini e violazioni, tra cui tortura, fame, negligenza, abusi medici, violenza sessuale, maltrattamenti, umiliazioni, privazione dei diritti umani fondamentali. Il destino di numerosi detenuti, in particolare di Gaza, rimane inoltre ignoto a causa delle sparizioni forzate, mentre testimonianze e dati sempre più numerosi indicano che decine di prigionieri sono stati sottoposti a esecuzione sul campo.
0: Così Israele in Palestina, ma anche in Libano, si segnalano oggi ripetuti raid nel sud colpito, anche ai dintorni della città di Tiro. Non si hanno per ora notizie su morti o feriti, mentre il totale dall'inizio dell'aggressione israeliana, che in Libano è scattata il 2 di marzo, viene oggi fissato dal Ministero della Sanità libanese in 4.386 morti, 12.500 feriti. E questo è il clima in cui nel paese cade il 44esimo anniversario del massacro di Sabra e Shatila fra il 16 e il 18 settembre 1982, quando le milizie falangiste della destra libanese, con la connivenza attiva dell'esercito israeliano, irruppero nei due campi profughi palestinesi, da dove se ne erano andati pochi giorni prima i combattenti a seguito di un accordo con gli Stati Uniti. Tre giorni di mattanza ininterrotta, con almeno 3.000 vittime civili, anche se il numero esatto non è mai stato ufficializzato con precisione. Chiudiamo la pagina del Levante andando in Yemen, dove oggi si registra il tentativo di controffensiva delle forze leali all'Arabia Saudita contro gli Houthi. Almeno 5 i morti negli scontri che si concentrano sulle montagne attorno a Taiz, a ridosso cioè della zona costiera che si affaccia sullo stretto di Bab el-Mandeb, da alcuni giorni finito in mano agli Houthi. In Iran, invece, pochi istanti fa Trump in una intervista ha fatto sapere che si prefigurano a breve scelte decisive. Devo decidere se annientarli oppure no. Con me tutto è possibile, queste le parole del tycoon. Nella giornata di martedì, lo stesso Trump all'ONU dovrebbe incontrare i leader del paese del Golfo, assieme ad un'altra platea di leader arabi. Non ci sarà però Abu Mazen, teoricamente a capo dell'NP palestinese. A lui e al suo entourage gli Stati Uniti hanno infatti negato il visto. E il caos in Medio Oriente, una delle cause, forse la principale, della fiammata continua dei prezzi energetici. In attesa del salasso già annunciato per le bollette invernali, per ora in Italia sono i carburanti a pagare dazio, con la crescita costante di benzina e diesel. A poco o a nulla servono i micro tagli delle accise prolungati, seppure tagliati, nelle scorse ore dalla Meloni, che prova ad uscire dall'impasse con una trovata degna di Berlusconi, quella del bollo auto, sospeso per un anno, guarda caso quello che porterà alle elezioni politiche previste in Italia fra primavera e autunno 2027. E sempre dentro questa logica va letta la ventilata possibilità di lasciare il lavoro a 64 anni, ma con il calcolo della pensione interamente con il metodo contributivo. Questo vuol dire assegni ancora più leggeri. L'intervento è allo studio del governo, ha detto oggi il sottosegretario leghista al lavoro Durigon, che parla di proposta sperimentale per 3 anni, dal costo complessivo di 5 miliardi di euro. La stima di Durigon è di 80.000 uscite al primo anno, 180.000 nel triennio, qualora ovviamente se la norma finisse all'interno della prossima legge di bilancio, quella 2026. Il punto è con l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli.
2: Il governo, attraverso le parole del sottosegretario del lavoro Claudio Durigon, sta lavorando a una nuova forma di pensione anticipata che consentirebbe l'uscita dal lavoro a 64 anni, a condizione di accettare un assegno calcolato interamente con il metodo contributivo. Questo significa che chi può usufruire di questa possibilità, nel caso venga approvata e venga inserita nella nuova legge finanziaria per il 2027, perderà quella parte dell'assegno pensionistico che è stato calcolato con il sistema ripartizione, e quindi si troverà ad avere sicuramente un assegno più basso. Quindi non è un gioco a somma zero da questo punto di vista. Tant'è vero che Durigon ha specificato e sottolineato che non varrà più quella legge che prevede che la pensione maturata sia almeno pari a 3 volte l'assegno sociale. È tutto ancora abbastanza fumoso, non sappiamo esattamente quali sono poi i criteri effettivi perché questa possibilità possa essere colta. Sappiamo soltanto che per i prossimi 3 anni il costo di tale intervento sarà intorno ai 5 miliardi e la misura potrebbe interessare dalle 80.000 alle 160.000 persone.
0: Ancora economia, nuove minacce di Trump di tagliare il commercio con l'Unione Europea, imporre dazi nel caso si decida di procedere con il Canada nel previsto accordo di membro associato. Parole a cui oggi hanno risposto sia dalla Commissione Europea, confermando la trattativa non contro qualcuno ma per la nostra comune forza, e il premier canadese Mark Carney, che proprio all'Eurocamera ha fatto sapere di non cercare il potere per dominare gli altri, ma per impedire che qualcuno controlli controlli i nostri mercati aperti, la nostra sovranità, la nostra integrità territoriale. Parola a cui lo stesso Trump ha ripetuto, minacciando tuoni e fulmini sotto forma di tassazione e dazi, parlando di atto ostile contro gli Stati Uniti. Il tutto mentre Trump è alle prese in casa con le imminenti elezioni di midterm all'inizio di novembre, a cui arriva con il tanto temuto rialzo dei tassi di interesse disposto nelle scorse ore dalla Fed contro il galoppare dell'inflazione. Ancora su questo l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli.
2: Governatore della Federal Reserve Walsh ha mantenuto fede alla sua promessa di autonomia della Banca Centrale Americana rispetto al potere politico. L'inflazione è comunque aumentata al 3,3%, quindi questo rialzo non viene del tutto improvviso. I tassi di interesse sono stati portati alla forchetta 3,75%-4%, ma ciò che è ancora più interessante notare è che nella conferenza stampa che ha seguito Walsh ha detto che quasi probabilmente a novembre prossimo, quindi una volta passate le elezioni di midterm, ci sarà probabilmente un altro aumento dei tassi. Questa è una brutta notizia per Trump, che infatti ha reagito in maniera molto, molto vigorosa, molto arrabbiata, perché l'aumento dei tassi di interesse significa aumento del costo del denaro, significa che ci sono impatti, possibili impatti recessivi sulla dinamica economica, e questo è sicuramente qualcosa che Trump non vuole che avvenga in un contesto pre-elettivo, perché sappiamo che a novembre, inizio novembre, ci saranno appunto le elezioni di midterm che ormai rivestono un'importanza strategica e fondamentale per il mantenimento dell'egemonia politica.
0: Dagli Stati Uniti all'Italia, con l'ennesimo sgombero oggi al Porto Vecchio di Trieste ai danni di un centinaio di migranti che avevano trovato temporanea dimora nei pressi della pensilina di Largo Santos, attendendo lì le chilometriche liste d'attesa delle questure del nord-est per poter rinnovare i documenti. Per tutti nessun tetto sulla testa da questa notte. Ancora migranti, con l'annunciata interrogazione parlamentare del deputato di AVS Marco Grimaldi dopo le perquisizioni ieri a carico di 23 fra mediche e medici. Per uno di questi e per altri tre professionisti sanitari già indagati mesi fa a Ravenna, l'accusa è addirittura associazione delinquere. La vicenda ruota attorno a una serie di certificati sanitari che hanno impedito la deportazione dei migranti nei lager di Stato chiamati CPR. Lo stesso Grimaldi chiede in che maniera siano avvenute queste perquisizioni all'alba nelle case degli stessi professionisti, compresi quelli che non risultano al momento nemmeno indagati. Sulla vicenda, Bologna sabato alle ore 18, Piazza Nettuno ospiterà un presidio con decine di realtà solidali per ribadire che la cura non è reato. Parliamo di crisi climatica. Oggi pesante maltempo sulla Toscana, un'infiltrazione d'acqua ha colpito anche gli Uffizi di Firenze, danneggiando la teca, una delle teche con i dipinti del Caravaggio, inondato di acqua anche il centro di Empoli. Andando invece a ritroso alla scorsa estate, sono almeno 8.000 le morti dirette per il caldo quest'estate in Francia, a dirlo uno studio pubblicato oggi dal Ministero della Salute. Il conteggio delle vittime da caldo per la prima volta inizia già il 20 di maggio, con 300 decessi in 4 giorni, dati che fanno dell'estate 2026 la più letale da quella del 2003, quando furono quasi 15.000 morti accertati. E la crisi climatica non ha solamente costi in termini di vite umane, ma anche di qualità della vita stessa, soprattutto per chi deve lavorare per vivere. Ne sanno qualcosa in queste ore i pescatori francesi, che stanno bloccando diversi porti del Mediterraneo, oltre alla raffineria di Frontignan, fra roghi e barricate. La protesta riguarda le sempre peggiori condizioni di lavoro e di vita, rese ancora più drammatiche dal recente aumento del costo del carburante anche in Francia. Qui il 29 di settembre ci sarà uno sciopero generale che, oltre i temi del caro vita, mette per la prima volta nel mirino anche le mancate risposte di fronte alla crisi climatica. Francia che, lo ricordiamo, fra pochi mesi andrà ad un decisivo voto per le elezioni presidenziali. Proprio dalla Francia con noi c'è Vladimir Niedu, compagno italiano che da decenni vive a Lille, dove milita nel Movimento Popolare per la Salute e nel partito della sinistra, la France Insoumise.
3: Abbiamo in Francia una crisi generale. Oltre il prezzo dei carburanti, che è molto molto pesante in Francia, c'è il rilancio dell'inflazione, c'è il peggiore deficit di tutta l'Europa e il debito francese è il più importante importante di tutta l'Europa. Dunque siamo in un periodo dove il governo deve annunciare il bilancio 2027 e soprattutto della sicurezza sociale. Ci saranno un sacco di mobilizzazioni, ieri per esempio c'erano dimostrazioni della sanità pubblica, ci sarà un sciopero generale il 29 settembre, la mobilizzazione si sta già preparando molto forte. Di tutte le rivendicazioni in questo momento, primo la rivendicazione salariale e secondo la previdenza sociale e terzo salvare tutti i servizi pubblici. La novità è che tutti i sindacati parlano anche di questa crisi ecologica che si deve risolvere.
0: Dalla Francia alla Svezia, che al voto c'è già andata domenica, ma i risultati definitivi sono arrivati solamente oggi. Sarà il centro-sinistra, guidato dalla socialdemocratica Magdalena Andersson, a cercare di costituire un governo. 176 seggi per il centro-sinistra contro i 173 della destra, al potere fino a oggi. Si dovrebbe costruire una alleanza, teoricamente, con una maggioranza assoluta, unendo i socialdemocratici arrivati a 99 seggi, 18 in meno dei 4 anni fa, ma comunque primo partito, e la sinistra, che cresce notevolmente passando da 24 a 30 seggi. Poi il partito di centro, di fatto stabile con 25 seggi, uno in più, e i Verdi, che da 18 passano a 22 seggi. A destra invece decisivo il tonfo dell'ultradestra razzista, quella dei democratici svedesi, che da 73 passano a 62 seggi. Il punto con Roberto Pietro Bon, giornalista, esperto di Scandinavia, collaboratore del Manifesto.
4: Sicuramente c'è stato un voto antifascista, cioè richiamo, diciamo così, a una tradizione democratica nel paese che per 4 anni si è visto ostaggio dell'estrema destra, ha pesato moltissimo, ma appunto il fatto che questo voto si sia polarizzato verso la sinistra del centro-sinistra, quindi la sinistra, il partito della sinistra e i Verdi, dimostra appunto che c'era bisogno di una opposizione ancora più radicale. Il partito della sinistra ha insistito molto sui temi della redistribuzione, l'allargamento del welfare state, la tassazione dei grandi patrimoni, e i Verdi hanno insistito moltissimo sul tema della riconversione ecologica e su quello che era in questo momento un tema ricorrente, cioè l'ampliamento dell'energia nucleare. Per cui tematiche radicali hanno pagato molto di più rispetto a un atteggiamento più timido come quello dei socialdemocratici.
0: Ancora in Europa, ma andiamo più a est: un morto e 18 feriti oggi in Ucraina per i raid russi che hanno colpito in particolare Kiev e alcuni porti nel Mar Nero, mentre Mosca annuncia di aver conquistato altri due insediamenti nell'est del paese. Questo è il clima in cui nei prossimi giorni, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, dovrebbe tenersi un faccia a faccia fra Trump e Zelensky. A dirlo il ministro degli esteri di Kiev, Shibia, aggiungendo che uno dei risultati di questo incontro potrebbe essere il raggiungimento di un cessate il fuoco nel settore energetico e nel Mar Nero. Noi chiudiamo andando nei Balcani. Sono andate avanti tutta la notte gli scontri davanti all'EULEX, che è la missione europea di Pristina in Kosovo, dopo la condanna all'AIA dell'ex presidente e già leader dell'UCK Hashim Thaçi e di altri 3 ex comandanti militari. 25 anni di carcere per crimini di guerra durante proprio la guerra fra il 98 e il 2000. La sede di EULEX è stata bersagliata per ore da sassi ed altri oggetti e un rogo si è sviluppato all'interno del compound, deserto a seguito dell'evacuazione precauzionale disposta dalla stessa Unione Europea. Per questa sera poi annunciate nuove manifestazioni di piazza Pristina e nelle principali città del Kosovo. 19:40 minuti è tutto per il giornale Radio della Sera qui da Radio Onda d'Urto. Linea ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Poi ci sarà Storie di classe che ci porterà in America Centrale. A quel punto torneremo in studio per eventuali ultime ore per presentare i programmi della sera.
5: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 17 settembre. Make Aching Great Again è la rassegna dell'ACLAB Baita che si ritrova al centro sociale Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. La rassegna si pone in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo, fruizione, uso ed abuso delle tecnologie all'interno della nostra società. Ad ogni incontro una persona diversa parlerà di temi legati a privacy, sicurezza, anonimato, tracciamento, sistemi autonomi di DIY e gaming. Il primo incontro è fissato per quest'oggi, giovedì 17 settembre alle ore 20:30. Si parlerà di come liberare i dati e di esperimenti di interoperabilità antagonista per rispondere alle piattaforme monopolistiche. Ospiti Claudio Agosti, detto Vecna, hacker autodidatta della fine degli anni 90, transitato dalla computer security ai diritti umani digitali, cofondatore di AI Forensics, River Sync Works, Hermes Center. Segue rinfresco. Tutto questo per il primo appuntamento con ACLAB Baita questo giovedì, quest'oggi 17 settembre, ore 20:30, Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. E per quanto riguarda sempre il Magazzino 47, vi ricordiamo che domani, venerdì 18 settembre, riapre il mercato 47 con i suoi prodotti biologici, naturali, dell'agricoltura contadina. Si terrà poi tutti i venerdì a partire dalle 15:30 e fino alle 19. Il mercato 47, al Magazzino 47, ogni venerdì a partire dalle 15:30 in via Industriale 10 a Brescia. Infine, sempre per l'attività del Magazzino 47, vi ricordiamo che l'Eno Libreria riaprirà con il suo aperitivo del venerdì e i libri di case editrici indipendenti il prossimo venerdì 2 di ottobre. Il coordinamento Palestina di Brescia ha indetto il corteo per la Palestina questo sabato 26 di settembre contro il genocidio, la pulizia etnica, il DDL 1004, l'adesione all'IRA del comune di Brescia, boicottiamo Israele. L'appuntamento con il corteo per la Palestina è questo sabato alle ore 15, metro San Faustineo, Brescia. Ricordiamo l'aperitivo per volontari volontarie del stand Vege da Zanzanù della festa di Radio Onda d'Urto. L'aperitivo non è aperto solo a volontari e volontarie, ma a tutte e a tutti. Sarà chiaramente in stile vegano, lo stile di Zanzanù. L'appuntamento è per domani, venerdì 18 di agosto, a partire dalle ore 19, presso la Casa dei Popoli Thomas Sankara di via Bagatta 7 a Desenzano del Garda. Prendiamo gli appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film La Riserva alle ore 19. Il film Marco Bellocchio, La porta della realtà, alle ore 19:15. Il film Un mondo meraviglioso, alle ore 20:30. E infine il film Las Corrientes, alle ore 21, Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Chiudiamo ricordandovi che continua la festa in rosso di Grumello del Monte al Palafeste di via Kennedy 70, siamo in provincia di Bergamo. Oggi l'incontro alle ore 21 intitolato Inceneritore di Montello, aeroporto di Orio al Serio, la città diffusa tra inquinamento, speculazione e cementificazione. Parteciperanno Eugenio Beccalli del Comitato Aria Pulita e consigliere comunale di Montello, Francesco Chiodelli, docente di geografia economica e politica all'Università di Trento e Francesco Macario, urbanista. Tutto questo insieme a stand enogastronomici, cucina prezzi popolari e musica si terrà a Grumello del Monte al Palafesta, la festa del partito della Rifondazione Comunista della provincia di Bergamo. Continuerà poi fino al 20 di settembre. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radiondadurto.org.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: 14 meses habían pasado desde que Anastasio Somoza de Baile había dejado el poder en Nicaragua cuando le asesinaron en Asunción, Paraguay. Eran las 10:20 de la mañana. Viajaba en un Mercedes-Benz al que dispararon los asaltantes en una transitada avenida a menos de un kilómetro de su residencia.
2: 17 settembre 1980. L'ultimo dittatore della famiglia Somoza, al potere dal 1967, dopo la morte del fratello e prima ancora del padre Anastasio de Baile, era celebre per la feroce legge marziale che aveva applicato dopo il terribile terremoto del 1972 nella capitale del Nicaragua, Managua, e per gli stretti legami economici e politici con gli Stati Uniti d'America, tanto da fare un vanto il fatto di saper parlare meglio l'inglese dello spagnolo. L'ex dittatore, scappato dal Nicaragua, vuole cacciare il Frente Sandinista di Liberazione Nazionale dal paese e si appoggia al presidente paraguayano Alfredo Stroessner per organizzare un golpe e convincere i militari dell'Honduras ad appoggiare una missione di reazionari argentini.
1: Decenas de documentos periodísticos, libros y reportajes documentan la muerte del dictador, ocurrida un día como hoy.
2: Il Frente Sandinista matura così la decisione di giustiziare Somoza, di cui conosceva l'abitazione ad Asunción, capitale del Paraguay.
1: Il diario La Prensa pubblicò una edizione extra per la magnitud della notizia. Il periodico reportava 25 impactos di bala en el cadáver e attribuía la autoría del crimen a un comando nicaragüense.
2: Il problema più grande è rappresentato dall'assoluta irregolarità delle abitudini di Somoza. Gli appostamenti estenuanti non riescono a individuare il punto debole nelle sue misure di sicurezza, che comprendono un frequente cambio di domicilio, l'utilizzo di differenti auto di servizio e infine la costante presenza di un ingente manipolo di guardie del corpo. Dopo 40 giorni di appostamenti infruttuosi, Anastasio Somoza viene individuato casualmente il 22 luglio del 1980. I guerriglieri, allora, trovano nuovi punti di osservazione che siano anche luoghi di passaggio obbligato per Somoza. Trascorsi ancora altri giorni di interminabili appostamenti, l'ora zero arriva alle 10:35 del mattino del 17 settembre del 1980, quando da un chiosco di giornali uno dei guerriglieri comunica via radio l'arrivo della carovana di automobili dell'ex presidente del Nicaragua. A guidare l'azione è il comandante Enrique Gorrian Merlo, che diviene in breve tempo l'uomo più ricercato del continente, con leggende che lo vogliono coinvolto in moltissime azioni di guerriglia. Vive in clandestinità per decine di anni e viene condannato all'ergastolo in Argentina, per poi essere indultato e liberato dopo 8 anni di carcere nel maggio del 2003. Gorrian Merlo è morto nel 2006, dopo una vita spesa a combattere contro il fascismo e l'imperialismo per la libertà dei popoli oppressi. Il comandante Enrique Gorrian Merlo si porta con sé l'aver giustiziato il dittatore Anastasio Somoza.
3: Perché la tablada? Lo que quise hacer, no yo, sino todos los compañeros que participamos ahí, fue frenar las presiones militares a las cuales el gobierno estaba cediendo permanentemente.
4: Nosotros sabíamos que los que la pintaban preparaban una sublevación. Los propósitos eran exigir la renuncia de Alfonsín, lograr la libertad de los comandantes, ganar el control del ejército para los que la pintaban y ser el principal factor.

19:53 minuti, Radio Onda d'Urto. Ancora tensioni sullo spazio aereo lituano, un lancio di Rai News. Alcuni jet militari russi avrebbero violato lo spazio aereo. I caccia italiani del dispositivo della NATO si sarebbero alzati in volo. Questo dopo che 3 giorni fa gli stessi caccia avevano abbattuto un drone attribuito proprio ai russi che era caduto nel territorio lituano a poca distanza dal confine. Vedremo ovviamente che cosa accadrà, lo faremo nella giornata di domani a partire dalle ore 7. Frattempo, fra poco, i programmi della sera. Partiamo andando in Latino America con Voces Andantes, ripreso qui su Radio Onda d'Urto dalle frequenze di Radio La Zurda in Uruguay. E anche la musica ci accompagna, come dire, in questa direzione. Lei infatti è Ginevra Di Marco, che reinterpreta in italiano lo storico brano Todo Cambia, brano portato al successo dall'interpretazione della cantaora argentina Mercedes Sosa, ma che in realtà in origine era stato scritto da un cantautore cileno, Julio Numazer. Poco conta comunque, la canzone è bellissima e poi anche la voce di Ginevra Di Marco ce ne dà una interpretazione particolarmente originale. Buon ascolto e buona serata a tutti e a tutti dalle frequenze di Radio Onda d'Urto.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla

Touch Crisi, ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

0: Radio Onda d'Urto. Anni 80. Anni 90. Anni 0.
1: È un bel dito medio alzato dentro questo scemo.
2: Siamo in ballo. Siamo in ballo adesso.
0: Anni 10.
3: Non lo sa.

0: 5 decenni al fianco di chi lotta.
1: Per mille a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: different song.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

E buonasera e bentornati a Radio Fango FM, programma che va in onda ogni giovedì sera dalle 22 alle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Potete riascoltare i nostri podcast come quando volete su mixcloud.com/radiofangofm, youtube.com/intombato, oppure infine radiofango.radiondadurto.org. Facebook e Instagram mi potete contattare, basta cercare Intombato. Brano d'apertura, gruppo di Los Angeles Hardcore, cassetta omonima su Cease and Desist Records, loro erano i Battery Acid. Ora ci spostiamo in Svezia. Il primo è un gruppo di Stoccolma, veterani della scena hardcore, tre quarti dei Victims più membri di Outlast, giunti alla quarta release, questa volta in formato split 7 pollici, coprodotto da Flixoda, Quarantined e Life Goals. Loro sono gli Alarm.

Hard Pass. Ora ci spostiamo a New Orleans, Louisiana, gruppo greencore attivissimo negli anni 90, o quantomeno attivo negli anni 90, poi scomparso dai radar. Per intenderci, l'ultima loro traccia è un live del 2016, ma a livello di registrazioni credo che loro fossero fermi a... vediamo un po'? Ah, non lo so, ve lo dico dopo, non ve lo dirò mai. Comunque, bello, graditissimo ritorno. Repercussions è il titolo di questo singolo, anche piuttosto lungo perché dura 3 minuti. Loro sono Flash Parade.

Flash Parade, ed effettivamente l'ultimo studio album risale al 2010, quindi davvero un botto che non si facevano sentire. Comunque, prossimo, Philadelphia, Pennsylvania, gruppo hardcore, terzo album, esce su Epitaph Records dal titolo Now I'm Gonna Grab a Lot. Loro sono Soul Glow.

Soul Glow. Ora invece ci spostiamo ad Amsterdam, gruppo, un trio goth davvero da paura, Dystopian Lament è il titolo del loro nuovo EP, secondo EP. Loro sono i Dear Omen.

Dear Oman, ora ci spostiamo a Tilburg, Paesi Bassi, Stomping Hardcore, nuovo album, autore verse Way Back When e STTW si sono unite per far uscire Haunted by Death, loro sono Pressure Packed.

Pressure Pact. Per il prossimo ci spostiamo invece a Barcellona, Spagna. Gruppo punk è giunto alla quarta release. Chaos Tribes fa uscire Progresso 7 pollici firmato Lumpen.

Cabinet. Sprofondiamo ancora di più negli abissi spostandoci a San Francisco, California, progetto Got Industrial di Lynette Cerezo, attivo ormai dal 2009 con una lunga e prolifica discografia. Deadlines, il titolo del suo nuovo LP che esce per la Negative Gain. Con questo progetto lei si chiama Bestial Mouse.

Bestial Mouths. Ora ci spostiamo a Brooklyn, New York, hardcore punk, KYF, fa uscire il demo su cassetta dei Boil.

Boyle. Ora invece per il prossimo ci spostiamo a Vancouver, British Columbia. Ottimo, devastante gruppo, in realtà è Sprig of Rue, è cassetta edita dalla No Funeral, è una release vecchia ormai di un anno, ma io vengo a conoscerli solo ora, mi piacciono moltissimo. Rue.

Ru. Per il prossimo invece ci spostiamo in Svezia, gruppo di beat con membri di Free Wycam, War Collapse, Verdict, Explorator, Meanwhile, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente Phobia Records fa uscire il loro album dal titolo Goop King. Loro sono Utsat.

Utsat. Per il prossimo ci spostiamo a Chicago, Illinois, gruppo attivo dal 98. Another City fa uscire Nobody's on a Nobody 10 pollici, firmato Race Traitor.

Restrator. Ora per il prossimo ci spostiamo a Zagabria in Croazia, gruppo Power Violence, album omonimo, loro sono Beer Hug.

Beer Hug. Prossimo solo project di Atene, Grecia, quarta release, Athenian Sunset EP firmato Porcelain.

Wrestling Dancer. Ora invece ci spostiamo a Richmond, Virginia, gruppo Stenchcore, promo tape per il prossimo upcoming album. Rochleg Records fa uscire appunto questa Summer Tour promo, loro sono Skeksis.

Texas. Ora ci spostiamo a Washington DC, Hardcore Punk, gruppo Hardcore Punk, nuovo album dal titolo Between the Sword and the Neck. Loro sono No Man.

0: God.
1: Was sind Adel? When I

0: Man. Prossimo è uno split: Finlandia, Greencore e Power Violence, RSR. Fa uscire questo split LP. Iniziamo da Urku per ascoltare i Vire.
1: E perché le salomone? Satana! Fatti un

0: Electronic Music. Sintonizzati con noi su Radio Onda Turto.
1: Eccoci amici di Radio Onda Turto, siamo di nuovo qui con il nostro programma di musica elettronica. Quest'oggi ci occuperemo di un'etichetta che ha aiutato tantissimi artisti a esplodere negli anni 90 con la loro qualità, la loro alternatività nella scena rave underground italiana, francese, spagnola, con influenze quindi hardcore, industrial, trenchcore, breakbeat, tutte queste particolarità che hanno aiutato a crescere e hanno reso questa etichetta storica. Lei la Epileptic, e ho scelto una compilation mixata da AK47. Il nome fa capire l'aggressività della sua registrazione, che ha deciso quindi di prendere alcune delle migliori produzioni di questo genere per un mixaggio. Quindi mi piaceva farvi conoscere sia l'artista sia rivivere assieme a voi certe sonorità andate in disuso, ma che ancora, almeno per me, mi fanno battere un sacco il cuore ogni volta che le sento. Quindi per la prossima ora AK47 per Epileptic. Un saluto, a giovedì prossimo.

0: baseline.
1: In reality,

owns the app.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: Acoustic Soul.
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.